scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cuore.

Mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada. Nascosti.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice.

0: care. Be well, age well, live well.
1: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilario. Domenica 25 ottobre presso Glenigo Reserve, Seaton. Alle 10 partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11 messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignacio Gutierrez, dal vicario generale di Marim e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2 attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco intrattenimento con i migliori artisti locali, Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6 Claudia Migliaccio. Spettacolo finale scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilario, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
2: Secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tilde presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.

0: libertad para todos ustedes.
1: Ho una chitarra per amica e con voce malandata canto e suono la mia libertà. Se sono triste suono piano, se sono in forma canto forte, così affronto la mia sorte. Se non amo grido a basso, anche se non mi è concesso, dico sempre quello che mi va. Se voglio un corpo e un po' d'affetto, faccio un giro, cerco un letto e una donna che ci sta. Chi mi vuole prigioniero non lo sa che non c'è muro.

mi fido di nessuno, sono rose e crisantemo, suono e canto la mia libertà. Se sono triste sono piano, se sono in forma canto forte, così affronto la mia sorte.

pizza. Mangia di tutto, anche le briciole, beviti il succo di tutte le favole, che dice che i mostri ci sono, ma è solo metà della storia. I mostri si possono vincere, è l'altra metà da imparare a memoria. Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.

situazioni. Baby, ti spezzerò il cuore. Baby, noi due siamo uguali. Baby, non credi all'amore. Dimmi che non cambierai mai, lo farai solo con me, anche quando sarò nei guai. Dimmi che chiamerai sul mio

Good morning, everyone, and a very warm welcome to this Eucharistic celebration as we honor the 800th anniversary of the passing of our patron saint, St. Francis of Assisi. This year holds a special significance for our parish. It gives us, as a faithful people here and throughout the world, an opportunity to reflect on the enduring legacy of St. Francis and to renew our commitment to living the gospel through peace, humility, service, and care for creation. We are also welcome the Deputy Mayor of Campbelltown, Anna Leonbruno, and thank her for joining us for this special celebration. Buongiorno e benvenuti a questa celebrazione eucaristica nella quale commemoriamo gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, nostro santo patrono. Quest'anno riveste un significato particolare per la nostra parrocchia, poiché offre ai fedeli, qui e in tutto il mondo, l'opportunità di riflettere sull'eredità sempre viva di San Francesco e di rinnovare il nostro impegno a vivere il Vangelo attraverso la pace, l'umiltà, il servizio e la cura del creato. Siamo anche lieti di dare il benvenuto alla vice sindaca di Campbelltown, Anna Leonbruno. La ringraziamo per la sua presenza a questa speciale celebrazione. Un saluto particolare per coloro che ci stanno seguendo attraverso Radio Italiana 531. Our celebrants for today's Eucharistic celebration are Father Janish and Father Benny. Now, please stand and join us in singing our entrance hymn. In piedi, per favore, e unitevi al canto d'ingresso.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo è stato crocifisso, come io per il mondo. Non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l'essere una nuova creatura. E su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia, come su tutto Israele di Dio. D'ora innanzi nessuno mi procuri fastidi, difatti io porto le stigma di Gesù nel mio corpo. La grazia del Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. Parola di Dio.

Veramente sei tu, Padre, fonte di ogni santità? Ti preghiamo, santifica questi doni che già dal tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio. Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Patrizio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 82 6041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Gelato Bello festeggia 30 anni di autentico gelato siciliano. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dall'1 alle 11 di sera potrai approfittare del 30% di sconto su tutti i gelati. Inoltre succederà una cosa incredibile: torneremo indietro al 1996. Infatti i primi 100 clienti di ogni giornata potranno acquistare il gelato al prezzo originale del 1996, soltanto $3. Torneranno anche alcuni dei gusti più amati del passato, tra cui Golden Gay Time, Banana Cream Pie e Lemon Meringue Pie, insieme alle confezioni, ai cucchiaini e persino alle uniformi originali. Festeggia anche tu con Gelato Bello.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spendapenny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto, aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.

delle stelle, pro nipoti di suo maestro.

0: te.
1: La vostra radio, la radio italiana 531.
2: Questa è una storia da raccontare. Può andare bene, può andare male, ma non si sa qual è il finale. Bisogna andare, comunque andare, a camminare sulla terrazza.

visto urlare, piccola vita, poi ritornare con una vita, lasciare al mondo un nuovo nome, una vendetta, una speranza, o forse solo un po' d'amore, che è il carburante.

0: Radio Italiana 531.
1: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
2: Apo, io non ho voglia di cucinare.
1: Allora, andiamo all'Alta Villa Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
2: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
1: Di certo! Chiama l'Alta Villa Club all'833-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
2: Alta Villa Club 281 The Parade, Beulah Park.
3: Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sande, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17, sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.

Damn. Rosa, damn fratello, ma siamo l'Italian che oggi stiamo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83

0: 37 82 22. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
1: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340 1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
2: Programma Il Farmacista con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.
2: Io ti aspetto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma in pianeti.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 13.
2: Speed camera locations per domenica 4 ottobre. Duthie Street, Malvern, Dawes Road, Door Park, Anzac Highway, Ashford, South Road, Edwardstown and Bradley Grove, Mitchell Park.
3: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
4: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
3: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
4: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
3: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
4: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
3: E una bottiglia di vino, anzi due.
4: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.

La doppietta con Frank Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 501 con il programma La doppietta. Buon ascolto!

0: Radio Italiana 531.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati.
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostilini.
3: Inoltre, sapevi che i pensionati che fanno la spesa da Gaganis Warehouse a Hindmarsh hanno diritto agli sconti del Post Club? Mostra la tua tessera alla cassa per approfittare di sconti e vantaggi esclusivi.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
4: La commemorazione dei defunti è un'occasione per accoglierci in preghiera e per onorare coloro che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Edelet Cemeteries ti invita alla Santa Messa lunedì 2 novembre alle ore 10 del mattino presso l'Evergreen Community Precinct, Gordon Avenue, Enfield. La celebrazione sarà presieduta da padre Michael Romeo. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco. Unisciti a noi per un momento di fede, raccoglimento e condivisione. Lunedì 2 novembre alle 10 di mattina. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
2: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilario. Domenica 25 ottobre presso Glenigo Reserve, Seaton. Alle 10 partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11 messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2 attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco intrattenimento con i migliori artisti locali, Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6 Claudia Migliaccio. Spettacolo finale scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilario, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
5: State ascoltando Radio Italiana 531.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Nei Romeo Fulden di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 30 settembre a martedì 13 ottobre. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $17.95. Passata di pomodoro De Cecco 700 grammi, $2.95. Provolone dolce Soresina, $23.99 al chilo. Mortadella San Marino, $14.95. al chilo. Pasta di Vella 500 grammi, $1.95.
2: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
1: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Pena. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Pena. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 8269-6567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.

0: Italiana 531.
1: Stai ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta. È la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed. Il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax. Dal giovedì alla domenica. Conti Estate. Vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi That's Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio That's Amore per ogni occasione. Puoi trovare That's Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita thatsamorecheese.com.au. That's Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
0: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.

0: la situation del presente che non si capisce proprio niente.
1: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
2: Belle cose brutte.
0: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
1: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.
0: Buona

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14.
2: Speed camera locations per domenica 4 ottobre. Duthie Street, Malvern, Dawes Road, Dore Park, Anzac Highway, Ashford, South Road, Edwardstown and Bradley Grove, Mitchell Park.
3: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
4: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
3: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
4: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
3: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
4: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
3: E una bottiglia di vino, anzi due.
4: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
5: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
6: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
4: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
6: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
4: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
6: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre, solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.
7: Radio Italiana 531.
8: You're listening to Radio Italiana 531.

0: Io sono Rosalia.
1: Io sono Angela.
2: E io sono Lilian.
3: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
2: Un po' di informazione, un po' di musica
1: e anche un po' di gossip.
2: Vi aspettiamo ogni mercoledì
1: dalle 2 alle 4
2: su Radio Italiana 531.
3: The best of the best.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
2: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800 272 943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: Elezioni Comites 2026. Per agevolare la sottoscrizione delle liste e l'autenticazione delle firme, gli interessati potranno recarsi presso il consolato durante i normali orari di apertura al pubblico. Sono inoltre previste due aperture straordinarie, sabato 26 settembre e sabato 3 ottobre dalle 10 a mezzogiorno. Per la sottoscrizione sarà necessario presentare un documento di riconoscimento munito di fotografia, rilasciato da una pubblica amministrazione italiana o di altro Stato. I rappresentanti delle liste sono invitati a contattare il consolato per concordare le modalità di sottoscrizione e autenticazione delle firme, scrivendo a consolato.adelaide@esteri.it. Tutte le informazioni e la documentazione necessaria per la presentazione delle liste sono disponibili sul sito del consolato.

0: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: La commemorazione dei defunti, All Souls Day, è un momento per riunirsi in preghiera e ricordare le persone che amiamo e che ci mancano.
2: Centennial Park ti invita alla Santa Messa per onorare la vita dei nostri cari, che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi.
1: La Santa Messa sarà celebrata da Padre John Shanahan della Parrocchia Cattolica MUS.
2: Lunedì 2 novembre alle 6 di sera nel foyer del Jubilee Complex. Registrati su centennialpark.org oppure chiama 8276-6011.
3: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
4: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
3: Ah, sì. E cosa fanno?
4: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
3: Ma che bello! Tutti i giovedì?
4: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
3: Ok, prenotiamo allora.
5: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
6: Mi han detto aspetta che arrivi il mattino.
7: Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone!
8: Thank God it's Melbourne.
7: Ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica. Ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai!
6: E vai, woohoo!

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

più sentivo di star bene e nevicava molto, però io camminavo, a volte ho acceso un fuoco per il freddo e ti pensavo, sognando ad occhi aperti sul ponte di un traghetto

0: Radio Italiana 531.
1: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Pena. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Paynham. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
2: Zio, hai sentito la notizia?
3: Oddio, mi devo sedere!
2: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens!
3: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione!
2: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide!
3: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
2: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto! Si trova all'angolo tra Taplis Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
3: Si fa festa allora!
2: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.

0: State ascoltando Radio Italiana 531.
1: Questo è un codice, codice senti alla fine è solo un codice. Codice senti le rime è solo un codice. Codice su queste linee è solo un codice. L'11 settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre, se la strega è in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro. Per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati. Copriti, carica, spara, stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi sacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera, la base del melo che vuole. Quante favole racconti che sappiamo già tutti, ogni mela che regali porta un'intuizione. Nonostante questa mela è mezzo ai falsi frutti, è una finzione. Ora pianeta terra chiama destinazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione.

la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone, le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno, il rimedio più sicuro e toglierà il dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice, codice, senti le

L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: La commemorazione dei defunti è un'occasione per accoglierci in preghiera e per onorare coloro che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Edelet Cemeteries ti invita alla Santa Messa lunedì 2 novembre alle ore 10 del mattino presso l'Evergreen Community Precinct, Gordon Avenue, Enfield. La celebrazione sarà presieduta da padre Michael Romeo. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco. Unisciti a noi per un momento di fede, raccoglimento e condivisione. Lunedì 2 novembre alle 10 di mattina. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
2: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
3: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe's e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
4: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn, open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
6: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilario. Domenica 25 ottobre, presso Glenigle Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali. Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6, Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilario, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.

0: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atlanti, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
1: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
0: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.

0: Ascoltatori, buonasera e benvenuti e bentrovati ad un'altra puntata di Radio Italiana. Dallo studio, appunto, Gabriele vi conduce con l'assistenza tecnica di Vincenzina. Ciao Vini.
1: Ciao Gabriele.
0: Come va? Tutto bene?
1: Tutto bene, non
0: Brava.
1: Ci possiamo lamentare, siamo...
0: Vincenzina si è rinvigorita dopo quel piccolo incidente, sta ritornando
1: dopo di 8 mesi,
0: quasi
1: sì.
0: alla normalità.
1: Quasi alla normalità, sì, è un po' difficile ancora.
0: È un gran piacere, almeno ci sei arrivata con... vabbè, sacrifici se ne può fare ogni giorno uno. È come fare un fioretto, no? Dedicarlo un fioretto per un'altra causa. E allora, va bene, benissimo. Oggi domenica 4 ottobre, finalmente siamo ritornati dopo alcune settimane di mancanza, perché come avete potuto ascoltare non è che noi abbiamo lasciato la radio o la radio ha lasciato a noi. E ci sono state delle feste, delle circostanze, delle... broadcast outside.
1: Adesso è il periodo delle feste, Gabriele,
0: e adesso ce n'è, perché adesso ce ne verranno ancora il mese di ottobre, fino alla fine ci saranno altre cose. Comunque non importa, noi cogliamo l'occasione propizia per approfittare di questo buco che c'è, dove non c'è nessuna festa, cosa, per ritornare alla cosa. Un saluto particolare lo vogliamo mandare a Frank e a Dino, che tutte e due si trovano in crociera.
1: Stanno scialando in crociera.
0: Oh ragazzi, ma veramente, come dice Vincenzina, vi state scialando. Non so se vale la pena chiamare Franco, ma poi
1: dopo vediamo. Sentiremo. Comunque
0: oggi domenica 4 ottobre
1: l'ora legale è arrivata finalmente,
0: ecco,
1: quindi,
0: volevo dire, vi siete ricordati a mettere l'orologio un'ora avanti? Qualcuno dice almeno il mio orologio ancora mi segna le 3. Beh, per forza, perché bisogna rimetterlo avanti per guadagnare più luce. Allora, oggi 4 ottobre si celebra la festa di San Francesco d'Assisi. Allora, chi è che non conosce San Francesco d'Assisi? È tra i più santi amati. Ricordato il 4 ottobre da 800 anni, San Francesco d'Assisi è un faro per la Chiesa e per l'adesione al Vangelo, che gli rese il nome di Alter Christus, piena la sua scelta alla povertà per incontrare il Signore, l'amore di Dio, pace ai fratelli, rispetto del creato. San Francesco era piccolo di statura, dal carattere estroverso. Francesco aveva sempre avuto nel cuore il desiderio di compiere grandi imprese. Questo lo mosse ancora ventenne. Partì prima per la guerra tra Assisi e Perugia e poi per la crociata. Figlio del ricco mercante di stoffe Pietro di Bernardone e della nobildonna provenzale Pica, al ritorno dalla sua esperienza bellica, malato e scosso, apparve irriconoscibile a tutti. Qualcosa oltre l'esperienza del conflitto aveva solcato profondamente il suo animo. Un incontro sconvolgente è la domenica: servire il servo o il padrone? Se lo chiedeva spesso, ma avrebbe dimenticato le parole ricevute in sogno a Spoleto: perché ti affanni a cercare il servo invece del padrone? La sua esistenza ha preso una nuova strada, guidata dal costante desiderio di sapere a cosa Dio sta, strada guidata dal costante desiderio di, appunto, che Dio lo chiamasse. Preghiera e contemplazione nel silenzio. Nella campagna umbra lo condussero ad abbracciare come i fratelli lebbrosi derelitti, verso i quali aveva sempre provato disgusto e repulsione. San Damiano dice: Francesco, va e ripara la mia chiesa in rovina. Udita la voce a Spoleto, tornò a rompere nel silenzio dell'orazione davanti al crocifisso bizantino. Più tardi svelerà al giovane il suo pieno significato. Era chiamato a grandi cose, rinnovare in spirito di obbedienza la chiesa e i suoi tempi attraversata di divisione e di eresie. Sposo di Madonna Povertà, la prima comunità dei frati, il Papa approva la regola si unirono a Francesco altri compagni che, come lui, desideravano a vivere il Vangelo. A Roma Innocenzo III approvò la regola, poi Onorio III nel 1293. Poi Francesco ha fondato le Chiarisse, il terzo ordine Francesco Alter Christus fece il primo presepe vivente a Greggio nel Natale del 1223. La vita di Francesco fu una costante lode alla creatura. Il cantico dei Frate Sole, primo capolavoro poetico della letteratura italiana, scritto quando prostrato dalla malattia, il santo va incontro con gioia quando sorella morte lo viene a visitare la sera del 3 ottobre 1226, a soli 44 anni. Il santo patrono d'Italia, conosciuto in tutto il mondo cattolico e non, viene ricordato come un esempio di pura santità e abnegazione per il beneficio dei malati, dei poveri, spogliandosi dei suoi beni e donare la sua vita per la causa di coloro che, malati e poveri emarginati, grande esempio di santità. Quindi oggi un grande giorno per tutti coloro che portano il nome di Francesco, a cui noi vogliamo fare gli auguri di buon onomastico. Anche al nostro Francesco che è in on crociera, che si trova in Libano, facciamo tanti auguri di buon onomastico. Ciao Franco, se sei in ascolto, benvenuto anche a te. Benvenuto anche a Dino, che si trova, non so, in qualche isola del Pacifico, tra Papeete e Samoa.
1: Papeete, Haiti, ci sono stata.
0: Sì, ci sono stata. Sì. Devono essere bei posti.
1: Sì, veramente bei posti, sì, sì.
0: Poi comunque lasciamo che se li godano, perché in Italia quei posti non si trovano così belli. Benissimo.
1: Okay.
0: Allora,
1: ho trovato una canzone, adesso non è che l'ho ascoltata prima, io sono Francesco, di Francesco Tricario.
0: Sì, penso che ci vada appropriato, perché l'onomastico di Francesco. Okay. Allora, tutti i Franceschi della nostra comunità, buon onomastico.
2: Buongiorno, buongiorno.

Io sono Francesco e questa mattina mi sono svegliato presto in fondo in quel vuoto. Io ho inventato un mondo, sorrido, prendo un foglio, scrivo viva Francesco.

0: Radio Italiana 531.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
3: Questo era Stefano, riconosciamo la voce di Stefano che abbiamo appena visto, che è tornato da una vacanza in Italia. Comunque, Gabriele,
4: sì. Dimmi.
3: Volevo dire, abbiamo detto che ci siamo mancati un pochino, non solo le feste, però voglio dire che due settimane fa io sono mancata perché c'era la partita Grand Final Norwood, che ha giocato contro Sturt, e Norwood ha vinto, quindi abbiamo vinto. Sono la 32esima finale che noi abbiamo vinto, quindi... sono
4: sei scialata,
3: sì,
4: infatti.
3: Sì, sì. No, ma devo dire che a un certo punto, quando siamo arrivati all'inizio del quarto, eravamo indietro di 3 gol e ho detto: guarda, io mi emoziono troppo quando io non dovrei né andare alle partite né ascoltare.
4: Allora, perché... meglio la prossima volta, meglio che non ci vada.
3: No, quello no. E comunque, poi l'altra cosa che bisogna dire che l'Italia finalmente si sta
4: Riprendendo
3: perché sì, abbiamo pareggiato contro la Francia, però abbiamo vinto contro la Turchia 4-1, perso con il Belgio, però
4: martedì
3: dobbiamo giocare contro la Turchia, quindi
4: ma perché a noi non ce le fanno vedere queste partite?
3: Tutto dipende
4: dagli sponsor.
3: Dagli sponsor, i contratti che hanno con... ma comunque ci sono, se sei abbonato a ESPN, penso che puoi vedere le partite, però sulla Rai non so. Comunque è bello vedere che finalmente ci stiamo riprendendo, che poi Mancini ha avuto tante di quelle critiche.
4: Perché? Critiche perché aveva lasciato
3: perché
4: prima.
3: Siamo italiani, quindi dobbiamo sempre... aveva
4: lui
3: lasciato...
4: Lui ha le sue ragioni, quell'altro ha le sue ragioni. E chi può sapere la verità? Io l'ho sempre detto che la verità cadde in fondo al pozzo e ancora nessuno è riuscito a riprenderla. Sta ancora lì, sta nuotando. Però parlando ieri sera appunto della partita con un esperto dall'Italia, ha detto che sì... un pareggio è stato giusto, però l'Italia, specialmente il secondo tempo, poteva fare almeno 2 o 3 gol, proprio facili. E allora, comunque dice, considerando le grandi parate che ha fatto Donnarumma
3: è stato bravo,
4: allora il pareggio sembra una cosa giusta. Comunque aspetteremo martedì prossimo per vedere contro la Turchia. Io penso che la Turchia sta preparando già il go a Montella, perché le sta perdendo tutte adesso.
3: Montella l'hanno mandato via.
4: Ah, l'hanno mandato via?
3: Sì.
4: Ah, io non sapevo.
3: Penso di sì.
4: Ma no, fino adesso
3: forse no.
4: No, vabbè, comunque, loro stanno da quell'altra parte del mondo, lascia che se la sbrigano tra di loro. Allora...
3: Ah no, è stato Graham Arnold che hanno mandato...
4: Graham Arnold.
3: Sì, l'hanno mandato via dal... Turkistan?
4: Adesso non mi ricordo. Dall'Iraq.
3: Iraq, ecco.
4: Iraq, beh, ma comunque gli ha dato un po' di illusioni che poteva fare, ma cosa se non c'ha gli elementi adatti e poi il loro modo di pensare è talmente diverso, quindi non è stato compatibile. Però un altro Graham, mi sembra che avevo letto che
3: Graham Arnold?
4: Graham Cones.
3: Ah, Graham Cones.
4: Era nel giornale l'altro giorno.
3: Sì, si è trovato una nuova amore.
4: Dopo 31 anni si è lasciato.
3: Eh no, ma adesso ha trovato un nuovo amore.
4: Vabbè, cioè, vuol dire che ci si può innamorare a qualsiasi età.
3: A qualsiasi età, sì.
4: Tu ancora sei in lizza. non ci sono problemi. Benissimo, io guardando nel giornale di stamattina leggevo appunto che è un problema che la polizia ne sta veramente pensando, perché ci sono gruppi di criminalità che usano i social media per adescare i giovani a portare a termine assalti violenti, traffico di droga, danno alle proprietà, appiccare fuoco, solo per il gusto di dire che è un facile denaro. La polizia del nostro Stato concerne che questa tecnica si spande rapidamente in ogni Stato e movimento o strane mosse che certi giovani potrebbero coinvolgersi. Di una giovane età, dai 13-14 anni o poco più, ci sono segnali di avvertimento come accesso di moneta oppure cose costose che comprano, tenere in segreto certi atteggiamenti sul computer, nuovi contatti con sconosciuti usando troppe apps o pianificare viaggi senza spiegazioni per molti giovani. Insomma, provvedere un più stretto controllo di attività, inusuali della normale routine. Tutto ciò che potrebbe far capire o avere dei sospetti su attività non comune. Non vorremmo che ciò che in Europa succede, e specie in Italia, si venisse a confronto con questi tipi di baby gang che sta terrorizzando varie città al punto che le persone hanno paura anche di uscire. Addirittura incominciano ad organizzarsi gruppi di protezione per far le loro difese, il che potrebbe arrivare come nel vecchio Far West. Ricordiamoci che là dove non c'è la sicurezza incombe la paura. Ecco, noi finalmente adesso ancora siamo liberi, però questi tipi di paure che girano nel mondo arrivano un po' di ritardo anche in Australia. Speriamo che la polizia o le forze dell'ordine tengano a bada queste mosse che appunto possano terrorizzare la popolazione. Benissimo, Vincenzi, questo succede spesso. Ancora c'è un'altra notizia, appunto un annuncio da Adrian Portelli, non so se l'hai mai sentito, che ha aperto una stazione di servizio di benzina e offre un disconto su chi diventa soci per il costo di $99 l'anno, con un'offerta di $50 se firmeranno prima di sabato. Appunto ci sarà una grande festa venerdì sera, sono stati invitati chiunque si trovasse in Adelaide, sono invitati dalla stazione di Edwardstown. Ma il prezzo del petrolio è stato annunciato, ma non so, ma con pochi, ma alcuni centesimi di disconto, sì.
3: Ma Gabriele, io non è che...
4: Tu non guidi, non guido, usi la macchina.
3: Ma per me, a pensare che uno debba andare, parte sì, per andare a Edwardstown, poi deve fare la fila, chissà quanta benzina consumi solo per stare in fila e aspettare...
4: Quello che puoi risparmiare lo usi andando
3: Ma
4: se fosse comunque un risparmio di 50 centesimi al litro, allora ne vale la pena, perché uno che fa 40 litri già sono 20 dollari.
3: No, ma io quello che ho letto sembra che se i prezzi sono... Uno potrebbe risparmiare un circa $800 all'anno, però sai come vanno le cose adesso, chissà come...
4: Non si sa se poi la benzina magari possa ritornare al prezzo
3: di prima.
4: Di una volta. Ma una notizia che mi ha incuriosito è che il governo del New South Wales, il governo Minns, che ha fatto rezoning, la nuova zona di Woollahra, proprio dove c'era l'ambasciata russa.
3: Ah, beh, sì.
4: E gli offrono 30 milioni. Dicono, volevano offrire 30 milioni a questo, appunto, alla Russia, perché...
3: No, ma se devono rifare un po' le immagini del dove possono costruire, cambia il valore del dove sta adesso il sito della Russia, quindi con questo il valore salirebbe a 30
4: cioè,
3: milioni.
4: Cioè la Russia, in poche parole, guadagnerebbe 30 milioni di dollari. E vabbè, si vede, aveva comprato la proprietà al momento giusto per fare l'ambasciata, e adesso si dovrà ritrovare un altro posto. Comunque è una curiosità. Poi, ma è una curiosità, poi le diremo dopo le altre curiosità.
3: Ok, comunque ascoltiamo un'altra canzone, poi...
4: Sì, nel frattempo...
3: E non abbiamo detto, se qualcuno vuole chiamarci, il nostro numero di telefono 83 40 77 00.
4: Siamo dal vivo, quindi fate sentire le vostre voci.
5: Let me see you dance, babe.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana. Gelato Bello festeggia 30 anni di autentico gelato siciliano. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dall'1 alle 11 di sera potrai approfittare del 30% di sconto su tutti i gelati. Inoltre succederà una cosa incredibile: torneremo indietro al 1996. Infatti i primi 100 clienti di ogni giornata potranno acquistare il gelato al prezzo originale del 1996, soltanto $3. Torneranno anche alcuni dei gusti più amati del passato, tra cui Golden Gay Time, Banana Cream Pie e Lemon Meringue Pie, insieme alle confezioni, ai cucchiaini e persino alle uniformi originali. Festeggia anche tu con Gelato Bello.
2: Veronica vi augura buon ascolto.
3: E adesso mi è venuta la voglia di un po' di gelato, Gabriele.
4: Vabbè, ma
3: è parecchio che non mangio il gelato,
4: sì,
3: devo dire.
4: Vabbè,
3: sì.
4: Questa è una buona occasione per andare a Gelato Bello a farti...
3: Magari chiamiamo Uber Eats che ci facciamo portare un po' di gelato.
4: Sì, perché no? Ma tanto al giorno d'oggi si fa tutto con questa Uber Eats.
3: No, ma io...
4: Uber.
3: Per me è ridicolo, ma guarda, se uno non ha la volontà o l'agio di uscire... Comunque si parlava anche ieri che hanno fatto un sondaggio che il 40% dei ragazzi non sanno cucinare, non sanno... fare qualunque cosa, quindi tu pensa, e adesso stanno dicendo che magari alle scuole dovrebbero iniziare ad insegnare
4: un corso
3: per i ragazzi o a cucinare, poi anche per fare la falegnameria come si faceva una volta, che a scuola si faceva o home science o woodwork per i ragazzi, perché è assurdo che uno pensa il 40% non sarebbe all'altezza di cucinare un qualunque cosa.
4: Ma sai perché succede questo? Perché è tutto facile. Allora, a un certo punto uno dice, oh, telefono Uber, telefono, quella si fa portare. Io non saprei come fare queste cose, perché noi non siamo abituati a queste cose.
3: Eh no, ma poi Gabriele, la gente si lamenta che non hanno soldi, ma tu pensa che si fanno portare anche un hamburger. Quanto ti costa?
4: Allora, costa più il trasporto, sì. Che... Allora, a proposito di questo, hai azzeccato proprio una nota che volevo parlarne. Dice, la nuova generazione ha bisogno di un corso accelerato di vita e dovrebbe imparare quanto segue. Allora, io do dei consigli, ma non è che sono un maestro, per carità. Io vi faccio sapere quello che ho letto. Cucinare 5 piatti semplici dal niente.
3: Beh, dal niente...
4: Cioè, dal niente che devono inventare loro.
3: Devi avere degli ingredienti.
4: Perché se uno ci dà tutti quei prodotti a disposizione, farà più spreco che cosa. Allora, loro devono cucinare piatti semplici. Poi, usare la lavatrice leggendo le etichette sui vestiti, sui panni da lavare. E il trattamento delle macchie, che è molto importante...
3: Io ancora lavo tutto a mano,
4: allora,
3: Gabriele.
4: Poi cambiare la ruota della macchina, ma perché non applicata, perché non ce l'hai.
3: Eh no, però ho dovuto cambiare la ruota della bicicletta.
4: E anche... Sì, ma tante ragazze e ragazzi che guidano, se succede una foratura o qualcosa, non sanno cambiare la macchina. Chiama l'agenzia. Cucire un bottone, quello è importante, perché... quante volte succede, sì, un bottone occorre, una sottoveste, una camicia, una cosa, nessuno sa cucirlo. Poi cambiare una lampadina e se salta la luce rimettere appunto nella cassetta l'interruttore giusto. Questo è molto importante, perché quante volte che salta la corrente e dice oddio, come facciamo? Accendi le candele, cosa? Dico, no, la prima cosa si va a controllare l'interruttore fuori casa, quella cassetta dove ci sono tutte le valvole, le cose. Se l'interruttore principale è off, allora alle volte può darsi un contro carica di corrente e lo fa scattare. Allora è molto importante. Poi usare il giravite, pinze e martello, stirare la camicia e imparare il first aid, cioè la prima...
3: Se uno se ti fai male,
4: first aid. Poi è molto importante maneggiare la moneta e come investire, bancare, investire e capire come funziona l'assicurazione. E questo lo chiamano un corso accelerato di vita, ed è molto importante, perché ragazzi, noi ci siamo trascorsi dopo le guerre che cosa significa sopravvivere a queste cose, che non si trovava niente. E se succede qualcosa alla nuova generazione, parecchi si troveranno in difficoltà, parecchi sanno, perché io mi auguro che nella nostra comunità molti giovani sanno, perché hanno questa predisposizione tramandata da loro ai genitori, dai nonni, o per aver visto qualcosa. Comunque io me lo auguro sinceramente, ma sono convinto che la nostra
3: generazione... Allora di chi è la colpa? Dei genitori che non insegnano?
4: I genitori dovrebbero far vedere o far capire che cosa significa, ma se un genitore non ha passato quel periodo non può insegnare ai loro figli a loro volta, capisci? Perché è difficile, perché se tu non sai, come mi puoi insegnare a me? Ma non importa. Un'altra cosa importante che ho letto, questo è importante per la nostra comunità, perché un nuovo ospedale di Burnside, non so se l'hai sentito, spenderanno 80 milioni di dollari, sarà un nuovo stato di arte proprio, con e poi ci sarà un health hub. Sarebbe un posto di salute, un centro di salute a Norwood, nell'angolo tra Kensington Road e Portershead.
3: Sì, se uno va lì sulla Kensington Road, ci sono stati anche un po' di cambiamenti sulla strada, che se esci da Queen Street non puoi attraversare George Street, non puoi attraversare Kensington Road, che è proprio lì davanti al... all'ospedale. Comunque ci sono adesso molti health centers, centri di salute, che
4: molti
3: stanno,
4: progetti ci sono,
3: che stanno
4: però darà il benvenuto ai pazienti nel 2028 e il costo si aggira sui 20 milioni.
3: Beh, il tempo vola, Gabriele. Purtroppo
4: per noi vola ancora di più.
3: Va bene, sono le 16:40 minuti in Adelaide, Radio Italiana 531, siamo qui 83 40 77 00, se volete farci una chiamata, anche una richiesta, se volete ascoltare qualche canzone.
4: Voglio essere proprio generoso oggi.
3: Generoso oggi, perché normalmente non facciamo le richieste. Comunque adesso una bellissima canzone di Nick, che questa canzone mi piace da morire, scritto da Maurizio Costanza.
4: Ma hai mai avuto modo di vedere Nick? Lui conduce un programma che si chiama Dalla strada al palco, e trova tutti quegli artisti di strada che si esibiscono in mezzo alla strada così, e li porta nel palco. Poi ci saranno dei premi, delle giurie apposta che giudicheranno il loro...
3: Come i Maneskin, che si stavano sempre a Roma a Via del Corso, che e poi sono finiti, hanno vinto il Eurovision Song Contest. Comunque ascoltiamo Nick, Se telefonando.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore.

0: italiana. Gelato Bello festeggia 30 anni di autentico gelato siciliano. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dall'1 alle 11 di sera potrai approfittare del 30% di sconto su tutti i gelati. Inoltre succederà una cosa incredibile: torneremo indietro al 1996. Infatti i primi 100 clienti di ogni giornata potranno acquistare il gelato al prezzo originale del 1996, soltanto $3. Torneranno anche alcuni dei gusti più amati del passato, tra cui Golden Gay Time, Banana Cream Pie e Lemon Meringue Pie, insieme alle confezioni, ai cucchiaini e persino alle uniformi originali. Festeggia anche tu con Gelato Bello.
1: Veronica vi augura buon ascolto.

0: E questo era Renzo Arbore con Luna Rossa. Radio Italiana 531, Gabriele che sta per fa casino, che
1: No, ma io no, per carità, è qualcuno che stava dietro la porta.

0: stava ad interferire. Allora, Vincenzi, ma tu
1: sei
0: proprio...
1: Sempre colpa.
0: Vedi tutte, le vedi. Allora, io vi vorrei dare un consiglio per chi è in ascolto, come vivere fino a 100 anni. Oh. Sei interessata?
1: No, io voglio vivere fino a 120 anni.
0: Allora, meglio ancora. Allora, cammina di più e siediti di meno. Il movimento mantiene la vita fluida. Allora, tu adesso, siccome puoi camminare poco, devi cercare allora un modo per... Allora, mangia fino all'80%, non fino a saziarti. E quello è importante. Si dice sempre che devi lasciare sempre qualcosa.
1: Sì, le porzioni sono
0: però
1: quelle che contano.
0: Se hai un piatto che ti gusta, come puoi lasciarlo?
1: Un pasto e fagioli, come fai a lasciarlo? Anzi, due, tre.
0: Ma... E adesso invece... Poi ridi spesso perché... Lo stress invecchia più velocemente del tempo. Dici, ma come si fa a ridere? Ma io vi do un altro consiglio. Se non vi viene voglia di ridere, specialmente al mattino quando vi svegliate, andate davanti allo specchio nel bagno, alzate il braccio sinistro per aria e col destro vi solleticate l'ascella e vedrete che riuscirete a ridere. Allora, rimani curioso. Una mente che impara non invecchia mai. Proteggi la tua pace. I drammi uccidono più velocemente delle malattie. Bevi acqua come se fosse un rituale quotidiano. Scegli cibo vero e anziché comfort preconfezionato. Frequenta buone compagnie. La solitudine accorcia la vita. Perdona velocemente, l'amarezza avvelena silenziosamente. Fai lavorare il cervello. Puzzle, lettura, riflessioni, tutto ciò che è da leggere. Evita di fumare, ti ruberà decenni, non anni, decenni. Mantieni attivo anche solo camminando ogni giorno. Prendi il sole, l'antidepressivo gratuito della natura. Mantieni vivo il tuo scopo. Chi non ne ha uno sta a spiegare prima di spegnere. Chi non ne ha uno di scopo, primo spegne prima. Controlla la rabbia, ogni sfogo costa al cuore. Ama profondamente ogni... Mantiene giovane l'anima, ama profondamente. Fai stretching ogni mattina, il tuo corpo ti ringrazierà più avanti. Controlla il tuo sangue, non i social media. Non smettere mai di muoverti. Il movimento è giovinezza. Vincenzi, allora dobbiamo seguire tutti questi consigli. Ma alle volte forse sì, ma i consigli sono buoni. Però è molto difficile mantenersi perché noi ci facciamo interrompere dalle cose quotidiane. Alle volte anche sono delle cose...
1: Sì, ma tutto in moderazione, quindi non mangiare troppo, non bere troppo, non fumare troppo. Sai, io una volta fumavo...
0: Ma non devi fumare assolutamente.
1: No, ma io una volta quando fumavo tutti, fumavo addirittura 100 sigarette al giorno.
0: Mamma mia.
1: Che poi all'epoca non è che costavano molto le sigarette.
0: Costavano poco, ecco perché si fumava.
1: Specialmente in Italia, morte sicura, le emesse.
0: Quanti anni è che non adesso, ti ricordi che hai smesso di fumare?
1: Ho smesso di fumare nel 2006.
0: Bah, sono 20 anni. Non c'è male.
1: Non c'è male.
0: Non c'è male. Chissà, se tu avessi dovuto comprare le sigarette
1: oggi.
0: Ma sai quanto costa un pacchetto di sigarette?
1: Sì, sui $40-50 adesso.
0: Ecco, brava. È come... E anche bere molti alcol, non... Cioè, bere alcol non è
1: no,
0: che fa bene.
1: Ogni tanto
0: fa bene, però.
1: Un bicchiere di vino non è che faccia male.
0: Allo stesso modo del fumo.
1: Sì, è tutto in moderazione. Comunque le sigarette addirittura non le consiglio. Comunque, Gabriele, dai, non vogliamo deprimere la gente.
0: Ma non deprimere, sono fatti concreti, è la realtà. E la realtà non si può togliere via, la verità, perché così è.
1: La verità ti fa male.
0: Come quella canzone che dice, la verità ti fa male, lo so. Te la ricordi quella canzone? E chi è che la cantava?
1: Aspetta, fammi pensare.
0: Chi è Ombretta? Quella che cantava... Sì. La verità ti fa male, lo so. E poi non mi ricordo più le parole. Tu pensa come ci siamo intorpiditi proprio sulle canzoni.
1: Ok.
0: Giulietta, come si chiama? No, Giulietta. Mamma, mi sa, sulla punta della lingua. Mi era sembrato di ricordarmela per così. Orietta Berti, no.
1: No,
0: è Gigliola Cinguetti?
1: Forse.
0: Sì.
1: Vogliamo vedere se...
0: Ma vedi un po' tu, facci una telefonata, vedi se...
1: Se qualcuno ci può... nessuno mi può giudicare.
0: Questa è l'Ombretta Colli.
1: Ok, comunque ascoltiamo questa per prima, poi torniamo con l'Italiana 531.

0: La vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Sono le 17.
2: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Domenica 4 ottobre. Duthie Street, Melbourne. Dawes Road, Dawe Park. Anzac Highway, Ashford. South Road, Edwardstown. And Bradley Grove, Mitchell Park. Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
3: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
4: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
5: La vostra radio, la radio italiana 531.
6: Ecco, Gabriele, sono le 17 e 2 minuti. Comunque, chiedo scusa alla persona che ha perso la telefonata. Se vuole richiamare, non ho fatto in tempo, 83 40 77 00. Siamo qui, però, come ho detto, non ho fatto in tempo a prendere l'ultima telefonata.
7: Allora, fattici una risatina, dai. Io te la faccio fare io. Allora dice, c'è un signore che compra, dice un amico, ho comprato una chitarra che mi dice anche l'ora. E l'amico stupito dice, una chitarra? E come fa? Beh, allora uno, e l'amico gli dice, semplice, la suono di notte e il vicino urla, sono le 3, smettila! Non ti ha fatto ridere? È così scioccolina che sì, delle volte le cose così semplici fanno ridere.
6: Fanno ridere.
7: E allora è interessante, sì, tutti questi piccoli giochetti che sentiamo. Benissimo, allora noi vogliamo, di cosa vogliamo parlare al giorno d'oggi?
6: Beh, la temperatura al momento 16 gradi, ragazzi, domani 18 gradi. Ecco di nuovo Gabriele, mamma mia.
7: La volevo far sentire.
6: Ah sì, mi vuoi far ascoltare questa canzone. Comunque in settimana, abbiamo visto la settimana scorsa, abbiamo avuto delle belle giornate. Anche adesso verso la fine di questa settimana farà un pochino più caldo, però dopo arriverà ancora la pioggia. Beh, ormai
7: è
6: primavera, quindi non ci possiamo...
7: Sì, dobbiamo. La primavera è un pochino come marzo matto, non si sa proprio... Non è che i giorni affilano uno dietro un altro, così bisogna aspettare. Però anche se nel frattempo viene un po' di pioggia o qualcosa, è buono per chi c'ha il giardino, per le campagne, per i produttori, perché questi produttori devono avere acqua, altrimenti dove la vanno a prendere?
6: No, ma quest'anno non è che si possono lamentare, penso.
7: Ma sai com'è? Ci vuole l'acqua al momento giusto, al giorno giusto, perché... Se tu hai l'acqua quando ci sono dei fiori oppure quando c'è il grano, viene insomma, allora...
6: Io adesso sto aspettando mio fratello che viene a tagliare l'erba erba che è mezzo metro di...
7: Chiama Ubo.
6: A chi?
7: Io. Uba, Uba.
6: Sì, va bene, no.
7: E ti taglia anche l'erba. Mm. Eh no, ma veramente lì ci vuole... cosa mica è molto da tagliare, no?
6: Beh, il giardino è abbastanza grande, sì. Sì, sì, sì.
7: Ah, non è che viene col moto sega o qualcosa, con quello motorizzato, il taglierba che vai sopra, lo guidi come una macchina.
6: Come una macchina, no? Magari no. Lo potrei farlo anch'io. Non penso. Comunque adesso è tempo di piantare
7: piantare un po' di tutto.
6: Un po' di tutto.
7: Adesso dici il nostro amico Joe Forgione, che lui fa il programma domani mattina. Domani è lunedì. Lui dice che adesso è quasi ora, bisogna aspettare ancora qualche settimana perché la terra si deve un po' riscaldare, perché sennò è troppo fredda. Essendo fredda, tu metti i semi, qualcosa, li finisce. Allora, se si riscalda un po' la terra, allora tutto rinvigorisce, capisci? E vabbè, è così.
6: Il tuo giardino, ma tu metti i pomodori?
7: No, io no. Dunque, io non sono green thing, come si dice.
6: No.
7: Non sono giardino, non ce ne ho. C'ho due scatole vecchie scassate che metto un po' di terra là dentro, rialzate. Allora c'ho una pianta di pomodoro, anzi due, una l'ho messa sul vaso per fare un esperimento, per vedere se viene, ma usualmente non mi viene mai, non mi vengono questi pomodori, non so per quale motivo, o non ci do abbastanza da mangiare, o non ci... ma io ci porto un po' di pasta asciutta, un po' di minestrone, qualche mano, no, veramente, bisogna essere esperti della terra.
6: Mio padre, papà era molto, molto bravo, qualunque cosa, lui...
7: aveva le mani d'oro.
6: Hai voglia.
7: Per la terra, bello.
6: Per
7: so.
6: Un po' di tutto, sì, era bravo a fare tutto.
7: Ma ci sono delle persone, anche il giorno d'oggi, specialmente negli italiani, ci sono degli italiani che hanno un orto di incanto proprio. C'è addirittura un nostro paesano che lì a Paradise aveva un orto che faceva ogni anno un'apertura generale al pubblico. Due blocchi l'aveva fatti tutti a giardino. Ma quello che faceva... Ma faceva tutti i sottaceti, i peperoni, le cose, coi vasetti. Aveva organizzato in un modo per... Però sapeva fare. Adesso fortunatamente se ne sono andati tutti e due. Speriamo che lo faccia un po' su nel paradiso, lo faccia anche lì, continueranno a farlo. Noi usualmente quello che ci occorre, bisogna andare al negozio, bisogna realizzare quello del negozio, perché alle volte il negozio c'è dei buoni prodotti, alle volte i prodotti sono già refrigerati, sono già...
6: E noi
7: di tempo sono
6: abbiamo
7: lì.
6: Promesso al nostro amico che qualche sabato mattina saremmo andati
7: da Filippo
6: però
7: noi ci siamo andati, io e Franco ci siamo
6: bravo,
7: andati
6: bravi.
7: Oh, ma due anni fa, l'anno scorso, più di molto tempo, non recentemente. Ma c'è un mercato là che non finisce mai, mamma mia, lì è... Ma un giorno ci andremo.
6: Sì.
7: Un bel dì vedremo.
6: Un bel dì, va bene. Ok, ascoltiamo un'altra canzone, Italiana 531. Questa volta ascoltiamo Antonella Ruggero, che ha una bellissima voce, era dei Mattia Bazar.
7: Sì,
6: Ti sento.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.

0: Ok, adesso abbiamo ascoltato Loredana Bertè in Alto Mare. Rai Italiana 531, sono le 17:19 qui in Adelaide.
1: Allora, si dice che la radio italiana arriva dappertutto. Oggi ci siamo invogliati anche noi di andare a vedere dove ci ascoltano, addirittura dal Libano. E allora abbiamo al microfono il nostro Francesco, che si trova in Libano. Ciao Franco!
2: Ciao Gabriele, ciao Vicenzina.
1: Come va la vacanza in Libano?
2: Oh, guarda, molto molto bello, è un posto meraviglioso. Adesso vedi, sto nella terrazza che sto a guardare, sono le 9, le 10 meno 10 minuti, mi guardo il Mediterraneo, vedi, un mare blu, un cielo blu, bello. Oggi
1: nel blu dipinto di blu.
2: E poi un'altra cosa, qui in Libano, cioè, ho scoperto che dei ristoranti italiani ci sono tanti di quelli ristoranti, che è una cosa incredibile.
1: Sì, hai avuto modo di sperimentarli?
2: Siamo stati due o tre, ma sono proprio autentici,
1: Sì,
2: è una cosa incredibile, e quanto più giorno stiamo qui più ne trovi, perché ne sono, sai, delle pizze, ma di tutto, ci hanno tutto.
0: Ma se pensi che ci sono anche molti ristoranti qui in Adelaide che sono gestiti da libanesi, quindi si vede che hanno imparato da qualche parte.
2: Quelli che stanno qui, però, quelli che fanno, loro prendono i cuochi dall'Italia, li portano qui, gli fanno imparare e poi dopo continuano a fare autentici, non è che li cambiano.
1: Speciale!
2: Ma è una cosa incredibile. E poi la gente è un popolo molto molto affabile, sono talmente bravi, tutto aiutano. Però quelle che c'è, come dici tu, ti ricordi che mi hai mandato che tu eri un po' preoccupato?
1: Sì.
2: Perché ci sono dei
1: avevo sentito al telegiornale che c'era un po'.
2: Ma infatti qui, guarda, ti dico la verità, dove siamo noi, che è vicino Beirut, per dire, a nord, no? Che non si sente proprio nulla, cioè non è che su i giornali, cioè le radio, la televisione di Porto Dei. No, quello che succede a sud, per dire, è una cosa tutto
1: diversa.
2: No, laggiù, qua su non c'è, perché sa, i problemi sono laggiù sui confini, hai capito?
1: Ah, ho capito.
2: Qui si sta molto molto bello, sono tutti posti turistici, è un bel posto per venire, per dire, a fare una gita.
1: Sì, senti, volevo dirti, ma ci sono molte chiese lì dove stai tu, o hai avuto modo di visitarle?
2: Sì, ci sono, ma guarda, devo dire che ci sono dei monasteri e delle chiese che non finiscono mai. Per dire, io adesso sono seduto, l'ho detto, sulla terrazza e guardo e vedo una chiesa. Poi per dire, no, più giù ci sono chiese. Una cosa sì, sono molto, come ti dice, la gente qui i cristiani sono abbastanza attirati alle loro chiese.
1: Capito.
2: Dicono che tu sai che in Adelaide dicono che Adelaide è la città delle chiese, no?
1: Dicono.
2: Libano è un paese dei monasteri e delle chiese, e poi ci hanno i santi, se tu ti ricordi quel santo, il santo Chabal, che lui è un grande santo, Chabal, siamo stati proprio a visitarlo, quando è stato? 4 giorni fa siamo stati lì alla chiesa sua.
0: Stava bene?
1: C'era gente?
2: Sì, ma però era durante la settimana, nel senso che non era weekend, capito? Però ti ho detto, ormai qua è come anche in Italia, per dire, vedi, l'estate hanno finito, perché ormai, però ancora che ci sta abbastanza gente che va, e poi la maggioranza sono anche i locali, hai capito, che vanno, non è solo i turisti.
1: prima di continuare, volevo mandarti gli auguri. Oggi San Francesco in tutto il mondo si celebra, quindi sei stato il primo a fare gli auguri di un buon onomastico. Ma mi auguro che sarà una buona giornata per te, perché mi sembra di aver capito che è appena mattino, quindi hai fatto colazione, adesso avrai tutta la giornata davanti a te.
2: Sì, ma infatti adesso dobbiamo andare per pranzo, andiamo a un locale proprio sul mare.
1: Allora, sì. Mangia molto pesce, guarda.
2: Sì, i pesci qua, guardo, sono una cosa deliziosa, perché i pesci del mare, sai, il Mediterraneo, sono un po' diversi di quelli che ci abbiamo noi lì a casa, capito? Sì. Allora, che quelli sono un po', sa, hanno più sapore, non so perché. Sì.
1: È perché si vede che il mare Mediterraneo è meno profondo, allora i pesci hanno più gusto. Poi, come si dice, paese che vai, usanze che trovi, cibo che preparano da tutte le parti, ma l'essenziale è che voi fate questa esperienza di altre nazionalità, di altri cibi, di altre culture. Noi invece rimaniamo sempre qua al numero Port Road Danmash.
2: Ma sai che altro ho scoperto quest'anno, più dell'anno scorso, è stato che ho provato un agnello, ma proprio agnello, agnelli nel senso di quelli che devono essere.
1: Un baby agnello.
2: Agnello, non è un agnello un po' più
1: cresciuto.
2: Questi erano certi, ma una cosa incredibile, non ci devi aggiungere niente, basta che ci metti soltanto un po' di sale e pepe. Non si sento proprio, sai, tutte le volte a casa.
1: Ma è sempre stato detto che un agnello deve essere di 28 giorni. Io mi ricordo da ragazzo, lo portavano a cucinare nel forno, tutti lo preparavano con rosmarino, con le spezie, patate. Dice, l'agnello deve essere 28 giorni, ancora da latte.
2: Ma infatti quando c'avevo un po', mi è voluto, dico, ma perché non prendiamo un po' di lamb chops? Allora siamo andati a butcher, lamb chops, ma quelli gli danno carne, osso non ci sono, perché sono talmente bambini che gli tolgono, capito? Ma ho detto, una deliziosa cosa, una cosa proprio incredibile.
1: Beato te che l'hai assaggiato. Qua è difficile, perché l'agnello giovane qua non lo lasciano ammazzare. Deve essere bel cresciuto, capisci? Almeno 6-7 mesi.
2: Ma quelli lì, appunto, mi sto godendo sia del cibo, sai, libanese, che anche quello italiano, nel senso che sa, ci sono tanti di quei ristoranti che ti può andare a fare una bella pizza, una bella odente, che allora è un posto, guarda, davvero, da se qualcuno dovesse pensarsi a venire, io penso che è un bel posto per venire a fare una ferie, sa.
1: Tu lo consiglieresti proprio?
2: Sì, senz'altro, sa. Poi, per dire come devo dire, non è che, perché poi, con quello che succede giù a sud è una cosa, poi speriamo che tutte queste guerre finiranno qualche giorno, così saremo più liberi di
1: andare in giro. Senti un po', hai notato per caso in qua che ci sono queste lire bande di ragazzi giovani che fanno dispetti o rubano qualcosa? Ti è capitato dalle tue parti, dove stai adesso?
2: No,
1: perché c'è una legge forse più difficile da poter superare, capisci? Una legge più severa.
2: No, veramente, ti ho detto, l'ho trovato molto calma e molto, non c'è proprio nulla di quelle cose in giro. È una cosa proprio bella, sai? E a casa tutto a posto, no?
1: Sì, tutto ok.
0: E senti, hai seguito le partite dell'Italia?
2: Sì, l'ho visto, ho guardato, ho visto la prima partita, quella col Belgio, e poi dopodiché, per dire la verità, volevo guardare quella con la Francia, perché qua c'avevo la possibilità di vederla, perché è un'ora di... siamo un'ora avanti, hai capito?
0: Mm-hmm.
2: Allora, non l'ho guardata perché dico no, dico ma sa, ci sono rimasto... E poi, per dire... no, volevo dire quella con la Turchia. E poi dopo... la mattina mi sono svegliato, ma sai un po', dopo l'ho guardata, porca miseria, ci sono rimasto. Perché
1: hai perso una bella partita.
2: Sì, ma vedendo quello con il Belgio che ci sono rimasto un po' male.
1: Ho capito, quella era la prima allora partita.
2: Dico, poi dopo ho visto quella lì, dico, ma porca miseria, poi dopo ho visto anche quello contro la Francia, e dico, ma porca miseria, qua mi sa che... si stanno aggiustando, cioè
1: si ricomincia Franco.
0: No, però adesso c'è il povero, speriamo. Montella, mi dispiace per Montella, perché sai, un romanista, e adesso lo vogliono cacciare dalla Turchia, perché dopo quella batosta che ha ricevuto dall'Italia.
2: Ma quelli sono un po' più peggio di noi degli italiani, capito? Nel senso che lui l'ha portato ai mondiali,
0: sì.
2: Poi per modo di dire, loro non stavano nella Nations Cup, stavano, per dire, della Serie B. Lui l'ha portato in Serie A e loro, no, speravano che volevano vincere la Serie A, per modo di dire. Ma aspetta un po', lui ti ha portato in Serie A, allora dagli un po', no, dagli un'opportunità, no? Invece, rimasto male perché
0: è un po' come Graham Arnold, che ha la stessa cosa, lui li ha portati ai mondiali, adesso l'hanno licenziato.
2: Vedi, sfortunatamente, come si dice, sai,
0: è la vita di un allenatore, di un mister,
2: è fatta così.
1: È sul perno della bilancia, non sai dove va a finire.
2: Ti devo congratulare per il nuovo, no?
0: Sì. No, ero molto preoccupato, stavo dicendo prima a Gabriele, ero molto preoccupata quando siamo arrivati all'inizio del fourth term, perché eravamo 3 gol indietro di Sturt, e sai, mi sono dovuto girare, dico no, guarda, non posso guardare. Comunque sono stati molto molto bravi, adesso speriamo, e poi dovevamo Jade Shady, che l'allenatore, avevano detto che lui si sarebbe dimesso e doveva andare ai Crows, e poi ha cambiato idea, adesso rimane con Norwood, quindi speriamo bene anche per l'anno prossimo.
1: Si vede che gli hanno dato un buon contratto.
0: Con i Crows avrebbe il contratto era solo per un anno, quindi si vede che lui ha considerato che stando con Norwood era...
1: era più sicuro,
0: e
1: più duraturo.
0: Mm-hmm.
1: Vabbè, Frank, noi ti auguriamo allora una buona continuazione della tua vacanza, ti facciamo tanti auguri e godi tutto quello che vedi e tutto quello che senti,
0: e fai un brindisi anche per noi quando celebri il tuo onomastico.
1: Ci sei?
0: Si vede che forse... Allora, Frank, l'abbiamo perso. Va bene, ok. La Italiana 531, siete in ascolto con Gabriele e Vincenzino.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 30 settembre a martedì 13 ottobre. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $17.95. Passata di pomodoro De Cecco 700 grammi, $2.95. Provolone dolce Soresina, $23.99 al chilo. Mortadella San Marino, $14.95. al chilo. Pasta di Vella 500 grammi, $1.95.
5: Are your loan repayments too high? Carrying credit card debt, car loans, or personal debt that's weighing you down? It doesn't have to be this way. I'm Peter from Guardian Finance Brokers. Every day I help people refinance, consolidate debt, or structure their loans smarter so their money does the hard work, not them. Imagine one simple repayment, a more competitive interest rate, and extra cash left over each month. That's what the right advice can achieve. If you're ready for a fresh start, give me a call today. One conversation could be the smartest move you make this year. GuardianFinanceBrokers.com.au, station sponsor.
6: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Santina, you look amazing. Have you changed hairdresser?
2: Thank you, Claudia. You know, I feel amazing. I finally found a hairdresser who really understood what I wanted.
1: Lucky you. I can never find a hairdresser who actually listens.
2: I know, and that's exactly why I love Gabriella. She starts with a consultation, then she takes you on a personalized hair journey and keeps you up to date with the latest trends.
1: Sounds perfect. Does she only do women's hair?
2: No, not at all. She looks after my husband and the kids. She works by appointment only, but that's so everyone gets the time and the attention they deserve.
3: Visit Gabriella at the Chair of Hair. Call or text 0419 590 529 for bookings or a free consultation. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross Trevor.
4: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
5: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
6: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
7: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
8: Hai già visitato il caffè di Nonna's Cucina, Holden Hill? Passa a trovarci per un ottimo caffè, pasti deliziosi e fantastici servizi catering. Il tutto sostenendo un'organizzazione not for profit che aiuta la comunità in tutta Adelaide. Ogni caffè, ogni pasto e ogni ordine catering aiuta a mantenere accessibili i pasti per chi ne ha più bisogno. E se hai voglia di restituire qualcosa alla comunità, Nonna's Cucina è sempre alla ricerca di volunteer drivers e assistant drivers. Entra a far parte di una delle più belle realtà della comunità italiana in Sud Australia. Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.
9: Benvenuti nel mondo del Globo TV, dove l'Italia è sempre a portata di mano. Programmi televisivi in diretta dall'Italia, film imperdibili e serie televisive emozionanti. Non perdere l'opportunità di rimanere connesso con la tua cultura. Per informazioni e abbonamenti, telefona al 1300 207 875.

0: Radio Italiana 531.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
4: Gegames, the highest quality of foods. For over 50 years, Gegames,
5: a proudly family-owned business established in 1971,
4: has been providing the finest quality foods.
5: You can find Gegames products in all
4: Romeo's,
5: Drake's,
4: Foodland,
5: Coles,
4: IGA,
5: the Central Market,
4: Delicatessens,
5: and fruit and vegetable stores.
4: And if you're making tomato sauce, wine,
5: or other traditional preserves and sausages,

0: enjoy exclusive discounts and benefits.
1: Get garments, flavors from around the world.
2: Eccoci, Rai Italiana 531, noi siamo Gabriele, siamo quasi alla fine di questa trasmissione e quindi ha richiamato Franco, non so, era caduto la linea prima quando stavamo parlando perché l'avevo...
3: Pensavo che fosse successo qualcosa, perché si parlava di guerriglie, di sì. Cosa...
2: Invece tutto a posto.
3: Benissimo, allora abbiamo anche nello studio Nicola. Ciao Nicola.
4: Ciao.
3: E abbiamo anche un modo di intrattenerci per 10 minuti, perché Nicola, come sapete, innanzitutto volevo ricordarvi, ma avete dimenticato di rimettere l'orologio un'ora avanti? Se non l'avete fatto ancora siete in tempo, perché altrimenti...
4: Io mi sono dovuto alzare le 2 per fare... Perché no, dicevano che alle 2 bisogna...
3: No, ma figurati, lo potevi fare pure a mezzanotte, alle 11, anche ieri sera alle 9.
4: Sono 2 giorni che l'avevo spostato già. In
3: là. Allora, perché non è che fa differenza, solo che avremo più luce, abbiamo un'ora in più.
4: Sì.
2: Eh beh, adesso sì che è più luce, fino a... perché adesso sono normalmente a quest'ora già era quasi...
3: Allora, alle 6, quando comincerà Nicola, è ancora giorno.
2: È ancora al momento, sì.
4: Potevamo mettere 3-4 ore avanti. Ci avevamo la notte più corta.
3: Sarebbe bello se fosse possibile. Ognuno si aggiustasse però l'orario a modo proprio. Allora sì che ci sarà una rivoluzione celestiale. Benissimo, noi cosa dovevamo dire? Oggi, anzi, avevamo il di contattare il nostro corrispondente dall'Italia, però è arrivato in Australia, l'abbiamo visitato 2 settimane fa, però è partito anche lui per una vacanza.
2: In crociera.
3: In crociera con la figlia, perché la figlia, lui è venuto a trovare la figlia di nascosto ha organizzato tutto, e allora è dovuto andare, quindi sarà tra 2 settimane, penso che ritornerà tra 2 settimane, come penso Franco tornerà.
2: Anche fra un paio di settimane.
3: Un paio di settimane, sì, tornerà. Ma naturalmente la radio continua a funzionare, perché dopo di noi viene Nicola, poi si ricomincerà domani che è una giornata di vacanza.
4: Festiva, Labor Day.
2: Festiva.
3: No, è Labor Day, quando... Mi sembra che quando hanno raggiunto il governo lo specifico delle 8 ore settimanali, no?
4: Sì.
3: Sarebbe Labor Day?
2: Sì.
3: È considerata come festa del Labor Day. No, pensavo fosse la festa delle 8 ore, il successo delle 8 ore. Vabbè, comunque.
4: Poi è San Francesco.
3: Beh, a San Francesco abbiamo parlato,
4: avete parlato di San
3: moltissimo Francesco. Di San Francesco. E difatti abbiamo chiamato Francesco che sta in Libano. Che lui col suo nome, anzi ci ha chiamato
4: lì,
3: lui.
4: Lì non lo festeggiano San Francesco.
3: Sì, mi ha detto che è particolare, ci sono molte chiese che festeggiano molti santi, ma loro hanno il loro santo in particolare, che hanno una reverenza a questo santo che è quasi paragonabile a quello dei nostri santi in Italia. Quindi dice molto... Sì, ma una cosa comune, molto cristianità, cioè dove si trova lui si trova a nord.
4: Sì.
3: Dice allora stanno
4: parte cristiana, sì.
3: Queste guerriglie sono nel sud, nei confini, che c'è, ma dice, ma loro non sentono niente, non sanno neanche che se ci fosse queste maragagne, no?
4: In Africa, la metà delle guerre stanno in Africa.
3: Ma in Africa ce ne stanno una quarantina in giro.
4: Sì.
3: Ma come si fa a porre fine a queste guerre, a farli capire, perché l'Africa, tu sai che è ricca di oro, è ricca di materiali, diamanti, quindi fa gola a tutti. Allora...
2: Sì, ma invece di spendere fondi con le armi potrebbero mettere i fondi per servizi sociali, così la gente non avrebbe bisogno di...
3: Ma ci sono,
2: di lottare.
3: Ho visto un programma, ci sono molti dottori, infermieri che sacrificano la loro vita per dare aiuto a questa popolazione, appunto, dello Zambia, di queste zone là, che hanno ospedali, cose. Ma forse noi non lo sappiamo, ma ce ne sono molti di volontari che dedica

0: dedicano la loro o parte della loro vita a queste cause che sono irrisolvibili, perché poi c'è un aiuto mondiale da tutte le nazioni che mandano questi grandi aiuti alle popolazioni, invece di usarle per le persone, le usano per le armi, la guerriglia le usa per queste armi perché se ne approfitta. Quando uno ha le armi in mano, approfitta del debole. E quando
1: Ma
0: c'è la paura,
1: purtroppo.
0: quando non c'è sicurezza, c'è, dicevo, incombe la paura.
1: Dove c'è l'uomo c'è il bene e il male.
0: Sì, beh, certo, quello è sempre stato. Solo che ultimamente tutte queste guerre, queste rivoluzioni, non si erano mai accattivate in un stesso momento. Ma qua ce ne sono proprio tante, arrivate 57-58 guerre in tutto il mondo. Pensate quanto può costare una guerra, quanta distruzione può fare una guerra. Io vedo in Ucraina una nazione così bella, piena di esempi di costruzioni, di università, di scuole, distrutta, distrutta, rasa al zero. Dico, come farà questa popolazione a sopravvivere a queste cose finché non c'è? E sembra che non c'è mai un passo per potersi avvicinare alla pace. Si dice, si fa, si sente, il giornale, la televisione dice questo, il ministro, il primo ministro dice, però non succede mai niente, sono 4 anni e mezzo. Ma voi pensate, ascoltatori, 4 anni e mezzo di guerra, qua, che distruzione può fare una guerra? Distrugge una
2: Che pur aveva
0: popolazione,
2: detto che tre
0: una
2: giorni.
0: cultura, questo che
2: Ma vabbè, ok,
0: si
2: Gabriele,
0: spera.
2: per noi è arrivato il momento di salutare. Noi non ci sentiremo per un po' di settimane perché ci
0: Mi
2: saranno
0: dispiace perché
2: ormai tante feste.
0: era la prossima settimana, sarebbe stata l'unica settimana, però la Vincenzina è impegnatissima, allora non lo so, forse vedremo.
2: Magari tu
0: Se
2: puoi
0: c'è
2: vedere se
0: qualcun
2: qualcun
0: altro che
2: altro che può.
0: potrebbe venire la prossima. Se c'è qualcuno che è padrone della console e si offre per domenica prossima, beh, che me lo faccia sapere anche tramite il programma radio, che poi facciamo subito a incontrarci. Perché poi ci saranno delle feste, ci saranno delle feste nazionali, non so,
1: Ma già
0: feste.
1: domenica prossima, se non sbaglio, c'è
0: Domenica
1: un'altra.
0: prossima è libero, poi quelle altre 2 o 3 domeniche è tutto occupato.
1: Sì.
0: Broadcast, outside broadcast, festa di questo, festa di quell'altro. Comunque è un appello che faccio io finché Vincenzina possa andare liberamente alle sue
2: Impegni.
0: impegni, ai suoi impegni.
2: Va bene, ok. Allora rimanete in ascolto perché adesso non molto
0: Sì, entreranno i
2: i
0: paradossi.
2: paradossi. E Michele è
0: Noi
2: arrivato anche, quindi noi
0: vi
2: salutiamo.
0: ringraziamo dell'ascolto, vi salutiamo ovunque voi siate. Ricordatevi che ridere fa mantenervi giovani e vi fa campare fino a 100 anni. Quindi a tutti grazie, un cordiale alla prossima volta. Tenetevi in ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilarion. Domenica 25 ottobre, presso Glenigor Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali, Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6, Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilarion, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
3: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play. La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
3: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Gentili radioascoltatori, buonasera e bentrovati su Radio Italiana 531 con il programma Paradossi con Nicola Moffa e Michele Giglio. Ciao Michele.
1: Ciao Nicola e tanti saluti anche a te, ben trovato. È un po' di tempo che non ci vediamo e neanche ci sentiamo, quindi io spero che voi tutti, gentili ascoltatori, vi ricordate che ci sono pure io, anche la mia voce non l'avete sentita e non la sentirete ancora per un po', perché giovedì prossimo non ci sono, ci sarò quello successivo, se Dio vuole. Quindi piano piano arriviamo sempre da qualche parte. Oggi parleremo di cose eccezionali, è vero che...
0: Sì, oggi parleremo un po'... Noi la volta scorsa, Michele, ho parlato di comunicazione. E quindi magari toccheremo un po' sulla comunicazione, su alcune tecniche di comunicazione, perché di come si è evoluta praticamente la comunicazione, ma chiaramente anche della comunicazione relativa agli avvenimenti ultimi che ci sono stati, perché le cose sembra non vadano proprio per il verso giusto. E allora chiaramente noi abbiamo qui in Australia, riceviamo notizie, e la settimana scorsa, Michele, io ho parlato del problema della veridicità delle
1: bufale, sì, che sentiamo, perché ce ne stanno tante in giro.
0: Sì, sono troppe.
1: Mamma mia.
0: E poi purtroppo il problema più grande è il fatto che noi non sappiamo che cosa è vero e che cosa non è vero. E allora alla fine ci facciamo influenzare da quello che crediamo possa essere plausibile o non plausibile.
1: Anche perché chi ci dice queste cose dice che le ha verificate, ma noi non abbiamo nessun mezzo per poterlo verificare noi stessi. Se tu vai su YouTube trovi tante di quelle bufale che sembra addirittura, vedi le partite che non esistono, vedi cose che sono create ad hoc, i caffè, gli oli, eccetera, ma le baggianate che si sentono su quel programma,
0: purtroppo,
1: è una cosa incredibile. L'hai mai vista tu?
0: Sì, ma io te lo sto a dire che purtroppo non c'è più di cosa credere. Allora chiaramente la gente col tempo, credo, si è diventata un po' più scettica.
1: Devi credere a qualche cosa. Beh, l'unica certezza che abbiamo noi cattolici è che ci sta un Signore, Dio dell'universo, e quello ci crediamo. Il resto è tutto un'opinione, come si dice.
0: Sì, e purtroppo il fatto del, perché io ti ho accennato al fatto della plausibilità o non plausibilità.
1: Comunque San Francesco c'è stato,
0: sì,
1: e ha fatto quello che ha fatto.
0: Sì.
1: E anche lui è stato un personaggio eccezionale, perché forse è stato l'unico e il primo di questi grandi personaggi, che ne nascono uno ogni secolo, che si è preoccupato dell'ambiente e che ha trattato l'ambiente come se fosse parte di se stesso, che è vero, e quindi amare l'ambiente come te stesso e come gli altri esseri umani, cosa che purtroppo noi non facciamo, in quanto diciamo lasciamo all'ambiente il tempo che troviamo, perché la porcheria la divertiamo, la macchina la vogliamo, la benzina pure, il riscaldamento pure, l'acqua calda pure, e a un certo punto e le vacche pure, che fanno i loro servizi. Comunque Nico, per quello che ci riguarda dovremmo essere tutti un po' come San Francesco, salvaguardiare, non dico di spogliarci completamente, ma di liberarci di un po' di zavorra, che ce ne abbiamo tante, vero? Specialmente il peso.
0: Sì,
1: non parlo di te o di me, parlo di Gabriele, parlo di qualcun altro.
0: Di pesi diversi, magari. Vabbè, Michele, noi...
1: No, abbiamo tanta zavorra nel nostro sistema. E il paradosso è proprio quello, che invece di eliminarla, aumentiamo.
0: Sì, incrementiamo. Allora, Michele, andiamo con il primo brano in programma. E dalla solita scaletta che vi propongo da un po' di settimane. Adesso cominciamo con Zucchero, con il brano che si intitola Overdose d'amore.

0: overdose d'amore di Zucchero e poi andiamo, il prossimo brano sarà di Ivana Spagna. Comunque, Michele, noi stavamo parlando di comunicazione in generale e io stavo dicendo che la settimana scorsa avevo accennato al fatto della plausibilità delle informazioni, e cioè che noi siamo influenzati da quello che noi riteniamo plausibile o non plausibile, e quindi dipende un po' dalla nostra opinione se riteniamo quella comunicazione veritiera o meno, e finiamo per attribuire come vere comunicazioni che si allineano con la nostra opinione, il nostro pensiero, e rifiutiamo quelle comunicazioni che invece non si allineano con il nostro pensiero, e quindi chiaramente riteniamo quelle informazioni
1: meno veritiere.
0: Prima, per esempio, fuori onda abbiamo parlato di Putin, no? Michele ha detto qualcosa che a lui non piace Putin. Io invece non dico che mi piace Putin, ma io non credo a quello che viene detto, la propaganda che viene fatta, perché non lo so qual è la situazione, però io guardo i dati, guardo le varie cose e vedo che la Russia comunque in termini economici sta di gran lunga al di sopra, è migliorata di più di 12-13 volte rispetto al 1991, quando c'è stato quella la mancata, come si dice, quando è stata tolta l'Unione Sovietica, insomma, quando
1: l'Unione Sovietica è crollata,
0: sì,
1: quando c'è stato, sì.
0: Invece l'Italia è peggiorata di 2-3 volte, quindi se guardiamo a queste cose, allora non lo so come interpretare, quindi diciamo che le cose sono, insomma, un po' sono opinioni, e chiaramente ognuno ha la propria opinione, tutto può essere vero, io non dico che quello che è vero è quello che non è vero, però guardo un po' ai vari dati, alle varie cose, e quindi rimango un po' perplesso, ecco.
1: Purtroppo siamo tutti perplessi, perché la comunicazione, specialmente quella mediatica, è molto aggressiva. Se non c'è il morto non li vedi eccitati, oppure se c'è il morto ti dicono che c'è il morto e poi con un sorriso ti dicono un'altra fesseria. Ora, io, se dovessi essere un annunciatore TV e dovessi annunciare tragedie, preferirei starmi zitto e lasciar perdere e cambiare lavoro. E questa invece sta gente lo fa con una naturalezza incredibile.
0: Sono pagati, e quindi qualunque cosa loro dicono.
1: Ma hanno pure dei sentimenti, santa miseria, insomma.
0: Ma quelli che hanno dei sentimenti poi alla fine vengono tacciati, vengono messi fuori perché sono scomodi.
1: Va ecco, bene. Quella è la parola giusta.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto, aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta, e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.

0: Tamo.
1: Ivana Spagna, tamo tamo tamo. Allora, Michele, adesso
2: dimmi,
1: ti voglio lanciare una piccola provocazione.
2: Provocami, capirai. Così mi sveglio un po', va.
1: Perché voglio parlare di come si è evoluta la comunicazione, delle tecnologie comunicative.
2: Sì.
1: E voglio cominciare, e poi chiaramente anche dal fatto che la comunicazione falsa è quella vera, e voglio cominciare dall'Impero Romano.
2: Eccoli, come lo, su di quello so come si comunicavano, come quindi, comunicavano i romani per me.
1: Quante bugie pure dicevano.
2: Beh, quello è normale, le bugie, come si dice, al popolo gli dai frumento, come diceva questo grande filosofo, grande poeta Marziale, panem et circensem, significa dagli il pane e le feste al circo. Ma oltre a questo devi dire un po' di fesserie, perché altrimenti la gente non ti crede. E così è venuto fuori il famoso discorso di Marcantonio, dopo che Cesare fu assassinato. E Marcantonio, diciamo Shakespeare l'ha interpretato in maniera incredibile, ha detto ai romani che appunto Bruto era un gran uomo, era bravo, però è Cesare quello che ha lasciato i soldi a tutti i romani. E lì Bruto è dovuto scappare. Bruto e Cassio sono scappati, perché al momento in cui tu gli dici io l'ho ammazzato e lui ci ha lasciato i soldi, e tu perché l'hai ammazzato se questo invece era talmente bravo che avesse lasciato tutto a noi? Quella è la comunicazione di Marcantonio, nonostante fosse un soldataccio, era molto efficace.
1: E beh, era un grande soldato, naturalmente.
2: Sì, grande soldato, anche grande marfione pure, se faceva i fatti suoi bene anche,
1: sì,
2: non ti preoccupare.
1: Certo. Però, insomma, tu hai appunto accennato a Cesare, l'assassinio di Cesare, come che lui disse la frase, quoque tu, Brutus, fili mei.
2: Fesserie, non è vero.
1: Non è vero?
2: Ma che? Ma quando mai? Chi è che l'ha sentito che ha detto queste cose?
1: Non lo so, ma
2: è qualcuno che l'ha riscritto.
1: Qualcuno che l'ha scritto.
2: Qualche bestemmia gli avrà detto figlio di una madre poco ignota. Che poi, tra parentesi, la madre di Bruto era l'amante di Cesare.
1: Di Cesare.
2: No? E poi, tra parentesi, non possiamo andare troppo in oltre, diciamo Cesare aveva anche i suoi favoriti. Marcantonio, i fatti suoi se li era fatti molto bene, e il fatto che non fosse con Cesare, che era sempre con lui, era una specie di guardia
1: quando
2: del corpo.
1: Quando è stato assassinato,
2: non è, ma anche a farla poco, non c'era. E allora, e poi dopo ha fatto questo grande discorso bello e tutto quanto, e poi se n'è andato in Egitto a fare quello che faceva Cesare, cioè praticamente faceva il re anche lì. E lì in Egitto è cascato l'asino, perché Cleopatra era una grande manipolatrice. E poi, essendo donna, sapeva anche come manipolare.
1: Eppure si dice che non era tanto bella Cleopatra.
2: Vabbè, ma non è la bellezza che conta, è l'abilità da fare certe cose. Doveva avere qualche qualità.
1: Certamente.
2: Comunque, se volete farci la vostra opinione al riguardo alla comunicazione, non a Cleopatra, ma alla comunicazione, 83 40 7700, siete benvenuti.
1: Allora, Michele, l'ho fatto iniziare con qualche storiella così, però naturalmente volevo cominciare con la comunicazione appunto dei romani, che avveniva con i messaggeri, con quando si voleva mandare un messaggio, ecco, praticamente si dava una pergamena, se era una cosa importante,
2: certo.
1: a un messaggero che a cavallo andava dove doveva andare a consegnare.
2: E poi dopo cambiava cavallo e continuava a correre.
1: Sì, e poi c'erano, insomma, perché dipendeva dal tipo di messaggio, chiaramente, e naturalmente poi erano protetti, addirittura mandavano due o tre messaggeri diversi in posti diversi per deviare le
2: Poi lo sai che c'era un imperatore come Tiberio che viveva a Capri, che proprio di Roma non gliene fregava proprio niente. Lui viveva a Capri tranquillo, non aveva nessun problema, e mandava le comunicazioni come fanno gli indiani,
1: con i segnali di fumo,
2: col fumo, ma anche con i segnali visivi, ed erano efficaci, perché quello che diceva in effetti veniva fatto.
1: Sì.
2: E lui se ne stava a Capri a godersi il sole e diceva ai romani: fate vobis, non vi preoccupate, io sto bene qua. E quello è stato l'imperatore più tranquillo, più pacioso. A quel tempo veramente c'era la pace in giro. Comunque quello era un mezzo di comunicazione, non solo i cavalli, ma anche questi riflessi, questi segnali luminosi.
1: Che poi arriveremo anche al codice Morse, che già esisteva. Praticamente in effetti i romani già lo utilizzavano,
2: certo,
1: con degli specchi.
2: I romani avevano scoperto quasi tutto. L'unica cosa, non volavano, però non c'era bisogno nemmeno di volare.
1: Però, insomma...
2: Ma pensa un po' se ci fossero stati i droni ai tempi dei romani.
1: Ai tempi dei romani.
2: Vabbè, il nostro telefono, se volete, in ascolto, di Radio Italiana 531, I Paradossi con Nicola Michele, e il telefono è 8340-7700, Radio Italiana 531, qui a Hindmarch.
1: Giovanotti Oceanica.

0: Radio Italiana 531.
1: Speed camera locations per domenica 4 ottobre. Duthie Street, Melbourne. Dawes Road, Door Park, Anzac Highway, Ashford, South Road, Edwardstown and Bradley Grove, Mitchell Park.
2: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
3: Apo, io non ho voglia di cucinare.
2: Allora andiamo all'Alta Villa Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
3: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
2: Di certo! Chiama l'Alta Villa Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
3: Alta Villa Club 281 The Parade Beulah Park.
4: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
5: E allora andiamo alla comunicazione, l'evoluzione della comunicazione. Abbiamo cominciato, Michele, con i romani, e proprio ti ho detto che lo facevo come provocazione, però durante l'epoca romana, quindi parliamo di 2000 anni fa,
6: era efficace.
5: Sì, la comunicazione era, diciamo, in un certo qual modo efficace, ma veniva fatta con mezzi diciamo più lenti, ecco, in un certo senso, perché quelli che venivano fatti con dei segnali, comunque c'erano delle persone che dovevano interpretare quei segnali,
6: certo,
5: e poi dovevano andare a comunicare che cosa avevano visto e che cosa avevano capito, percepito da quei segnali. E poi naturalmente quello del messaggero, quindi di quello che porta il messaggio, che va a cavallo, e quindi il tempo che ci vuole per andare da un posto all'altro. Perché
6: ma da Pompei a Roma ci volevano 3 giorni col cavallo. Insomma, non è mica una cosa, 2 giorni mi pare, anzi.
5: Sì, un paio di giorni.
6: Paio di giorni, insomma.
5: Non era poco, sì.
6: Non era poco.
5: Pensa un po' a quei messaggi che dovevano arrivare in Germania quando c'era l'Impero Romano, e viceversa, che dalla Germania dovevano comunicare.
6: Specialmente le notizie brutte.
5: Sì, specialmente le notizie brutte.
6: quelle belle non c'è problema, può arrivare anche in ritardo. Ma quelle brutte, come quando Varo, le legioni romane furono annichilate, completamente distrutte, sì, dai tedeschi nell'agguato.
5: Dai barbari.
6: Augusto non sapeva più che cosa fare, poveraccio.
5: Dagli Unni, che erano gli Unni visigoti.
6: No, erano una tribù barbara proprio. Sì. Gli fecero un'imboscata, anche perché si addentrarono in questo bosco. E loro c'avevano le staffette che andavano avanti, ma le staffette non tornavano. E allora il console forse non era molto pratico della zona, che era anche piuttosto acquitrinosa. Dice: no, ma andiamo avanti, non c'è problema, siamo forti. E invece è arrivato il le hanno completamente distrutte.
5: Sì, le hanno circondate e hanno distrutti, certo. E quello è stato, insomma, uno delle cose, magari della comunicazione, che non c'è stata una comunicazione efficace che abbia potuto dare ai romani la possibilità di difendersi o di evitare il peggio. Quello è uno degli esempi.
6: Anche perché i romani lo facevano loro, quel sistema là.
5: Sì.
6: Quindi
5: Comunque, passiamo da, andiamo, facciamo un salto in avanti, perché chiaramente noi dai romani, in effetti, fino all'era moderna, noi parliamo fino alla scoperta dell'America, fino a Cristoforo Colombo praticamente, cioè in effetti la comunicazione era così, era fatta con dei segnali, noi abbiamo detto, abbiamo accennato segnali di fumo, che sono venuti quelli soprattutto dagli indigeni americani, ma c'erano segnali con luminosi, nel senso con specchi, degli specchi,
6: con gli specchi
5: che facevano... che comunque con delle cose che diciamo con dei riflessi utilizzando il sole, però chiaramente quello lì poteva essere fatto solo di giorno e di notte invece dovevano accendere dei fuochi per far vedere, insomma, per comunicare,
6: oppure spegnerli
5: certo. Infatti in molti posti c'erano praticamente da torre a torre si accendevano dei fuochi per comunicare alla torre successiva, insomma,
6: certo, sì.
5: Qualcosa, e c'erano chiaramente dei codici di come bisognava fare il fuoco, quella luce praticamente che poi poteva essere vista di notte, insomma è stato così. Però poi insomma la cosa è andata un po' avanti per tanti secoli, fino a quando è venuta fuori la stampa a caratteri, perché noi adesso parliamo naturalmente anche della comunicazione che veniva scritta, no? Scritta su delle pergamene, messa magari sugli alberi, no? Oppure portata dai banditori che andavano nei posti e annunciavano con la trombetta, udite,
6: sì, sì, sì, e davano... era il loro lavoro.
5: Sì, quella era la comunicazione. Al mio paese c'è stato fino a 40 anni fa, forse 40-50 anni fa, sì, c'era il banditore che veniva pagato dal comune, questo andava in giro e il comune gli dava una...
6: Anche nel passato una delle caratteristiche dei sacerdoti nei paesi, diciamo, un po' sperduti, era quello di dare comunicazione durante la messa.
5: Sì, sì.
6: Perché quello era l'unico sistema con cui la gente poteva capire e sapere cosa stava succedendo, perché molti non sapevano leggere, anzi diremmo più del 90% non sapeva leggere, quindi il sacerdote era un po' non solo quello che faceva l'omelia, ma anche quello che dava le informazioni, e quello è molto importante, certo. La Chiesa è stata sempre un mezzo di informazione importante, però anche lì informava quello che voleva.
5: E beh, certo, anche lì l'informazione era naturalmente, come si può dire, affetta, se vogliamo utilizzare quelle, sì. Oppure inquinata, se vogliamo dire, o influenzata.
6: Influenzata, meglio ancora.
5: Dalla necessità, dal pensiero, dall'opinione anche della persona che dava quella comunicazione. Ecco, ed è proprio qui che chiaramente la comunicazione il perno, diciamo, la concentrazione anche del discorso della comunicazione, perché la comunicazione poi dipende da quello che la dà, la comunicazione, perché una cosa è vederlo direttamente con i propri occhi, sentirlo con le proprie orecchie, e tu spesso hai detto se credete soltanto la metà di quello che vedete o che udite e non credete niente di quello che vi dicono.
6: Ma questa è la filosofia, così dice.
5: Sì,
6: quello
5: sì.
6: Che tu vedi è vero al 50%, quello che non vedi non ci pensare proprio.
5: Allora andiamo prima al prossimo brano, perché abbiamo un altro brano di Alberto Marzinotto, che si intitola Dove mi porti stasera, e poi andremo di nuovo a parlare di questa comunicazione, perché di questa, diciamo, della tecnologia della comunicazione, di come si è evoluta, e faremo il salto per andare all'era meccanica e della stampa.
6: Ahimè, all'intelligenza artificiale pure.
5: Poi arriveremo chiaramente
6: che poi lì non si capisce, perché possono addirittura impersonare la voce, il tono,
5: le persone,
6: la persona, sì. Quindi praticamente non sai se sei tu a parlare o il tuo alter you. Mamma mia.
5: Sì.

0: E siamo di nuovo in diretta, Michele. Allora, noi praticamente stiamo parliamo di comunicazione.
1: Adesso stiamo parlando di comunicazione da un soggetto a un gruppo, diciamo, ma la comunicazione può anche essere fra due persone, eh?
0: Certo,
1: fra me e te. E non è solamente parola, segni, fuoco, ma è anche tacere è anche una comunicazione.
0: Sì. Infatti c'è anche la comunicazione, diciamo, non verbale, quindi
1: se parli di sparo,
0: body language, come si dice in
1: sì, body language,
0: che poi tra l'altro
1: è una cosa affascinante.
0: Addirittura il body language è più efficace delle parole.
1: Assolutamente. Guarda questi che fanno social, no? hanno questo carisma, che si presentano davanti a una macchinetta, fanno quattro smorfie, dicono quattro fesserie, no? E lo mettono nel computer.
0: Sì.
1: E la gente segue. Poi l'avvertenza dice: ah, quello c'ha tanti watches, c'ha 30.000, 40.000 persone. E quello che guadagna soldi.
0: E come no?
1: Che poi ce ne sono molti che lo fanno,
0: Sì, sì, quello
1: influencers.
0: Per la pubblicità. Perché...
1: influencers.
0: Sì. Certo, quello, ma poi arriveremo a quello, Michele, perché vorrei fare, diciamo, vorrei andare attraverso la storia praticamente.
1: È vero, io salto, scusa che
0: no.
1: Tu sei più razionale di me.
0: No, ma comunque salteremo parleremo anche dell'intelligenza artificiale, naturalmente.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Pena. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Pena. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta. Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video,

0: consolato entro il 4 novembre. Da oggi hai una possibilità in più. Puoi iscriverti all'elenco dei lettori del tuo consolato anche attraverso il portale Fastit. È semplice, veloce e gratuito. In alternativa, puoi presentare la richiesta tramite posta ordinaria, PEC o email, oppure consegnare il modulo direttamente presso il consolato. Per maggiori informazioni, consulta il sito del consolato.
1: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
0: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
1: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
0: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
1: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre, solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.

0: Questo l'avrete riconosciuto, era un pezzo missato da Ornella Vanoni, insomma, un'emozione, l'appuntamento, poi il prossimo brano è un'emozione per sempre. Comunque stiamo parlando di comunicazione
1: E la cosa che possiamo dire è che non si può non comunicare. È impossibile. Perché nel momento che ti guardo già io comunico.
0: certo.
1: Nel momento che faccio un gesto già comunico. Nel momento che ti addito i crostoli che ho portato, già comunico. Nel momento che tu mi dici no, basta, non è

0: voglio più, è anche quello. A parte questo, non si può non comunicare qualsiasi cosa, ma anche i bambini appena nati comunicano. E ci sta addirittura uno scienziato che ha cercato di capire attraverso il pianto,
1: sì,
0: che cosa vuole il bambino. Ma questo è uno scienziato, un linguista famoso.
1: Sì, no, veramente, per quanto riguarda quello, addirittura hanno preso registrazioni dei bambini appena nati e poi hanno fatto con la storia della loro salute praticamente dopo,
0: sì,
1: diversi anni hanno fatto il, come si dice, una comparazione tra, sì, i vari vagiti dei bambini,
0: certo,
1: e hanno trovato che certi tipi di pianti corrispondono a certi tipi di malattie
0: e certi tipi di esigenze
1: e certi tipi di esigenze,
0: sì, perché il bambino comunica attraverso il sorriso, attraverso i gesti, attraverso lo sguardo. Lo sguardo è interessantissimo. Guardare il bambino, che è un baby di 2 mesi, 3 mesi, te ne accorgerai quando ti nascerà il prossimo nipotino, come il mio, che è appena, quando ti guarda già ti scruta, ti sta scrutando, sta imparando chi sei, quello che fai, come ti muovi.
1: Appena vedono, sì.
0: E in più sembra che noi abbiamo anche l'aura in testa, che non la vediamo noi ma la vedono i bambini. Non ci metto le mani sul fuoco su questo, però ci abbiamo tutti un'aura, no?
1: Sì.
0: Che non sono solo i capelli bianchi miei e tuoi, o quelli che non c'hanno gli altri. Ma
1: non lo so per quanto riguarda se ci abbiamo laurea noi.
0: La laurea ce l'abbiamo, ma quella è differente. mannaggia, che vitaccia che dobbiamo fare. Dimmi tu.
1: Vabbè, va. Allora, Michele,
0: andiamo niente, salutiamo andiamo Filippo e Assunta, mi raccomando,
1: sì,
0: non mi vedo da un sacco di tempo.
1: Salutiamo pure la signora Luciana.
0: Assolutamente, Luciana, nostra fedelissima.
1: E comunque, naturalmente stiamo appunto parlando di comunicazione e così tra una battuta e l'altra cerchiamo di darvi un po' qualche informazione per quanto riguarda appunto l'evoluzione, quindi, della tecnologia dell'informazione. Perché chiaramente per comunicare ci sono tanti metodi, però diciamo che la rivoluzione comunicativa, della comunicazione in senso diciamo formale, ecco, chiamiamolo così, è stato quando è stata fatta quando è venuta fuori la stampa, che la stampa a caratteri mobili nel 1450 inventata da Johannes Gutenberg.
0: Buonanima, poteva farsi i fatti suoi, perché da quel momento in poi i libri sono venuti fuori da tutte le parti.
1: Eh sì, quello gli ha segnato l'inizio della comunicazione di massa. Quindi, sostituendo la trascrizione manuale, ha reso la cultura e la conoscenza accessibili su larga scala.
0: E sa la cosa principale che ha fatto?
1: Sì.
0: La Bibbia in tedesco,
1: sì.
0: Stampata.
1: Stampata la Bibbia in tedesco. Prima tutte le stampe venivano fatte a mano, copiate dai monaci, che scrivevano, facevano le copie delle Bibbie, le scrivevano a mano. E adesso averla, una di quelle Bibbie, valgono un sacco di soldi, tra l'altro.
0: No, non credo.
1: Eppure ne hanno fatte migliaia, centinaia di migliaia, chi fatte a mano.
0: Sì. Sì. E poi quando le facevano anche dei disegni molto belli.
1: Sì, sì,
0: non è che
1: facevano
0: una P, ma davano alla P
1: tono particolare. Chiaramente mica facevano con le stampe come fanno adesso, le facevano
0: Arrivato Gutenberg, Lutero contentissimo ha stampato, sì, la Bibbia in tedesco, e quella è stata la prima opera, cioè la Bibbia in tedesco di Lutero è stato quello che la Dante Alighieri, che la Divina Commedia è stata per noi, perché la Bibbia di Lutero è stata la lingua tedesca scritta,
1: sì,
0: per la prima volta. È la stessa cosa che ha fatto la Divina Commedia, quindi se qualcuno vuole sapere il tedesco del tempo deve andare a leggere la Bibbia scritta, appunto tradotta da Martin Lutero, sì, e stampata da Gutenberg. Da allora in poi il tedesco è diventato una lingua scritta.
1: Sì, poi hanno cominciato a fare dei quotidiani, dei settimanali, insomma, chiaramente hanno cominciato a stampare i giornali. E diventava, quindi l'informazione diventava molto più, insomma, molto più, veniva divulgata in maniera più fitta, diciamo così. E naturalmente, però, la comunicazione ancora, fino a che non sono venuti fuori i mezzi locomotori per trasportare la carta stampata in altri posti, comunque era il flusso informativo rimaneva strettamente legato alla velocità del trasporto fisico, e quindi chiaramente si stampava il giornale, però poi dipendeva da quanto veloce potesse andare da una parte all'altra, e naturalmente
0: era una cosa locale, era soprattutto
1: in genere era una cosa locale, quindi le informazioni intanto si divulgavano a livello locale, però poi c'erano informazioni che chiaramente da altri posti, che era interessante sapere cosa succedeva in altri posti, allora chiaramente c'è cominciato ad essere questo scambio di comunicazioni tra i vari posti della stessa nazione, e chiaramente da una città all'altra, il quotidiano di una città andava a un'altra città, quindi sono venute fuori le redazioni dove si comunicava tra di loro, e poi chiaramente è venuto fuori il telegrafo, è venuto fuori diciamo la telecomunicazione via etere, e allora la comunicazione è cominciata a diventare ancora più veloce, sempre stampata, e veniva fatta insomma in modo che anche altre persone molto lontane potessero insomma ascoltarle. Chiaramente con il telegrafo nel 1837, sviluppato da Samuel Morse, che ha permesso per la prima volta la trasmissione di messaggi tramite impulsi elettrici lungo cavi dedicati, unendo continenti e azzerando le distanze. Quindi, insomma, nel 1837 è stato fatto questa cosa. Poi qui c'è una cosa alla quale io ci tengo a dire: quando è stato inventato il telefono. Perché il telefono nel 1876 fu brevettato da Alexander Graham Bell,
0: mentre invece era già stato scoperto da Antonio Meucci.
1: Da Antonio Meucci, il quale aveva venduto l'attrezzatura a Graham Bell perché la moglie era ammalata e lui aveva bisogno di soldi, ma lui aveva fatto già il telefono e comunicava con la moglie con questo telefono rudimentale che aveva creato. Alla fine, insomma, il brevetto, che lui l'aveva già preparato, l'aveva anche depositato, ma non aveva i soldi per pagare i diritti.
0: Sì, perché devono fare una ricerca prima devono verificare che la cosa sia vera, e per farlo hanno bisogno di soldi, ovviamente, di tempo e di scienziati, eccetera. Quindi,
1: che poi solo nel 2000 gli americani hanno riconosciuto pubblicamente, però sono un poco, diciamo, sconcertato dal fatto che su questo articolo che c'ho ancora parlano di Alexander Graham Bell e non parlano di Antonio Meucci. Sì, vabbè, Alexander Graham Bell lo ha patentato
0: e sviluppato.
1: Poi l'ha pure sviluppato, è logico, grazie, come dicono quelli là. È logico che poi chiaramente la cosa evolve da quel momento, ma diciamo l'idea, l'attrezzatura, il funzionamento era stato fatto
0: da
1: Antonio Meucci.
0: E poi Meucci apparentemente ha lavorato insieme a Garibaldi, si erano incontrati, hanno lavorato nello stesso posto, quindi era dei tempi di Garibaldi. Peccato però, peccato. È un peccato.
1: Comunque parleremo ancora di questo.
0: Ma ci sono altre cose che hanno inventato gli italiani.
1: Voglia.
0: Poi non sapete quello che ha inventato Gian Nicola, poi ve lo dirà un giorno.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sono le 19 e un minuto.
4: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
5: Notiziario italiano sponsorizzato da Aussie Fast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Aussie Fast Transport Solution, telefono 131364. Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Aussie Fast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.aussiefast.com.au.
6: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: Alessandra Mazzotti, un altro mix, diciamo, un altro brano remissato, che è un'emozione per sempre.
1: Eros, da ragazzo abitava vicino a casa mia.
0: Ah, sì?
1: Me lo ricordo, sto ragazzino. Sì, abitava via Appio Claudio. Ed era già a quei tempi, faceva già qualcosa in televisione, cioè una comparsata, qualcosa, ma prometteva molto bene.
0: Se non
1: bene.
0: Sbaglio, è stato pure nello Zecchino d'Oro, no?
1: Sì.
0: Sì.
1: Quindi, comunque, insomma, era, lo considero uno di casa, via.
0: E beh, comunque era, ha fatto grandissimo successo.
1: Era il periodo delle Olimpiadi di Roma, mi ricordo, quando ha sfondato.
0: Nel 60. Nel
1: 1960.
0: Ma lui nel 60 era proprio bambino, perché lui è del 50, non mi ricordo preciso, mi sembra del 56, qualcosa del genere.
1: Adesso controllo, se proprio
0: vabbè,
1: ti serve.
0: Comunque, vabbè, no, abbiamo deviato, no, non mi serve, grazie Michele, grazie per l'offerta, ma
1: va
0: non,
1: bene.
0: Non ho bisogno, ma stiamo parlando di comunicazione, stiamo parlando dei mezzi di comunicazione, stiamo parlando della tecnologia della comunicazione e eravamo arrivati a parlare appunto del telefono di Antonio Meucci, di Alexander Bell, che l'aveva brevettato, ma Meucci lo aveva in effetti inventato, e quindi il telefono è diventato un mezzo di comunicazione praticamente verbale, cioè si poteva parlare attraverso i fili, chiaramente, e si poteva comunicare ad un'altra parte.
1: Ma l'esplosione veramente, la cosa più importante della comunicazione è la comunicazione di Guglielmo Marconi. Aspita,
0: poi arriviamo alla radio, naturalmente.
1: È quello, quello è
0: il mass media,
1: il massimo. Se Meucci ha perso col telefono, anche se l'aveva inventato, perché come dicono c'è sempre lo zampino di un italiano in qualsiasi cosa, se noi possiamo ascoltare, se voi potete ascoltarci, è perché c'è stato questo grande genio, Guglielmo Marconi.
0: Sì, infatti. Poi, come al solito, Michele, purtroppo sempre gli americani in mezzo, perché comunque Guglielmo Marconi ha anche dovuto fare con gli americani, perché ha dovuto, insomma, usufruire delle tecnologie, dei soldi degli americani, perché gli italiani siamo sempre stati squattrinati, Michele, sempre.
1: È vero.
0: Pure Cristoforo Colombo è dovuto andare in Spagna per prendere prestito le navi.
1: Hai ragione. L'unico buono era Marco Polo, che è venuto con un sacco di soldi.
0: Antonio Meucci, ma lui è andato in Cina.
1: È tornato carico di tutto.
0: Vabbè.
1: Comunque, a prescindere da questo, c'è lo zampino di un italiano in quasi tutto. Mi pare anche nella televisione c'è qualche cosa.
0: Sì, poi ci sono tantissime invenzioni, chiaramente, perché poi con l'aumentare della tecnologia, poi ogni scoperta si associava. Era utile praticamente per il miglioramento della tecnologia comunicativa.
1: Anche a bomba atomica, purtroppo.
0: Vabbè.
1: Anche lì c'è lo zampino italiano.
0: Vabbè, purtroppo Enrico
1: Fermi. Ma non si sapeva però che
0: no, ma l'intenzione
1: così.
0: Non era quella lì, naturalmente. Comunque, la comunicazione, quindi con i mass media, e quindi c'è stata l'introduzione della radio, appunto, con Guglielmo Marconi, e poi c'è stato il cinema, la televisione, che hanno consolidato il modello di trasmissione uno a molti, quindi il cosiddetto con un semplice diciamo mezzo si dà l'informazione a una moltitudine di persone.
1: Non vogliamo parlare del cinema, i più grandi registi, i più grandi film, i più bei film hanno fatto gli italiani.
0: Ma sì, poi
1: oppure Fellini, gente di origine italiana.
0: Sì. Scorsese,
1: Coppola, Sergio Leone.
0: Sì, ma poi abbiamo pure
1: Federico Fellini,
0: le varie musiche fatte da tantissimi italiani, soprattutto dagli italiani, le colonne sonore dei film, eccetera. Comunque abbiamo questi mass media unidirezionali che quindi si sono sviluppati nel XX secolo, quindi il secolo scorso. E naturalmente siamo arrivati poi all'era digitale e l'interattività, l'internet, appunto.
1: E lì l'internet è tipicamente tutto americano. c'è niente da fare.
0: Sì, beh, chiaramente l'internet è stato diciamo una rivoluzione incredibile, perché l'internet poi tutti hanno cominciato ad accedere alle informazioni che volevano, e naturalmente tutti potevano informarsi su, su tutto, e allora lì è cominciato a venire fuori la necessità, perché già c'era, già prima con la radio, con la... non è che si trasmettevano le cose che facevano scomodo a quelli che pagavano per fare altre cose, si trasmetteva quello che faceva comodo alle persone che pagavano per fare quella, certo, quella certo. trasmissione. Quindi noi per esempio, Michele, noi che siamo volontari, noi non abbiamo nessun interesse, e questo lo dico con tantissimo orgoglio, e anche voglio dirlo per così per
1: smentire le voci che dice che guadagniamo un sacco di soldi.
0: Sì, no, a parte smentire, perché quelli che dicono che noi guadagniamo soldi,
1: ma tu lavori alla radio, dico, non è che lavoro, io faccio il volontario alla radio. Io quando parlo di lavoro parlo di soldi, ma quando dico che non lavoro alla radio ma sono volontario è un'altra cosa, è vero.
0: Sì, ma infatti molte radio sono, diciamo, sono supportate proprio dai volontari. Quelli che lavorano alla radio sono le persone che devono fare la, la parte amministrativa, che devono, che ne so, devono aggiustare, che devono pulire, che devono tenere i registri, che devono pagare le tasse,
1: devono
0: insomma,
1: gestire tutto,
0: che devono gestire chiaramente. Però noi che siamo qui ai microfoni, la stragrande maggioranza di questi che di noi volontari, praticamente noi non percepiamo nessuna remunerazione, quindi non c'è nessun guadagno, quindi in effetti la nostra comunicazione, a volte anche ingenuamente direi, è una comunicazione genuina, ecco, una comunicazione non influenzata, è influenzata dalle nostre opinioni,
1: assolutamente,
0: che poi ognuno di noi ha una propria opinione, e quindi chiaramente, come ho accennato la settimana scorsa, sulla plausibilità dell'informazione che viene data, perché io personalmente quando parlo al microfono, così come pure senz'altro Michele, quando noi parliamo al microfono, noi diciamo, vi comunichiamo quello che riteniamo plausibilmente la cosa giusta di comunicarvi, ecco. Poi naturalmente tutti ci possiamo sbagliare, Michele.
1: Siamo
0: possiamo
1: umani,
0: dire
1: sì.
0: siamo errare humanum est.
1: Il fatto è che ci abbiamo, lo facciamo per passione.
0: Sì.
1: E facendolo per passione ci mettiamo anche un grande impegno, come tutti del resto qui alla radio. C'è chi è più efficace, chi è meno efficace, c'è chi è più chiaro, chi è meno chiaro, però la passione ce l'hanno tutti, quella è importante. E l'impegno sociale è molto importante.
0: È molto molto importante, certo, ma poi noi per quanto riguarda, diciamo, perché stiamo parlando di radio e della comunicazione a mezzo della radio, la nostra radio chiaramente per la comunità italiana è un mezzo eccezionale, insomma, di comunicazione, e quindi la nostra radio usufruisce del diciamo del vantaggio del supporto degli sponsor, appunto, delle persone che fanno la pubblicità attraverso i canali radio. Allora anche per questo noi ogni quarto d'ora vi facciamo sentire un po' di pubblicità, che poi non è tutta pagata, attenzione.
1: Ah no, c'è anche quella che non è pagata.
0: E
1: non lo sapevo.
0: Ma quando si fa la cosa delle feste, per
1: esempio, le feste, sì.
0: Che
1: beh, ma ci sono le donazioni.
0: E vabbè, ci sono.
1: E poi ci sta l'outside broadcast, quello viene.
0: Sì, quello lì viene fatto perché c'è qualche donazione che viene fatta, qualche sponsorizzazione. Però chiaramente, cioè, tutto fa brodo, ecco, praticamente noi andiamo anche in altri posti, no?
1: Certo,
0: a comunicare.
1: Certo.
0: Attraverso la radio.
1: Quella è una comunicazione importante, perché appunto fa sì che la gente sappia dove comprare le cose, che cosa è a disposizione. Panini Brothers, ieri c'era la fila fuori. Mamma mia, dico, ma forse è piccolo questo posto. Ho visto una fila di almeno una trentina di persone che era fuori.
0: Sì, sì.
1: Quindi praticamente
0: c'è anche il panificio, quindi fanno i panini,
1: questo,
0: fanno il caffè.
1: Questo è Fulham Gardens. E io vado tutti i sabati a fare, sì, una passeggiata allo shopping center, e ho visto questa fila di persone. Anyway, good on them, significa che è buono quello che fanno, specialmente i cannoli e le sfogliatelle. sfogliatelle sono buone.
0: Devo andare a vedere.
1: No, no, piano piano.
2: Radio Italiana 531.
3: Gelato Bello festeggia 30 anni di autentico gelato siciliano. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dall'1 alle 11 di sera potrai approfittare del 30% di sconto su tutti i gelati. Inoltre succederà una cosa incredibile: torneremo indietro al 1996. Infatti i primi 100 clienti di ogni giornata potranno acquistare il gelato al prezzo originale del 1996, soltanto $3. Torneranno anche alcuni dei gusti più amati del passato, tra cui Golden Gay Time, Banana Cream Pie e Lemon Meringue Pie, insieme alle confezioni, ai cucchiaini e persino alle uniformi originali. Festeggia anche tu con Gelato Bello.
4: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, the genuine art of cheese making.
3: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilario. Domenica 25 ottobre presso Glenigore Reserve, Seaton. Alle 10 partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11 messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2 attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco intrattenimento con i migliori artisti locali, Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6 Claudia Migliaccio. Spettacolo finale Scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilario, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.

vivo, così mi distraggo un po', distraggo un po', distraggo un po', distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò.

0: che volge al desio e intenerisce il cuore, diceva Dante.
1: Ecco.
0: Volge al desio e intenerisce il cuore e anche la panza, tra parentesi.
1: Beh, perché poi tu c'hai fame, quindi puoi andare.
0: No, mi devo mettere a dieta. Bisogna rispettare il corpo e lasciare che il corpo butti fuori un po' di zavorra, no?
1: Ma sempre.
0: Però è pagata,
1: Ah sì? Zavorra pagata?
0: Tutta pagata, quindi se la butto non ho bisogno di...
1: Non fai debiti.
0: Non faccio debiti.
1: Ok. Allora, Michele, oggi 4 ottobre...
0: Festa di San Francesco.
1: Ribadiamo gli auguri a tutti i Franceschi, Franco, Francesca.
0: Tu c'hai una Francesca?
1: Io ce ne ho due. Una nuora e una nipote.
0: Che Francesca, tra l'altro facciamo tanti auguri a Francesca.
1: Verrà in Australia tra non molto. E, sì, poi il mio terzo nome è Francesco.
0: Anche?
1: Sì.
0: Io invece ho Michele, Domenico, Antonio, pure Antonio. Però non mi sono mai preoccupato né di Domenico né di Antonio. Nicola, però Sant'Antonio ce l'ho a caro.
1: E beh, insomma, auguri a tutti i Franceschi e le Francesche.
0: E poi è stato San Michele, San Raffaele e San Gabriele.
1: E beh, gli arcangeli, sì. Quindi auguri posticipati, Michele.
0: Vabbè, pazienza.
1: Auguri posticipati.
0: Ma dall'Italia ci tengono all'onomastico.
1: Sì, sì,
0: qua
1: sì.
0: A me mi mandano gli auguri, dico, ma che è? Ah già,
1: vabbè, ma qua ci siamo australianizzati,
0: ma
1: Michele,
0: proprio lo...
1: hanno rimosso la parte, diciamo, cattolica.
0: In Italia l'onomastico è una cosa seria.
1: Ma tanta gente si chiama con il nome che hanno perché sono nati durante quel periodo. Tanta gente hanno il nome. Giovanni di Fede è nato il 24 giugno, si chiama Gioes perché è il giorno di San Giovanni.
0: Ah, questo non lo sapevo.
1: Ecco, per esempio. Non lo so, ma comunque non direi che è una coincidenza. Comunque, andiamo alle previsioni del
0: tempo.
1: Tu
0: non ti chiami Nicola per coincidenza.
1: Nicola perché mio nonno si chiamava Nicola.
0: Sì, e io Michele perché mio nonno si chiamava Michele.
1: E mio nonno non era nato il 6 dicembre, ma era nato il 28 ottobre, quindi di mio nonno ricordo molto... Molte cose molto carine. Comunque, andiamo alle previsioni del tempo.
0: Era ora.
1: Le previsioni del tempo ci dicono che oggi è stata una giornata così, diciamo, metà e metà.
0: Una schifezza.
1: Una
0: chiavaca.
1: Ma non direi proprio una chiavaca.
0: Però
1: non,
0: molto
1: è stata, non è stata
0: eccessiva. Deprimente.
1: Sì, è stata un po' depressiva, deprimente, sì. Però aspettatevi, nei prossimi giorni...
0: Esce il sole?
1: Sì, esce il sole. Domani, lunedì 5 ottobre, la temperatura massima sarà di 18 gradi e la minima sarà di 10 gradi. Ci sarà una foschia mattutina, però poi il sole ci sarà per praticamente tutto il giorno. Un po' di vento, un leggero vento, una brezza... che viene dal nord, nord-ovest, da ovest a nord-ovest.
0: Ma questo vento che c'è sempre in Adelaide ha un beneficio eccezionale, perché Adelaide sì. non c'è inquinamento assoluto, niente, proprio zero.
1: Sì, perché c'è sempre quella brezza che porta via comunque qualunque tipo di afa, di cappa che si può formare sulle, come
0: questo,
1: succede
0: questo
1: in Italia.
0: Altro che.
1: Comunque lunedì, insomma, domani sarà una giornata che arriverà a 18 gradi, mentre dopodomani, martedì, arriverà a 19 gradi, il vento si alzerà un po', però non sarà un vento molto forte, ma comunque da sud-ovest, un vento da 19 km orari, diciamo da 15 nodi, 10-15 nodi, in effetti per le barche a vela sarebbe preciso, perché
0: è un vento leggero
1: e quindi per le barche a vela va benissimo. Mercoledì ancora meglio, 22 gradi la temperatura massima e 12 gradi la temperatura minima. Il vento scenderà un po', ci sarà un bel sole, infatti state attenti perché i raggi ultravioletti cominceranno a dare fastidio, quindi bisogna coprirsi. Giovedì addirittura, Michele, giovedì 8 ottobre, la temperatura minima sarà 19 gradi.
0: Magnifico.
1: E massima sarà di 29 gradi, quindi attenzione che...
0: Leviamo le coperte.
1: Sì, ma questo
0: niente più duna.
1: Poi soprattutto perché il vento viene dal nord e quindi questo vento dal nord porta un po' di, diciamo, di calore in più. E poi, Michele, venerdì un nuovo cambiamento di tempo, sempre la temperatura alta,
0: piove.
1: Però aumenterà molto l'umidità e pioverà. C'è un 87% di
0: quando
1: possibilità.
0: Quando questo?
1: Venerdì 9 ottobre.
0: Bisogna aspettare il 9 prima di mangiare le fave, allora, mannaggia.
1: E beh, insomma, devi praticamente la mattina sarà più o meno nuvoloso, però poi il pomeriggio praticamente piove, secondo le previsioni. E ci saranno un paio di ore di pioggia praticamente.
0: La prossima settimana? Venerdì?
1: No, venerdì, sì.
0: Ah, questa settimana.
1: Questa
0: sì.
1: Settimana, alla fine della settimana. Poi sabato, insomma, venerdì sarà più, poi sabato riesce il sole, 19 gradi la temperatura minima, 11 gradi la temperatura massima.
0: Il contrario, domenica, il contrario. 11 minima.
1: Come ho detto, 11 minima, 19 la massima, io ho detto il contrario.
0: Sì.
1: Allora, pardon.
0: Pazienza, non
1: pazienza.
0: È importante. La comunicazione.
1: Vedi, uno dice
0: ma
1: una
0: che
1: cosa,
0: comunica?
1: La minima 19, massima 11, ma com'è possibile?
0: È possibile perché Michele interrompe sempre, questo perde il conto.
1: Mi fai perdere il filo.
0: Mannaggia, queste sono cose serie.
1: Devo, tra guardare a te e guardare lo schermo qua del coso, poi mi confondo. Allora, sabato, temperatura minima 11 gradi, massima 19 gradi. Poi andiamo a domenica. Domenica ci sarà tempo nuvoloso con possibilità di pioggia, soprattutto insomma a intervalli, soprattutto nella mattina, oppure a intervalli così interrotti. Insomma, sarà un po' un po' rompiscatole, ecco, diciamo così.
0: E su quello, visto che parliamo di rompiscatole, adesso io vi saluto. Vi ho rotto abbastanza, no, scusate, adesso devo scappare perché ho un impegno e vi ringrazio soprattutto Nicola che mi ha dato questa occasione di poter comunicare con voi, occasione che non avrò giovedì perché giovedì non ci sarò, ma sarò al Club Veneto, ma il ritorno è il 16. Però domenica prossima penso che sia normale.
1: Sì, domenica prossima, adesso non so quando c'è la prossima festa.
0: La prossima festa in cui noi non potremo esserci, a meno che non siamo alla festa stessa, è quella del 27, mi pare.
1: Sì, quella di Sant'Ilarione.
0: Sant'Ilario, 26.
1: Il 26 ottobre. Benissimo, allora Michele, io continuerò, quindi rimanete in linea.
0: Vi ringrazio dell'ascolto, ringrazio di nuovo a Nicola. Nico, sta facendo ancora raggiorno, una cosa
1: ancora
0: importante.
1: Giorno, sì, ancora vabbè, insomma, proprio giorno no, però insomma...
0: Adesso è notte.
1: A quest'ora era buio domenica scorsa.
0: È vero. Ci vediamo, grazie e arrivederci a tutti e grazie per le telefonate. Mi raccomando, fate una buona settimana.
1: E allora, ciao Michele, voi invece, cari radioascoltatori, rimanete in linea per quest'altra mezz'oretta perché il programma va avanti.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
4: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 82551947.
5: La commemorazione dei defunti, All Souls Day, è un momento per riunirsi in preghiera e ricordare le persone che amiamo e che ci mancano. Centennial Park ti invita alla Santa Messa. per onorare la vita dei nostri cari, che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi. La Santa Messa sarà celebrata da Padre John Shanahan della Parrocchia Cattolica MOS. Lunedì 2 novembre alle 6 di sera nel foyer del Jubilee Complex. Registrati su centennialpark.org oppure chiama 8276-6001.

0: Buonasera signorina, ciao ciao. Questo era il brano che abbiamo appena ascoltato e continuiamo con questa carrellata di brani appunto missati che sono un po' ballabili. Ecco, oggi che è domenica sto cercando di mettere dei brani che possano magari le persone che hanno voglia di muoversi un po', ecco, di farli ballare. Allora, stiamo parlando di comunicazione, stiamo parlando dell'evoluzione, della tecnologia della comunicazione e eravamo giunti, prima che Michele andasse via, all'internet, al fatto che praticamente con l'avvento di internet la comunicazione è diventata ancora più diciamo divulgativa, più completa, più insomma alla portata di tutti, perché è diventato un mezzo che tutti oramai possono, di cui possono usufruire. Infatti ormai tutti hanno un computer o un telefonino. Sono pochissime le persone che magari volontariamente non vogliono essere influenzate dalla comunicazione, perché la comunicazione è diventata troppa. E adesso mi voglio ricollegare alla scorsa trasmissione, quella di 2 settimane fa, sulla comunicazione, che la troppa comunicazione alla fine, cioè troppa comunicazione equivale a non comunicare affatto. Proprio perché insomma le notizie, le informazioni sono talmente tante che noi non riusciamo più a carpire quelle che sono più diciamo veritiere prima di tutto, ma che sono più utili, più informative rispetto ad altre. Perché purtroppo bisogna cominciare a fare delle scelte, bisogna guardare quale informazione, di quale informazione ci si possa fidare, qual è l'informazione che riusciamo ad avere su questi mezzi, sui media, qual è l'informazione praticamente che può davvero darci insomma la verità delle cose che succedono intorno a noi. Purtroppo questa cosa non c'è, come possiamo dire, non vorrei essere pessimista, ecco, ma siamo giunti in un periodo ormai dove l'informazione quasi non conta più nulla, proprio perché è gestita in maniera, dico io, molto molto negativa. E cioè l'informazione gestita da poteri che praticamente cercano di dirigere, di guidare, diciamo così, l'opinione pubblica verso determinati pensieri. Ed ecco qui che ci ricolleghiamo al fatto della plausibilità e non plausibilità. La gente purtroppo viene bombardata di informazioni e chiaramente le informazioni vengono date per cercare di convincere la gente di una determinata situazione a favore di un determinato gruppo, una determinata politica o di una determinata commercializzazione, magari di un prodotto, ecco. E purtroppo è diventato così, ormai è diventato così, e ormai lo sapete tutti, se tutti quelli che ormai fanno qualcosa, che usano internet, che usano un telefonino, un tablet per cercare di guardare sull'informazione, anche lo stesso Facebook, perché so che moltissimi dei nostri ascoltatori usano Facebook oppure Instagram oppure altre piattaforme diciamo digitali di comunicazione di massa. Queste piattaforme praticamente quando si apre, si accende il telefonino o si prende il tablet, manca a farla apposta, propongono delle cose pubblicitarie esattamente di quello di cui noi abbiamo parlato magari qualche il giorno prima o poche ore prima, o magari abbiamo mandato un messaggio a qualcuno chiedendo qualcosa. Cioè ormai siamo anche spiati in un certo senso, ormai i nostri telefonini, il microfono prende tutto, comunica di tutto, magari anche le immagini, cioè non c'è la privacy, è una cosa molto diciamo che è diventata un po', anche se fanno dei cosiddetti come si dice in inglese, disclaimers, cioè che proteggono la privacy. Ma in effetti non hanno alcun interesse. Dicono che proteggono la privacy, che non danno i nostri dati ad altre persone, ad altri enti. Però in effetti li prendono i nostri dati, sanno di cosa abbiamo bisogno, sanno che cosa stiamo cercando, sanno qual è la nostra situazione, la nostra condizione, e manca farla apposta, su questi media troviamo appunto informazioni relative alle cose che ci stanno più a cuore, che abbiamo cercato. Che ne so, per fare un esempio, se uno fa una ricerca che c'ha da aggiustare il tetto, per esempio, e vuole guardare, vuole vedere che cosa dove trovare, poi state tranquilli che dopo qualche ora su qualunque piattaforma di social media che andate, verrà fuori qualcosa che riguarda appunto la riparazione del tetto o dei canali di gronda o dei tubi di discesa, eccetera eccetera. Per dirlo in inglese, i roof, oppure le gutters, oppure le downpipes. Ecco, per quelli che non sono abituati ai termini italiani, appunto tetto, canali di gronda e tubi di discesa.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi That's Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi, realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza

0: Essa è di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
1: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
2: Grazie, Claudia! Mi sento proprio bella! Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
1: Beata te! Io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
2: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
1: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
2: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
1: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Rostrever.

Questo era l'ultimo brano che vi ho fatto ascoltare questa sera, e adesso ormai siamo giunti alla fine di questo programma. Intanto vorrei, non so se i miei colleghi prima lo hanno accennato, ma San Francesco, il santo di oggi, del 4 ottobre, San Francesco è anche, insieme a Santa Caterina di Siena, da Siena, sono i patroni d'Italia. Quindi San Francesco patrono d'Italia, tra l'altro, quindi una festa, diciamo, abbastanza importante, un santo importante soprattutto per l'Italia, perché insomma San Francesco insieme a Santa Caterina da Siena sono i patroni d'Italia. Quindi auguri comunque a tutti i Franceschi e le Francesche che sono in ascolto. Lo volevo solo ribadire. Allora, abbiamo parlato oggi di comunicazione, di evoluzione della comunicazione, ma in particolare ho voluto, diciamo, concentrarmi sulla pericolosità, sul problema della comunicazione, in particolare dell'eccessiva comunicazione, perché purtroppo l'eccessiva comunicazione diciamo che è negativa, ecco, è negativa per molti motivi, è negativa sia in campo, diciamo, privato che in campo lavorativo. Perché? Perché ci sono, chiaramente sono abbastanza, diciamo, ovvi i motivi, ma i pericoli sono dell'infossamento da sovraccarico cognitivo, e cioè il cervello umano ha un limite giornaliero di informazioni che può processare. Quindi un bombardamento continuo di messaggi, di email, di notifiche o riunioni riduce la capacità di concentrazione, quindi il lavoro soprattutto, compromette la memoria a breve termine e rallenta i processi decisionali. Quindi troppa informazione rallenta pure le decisioni, ma questo sia in campo, diciamo, lavorativo che in campo privato, nelle nostre case. Poi c'è la frammentazione dell'attenzione e il calo della produttività. E quindi il fatto di controllare costantemente le cose o la posta elettronica, quindi interrompere il cosiddetto stato di flusso. Quindi ogni interruzione richiede in media oltre 20 minuti per ritrovare il focus iniziale, che riduce chiaramente drasticamente l'efficienza, e questo soprattutto per quanto riguarda il lavoro. La diluzione del messaggio e la perdita di rilevanza. E cioè, quando si comunica troppo, i messaggi davvero importanti si perdono nel rumore di fondo. Quindi i destinatari dei messaggi tendono a sviluppare una forma di assuefazione, cioè che lo prendono per, vabbè, insomma, lo sanno, come si dice, tante informazioni diventano ovvie, però si smette di prestare attenzione e si legge in maniera superficiale se è un messaggio scritto, e questo aumenta il rischio di malintesi e di errori, proprio perché si diminuisce, diciamo, l'attenzione al messaggio che può essere più importante di un altro, proprio perché c'è troppa informazione che molta di questa è inutile praticamente. Poi c'è l'aumento dello stress, perché il fatto che c'è la possibilità, una reperibilità costante, vale a dire noi abbiamo la possibilità di informarci e abbiamo una specie di obbligo implicito di rispondere a queste, alle cose che ci vengono chieste, perché insomma, che fai, non lo sai, però se te ne chiedono 100 di cose e tu riesci a risponderne a 50, poi le altre 50 rimangono irrisolte o non risposte, e allora chiaramente si comincia a dubitare anche della persona, cioè, ma perché non mi hai risposto? E quindi diventa il problema pure di quali risposte di scegliere, appunto, le domande alle quali si vuole rispondere, perché sono troppe. E questo soprattutto, ripeto, a livello operativo, a livello, diciamo, di lavoro, questo aumenta molto lo stress, ecco, al lavoro, perché si aumentano i rischi praticamente di non riuscire a completare, a finire il lavoro che si ha tra le mani, perché ormai le cose sono troppe.
E poi c'è il micromanagement, questo sempre in ambito, diciamo, lavorativo, ma per quanto riguarda le comunicazioni, le relazioni interpersonali, cioè tra le varie persone, continuare e comunicare continuamente non significa comunicare bene, perché spesso comunicare troppo si traduce in messaggi inutili che sono fraintendibili, e quando sono per iscritto, specialmente praticamente se sono scritti di fretta, potrebbero essere percepiti come asfissianti, come, insomma, non si riesce a dare l'idea esatta di quello che si vuole dire, proprio perché c'è troppa comunicazione. Allora uno per la fretta, vabbè, ti dice le cose così e alla fine non ti dice la cosa precisa, perché la persona che ti ascolta o che riceve il messaggio in effetti riceve, ha una percezione diversa di quella che invece tu intendi o che noi intendiamo dare al messaggio che vogliamo dare. Insomma, purtroppo, ecco, la comunicazione diventa così talmente tanta che insomma è pericolosa, ecco, è pericolosa. Ed ecco perché 2 settimane fa ho chiuso, diciamo, il programma sulla comunicazione dicendo che praticamente era meglio quando stavamo peggio, come si suol dire, e cioè quando stavamo nei nostri paesini. Io parlo di 50-60 anni fa, quindi dopo la guerra, ecco, dove c'erano pochissimi mezzi di comunicazione, la gente era tranquilla, non sapeva niente e quindi vivevano la propria vita e stavano benissimo. E praticamente sì, è aumentata la tecnologia, è aumentato il benessere, eccetera. Però la gente era più tranquilla, ecco, proprio perché sapeva meno. E questo lo sanno moltissime persone, lo sanno tutti. Meglio sapere poco che sapere troppo. E con questo vi voglio salutare e voglio dare a tutti un abbraccio, un ringraziamento per essere stati con Radio Italiana 531. Il programma, appunto, Paradossi. Quindi da Nicola Moffa un abbraccio, una buona sera a tutti e un buon continuamento con i programmi di Radio Italiana 531. Ciao a tutti.

0: light.
1: Radio Italiana 531.
2: Sono le 20 e un minuto.
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni, iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
5: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
4: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
5: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
4: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
5: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
4: E una bottiglia di vino, anzi due.
5: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
6: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.
7: È su se stesso una vera rivoluzione. Ricco sarebbe stato colui che avesse deposto ogni bene, coraggioso colui che avesse deposto la spada per parlare di pace, nobile che avesse fatto dell'amore e del servizio ai poveri e agli ammalati la sua missione terrena. La gloria e l'onore, così ambiti dai giovani della sua epoca, andavano dunque ricercati nella povertà, nell'amore per tutte le creature, a cominciare da quelle più piccole, nella vicinanza a Dio, nella preghiera. Non fu facile per Francesco professare la sua fede e i suoi ideali così ambiziosi, così distanti dal sentire comune. Fu incompreso, spesso deriso. A volte il suo pensiero fu persino manipolato e strumentalizzato. La ricerca storica ci presenta una figura mite, ma tutt'altro che accomodante. Un animo lieto, fiducioso in Dio e insieme sofferente per via della cupidigia, della malvagità, della brama di potere, della violenza, della stoltezza nella vita praticata dagli uomini. La sua povertà, così cercata e desiderata, fu rottura concreta con l'idolatria del denaro. La sua umiltà non aveva nulla di ingenuo, nasceva da una sete esigente di verità. La sua obbedienza non fu remissività, ma una faticosa, ponderata ricerca delle ragioni superiori dell'unità del popolo cristiano e della Chiesa. Ricordare oggi l'insegnamento di Francesco al mondo contemporaneo vuol dire porre in luce alcuni fondamenti decisamente attuali, anch'essi, della sua predicazione: la dignità di ogni persona, il rispetto del creato, la pace. Per il santo di Assisi, infatti, ogni essere vivente è stato creato da Dio e va rispettato e amato in quanto tale. Nel secolo di Francesco non vi sono le enormi e decisive questioni dell'inquinamento dell'acqua e della terra, della devastazione delle foreste, del surriscaldamento del pianeta, che oggi viviamo con crescente preoccupazione, così ben evidenziate dal Laudato Si di Papa Francesco. La natura dell'Umbria e delle zone frequentate da Francesco nel suo incessante pellegrinare è a quel tempo incontaminata. I suoi frutti sembrano offerti all'umanità in modo inesauribile. Eppure, con quanta delicatezza, con quanta considerazione, Francesco guarda all'ambiente che lo circonda. L'acqua, bene oggi di valore crescente e a rischio di scatenare gravi contrasti in futuro, è utile et umile, preziosa et casta. Il lupo, simbolo di inconciliabile inimicizia con l'uomo, viene ammansito, non abbattuto. I fiori, i frutti, l'erba, con la loro semplice bellezza, cantano la gloria di Dio. Nel 1219, durante la Quinta Crociata, Francesco attraversò le linee e riuscì, rischiando la vita, a incontrare in Egitto il sultano Al-Malik Al-Kamil. Desiderava ardentemente convertirlo. La missione, lo sappiamo, non ebbe questo esito, ma il sultano rimase colpito da quell'uomo minuto, dai modi dell'aspetto che devono apparirgli bizzarri, che gli parlava accorato di pace e di fratellanza. Eppure, con quel viaggio di appassionata invocazione, Francesco lasciò un grande segno. Prima che un nemico, prima che un infedele, Francesco riconobbe nel temibile interlocutore un uomo, un figlio di Dio e dunque un fratello. Il gesto rischioso, temerario si potrebbe dire, di Francesco non cancellava la violenza né fermava il conflitto. Disegnava piuttosto un atteggiamento di dialogo e di rispetto, straordinariamente nuovo e originale nel contesto del tempo. Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio. Non renderemmo giustizia al santo di Assisi se la sua figura fosse esaurita in quella di un ecologista, pacifista e operatore sociale ante litteram. Francesco è Chiara, la sua discepola, amica e sorella nelle scelte, protagonista con Francesco di quella grande opera di rinnovamento religioso e civile. Erano soprattutto innamorati di Dio e del Vangelo. Il loro linguaggio, che tuttora appare affascinante e contemporaneo, ricco di spunti anche sociali e umanitari, non può essere separato dalla dimensione religiosa, dalla fede ardente e incrollabile, dalla adorazione di Dio, dall'amore per gli uomini. Non sbaglieremmo, credo, se cercassimo il Francesco più autentico nel mistero di quei silenziosi, lunghissimi, intimi colloqui con Dio nella grotta del santuario della Verna, o se cogliessimo il tratto più caratteristico della sua carità traboccante in quel bacio sorprendente e inatteso dato al lebbroso, sovvertendo le barriere di emarginazione del tempo. Segno insopprimibile di amore purissimo che non distingue tra chi dà e chi riceve, tra chi è sano e chi è malato, tra chi cura e chi è curato, espressione di quel servizio agli ultimi che tutti eleva e parifica in quanto figli di Dio e dunque fratelli destinati allo stesso orizzonte. Quanto ci hanno consegnato Francesco e Chiara, la grande e numerosa famiglia francescana, è un albero dalle solidissime radici, che è cresciuto, ha dato frutti, si è moltiplicato, diffondendosi in ogni parte della terra, operando in favore della non violenza, dei poveri, degli emarginati, dei sofferenti. Le grandi testimonianze d'arte, pittura, architettura, letteratura, teatro, cinema, musica, dedicate ai due grandi santi, l'attrazione che Assisi riveste nel mondo, anche come capitale della pace e del dialogo interreligioso, sottolineano che la forza spirituale e morale di Francesco e di Chiara è e sarà sempre fonte inesauribile di ispirazione. Nell'undicesimo canto del Paradiso, Dante parla di Francesco come di un sole sorto per il mondo intero, tanto che Assisi andrebbe denominata come ascesi, come oriente. In questi tempi, segnati da guerre insensate e crudeli, da tanta violenza, manipolazione e arroganza, che mi ha detto giorni fa Leone XIV, l'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo, convertire le menti indurite dall'odio, indicare la via della pace, della speranza, della serena, fraterna convivenza.

0: E questo era il discorso del capo dello Stato Sergio Mattarella. Tantissime le persone sul piazzale, che arrivano ben oltre il piazzale. Un discorso molto bello, molto denso, ricco di riferimenti civili, ma anche teologici, spunti culturali molto interessante. E ci colleghiamo con Valentino Russo, il nostro quirinalista, che è proprio lì ad Assisi, a pochi metri dalla loggia del Sacro Convento. Valentino.
1: Buongiorno Antonio, sì, lo dicevi, un discorso molto importante, molto pregno di significati. Anzitutto abbiamo sentito, insomma, Mattarella ha illustrato la figura di San Francesco, l'ha definito un profeta di pace e d'amore, fonte di ispirazione tuttora per milioni di persone, una figura mite ma tutt'altro che accomodante, l'ha definita il capo dello Stato, ricordando la rottura concreta con l'idolatria del denaro, ma anche un'obbedienza non remissiva. Insomma, ricordarlo oggi, ha detto Mattarella, vuol dire mettere in luce alcuni aspetti fondamentali come la dignità di ogni persona e il rispetto per il creato. E qui dobbiamo dirlo, insomma, non è casuale la citazione del Laudato Si di Papa Francesco per evidenziare le preoccupazioni che abbiamo oggi per l'ambiente, ad esempio per l'inquinamento, un tema su cui insiste quasi in ogni messaggio il Presidente della Repubblica. E poi c'è, naturalmente, lo abbiamo sentito, il richiamo alla pace, attualissimo oggi, in cui i terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo, ha detto il Capo dello Stato, e Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio. Infine, poi, la conclusione, Mattarella l'ha affidata anche a un'altra citazione, quella di Papa Leone XIV, che ha definito questi tempi segnati da tanta violenza, manipolazione e arroganza, e quindi l'auspicio finale del discorso di Mattarella, forse uno dei passaggi più significativi, è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo e indicare la via della pace qui, direttamente anche da Assisi.
0: Grazie a Valentino Russo per essere stato con noi, grazie e buon lavoro. Adesso ci colleghiamo con il professor Balestracci, che è un amico di Radio 1, non è la prima volta che ci viene a trovare.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, storico medievista dell'Università di Siena. Allora, professore, ha sentito il discorso del capo dello Stato, ma insomma gli spunti sono tantissimi. Ha rimarcato l'importanza di Francesco dal punto di vista spirituale, che non era affatto, come dire, scontato, ma ha rimarcato anche l'importanza di Francesco per l'identità italiana.
3: Buongiorno a tutti, sì, certo, ho sentito il discorso del Presidente della Repubblica e c'è un aspetto importante da sottolineare. È stato evocato proprio il pontefice attuale, il quale ha parlato della difficoltà dei tempi, della violenza. Io vorrei soltanto ricordare che quando il 18 giugno del 1939 San Francesco e Santa Caterina da Siena furono proclamati patroni d'Italia, nel documento che li proclamava, che li elevava a questo onore, diciamo così, si legge, scritto dal Papa: nelle difficoltà dei tempi che da ogni parte premono anche le genti d'Italia. Era l'estate del 39, stava per scoppiare la tempesta perfetta, ed era una evocazione importante, un invito alla povertà, alla pace, alla fratellanza, che Pio XII diceva caratterizzano l'anima del popolo italiano. Beh, diciamo che forse la povertà sì, la pace e la fratellanza in quel momento se ne potrebbe discutere, ma non è questo il punto. È che il momento in cui furono proclamati Francesco e Caterina patroni d'Italia, a cui fu chiesto di proteggere la nostra nazione, era un momento terribilmente simile a quello attuale: violenza, paura e speranza che qualche cosa possa o qualcuno possa aiutare a venire fuori da questa brutta situazione.
0: E il sole di l'auspicio, come ha detto il capo dello Stato, è che il sole di Francesco continui a splendere, no?
3: Il Pio XII, intanto, quando proclamò Caterina e Francesco, aveva anche, oltre al senso di pace e fratellanza, un senso di patria importante. Di Francesco dice: il più italiano dei santi, il più santo degli italiani, e parla di entrambi come spinti dall'amore di patria. Ecco, sono due personalità, ma parliamo di Francesco, perché oggi parliamo di lui. Il sole che continui a splendere, sì, continui a splendere come un auspicio. Guardate che Francesco è un santo complessissimo.
0: Mi scusi professore, questo riferimento al sole è il riferimento al canto undicesimo del Paradiso, no? Quando Dante, parlando di Assisi,
3: dice: assolutamente,
0: chi di esso loco fa parole non dica scesi, che direbbe corto, ma oriente se proprio dir vuole. Parlando appunto della nascita di Francesco, come la nascita, dicendo: venne al mondo un sole, no? Ecco,
3: esattamente,
0: chiamare un riferimento, come dire, letterario importante della nostra cultura.
3: Esattamente, però io vorrei sottolineare a questo proposito, proprio in questa cifra, un aspetto importante. Guardate che San Francesco, se esaminiamo poi la sua vita, alla fine della vita terrena, fu un perdente, perché fu messo in discussione dal suo stesso ordine, e in molta parte dell'ordine si distaccarono da quello che era il suo messaggio. Allora, che cosa ci dice questo sole? Ci dice che bisogna avere il coraggio di combattere contro l'impossibile. È uno scandalo, perché combattere contro l'impossibile può sembrare una forma di pazzia. In fin dei conti, San Francesco aveva questo aspetto giullaresco, poteva sembrare quasi un personaggio così un po' borderline. No, in realtà c'è dietro una cultura trobadorica e giullaresca importantissima, ma non è questo il momento di parlarne. Il sole di Assisi, il sole di Francesco, ci dice questo: avere il coraggio di scalare l'impossibile, avere il coraggio di andare verso il sole. Da questo punto di vista nessuno si senta offeso. Io trovo che San Francesco è tanto simile a Don Chisciotte. Don Chisciotte non è un pazzo, è un tenace assertore dell'utopia, è uno che vuol guardare oltre, che non accetta l'esistente per come è e vuole cambiarlo per come vuole che sia cambiato, cioè è un assertore, e in questo si assomigliano tanto Don Chisciotte e San Francesco, un assertore del senso ultimo del vivere.
0: Molto interessante questa lettura anche del Don Chisciotte. Professore, dal punto di vista civile, culturale, come nasce l'idea di affidare il patronato ad un santo o a dei santi, il patronato appunto delle città, dei paesi, delle nazioni?
3: Nasce dalla necessità che ogni comunità piccola, dal più piccolo villaggio alla più grande nazione, ha di trovare un intercessore. Siamo tutti quanti consapevoli, credenti, non credenti, quello che vogliamo, siamo tutti consapevoli della nostra fragilità esistenziale, della nostra finitudine, della nostra necessità di cercare qualcuno che ci dia una mano, che ci porga un aiuto nei momenti di difficoltà, e trovare il santo protettore, ripeto, che si tratti dell'ultimo piccolo villaggetto o della più grande nazione, vuol dire a trovare un personaggio che non è necessariamente, a volte sì, certo, il santo protettore è la Madonna, che è una cosa diversa, ma molto spesso è un santo. Restiamo a questo: che cosa vuol dire quando il protettore, il santo intercessore, per meglio dire, è un santo? Vuol dire che ci si affida a qualcuno che è come noi, è stato un essere umano. La Madonna è stata un essere umano, ma è un discorso tutto particolare, questo esula. È stato un essere umano, un essere che ha conosciuto la vita con le difficoltà, la paura, il timore, il dolore, così come lo conosciamo noi. E lui o lei, che ha ormai raggiunto una dimensione diversa dalla nostra, è quella che ci può dare una mano, è quella che ci può indicare la strada, o meglio ancora, che ci può porgere un aiuto quando siamo nella peggiore difficoltà. Questo è il senso di affidarsi a un santo patrono.
2: Professore, e quanto incide ancora oggi per la riforma della Chiesa la testimonianza e l'eredità di Francesco?
3: Volendo, tantissimo. Francesco è scandaloso. È scandaloso perché, attenzione, non è cavaliere San Francesco, come a volte si sente dire cavaliere. No, non era un cavaliere, ma faceva parte della Societas Juvenum della sua città e quindi frequentava i cavalieri, era pieno di cultura cavalleresca fino ai capelli. Che cosa ci dice? Ci dice di un personaggio che ha il coraggio di rinnegare tutto questo, rinnegare la cavalleria. Fermi, non prendiamo scorciatoie. In questi casi, santi come lui, ma ce ne sono altri, potrei citare San Gargano Guidotti, ma non importa, santi come lui non rinunciano alla cavalleria, fanno una cosa più importante, depongono la fedeltà nei confronti di un signore terreno, un cavaliere, un signore terreno, che non è degno, in funzione di una fedeltà vassallatica, ancora una volta, a un signore più degno. Il signore più degno è Cristo, logicamente. Questi cavalieri che non depongono la mentalità cavalleresca, ma depongono le armi, ed rifiutano di combattere, ma continuano a combattere mentalmente, spiritualmente, per un signore più grande dei signori terreni, per il Cristo. Non a caso San Francesco si innesta in pieno in quel movimento, diciamo così, di ridefinizione del ruolo della cavalleria, che è cominciata con San Bernardo di Chiaravalle e che è andata avanti con tutta la riforma cosiddetta gregoriana spirituale, chiamatela come vi pare, per cui il Miles Christi diventa il Miles Sancti Petri. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il cavaliere combatte per affermare la fede della Chiesa riformata, della Chiesa nuova, della Chiesa rigenerata. Questo ci dice, è un messaggio gigantesco che va capito nei particolari, va capito perfino nelle sfumature, per rendersi conto che non si può semplicemente dire San Francesco voleva la pace, sì lo sappiamo, San Francesco voleva il bene, voleva bene a tutti, sì lo sappiamo, ma come, in quale modo, come si è formato, perché si è formato e che cosa ci dice di questa formazione? Ci dice veramente, ci indica un percorso che chiunque di noi, ripeto per l'ennesima volta, credente o non credente, può seguire e può, se vuole, fare, perché così si arriva al sole, si arriva all'utopia.
0: Su questo io volevo tornare, professor Duccio Balestracci, lo ricordiamo. Allora, volevo tornare su questo, cioè sulle ultime righe del discorso del capo dello Stato, in cui lui ha detto, San Francesco in pratica, come dire, ha richiamato ad andare all'origine di Francesco uomo evangelico, Francesco innamorato di Cristo, Francesco e Chiara, entrambi figure fortemente legate a Cristo, per cui ha detto Francesco non può essere, come dire, scambiato per un pacifista d'antan oppure per qualcos'altro, ma occorre andare alla radice storica del suo messaggio evangelico.
3: Esattamente e giustamente. Vedete, San Francesco, come dire, è stato anche letto, lasciatemelo dire, in maniera un po' naif, niente di male, per carità, non c'è niente di scandaloso, possiamo tranquillamente leggerlo in questa chiave naif, ma San Francesco non è una figura che si presta ad essere letta in chiave naif. Per lui la pace, il percorso di pace, l'andare verso Cristo, e andando verso Cristo, andando quindi verso la fratellanza universale, è un percorso complessissimo, fatto di crisi esistenziali. Quando dopo la battaglia di Collestrada lui ha le prime visioni, la prima visione che ha è quella di una stanza piena di armi e di qualcuno che gli dice: vedi, guarda, qui c'è la gloria delle armi, e è da lì che è quello che rifiuta. Ecco il percorso che ci indica Francesco, e che indica Francesco ancora oggi nel nostro secolo, un percorso che rifiuta la violenza, un percorso che guarda alla uguaglianza, che guarda alla fraternità, non in maniera fricchettona, tanto per capirsi, ma in maniera molto molto attenta e molto consapevole. Da questo punto di vista anche il Cantico delle Creature, cosiddetto, è una pagina di prosa bellissima, tra l'altro, è una pagina che deve essere letta con moltissima attenzione, già mi pare di averlo detto un'altra volta, non è un manifesto ecologista, è un manifesto anticataro, perché la creazione è la creazione del Signore, è la creazione di Dio e non è opera di Satana,
0: esatto,
3: come dicevano i catari.
0: La creazione è buona, non è l'opera, non è opera del male, e quindi non bisogna disprezzare le creature. No?
3: Esattamente, questo è il percorso. Se si entra in questa chiave è tutto chiaro.
4: Duccio Balestracci, ricordiamo lo storico medievalista, che ruolo ebbero i francescani nelle città comunali come Siena, come la Toscana, tra pace civile e lotte di fazione?
3: Siena, la Toscana, l'Italia, l'Europa. I francescani sono stati una innovazione strepitosa. Intanto sono stati un'innovazione strepitosa perché venivano molto spesso chiamati come paciari e come costruttori delle paci. Venivano non di rado consultati per quello che riguardava la redazione delle statuizioni, ma soprattutto predicavano al popolo, alla gente comune. I conventi dei francescani stavano dentro la città, nei quartieri più poveri della città, non sulle colline o distaccati come nella vecchia tradizione monastica. Ma non ci dimentichiamo anche un'altra cosa, che francescanesimo vuol dire università. Quando i francescani arrivano a insegnare all'Università di Parigi, che è la più importante dell'Europa medievale, si è concluso un percorso che poi fa pari e va letto in concomitanza con l'altro percorso fatto dai domenicani. Sono un ordine, ora si parla dei francescani, dei domenicani si parla un'altra volta, sono un ordine che elabora la filosofia di vita, elabora una filosofia e una, non soltanto nel senso religioso, ma proprio come filosofia della vita e come insegnamento e formazione delle coscienze a altissimo livello. Quindi i francescani sono una bomba, veramente una bomba dirompente per quella che riguarda la società medievale, ripeto, non soltanto la Toscana, non soltanto l'Italia, ma l'Europa e poi successivamente, quando sarà il momento, anche fuori dall'Europa.
0: Poi un altro aspetto, tanto lei è molto disponibile, quindi approfittiamo, no? Approfittiamo un altro
3: Approfittate.
0: Siamo in attesa dell'Angelus, questo lo ricordo, siamo in attesa dell'Angelus che chiaramente verrà recitato dal Palazzo Apostolico e ad Assisi sono stati disposti dei maxi schermi per appunto seguire l'Angelus del Pontefice anche lì in questa importante ricorrenza. Allora mancano 3 minuti, professor Balestracci, l'importanza di Francesco per l'identità non solo culturale, ma anche, come dire, l'immaginario italiano.
3: Beh, l'immaginario italiano, noi italiani ci siamo tutti, lo ripeto per l'ennesima volta, credenti o non credenti, ma ormai questo è un mantra, quindi non lo dico più, chi mi ascolta l'ha già capito. È diventato Francesco in qualche modo un punto di riferimento per tutti, proprio perché è un santo di una complessità incredibile, ci presenta una quantità di aspetti veramente, veramente importanti. Per noi italiani c'è un altro aspetto, e ho sentito che anche nel discorso del capo dello Stato questo veniva sottolineato, che non è mica di poco conto. San Francesco, per quello che riguarda la nostra identità, va a incidere anche sulla nostra identità della lingua. San Francesco è all'origine del volgare e ci tengo a dire che anche la sua collega patrona d'Italia, Caterina da Siena, è una gigantessa della letteratura. Le sue lettere e i suoi trattati sono dei capolavori di lingua italiana, quindi sono entrambi alle origini nostre e sono entrambi specchio nostro, sì, per quello che riguarda tutto questo aspetto morale, religioso, filosofico, quello che vogliamo, ma anche per quello che riguarda ciò che siamo a livello di scrittura e a livello di parola. Dobbiamo anche a loro tutto quello che siamo, come scriviamo e quella che è stata la nostra letteratura. Anche questo, non solo questo, ma anche questo fa parte di quel tassello di identità italiana che Francesco e Caterina, ma Francesco in questo caso, ha costruito.
0: Grazie al professor Duccio Balestracci. Io le prometto che faremo una puntata su Santa Caterina da Siena, perché lei
3: da senese lo pretendo, da senese lo pretendo, da senese.
0: Lei è senese, poi sappiamo che ha partecipato anche al Palio, importantissima festa senese, e quindi lo faremo. Allora, grazie al professor Duccio Balestracci, ci risentiamo presto e adesso, si sta per affacciare il Papa da Piazza San Pietro. Vediamo che la piazza è gremita come ogni domenica e vediamo anche nello stesso momento i maxi schermi posizionati, sistemati sul piazzale della Basilica Inferiore di Assisi. Roma e Assisi oggi sono, come sempre, idealmente unite per questa festività così importante non solo per gli italiani, perché lo ricordiamo è festa nazionale, è tornata ad essere festa nazionale, ma sono unite idealmente per la figura di Francesco. Ecco il Papa.
5: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! La parabola evangelica che viene proclamata nella liturgia di questa domenica parla della vita di Gesù e illumina il senso della sua missione. Egli è il Figlio di Dio inviato nel mondo, che però viene rifiutato proprio da quanti avrebbero dovuto accoglierlo a braccia aperte. Chi è venuto per portare la salvezza riceve una condanna. Chi vuole donare la vita viene messo a morte. Mentre ci fa riflettere sulle tante crudeltà che rovinano il mondo e la storia dei popoli, l'insegnamento di Cristo rivela la sempre più grande misericordia del Padre suo. Quel violento rifiuto, infatti, non spezza la volontà di Dio, che nella sua infinita giustizia trasforma il male in riscatto. La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Gesù stesso ricorda queste parole del Salmo che celebra l'opera meravigliosa fatta dal Signore. Proprio lo scarto diventa il fondamento che sostiene tutto. Ecco in che modo l'Onnipotente guida la storia, soccorrendoci in tutte le nostre cadute. Dio non butta mai via la nostra vita. Secondo l'immagine usata nella parabola, la vigna da coltivare con giustizia è la Chiesa, che costruiamo o danneggiamo con le nostre scelte. A questo riguardo, proprio oggi, nell'ottavo centenario della morte, desidero ricordare un operaio che ha lavorato con gran frutto nella vigna del Signore, San Francesco d'Assisi. Da San Francesco Gesù stesso chiese di riparare la sua chiesa. Ispirato dal crocifisso, Francesco edificò anzitutto la propria vita sul fondamento di Cristo, condividendone la povertà, la letizia e le sofferenze, fino al mistico segno delle stigmate. Uomo di preghiera ardente, pieno di carità verso tutti, fu esempio per i primi frati che condivisero la sua ascesi come autentica condizione per la riforma della Chiesa. San Francesco l'ha riparata in virtù della fede nel Signore Gesù, sanando le crepe della discordia con la testimonianza dell'amore fraterno. Carissimi, il carisma di San Francesco porta frutto ancora oggi, dopo 8 secoli. Lo testimoniano non solo la grande e vivace famiglia francescana, ma i molti doni che la sua eredità spirituale diffonde nel popolo di Dio. Mentre dunque celebriamo l'anno giubilare francescano, chiediamo con perseveranza il dono della pace. Impegniamoci sinceramente a costruire la concordia fra i popoli. In quest'opera ci accompagni sempre l'intercessione di Maria Santissima, nostra Madre, alla quale ora ci rivolgiamo, spiritualmente uniti ai fedeli radunati presso il Santuario di Pompei per elevare la supplica alla Vergine del Santo Rosario. Angelus Domini, nunziavit Maria.
6: Et concepit Spiritus Sancto.
5: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
6: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
5: Ecce Ancilla Domini.
6: Iat mi secundum verbum tuum.
5: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
6: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
5: Et verbum caro factum est.
6: Et habitavit in nobis.
5: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
6: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
5: Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
6: beneficiamur promissionibus Christi.
5: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
6: Amen.
5: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
6: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
5: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
6: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
5: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
6: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
5: Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine,
6: et lux perpetua lucia teis,
5: requiescant in pace.
6: Amen.
5: Dominus vobiscum,
6: et cum spiritu tuo,
5: sed nomen Domini benedictum,
6: ex nunc et usque in saeculum,
5: adiutorium nostrum in nomine Domini,
6: qui feci celum et terram.
5: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
6: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle, domenica scorsa a Lourdes ho invitato a pregare il rosario durante questo mese di ottobre con la speciale intenzione che cessino le guerre e si costruisca la pace. Fra i primi a farlo sono stati i bambini e lo stanno facendo. Dal 1 al 7 ottobre la Fondazione Aiuto alla Chiesa che Soffre promuove l'iniziativa. 1 milione di bambini recita il Santo Rosario per la pace e l'unità del mondo. Ringrazio di cuore tutti i bambini e le bambine che in tante parti del mondo si uniscono a questa preghiera. E seguiamo tutti il loro esempio, invocando l'intercessione della Vergine Maria perché i popoli siano liberati dal flagello della guerra. In particolare preghiamo per la Terra Santa e per le vittime innocenti della violenza. Nei prossimi giorni, in occasione del 10° anniversario dell'esortazione apostolica Amoris Laetitia, avrà luogo in Vaticano un incontro a cui ho convocato i capi delle chiese orientali cattoliche e i presidenti delle conferenze episcopali di tutto il mondo. Sarà un momento di discernimento sinodale per individuare i passi da compiere per annunciare oggi il Vangelo con le famiglie e le giovani generazioni. Affido alla vostra preghiera questo impegno e soprattutto le famiglie che con l'aiuto di Dio sono segno di speranza e ricchezza inestimabile per la Chiesa e per la società. Sono lieto per le molteplici iniziative che celebrano l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Ricordo in particolare quelle che hanno avuto luogo ad Assisi, con la presenza delle massime autorità dello Stato italiano. E saluto anche i radioamatori di Assisi e Foligno che diffondono il messaggio di pace di San Francesco. E rivolgo ora il mio saluto a tutti voi che siete presenti oggi in Piazza San Pietro. Do il benvenuto ai partecipanti alla International Week of Sacred Music organizzato dal Pontificio Istituto di Musica Sacra, come pure ai fedeli di Puente Alto in Santiago del Cile, agli insegnanti, agli studenti del Gymnasium Sankt Bonaventura di Dillingen in Germania. Saluto i cresimandi di Pinerolo, i fedeli di Fasana Polesine, i ragazzi della Val Brembana che hanno camminato sulla via Francigena da Viterbo a Roma, e l'associazione FIABA che promuove campagne per migliorare l'accessibilità di luoghi pubblici. Il gruppo Mamme che regalano un sorriso di Taranto e l'associazione Studenti con le stellette di Lurago d'Erba. Benedico di cuore i fedeli che oggi da questa piazza si recheranno in pellegrinaggio al santuario della Madonna della Rivelazione sulla via Laurentina, proseguendo la tradizione avviata dal Papa Pio XII. A tutti voi auguro una buona domenica.
1: Allora, Ilaria, questo era l'Angelus del Pontefice che, lo ricordiamo, era collegato con i partecipanti alle celebrazioni dell'ottocentenario ad Assisi.
2: Erano circa 4.000 pellegrini presenti oggi ad Assisi per queste celebrazioni francescane, in questa di nuovo festa nazionale per il santo patrono d'Italia, San Francesco. Le celebrazioni sono iniziate questa mattina, ricordiamolo, alla presenza del nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha parlato dalla loggia con un messaggio davvero efficace.
1: E poi l'appello, nuovo appello del Pontefice per la pace. Allora, noi chiudiamo qui questa puntata speciale, grazie a Ilaria Menta, grazie ad Alex Messina, a Cecilia Mosetti, alla parte tecnica Massimiliano Savino e Serena Mancarella. L'appuntamento, Ilaria, è domenica prossima, come sempre. Grazie, buona domenica a tutti e buona festa.
3: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
4: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco. Tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel. Ricchi di gusto, benessere e leggerezza. Coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
5: Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve, ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: Ancora un tentativo di occupazione in uno stabile abbandonato a Roma, l'ultimo episodio questa mattina a Torcervara, decisiva la segnalazione dei residenti, l'edificio a poca distanza dallo stabile di via Tallone, da poco sgomberato. Due morti in poche ore sulle strade del Lazio, nella notte un 39enne ha perso la vita ad Ostia, era a bordo di una moto, poche ore prima altra vittima a Cassino, l'appello delle associazioni serve più sicurezza. Da San Pietro a Greccio, la devozione per San Francesco, a 800 anni dalla sua morte, il messaggio del Papa e il suo carisma porta frutto ancora oggi. Buongiorno e buona domenica da Pasquale Notargiacomo, in studio per questa edizione del giornale radio del Lazio. Nuovo tentativo di occupazione in uno stabile abbandonato alla periferia est di Roma, l'ultimo episodio a Torcervara, intervenuta la polizia allertata dai residenti.
2: Sono stati i residenti e il comitato di quartiere a scattare le foto e a inviare una PEC urgente alla questura di Roma per sventare il secondo tentativo di occupazione in due giorni di uno stabile abbandonato in via di Torcervara nel quadrante est della capitale. L'intervento degli equipaggi della polizia tra le rovine del palazzo in cui stavano cercando di entrare due soggetti di origine nigeriana bloccati e accompagnati all'ufficio immigrazione. Venerdì mattina la segnalazione di una ventina di disperati che tentavano di introdursi sempre nell'immobile in disuso. È l'effetto domino del maxi blitz nel palazzo degli orrori o del crack, come veniva chiamato lo scheletro di via Tallone, diventato rifugio di fortuna per sbandati e pusher. Una diaspora, quella degli ex occupanti del rudere liberato all'alba di martedì, che preoccupa non poco i cittadini della zona, diventata, dicono, una polveriera. In strada si sono riversati sfuggendo alle forze dell'ordine senza fissa dimora, ma anche soggetti pericolosi e tossicodipendenti in stato di catalessi. Nella notte successiva allo sgombero si sono registrati un omicidio non accorto.

0: Roma, un uomo di 39 anni è morto a Ostia dopo aver perso il controllo del suo scooter su via dell'Idroscalo all'altezza del civico 457. Era circa 1:30 di notte quando il mezzo, per cause ancora da accertare, ha sbandato improvvisamente e si è schiantato con violenza contro un muro a bordo carreggiata. Un impatto devastante che non gli ha lasciato nessuna possibilità di sopravvivenza. L'uomo è morto sul posto prima ancora che i soccorsi potessero arrivare. Sul luogo dell'incidente sono arrivate le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale dell'undicesimo gruppo Marconi. Gli agenti hanno eseguito i rilievi e i misuramenti sul manto stradale cercando di capire cosa abbia provocato la perdita di controllo dello scooter, un problema tecnico, una distrazione, le condizioni del fondo stradale. Le indagini sono ancora in corso e l'ennesima vittima della viabilità romana, in una città dove nei primi 6 mesi del 2026 si sono già contati 48 morti sulle strade e dove quasi ogni notte su asfalti come quello di via dell'Idroscalo il conto continua tragicamente ad aggiornarsi. Filippo Pala per TGR La.
1: Emergono nuovi dettagli sulla bomba carta alla Borghesiana a gestire l'autonoleggio colpito due fratelli già sfuggiti a un agguato nel 2021.
2: Tentato omicidio, intimidazione e l'ombra della criminalità organizzata romana, questa sarebbe la pista principale seguita dagli inquirenti dopo l'esplosione di una bomba carta contro l'autonoleggio in via Casilina. Seri danni all'attività posta al civico 1750 e nessun ferito, ma probabilmente un messaggio chiaro ai titolari, i fratelli Emanuele e Alessio Costantino, feriti il 13 luglio del 2021 nell'agguato al Roxy Bar di via Alessandrino. A sparare fu il killer argentino Raul Esteban Calderon, il mandante, il boss Giuseppe Molisso, legato a doppio filo al clan Senese e che avrebbe ordinato anche l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, meglio noto come Diabolic. Il movente del ferimento dei Costantino, secondo le indagini, sarebbe stato il pestaggio mesi prima di un nipote di Molisso da parte dei due fratelli, un affronto che nel mondo della criminalità esigeva una risposta. I due, Calderon e Molisso, per quei fatti sono stati condannati. Gemma Giovannelli, TGR Lazio.
1: Nel segno di San Francesco oggi si celebrano gli 800 anni dalla morte del santo di Assisi. Stamattina il Papa ha ricordato la sua figura all'Angelus. La linea l'inviata Isabella Di Chio.
3: Sì, buongiorno da Piazza San Pietro. La figura di San Francesco è stata ricordata da Papa Leone nella recita dell'Angelus. Tanti fedeli sono qui. Il carisma di questo santo porta frutto ancora oggi, dopo 8 secoli. Lo testimoniamo non solo la grande e vivace famiglia francescana, ma anche i molti doni della sua eredità spirituale del popolo di Dio. E tante famiglie francescane sono nella nostra regione. Noi siamo stati in uno dei luoghi simbolo della carisma francescano, che è Greccio. Sentiamo il nostro racconto e poi linea a voi.
4: Era uomo facondissimo, di volto gioviale, di aspetto benigno, mai indolente e mai altezzoso, di statura mediocre, piuttosto piccola.
3: La descrizione di Francesco nelle parole del suo primo biografo Tommaso da Celano. È questo l'originale del quadro che raffigura il santo poverello negli ultimi anni della sua vita, ormai quasi cieco. Padre Marino ci concede di ammirarlo da vicino a Greccio.
4: Questa immagine su tela molto pregiata è della fine del 300, inizi 400, di autore ignoto, conservata nell'archivio del convento di Greccio. I pellegrini possono fruire di una copia magistralmente realizzata da un nostro frate pittore.
3: In questo anno in cui si celebra l'ottavo centenario della morte del santo di Assisi, tanti fedeli si sono fermati a pregare davanti a questa immagine, conquistati dal messaggio di Francesco.
5: L'umiltà e la semplicità.
6: Il messaggio è di vivere in pace.
3: Nella grotta dove il santo poverello allestì il primo presepe nella notte di Natale del 1223, c'è il bambinello che donò Papa Francesco nel dicembre del 2019.
4: Una pace duratura fra fedi diverse. Chiama lui questo luogo, dice, la Betlemme francescana è a Greccio.
1: L'ampliamento della cittadella giudiziaria di Piazzale Clodio a Roma è il nodo di comitati e associazioni che per oggi hanno organizzato una giornata di mobilitazione.
7: Una giornata di festa per dire no all'ampliamento della cittadella giudiziaria di Piazzale Clodio a Roma. Tra poco meno di mezz'ora, sul pratone di via Teulada, musica e attività per sensibilizzare su una battaglia che da mesi vede associazioni e comitati di cittadini protagonisti. L'area è compresa nella riserva naturale di Monte Mario, un'area protetta per molte specie animali e vegetali, oltre ad essere un luogo di ritrovo, passeggio e vita quotidiana per gli abitanti del quartiere. Da un lato la società civile contro la cementificazione dell'area, che ha lanciato una petizione online, oltre al ricorso delle associazioni Trionfalmente 17 e Insieme 17, a cui si è aggiunta la LAV, contro il decreto urgente

0: firmato dal presidente Rocca per derogare il piano del parco di Monte Mario. Il prossimo 20 ottobre è prevista l'udienza al TAR. Dall'altro lato ci sono la Regione Lazio e Roma Capitale che guardano al progetto come ad un intervento di rigenerazione urbana che non porterebbe al consumo di nuovo suolo pubblico e prevederebbe la piantumazione di nuovi alberi. Linda Dorigo, TGR Lazio.
1: È uno dei nomi più forti della nuova scena rap italiana. Kid Yugi arriva a Roma, prima data martedì 6 ottobre, poi di nuovo il 23 ottobre.
2: È il suo primo tour nei Palasport ed è già tutto sold out. I numeri raccontano la storia di un successo crescente per Kid Yugi, classe 2001. Fin da giovanissimo sceglie il rap per parlare di sé e del mondo che lo circonda. Un racconto potente e schietto che trascina il pubblico in un viaggio dentro le contraddizioni del presente.
3: Sento tanta soddisfazione e un senso di completezza perché comunque stiamo andando a coronare tutto il percorso. Quindi sono emozionatissimo. Non un fortifino,
2: la corona è un peso se sul capo si può. Arriva a Roma, doppia data, il 6 e il 23 ottobre con Anche gli eroi muoiono tour, che prende il nome dal suo ultimo album certificato triplo disco di platino. Questo gioco in cui brucio nell'acqua e nuoto nel fuoco. È un album che mette in discussione l'idea stessa di eroe, non più una figura invincibile, ma qualcuno che può cadere, perdere, cambiare. Dentro i miei ricordi. E tutto questo universo sarà live davanti al pubblico romano.
3: Sarà come un grandissimo sunto dei tre album che ho pubblicato finora. Non posso spoilerare molto, ma ci sarà da divertirsi.
2: Antonella Pallante, TGR Lazio.
1: Una notizia dell'ultima ora, operazione al Quarticciolo, 11 arresti, 2 denunce e scoperto un furto di energia elettrica da 55.000 euro. Ed è tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Francesco Rositano, responsabile di redazione Antonella Armentano, regia Tommaso Margiotta, da Pasquale Notargiacomo che ha condotto in studio. L'augurio di un buon proseguimento di ascolto.
4: Abbiamo trasmesso TGR, giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
5: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA come Porti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Ci sono uomini capaci di cambiare il proprio tempo e ci sono messaggi capaci di attraversarlo. Francesco D'Assisi e i suoi ribelli. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA, solo a ottobre e solo da Iperceramica.
10: Le notizie del giorno.
11: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
12: Dal Corriere della Sera vado sul giornale.
10: È l'edicola di Radio 1 con Massimo Giraldi ed Enrica Belli. E ogni giorno in diretta l'analisi di un commentatore. E in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum con lo storico Alessandro Campi.
13: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
10: Da lunedì al venerdì alle 6:05 su Radio 1 e Rai Play Sound.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sono Giovanni Minoli, vi aspetto al Mix del 23 su Radio 1 dal lunedì al giovedì. Ogni sera una storia diversa per approfondire i fatti cruciali della storia italiana e mondiale. Perché un popolo che non ha memoria non ha futuro. Il Mix del 23 è su Radio 1 dal lunedì al giovedì alle 23 e su Rai Play Sound.

0: ore 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Assisi celebra gli 800 anni della morte di San Francesco. Papa Leone, il suo carisma porta frutto ancora oggi. Chiediamo con perseveranza il dono della pace. Mattarella, la luce del patrono d'Italia, illumini le menti indurite dall'odio di guerre insensate. Ruppe l'idolatria del denaro, ci insegnò a difendere il creato e la dignità della persona. Ucraina, colpito di nuovo il ponte nord di Kiev durante la visita sorpresa di Merz, il cancelliere tedesco Putin, fermi la guerra, ma Mosca minaccia, intensificheremo gli attacchi. Videomessaggio della Premier Meloni al convegno di Cidi Rotondi, il centro è una cultura fatta di valori che abbiamo posto al centro dell'azione di governo, onoreremo il mandato fino all'ultimo. Renzi chiude la Leopolda a Firenze, botta risposta PD 5 Stelle sulle primarie nel campo largo. Manovra, la maggioranza rilancia le misure a sostegno di famiglie e imprese. Paura a Peschiera del Garda, vasto incendio in un camping, coinvolto una trentina di bungalow e molte auto, 7 feriti, uno grave. Ritmi pulsanti incentrati sulla dimensione rituale della musica, ecco, lumina il nuovo album dei Camon Tigre, i brani testati sul pubblico mentre il progetto prendeva forma. Formula 1 in Malesia, vince Verstappen davanti ad Antonelli e Hamilton. MotoGP, Marc Marquez protagonista in Giappone. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli. Ad Assisi le celebrazioni per gli 800 anni della morte di San Francesco, patrono d'Italia. Dopo quasi 50 anni, il 4 ottobre torna festa nazionale. Il presidente Mattarella ha tenuto un discorso dalla loggia del convento e il Papa all'Angelus ha ricordato il messaggio di pace di Francesco, come ci riferisce l'inviata.
4: Mentre celebriamo l'anno giubilare francescano, chiediamo con perseveranza il dono della pace. Impegniamoci sinceramente a costruire la concordia fra i popoli.
5: All'Angelus l'appello di Papa Leone nell'ottavo centenario della morte di San Francesco, un operaio che ha lavorato con gran frutto nella vigna del Signore, al quale Gesù chiese di riparare la sua chiesa. Ad Assisi i pellegrini seguono attraverso i maxi schermi, giornata di festa e di preghiera. Nella Basilica Superiore il presidente della CEI, cardinale Zuppi, celebra messa. L'offerta dell'olio quest'anno da parte della Regione Umbria, il sindaco di Assisi ha acceso la lampada votiva dei comuni d'Italia. Nell'omelia uno sguardo sul mondo segnato dai conflitti, in un tempo in cui siamo tentati e sedotti dalla cultura della potenza, volgare e invadente, frutto anche di sfacciati ed enormi interessi economici e nazionalismi.
6: Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino e la pace è l'unico futuro possibile.
5: Al termine il discorso del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del custode del Sacro Convento, fra Marco Moroni. Ai reggitori dei popoli del nostro tempo, sulla scia della lettera del poverello, ricorda che da Assisi e dal mondo sale ancora una richiesta di pace.
7: Che la vita di ogni persona vale più di una frontiera conquistata.
5: Con Sergio Ciani, Assisi, Francesca Paltracca, GR1.
3: E allora veniamo al discorso del presidente Mattarella, in diretta ci riferisce Valentino Russo.
8: Sì, nel suo discorso pronunciato dalla loggia della Basilica di Assisi, il presidente Mattarella ha anzitutto tratteggiato la figura di San Francesco, un profeta di pace e di amore, fonte di ispirazione per milioni di persone, così lo ha definito, e ancora una figura mite ma per nulla accomodante, i cui insegnamenti sono ancora più importanti oggi.
9: Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
8: E poi Francesco come uomo del dialogo, della fratellanza e della pace, il suo amore per l'ambiente, ha detto ancora il Capo dello Stato, ci insegna la dignità della persona e il rispetto per il creato. Ci ha lasciato insomma un albero dalle solidissime radici, tanto più prezioso nei tempi attuali che, ha ricordato Mattarella, Papa Leone ha definito di violenza, manipolazione e arroganza.
9: L'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo, convertire le menti indurite dall'odio, indicare la via della pace, della speranza, della serena, fraterna convivenza.
8: Assisi con Federico Foroni, lì nello studio.
3: Sono le 13:05, questa è Radio 1, siamo alla guerra in Ucraina, visita non annunciata del cancelliere tedesco Merz mentre il paese continua a essere bersagliato dai droni russi. Vittoria dei filo europeisti intanto alle elezioni in Lettonia.
0: Suonano di nuovo e senza sosta le sirene antiaeree a Kiev. Gli allarmi per l'arrivo dei droni russi anche all'ingresso del cancelliere tedesco Merz nella capitale. Una visita non annunciata per ribadire la vicinanza della Germania. Perché se la Russia non verrà fermata, la sua macchina bellica finirà per rivolgersi anche contro di noi, ha detto. Ma la strategia di Mosca è tutt'altra. Gli attacchi alle infrastrutture civili continueranno e anzi si intensificheranno, annuncia il Cremlino. Anche oggi nuovi attacchi ai ponti della capitale. La Russia è pronta a combattere anche per lo 0,01% del territorio del Donetsk. E secondo il quotidiano britannico Guardian, le ambasciate occidentali starebbero affinando dei piani di emergenza per trasferirsi da Kiev a Leopoli, la città più vicina alla Polonia, se la situazione dovesse peggiorare ancora. Appena oltre la frontiera, in Lettonia intanto gli elettori scelgono l'Europa e il partito del premier uscente Andris Kulbergs, conservatore e filo Kiev. Nel paese, con un quarto di popolazione russa, inevitabile che la guerra in Ucraina dominasse la campagna elettorale. Carla Frogheri, GR1.
3: In Spagna ore di attesa in vista della decisione del premier Sanchez, che domani scioglierà la riserva sulle elezioni anticipate dopo la bocciatura dei due decreti sulla casa. La mobilitazione popolare non si ferma nonostante il maltempo.
2: Grandi teloni di plastica blu a coprire la campada di Madrid. Il presidio contende alla Puerta del Sol. Piove sulla capitale. Allerta rossa in Catalogna, dove le piogge torrenziali hanno persino provocato morti, ma il maltempo e il blackout non fermano la protesta. Resteremo qui, resisteremo, assicura una delle tante persone che hanno passato in tenda questa notte dopo la grande manifestazione di ieri che ha portato a Madrid un fiume di gente per reclamare affitti accessibili, stop agli sfratti e l'esproprio dei cosiddetti fondi avvoltoi. L'attesa è tutta per l'annuncio di Sanchez domani. La maggioranza del Partito Socialista spinge per convocare elezioni anticipate per la prima data utile, il 29 novembre, ma i dubbi non mancano. Il rischio, tra l'altro, è che in 54 giorni di campagna elettorale l'onda della protesta si esaurisca. Resta in silenzio per ora il regista della crisi, Carles Puigdemont, che pur avendo partecipato dal suo esilio volontario in Belgio ai furiosi negoziati sui due decreti casa per arrivare a un compromesso che accontentasse tutti, poi ha fatto mancare i voti del suo partito Junts per Catalunya, portando quindi alla bocciatura. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Le elezioni presidenziali in Brasile, secondo un sondaggio diffuso a poche ore dall'apertura dei seggi in tutto il paese, il leader progressista candidato alla rielezione, Lula, è dato al 45%, mentre il senatore di estrema destra, Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, agli arresti per tentato golpe e sostenuto da Trump, è dato al 42%. Seggi aperti anche in Bosnia Erzegovina, paese diviso in due entità autonome, la Federazione di Bosnia Erzegovina, musulmano-croata, e la Repubblica Srpska. La scelta dei 3,4 milioni di elettori riguarderà in primo luogo i tre componenti della presidenza centrale, un bosniaco, un croato e un serbo, e i 42 deputati della Camera. Ma il clima appare segnato da profonde divisioni comunitarie e si prevede una netta affermazione dei partiti nazionalistici. Video intervento di Giorgia Meloni al convegno della DC di Rotondi a Saint Vincent. Quando all'orizzonte ci sono le elezioni politiche, si torna a parlare di centro e di spazi da occupare, di nuovi contenitori politici, ha detto la Premier. Ma il centro non è un luogo dove stare a metà strada, è una cultura fatta di famiglia, lavoro, libertà e senso dello Stato che abbiamo messo al centro dell'azione di governo. Onoreremo il mandato fino all'ultimo. Ascoltiamo un passaggio.
10: Oggi come ieri gli italiani chiedono a chi li rappresenta di difendere l'interesse nazionale in Europa e nel mondo, chiedono di costruire uno Stato amico della famiglia, alleato di chi lavora e produce, intransigente con chi non rispetta le regole, attento ai più fragili, meritocratico.
3: A Firenze il tradizionale appuntamento di Matteo Renzi alla Leopolda, in diretta Vasco Pirri.
11: Sì, Vanessa, Matteo Renzi tra pochi istanti salirà sul palco per chiudere la Leopolda che definisce pazzesca e rilanciare quello che chiama il vivaio delle idee. L'ex premier ha duettato con l'ex governatore Campano De Luca, ha incrociato le lame con Fedez, lanciato Mario Calabresi come sindaco di Milano. Poco fa ha annunciato che Italia Viva candiderà una maggioranza di donne per vincere le elezioni con un punto fermo. Sentiamo Renzi.
12: Nel centro-sinistra che vogliamo far vincere, nel centro-sinistra che deve governare i prossimi 5 anni, noi saremo quelli che terranno alta la bandiera del garantismo. Lo dobbiamo a chi è stato ingiustamente arrestato.
11: L'ex ministra Boschi attacca la premier Meloni, vogliamo mandarla all'opposizione, ruolo che le riesce benissimo. Sull'Ucraina troveremo un accordo, dice Renzi, che sulle primarie si allinea alla segretaria PD Elly Schlein, ma candiderà un sindaco del suo partito. Primarie su cui proprio qui dalla Leopolda è tornato poco fa Stefano Bonaccini. Online o no lo vedremo, dice, le regole vanno decise insieme, ma adesso è il momento del programma, ha detto il presidente del PD, con la collaborazione di Max Gambino, dalla Leopolda di Firenze, linea Roma.
3: E dunque primarie, alleanze, manovra al centro del confronto politico.
13: Primarie al più presto, anche online, insistono i 5 Stelle, Giuseppe Conte rilancia, ci attaccano da ogni lato, ma noi andiamo avanti a testa alta con una comunità di persone coraggiose, opposizioni unite nel criticare una manovra tutta elettorale che accusano certifica il fallimento economico del governo e che non sostiene la sanità negli stipendi più bassi d'Europa. A rivendicare le misure in difesa del potere d'acquisto e sostegno di famiglie e delle realtà produttive, Fratelli d'Italia, che incalza Bruxelles, intervenga perché il sistema delle imprese rischia di andare fuori mercato. La Lega auspica una manovra coraggiosa finanziando la flat tax con gli extra profitti. Forza Italia guarda al ceto medio con la riduzione dell'IRPEF e la detassazione della tredicesima. E noi moderati come Maurizio Lupi invoca più flessibilità contro l'inflazione e pensa a politica a favore dei giovani.
14: Per noi moderati la priorità rimangono i giovani. Zero tasse per gli under 30, una cedolare secca del 5% per chi mette in affitto la propria casa a canone concordato e a lungo termine.
13: Filippa Misano, GR1.
3: Economia, Banca Intesa rilancia l'offerta su Monte dei Paschi di Siena con altri 800 milioni. Il 29 ottobre, assemblea decisiva per gli azionisti di MPS.
15: Se l'operazione dovesse andare in porto, nascerà il secondo gruppo bancario dell'Eurozona, con una capitalizzazione da ben 126 miliardi di euro, oltre 27 milioni di clienti e circa 1.700 miliardi di attività finanziarie. Banca Intesa, con una riunione straordinaria del Consiglio d'amministrazione, ha rilanciato l'offerta pubblica di acquisto e scambio su Monte dei Paschi di Siena, con un aumento del corrispettivo in denaro di 25 centesimi per azione, pari a 800 milioni di euro complessivi, che fanno salire il valore dell'operazione a 31,4 miliardi, di cui 27,6 in azioni e 3,8 cash. Un'offerta che decadrà se l'assemblea della Banca Senese dovesse decidere di andare avanti con le offerte pubbliche di scambio su Banco BPM e Banca Generali. In questo modo l'assemblea del 29 ottobre diventerà una sorta di referendum tra gli azionisti che deciderà il destino dell'istituto. Intesa intanto assicura che se la sua offerta andrà in porto, MPS manterrà la propria identità e che risultano infondati i timori di una perdita di centralità del Monte dei Paschi. Giuseppe Di Marco, GR1.
3: A Peschiera, sulla sponda veronese del lago di Garda, un incendio nella notte ha distrutto una trentina di case mobili all'interno di un campeggio, 7 persone finite in ospedale, una in gravi condizioni, una quindicina agli ospiti soccorsi sul posto.
16: È assolutamente tutto sotto controllo, stiamo ancora operando per lo spegnimento degli ultimi focolai.
17: È Rodolfo Ridolfi dei Vigili del Fuoco di Verona a fare il punto dopo l'incendio che nella notte ha devastato il campeggio Bella Italia a Peschiera del Garda. Le fiamme sarebbero divampate in modo accidentale.
16: Stiamo verificando insieme ai carabinieri, raccogliendo testimonianze.
17: Uno dei guardiani poco prima delle 6 ha dato l'allarme chiudendo il gas e allertando i soccorsi. Amedeo Cremona è il vice direttore della struttura.
18: In modo tempestivo ha avvisato le persone, per fortuna in queste case mobili non tutte erano occupate, le poche persone che erano presenti sono state evacuate.
17: In poco tempo il fuoco ha avvolto le case mobili distruggendo anche diverse auto.
16: Sono state coinvolte direttamente 20 case mobili, indirettamente altre 7.
17: I vigili del fuoco hanno impiegato ore per domare le fiamme anche con l'aiuto di 4 colleghi tedeschi che erano in vacanza, 7 le persone finite in pronto soccorso, una in codice rosso con ustioni di terzo grado alle gambe, tranne un addetto alla sicurezza del camping sono tutti turisti stranieri, 3 dei quali minorenni, una quindicina gli ospiti intossicati dal fumo, soccorsi sul posto. Simone Zazzera, GR1.
3: Appello della moglie di Salvatore Calignano, l'operaio edile morto ieri in ospedale dopo essere stato trovato gravemente ferito in una strada isolata di Caivano nel primo pomeriggio di venerdì scorso. Se è vero che me l'hanno abbandonato per strada, voglio giustizia per mio marito, dice la donna, secondo cui quel giorno Calignano l'avrebbe chiamata dicendole che stava lavorando alla manutenzione di un tetto di un capannone. E torniamo a parlare delle celebrazioni del Santo di Assisi. Roberto Benigni stasera su Rai 1 alle 20.35 con lo spettacolo San Francesco il Cantico, serata evento per gli 800 anni dalla morte del Santo. Cercherò di raccontarvi un Francesco vero dalla vita quotidiana che vi stupirà, ha detto il popolare attore e regista, che al poverello di Assisi ha dedicato anche un libro. Il 4 ottobre è anche la giornata mondiale degli animali, un'occasione in coincidenza con la festa di San Francesco per contrastare crudeltà, abbandono e maltrattamento, ma serve maggiore consapevolezza fuori dagli stereotipi.
19: Infido come un serpente, stupido come un asino, sporco come un maiale. Gli animali da sempre abitano la nostra lingua, nei proverbi, nelle favole, nelle metafore che usiamo senza accorgercene. Ma proprio il linguaggio che ci ha permesso di raccontarli li ha rinchiusi in figure che somigliano più a noi che a loro, spesso negando o sottovalutando capacità proprie che semplicemente non riusciamo a vedere. Bruno Cignini, zoologo, autore del libro Bugie bestiali.
20: Bisognerebbe imparare ad osservare gli animali, quello che fanno, come si comportano, e non sempre pensare a quello che viene detto in luoghi comuni. Ce ne sono tantissimi, in realtà molti di questi non sono veri e ci danno anche un'immagine distorta di quello che sono i loro comportamenti.
19: E quando la scienza si avvicina alle loro esistenze reali, quegli stereotipi iniziano a crollare.
20: L'intelligenza è la capacità di adattamento, la capacità di avere successo. Ogni animale è intelligente esattamente quanto noi. Lo è la zanzara, come l'elefante, come il ratto, perfettamente adattati per il ruolo che loro svolgono all'interno dell'ambiente.
19: Mauro Zanda, GR1.
3: La musica Lumina è il nuovo album del duo Camontigre, un lavoro che come sempre mette assieme generi diversi, ma stavolta con una decisa svolta verso l'elettronica.
21: Il flusso fatto di ritmi pulsanti, Lumina, nuovo album dei Camontigre, usa l'elettronica come architettura del suono e mette al centro la dimensione rituale della musica, spiega Pietro, fondatore del duo.
22: La possibilità di condividere con la collettività in quel preciso istante non replicabile qualsivoglia di contenuto, che sia musicale, artistico, teatrale, eccetera, crea quella sorta di unicità che secondo noi oggi ha un valore importante.
21: Non a caso i brani di Lumina sono stati ascoltati dal pubblico mentre ancora il progetto prendeva forma, in un'esperienza particolare che Marco, altro fondatore dei Camontigre, racconta così.
23: Eravamo tutti immersi nello stesso ascolto, veniva fruito in cuffia con un audio spazializzato a 360 gradi che era lo stesso ascolto che avevano messo sul palco.
21: Camontigre torneranno sul palco dal 6 novembre a Vicenza, tra il 15 novembre e il 29 gennaio suoneranno a Reggio Emilia, Milano, Torino, Molfetta, Roma e Bologna.

0: Russell si ritira a pochi giri dal termine con la Mercedes KO quando era terzo. Ora il furetto bolognese ha 84 punti di vantaggio, un colpo potenzialmente decisivo nella lotta al titolo. Sul podio ci sale anche una Ferrari, quella di Hamilton. Al via il muretto di Maranello sbaglia completamente gomme, sceglie quelle da asciutto ma la pista è ancora troppo bagnata. Lewis e Leclerc finiscono così indietro ma rimontano, aiutati anche dalla safety car nel finale. Chiudono terzo Hamilton, il podio mancava dal Belgio, e quarto Leclerc, distanziando così le McLaren in giornata no. Come detto, ora Antonelli ha 84 punti di vantaggio su Russell, sfortunatissimo a Sepang, ma che al momento del ritiro era comunque alle spalle del bolognese. Fra una settimana si torna in pista a Singapore, ma il titolo, non diteglielo a Kimi, si avvicina sempre di più. Manuel Codignoni, GR1.
1: MotoGP in Giappone è doppietta per Marc Marquez, che dopo la gara sprint vince anche il Gran Premio e adesso è sempre più vicino alla vetta della classifica piloti.
2: Vittoria numero 78 in top class, la sesta stagionale. Marc Marquez non lascia scampo agli avversari nemmeno a Motegi, teatro di 4 suoi festeggiamenti ridati e quest'anno della sua quinta doppietta sprint Gran Premio che lo avvicina al 10° titolo mondiale. Se ieri lo aveva aiutato la gomma di Martin distruttasi nel finale, stavolta non c'è stato dubbio. Il madrileno dell'Aprilia gli ha messo le ruote davanti ad inizio gara, ma Marc l'ha seguito con pazienza e all'11ª tornata ha piazzato il sorpasso decisivo. Poi l'allungo di quel tanto che bastava per tenersi fuori dai guai. Martin Edor non può fare altro che accontentarsi e ritrovarsi il ducatista a meno 2. Completa il podio l'altra moto di Noale, con Bezzecchi che tallona i primi due all'inizio gara, poi anche lui è costretto ad accontentarsi ed anzi a rintuzzare la rimonta veemente di uno straordinario Bastianini, quarto in volata con KTM. Ora il riminese dell'Aprilia a meno 49 del compagno di squadra, un distacco non insormontabile ma pesante, che va ridotto già dalla prossima settimana, quando il Circus si sposterà in Indonesia se vuole restare in corsa per il titolo. Luca Cesaretti, GR1.
1: Calcio domani per la Nations League Italia-Turchia, oggi rifinitura a Bologna. Fra i volti nuovi degli azzurri c'è Doumbia dello Sporting Lisbona.
3: C'è stato un momento nel quale Issa Doumbia, prestante centrocampista alto più di 1,85 m, era piccolo, esile. Era poco più di un bambino, aveva 11 anni, ora ne ha quasi 23, giocava nell'Albino Leffe, lui nato a Treviglio, Bergamo, da genitori ivoriani. Sono valutazioni che vengono fatte spesso nello sport giovanile, che poi possono essere smentite dalla crescita fisica o tecnica. Puntare o no su un atleta, Doumbia è stato mandato in prestito, gli è sembrata una bocciatura.
4: È stato molto male perché non crescevo, dicevo perché non cresco, però alla fine dopo un anno sono cresciuto e sono contento. Devi sempre credere in te stesso, cercare di non pensare sempre in negativo. Ovviamente sì, ci si può stare male, ma continuare a lavorare, appunto.
3: L'esplosione con il Venezia lo scorso anno, sorprendente anche per lui, si ispira a Pogba, aveva offerte anche in Italia, ha scelto lo Sporting Lisbona perché, spiega, gli è sembrata la squadra giusta per migliorare. Doumbia, possibile titolare contro la Turchia. Bologna, in una domenica calda di inizio ottobre, ancora affollata di turisti. L'attesa, almeno per oggi, non è per la nazionale, ma è per le celebrazioni della festa del patrono, San Petronio, in Piazza Maggiore. Bologna con Massimo Vasciaveo, Daniele Fortuna, GR1.
1: In chiusura il ciclismo, agli europei in Slovenia, oro per Azzurra Ballan, che ha vinto la prova in linea femminile juniores. Azzurra è la figlia di Alessandro Ballan, che nel 2008 vinse il mondiale di Varese. Adesso la gara dei professionisti, fra i favoriti il belga Evenepoel.
5: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Maddalena Santucci, regia Massimiliano Mattia ed Edmondo Cotta. Ora c'è il meteo e poi la musica di Radio 1.
6: Viaggiare informati.
7: 13:22 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla 4 Brescia-Padova, code per il traffico intenso a Sirmione in uscita in entrambe le direzioni. Sulla A7 Milano-Genova la coda è per lavori, siamo in direzione di Milano tra Genova-Bolzaneto e Busalla. 9 Lainate Como Chiasso, la coda per l'attraversamento della dogana fatto in direzione della Svizzera tra Como Centro e Chiasso. Le code a tratti sulla A10 Genova-Ventimiglia tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova. Ora la A1 Milano-Napoli, il traffico è bloccato per un incidente tra nodo A1, A24 Roma-Teramo e Guidonia Montecelio. Il traffico scorre su una corsia e siamo in direzione di Firenze per questo incidente. Diramazione Roma Sud a San Cesario, coda per traffico intenso in uscita in entrambe le direzioni. Ci spostiamo sulla A14 Bologna-Taranto tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona, lavori e coda. Sulla tangenziale di Napoli a Corso Malte, in entrata a Pozzuoli, il traffico intenso e la coda. E sempre sulla tangenziale di Napoli, tra Doganelli

0: Il corso Malta verso Pozzuoli, la coda per traffico intenso. Concludiamo con la 3 Napoli-Salerno, a barriera di Napoli Sud verso Salerno, coda per traffico intenso. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Meteoradio.
3: Tempo previsto sull'Italia domenica 4 ottobre. Alta pressione che garantirà tempo stabile anche per oggi. Sarà infatti una mattinata con cielo in gran parte sereno, ma ancora con qualche annuvolamento sulle Alpi occidentali e con tempo più incerto sulla Sardegna sudorientale, dove la giornata potrà iniziare con un po' di pioggia. In estensione poi, anche nella forma di temporale, alle zone interne dell'isola. Nel pomeriggio, con il calore del sole, le nubi sulle Alpi potranno localmente essere più consistenti e altre se ne formeranno tra la bassa Toscana e il Lazio. E sulla Sicilia occidentale, con possibili isolati rovesci che si spegneranno al tramonto. Vento scarso o assente, salvo moderato scirocco sulla Sardegna e moderata tramontana in area ionica, dove il mare sarà mosso. Temperature infine stazionarie su tutto il paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteoradio.
4: Questa è la storia di un'anima controcorrente, di chi si è fatto povero per scoprire una ricchezza che non si consuma, che porta pace in un mondo di odio e diventa fratello di tutti, di tutte le creature. È la storia del patrono d'Italia. Quest'anno si celebra l'ottavo centenario della sua morte, ma San Francesco è più vivo che mai. San Francesco, un'esplosione di vita. Comitato Nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Non solo parole, proprio così, con Noemi.
6: Buon pomeriggio Giulia, come stai?
7: Io sono Noemi, con me c'è Giulia Nannini, ciao Giulia.
5: Noi ogni giorno vi abbiamo promesso di raccontarvi un po' la storia, le curiosità, gli aneddoti, i fatti che ci sono dietro alle canzoni.
6: Di cosa parliamo oggi? Quale canzone?
5: Un pezzo fortissimo.
7: Quanto l'amo.
8: Non solo parole, dal lunedì al venerdì alle 17:15 su Radio 1 e Rai Play Sound.
9: Amore, la vasca?
10: Leviamo.
9: Le piastrelle?
10: Leviamo.
9: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
9: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
11: Iperceramica.
12: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
13: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Mercoledì alle 21:20 su Rai 3.
14: Fatroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fatroni. Ti scontiamo l'IVA e in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati. Lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Pena. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Paynham. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
2: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso, c'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
1: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilario. Domenica 25 ottobre, presso Glenigor Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marim e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali. Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6, Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilario, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo, we are family.
1: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 30 settembre a martedì 13 ottobre. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $17.95. Passata di pomodoro De Cecco 700 grammi, $2.95. Provolone dolce Soresina, $23.99 al chilo. Mortadella San Marino, $14.95. 5 al chilo. Pasta di Vella 500 grammi, $1.95.
4: La commemorazione dei defunti è un'occasione per accoglierci in preghiera e per onorare coloro che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Edelet Cemeteries ti invita alla Santa Messa lunedì 2 novembre alle ore 10 del mattino presso l'Evergreen Community Precinct, Gordon Avenue, Enfield. La celebrazione sarà presieduta da padre Michael Romeo. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco. Unisciti a noi per un momento di fede, raccoglimento e condivisione. Lunedì 2 novembre alle 10 di mattina. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
0: Radio Italiana 531.
5: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
6: Sono le 22 e 9 minuti.
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
7: Elezioni Comites 2026. Per agevolare la sottoscrizione delle liste e l'autenticazione delle firme, gli interessati potranno recarsi presso il consolato durante i normali orari di apertura al pubblico. Sono inoltre previste due aperture straordinarie, sabato 26 settembre e sabato 3 ottobre dalle 10 a mezzogiorno. Per la sottoscrizione sarà necessario presentare un documento di riconoscimento munito di fotografia, rilasciato da una pubblica amministrazione italiana o di altro Stato. I rappresentanti delle liste sono invitati a contattare il consolato per concordare le modalità di sottoscrizione e autenticazione delle firme, scrivendo a consolato.adelaide@esteri.it. Tutte le informazioni e la documentazione necessaria per la presentazione delle liste sono disponibili sul sito del consolato.
8: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
9: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette, dalle sorgenti incontaminate di Guercino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma. Acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia, dal design unico ed elegante, la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
10: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia, con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia, augurando voi buon ascolto.
1: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilario. Domenica 25 ottobre presso Glenigo Reserve, Seaton. Alle 10 partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11 messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera pasta, strippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali. Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6, Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilarion, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
11: State ascoltando Radio Italiana 503.

0: Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto a Poggio Reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo giornale, mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevo un caffè.
1: Radio 1, un mondo.

0: ore 14.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Honda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
3: Domenica Sport. Eccoci, ben trovati, Domenica Sport, appuntamento che dalle 14 fino alle 19 vi terrà compagnia, 5 ore belle dense, ovviamente. Ci sono i nostalgici magari della Serie A, del campionato, torneranno il prossimo weekend, non in questo, dove i temi però si affollano. Sarà animatissima questa nostra puntata, si parlerà di calcio, c'è ancora la nazionale, vigilia di Italia-Turchia, è come se ne parleremo. Ringrazio subito Serena Mancarella alla parte tecnica, c'è Umberto Conti in regia, c'è Andrea Pistorio in redazione, anche Stefano Velli. In sostanza una squadra che per 5 ore con i nostri colleghi, devo dire, sparsi un po' sul territorio, ma anche qui al nostro fianco, faremo un po' il punto di questa domenica ricchissima, soprattutto in apertura di giornata, con i motori, il motociclismo e la Formula 1, che hanno significato davvero importanti verdetti in chiave mondiale, in chiave epilogo di stagione. Ci sarà il calcio anche con ospiti che ci permetteranno di evadere un po' dal discorso nazionale. Avremo però diversi collegamenti con Tennis and Friends al Foro Italico, un evento di cui siamo media partner. Avremo diversi ospiti e diversi, insomma, interpreti di quello che sta accadendo in questa giornata importante dal punto di vista dello sport e della salute. Diciamo che il piatto forte dal punto di vista della cronaca sarà l'esordio di Roma in casa in campionato per il basket, Roma Tortona, con Massimo Barchesi che ce la racconterà in diretta. Poi tanto ciclismo, soprattutto perché forse vale la pena andare subito sulla notizia più recente, ovvero la vittoria negli europei di ciclismo, la figlia di Alessandro Ballan, azzurra, che è riuscita a portare a casa una medaglia d'oro, ed è nella categoria juniores femminile, è in corso da poco anche quella che è la gara elite maschile. Insomma, un importante traguardo per noi a questi europei sloveni. Daremo tanti aggiornamenti oltre al basket che gioca oggi, c'è anche, lo ricordo, l'esordio della massima serie della pallavolo femminile. Insomma, troppe cose, forse direi di sintetizzare e partire da quello che hanno detto stamattina le gare dei motori della Formula 1, innanzitutto con il Gran Premio del Bahrain, in via eccezionale in Malesia, con Emanuele Codignoni che ce l'ha raccontato e che ci permette di ritornare su questa vittoria di Verstappen. Manuel, buongiorno, anzi buon pomeriggio a te.
4: Buon pomeriggio a te, a tutti quelli che ci ascoltano e ci hanno ascoltato questa mattina nell'infinita diretta su Rai Radio 1 Sport, dove abbiamo cercato di trasmettervi tutte quante le emozioni, ma anche tutte quante quelle che sono state le incognite di una gara che sarebbe dovuta partire alle 9 ora italiana. In realtà è partita alle 10:33 ed è finita praticamente a mezzogiorno e mezzo o quasi. Dunque 3 ore e 20 di emozioni che hanno visto prevalere Verstappen, che ha vinto la corsa davanti a Kimi Antonelli e Lewis Hamilton. Questo recita la fredda cronaca, ma i dati di cronaca più importanti sono innanzitutto nell'elenco dei non classificati, tra cui spicca George Russell, che occupava la terza posizione a pochi giri dal termine. La sua Mercedes si è fermata, un problema alla power unit, e dunque lo zero pesantissimo di George Russell fa sì che Kimi Antonelli, con questa seconda posizione in classifica, allunghi fino ad 84 lunghezze di vantaggio nei confronti del primo degli inseguitori nella classifica del mondiale, che resta il suo compagno di squadra Russell. E quando mancano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gare al termine della stagione, compresa la sprint del Gran Premio di Singapore che si disputerà la prossima settimana, diciamo che oramai può essere quasi lecito iniziare a parlare di conto alla rovescia per riportare il campionato del mondo piloti di Formula 1 in Italia ben 73 anni dopo l'ultima volta. Alberto Roberto Ascari nel 1953, ma la corsa di quest'oggi è stata molto alto rispetto al mero ordine di classifica. È stata quell'ora e mezzo di attesa in cui il diluvio monsonico che si è abbattuto sopra Sepang ha impedito alle vetture di andare in pista. È stato quella specie di blackout a macchia di leopardo che ha colpito le vetture dei piloti, che nel corso del giro di formazione si sono spente un po' a intermittenza, non si capisce bene perché, un problema della software di gestione delle vetture fornito dalla federazione, che ne ha spente un po' random, quella di Verstappen, quella di Hamilton, quella anche di Nico Hülkenberg, che ha costretto, diciamo, a fermarsi ulteriormente anche una volta che la pioggia si è fermata, per andare a porre rimedio a questo tipo di problema elettronico con un nuovo software che è stato installato sulle macchine e che ha portato a un ulteriore ritardo. Le scelte strategiche sbagliate, quelle della Ferrari, che al via ha scelto di far partire le proprie vetture entrambe con gomme d'asciutto, la pista era ancora bagnata e i piloti della Ferrari sono stati costretti a rimontare molto bene, dobbiamo dire, fino, per quello che riguarda Lewis Hamilton, al terzo posto e Leclerc al quarto posto. Il disastro McLaren, che ha sbagliato tutte le scelte che poteva sbagliare e dunque ha visto la vettura di Woking chiudere al sesto posto con Piastri e al nono con Norris. La vittoria di Verstappen, che non è mai sostanzialmente di fatto stata in discussione, la rimonta di Hajar, ma soprattutto, ripetiamo, la saggezza di questo Kimi Antonelli, che è stato bravissimo nel gestire tutte le fasi molto complicate della corsa, giovarsi del ritiro di Russell e avvicinarsi tantissimo alla conquista di questo mondiale.
3: Diciamo conto alla rovescia, che ci permetterà poi piano piano di andare a individuare quello che potrebbe essere il Gran Premio X, chissà ovviamente quello che dirà questo mondiale, chissà appunto anche se le Ferrari riusciranno a alzare l'asticella come ci sta raccontando Manuel Codignoni. In sostanza, questo primo, diciamo, squillo sportivo della giornata, insieme a quello di Azzurra Ballan, sono, diciamo, col sorriso, perché insomma per Kimi Antonelli bisogna tifare, direi, no?
4: Beh, ripeto, noi non vinciamo un titolo mondiale piloti dal 1953. Dire che eravamo partiti benissimo, perché dei primi quattro mondiali ne abbiamo vinti tre, nel 50 con Nino Farina, nel 52 e nel 53 con Alberto Ascari. Da lì in poi non abbiamo più toccato palla. L'ultimo pilota italiano che ci si è avvicinato è stato il compianto Michele Alboreto nel 1985, non ce l'ha fatta con la Ferrari. Da allora in poi non abbiamo, ci sono stati anni in cui non abbiamo neanche avuto piloti. Adesso bisogna, giusto, fare il tifo per questo ragazzo che sta facendo cose meravigliose ad appena 20 anni, corre con la grinta dei 20 anni, con l'esperienza di un veterano. Anche quest'oggi, nonostante Russell si sia ritirato, gli era comunque davanti, gli avrebbe comunque recuperato punti. Dobbiamo tifare per lui e dobbiamo anche sperare, insomma, che la Ferrari torni ad essere competitiva. La Ferrari torna sul podio e non lo faceva dal Gran Premio del Belgio. Anche questo, insomma, è un dato importante che consegniamo alle statistiche di questo mondiale. Fra una settimana si torna già in pista a Singapore, pista peraltro storicamente da sempre favorevole alle vetture del cavallino. Ci sarà pure la sprint, l'occasione per i piloti di ritornare in pista subito e di poterci raccontare e regalare ancora tante, tante, tante emozioni.
3: Grazie a Manuel Codignoni, anche Codignoni, per i racconti appassionanti e quotidiani sulla Formula 1. Ebbene, il mondiale per un pilota azzurro un po' più recente nella MotoGP, però quest'oggi, diciamo, ha sventolato la bandiera spagnola in Giappone. Anche qui c'è un racconto che va riconsiderato e ripensato a qualche ora di distanza. E Luca Cesaretti è il nostro cantore della MotoGP. Buongiorno, anzi pure a te, buon pomeriggio Luca.
0: Buon pomeriggio Diego, a te e ai nostri ascoltatori. Dici bene, perché se il mondiale della Formula 1 è sempre più a tinte tricolori, è sempre più deciso, invece quello della MotoGP è sempre più indeciso, sempre più equilibrato e però un po' meno a tinte tricolori, almeno questo è quello che ci ha raccontato stamattina Italiano, la gara di Motegi in Giappone, prima gara della trasferta asiatica. Perché? Perché ancora una volta ha vinto Marc Marquez, la sesta vittoria stagionale, la quinta doppietta sprint e gran premio, segno che quando lui è a posto riesce a massimizzare poi il bottino. I 37 punti tra sabato e domenica spesso e volentieri arrivano, non si può dire, non si è detto per gli avversari quando erano loro ad essere più a posto. Fatto sta che Marc Marquez è partito bene, si è messo dietro a Jorge Martin per la prima metà di gara, poi all'undicesimo giro dei 24 ha piazzato l'affondo, sorpasso e allungo, non tanto ma quello che bastava per metterlo fuori dai guai, metterlo fuori dalla possibilità di risposta del madrileno. E dunque Marquez con Ducati che vince, seconda posizione per l'Aprilia di Jorge Martin, che rimane leader del mondiale, sì, ma con appena due lunghezze di vantaggio sul 9 volte campione del mondo di Borgo Panigale, che peraltro oggi ha festeggiato le 100 vittorie di Gigi Dall'Igna come team manager di Ducati Corse. Terzo posto del podio, terzo gradino del podio, questo sì, parlava e ha parlato italiano con Marco Bezzecchi, ancora con l'Aprilia, però Bezzecchi che ancora una volta ha seguito i primi due per la prima metà di gara, poi si è un po' allontanato nel finale, anzi si è dovuto guardare dietro perché risaliva fortissimo Nea Bastianini con la KTM, la vera sorpresa di questa gara giapponese. Alla fine Bezzecchi per millesimi, meno di un decimo in volato, è riuscito a salvare il podio, ma ha ancora una volta perso qualche punticino. Adesso si trova a meno 49 dal compagno di squadra, Jorge Martin, sempre in terza posizione nella classifica mondiale. È chiaro che però mancano 222 punti alla fine della stagione, ma 49 iniziano a essere un distacco non decisivo, ma importante. Per cui se Bezzecchi vuole rimanere a pieno titolo nella corsa iridata, già dalla prossima gara, che sarà nel prossimo fine settimana anche per la MotoGP come per la Formula 1, deve rosicchiare punti a Marc Marquez e a Jorge Martin. Avrà l'occasione di farlo in Indonesia nel circuito di Mandalika sull'isola di Lombok, non ha però più tante occasioni per potersi accontentare, diciamo così, della terza posizione del podio. Ottavo Bagnaia, insomma, ancora una volta lontano, lontanissimo, però almeno è rientrato in top ten in una stagione ancora più disgraziata, se possibile, della scorsa, dove aveva vinto in Giappone. Quest'anno così non è stato. Ancora Marc Marquez, poi Martine Bezzecchi.
3: Grazie, grazie a Luca Cesaretti. Giusto una nota, gomme squarciate oggi se ne sono viste?
0: Oggi no, perché oggi alla fine tutti si sono allineati al suggerimento molto caldo da parte del fornitore unico di pneumatici, e quindi hanno usato quella mescola, anzi quella hard denominata, che era in realtà una mescola soft con carcassa dura fatta apposta per dissipare l'eccesso di temperatura all'interno del pneumatico che si aspettava Michelin. E dunque alla fine effettivamente ha avuto ragione il fornitore francese a portare quella gomma che è servita a tutta la griglia per fare la gara senza problemi, tanto che il giro record, un secondo più basso, anzi più veloce dell'anno scorso, è arrivato nelle ultime 3-4 tornate, quindi no, oggi nessun problema.
3: Bene, bene, molto bene. Grazie, grazie a Luca Cesaretti, alla prossima ovviamente per il tuo racconto di quello che accade in questo incerto motomondiale. Tra poco andremo altrove, andremo al Foro Italico per Tennis and Friends, ci arriviamo con il primo brano musicale di questo lungo pomeriggio di sport.

0: Love Sober, brano dire molto domenicale anche per il testo che ho potuto ascoltare nella parte finale. Comrade, per ancora in musica continuare la nostra Domenica Sport, non l'ho fatto, ecco il numero di SMS e WhatsApp per dialogare con noi, 335-699-2949. I temi sono molti, abbiamo aperto con i motori, tanto ciclismo, oggi vi terremo al corrente su quello che accade in Slovenia per gli europei di ciclismo che hanno portato oggi un oro per l'Italia, categoria juniores femminile con Azzurra Ballan, poi ci sarà tanto calcio e parecchio basket nella nostra trasmissione, però anche collegamenti sul posto, non per cronaca sportiva ma anche per eventi come quello che è in corso al Foro Italico di Roma, dove prevenzione medica, sport e intrattenimento per la 15ª volta, se non erro, si incontrano. È un evento che abbiamo sempre seguito, si chiama Tennis and Friends, salute e sport, edizione in pieno corso, dicevamo, quando si parla di tennis, dalle nostre parti c'è il nome che corrisponde a questa disciplina, è quello di Emilio Mancuso. Eccoci Emilio, buon pomeriggio a te.
1: Buon pomeriggio a voi tutti. Dal Parco del Foro Italico non ci sono gli internazionali di tennis, ma c'è tennis and friends, tennis e amici, per così dire, letteralmente. 15ª edizione, come dicevi tu, la prevenzione scende in campo al Foro Italico per l'edizione principale di questo, che è diventato davvero un evento molto molto importante, tantissime persone, migliaia di persone, in nome della prevenzione, della salute e dello sport, medici specialisti, atleti, personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo, migliaia di cittadini, tutti protagonisti. In questi tre giorni si scende in campo, come detto, screening gratuiti, esperti, dibattiti, altro, c'è davvero di tutto all'interno del villaggio della salute di Tennis and Friends, visite e consulenze sanitarie gratuite. È davvero un evento importante, perché poi sport e salute spesso e volentieri vanno a braccetto. Con noi graditissimo ospite Beppe Convertini, conduttore, attore, un po' di tutto. Buon pomeriggio, benvenuto su Radio 1.
2: E buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici di Rai Radio 1. Sì, Tennis and Friends, salute e sport, prevenzione, perché la prevenzione ci salva la vita, e poi la prevenzione aiuta anche il nostro sistema sanitario nazionale a sostenere meno spese, no? Perché curare sicuramente costa molto di più di prevenire. Fondamentalmente è un mondo meraviglioso questo, da 15 anni si riuniscono tantissimi medici, tantissimi artisti che, giocando a tennis, cercano di coinvolgere tutti quanti a fare degli screening. Anche noi in primis facciamo dei controlli, proprio perché dobbiamo prevenire le brutte malattie, no? Perché siamo tutti a rischio, ovviamente. Quindi lo sport, la buona alimentazione e la prevenzione aiutano tutti a vivere più a lungo e meglio.
1: Assolutamente sì, perché poi fare sport, come giustamente sottolineavi, aiuta.

0: detto prima, cioè cerchiamo diciamo ogni sei mesi di fare delle analisi del sangue e cercare di prevenire, anche perché appunto liberiamo tanti posti per chi ha davvero bisogno e poi si riducono un po' le spese, che poi quei soldi vengono sempre riutilizzati, perché appunto il nostro Ministero della Salute fa tante iniziative per aiutare tutti, ed è il miglior sistema sanitario al mondo il nostro.
1: Lo sport medicina della salute, c'è anche un provvedimento parlamentare proprio su questo, molto molto interessante. Poi vedere tutta questa gente, ricordiamolo, screening gratuito in coda per giustamente fare uno screening che, come sottolineavamo prima, è davvero molto importante.
0: Eh sì, noi abbiamo di fronte appunto il dipartimento cuore, quindi cardiologia, medicina vascolare, chirurgia vascolare, cardiochirurgia, ancora tiroide, diabetologia, dermatologia, pneumologia. Abbiamo solo, ecco, i due stand di fronte a noi sono pieni di gente che stanno appunto cercando di fare degli screening che potranno certificare lo stato di salute. Fondamentale. Interessante che quest'anno si faccia anche di notte, no? Ieri sera
1: la notte bianca,
0: c'era certo. Tanta gente che faceva appunto dei test, e quindi diamo il benvenuto a tutti quelli che vorranno ancora raggiungerci qui al Foro Italico, perché hanno la possibilità gratuitamente, questo è davvero molto importante, fare qualsiasi tipo di test. E poi ormai è diventato itinerante, no? Tennis and Friends, ma in giro per tutta l'Italia. Questa è una forza di un gruppo straordinario, Giorgio Benischinkeri, ma con te che avete iniziato, e io pure c'ero già nella prima edizione, devo dire che è un gruppo di amici che ha portato avanti in maniera esplosiva un evento che aiuta davvero il prossimo.
1: Ricordiamo anche il professor Pontecorvi, davvero prima edizione, certo. C'era pochissima gente, ce lo dimentichiamo perché era all'inizio, e poi man mano durante tutti questi anni invece si è ripopolato con tantissime persone. Questo evento, adesso siamo nel cuore del Foro Italico, accanto al campo centrale dove si giocano le partite.
0: Tu qua ci sei di casa, no?
1: Ci venivo da bambino, a dire la verità. Quindi...
0: E poi ora commenti i grandi campioni, no, del tennis, tu che sei un grande maestro del racconto dello sport italiano, insomma, grande emozione in questo posto, no?
1: Tantissime emozioni quest'anno. Poi tra l'altro c'è questo giocatore che ci manca tantissimo, di nome Jannik, di cognome Sinner, che non ci dimentichiamo quest'anno.
0: È ancora il numero uno e noi vorremmo che rimanesse il numero uno per tanto tempo. Speriamo che torni in campo presto.
1: Esatto, speriamo che torni in campo presto. Quest'anno tra l'altro, dopo 50 anni, un italiano è tornato a vincere gli internazionali, proprio Jannik Sinner. Occhio alla partita in corso, ragazzi, a Pechino, tra Djokovic e Zverev, che ci riguarda molto molto da vicino. Va avanti questa lunga giornata. Il rapporto tuo con lo sport, con quotidiano, con lo sport, com'è?
0: Oh, guarda, io stamattina sono sveglio dalle 5:30 perché ero in diretta con Uno Mattina in Famiglia su Re 1, come in tutti i weekend, no? La sabato e la domenica diamo il buongiorno alle italiane e agli italiani. E nonostante questo ho fatto una partita di tennis. E
1: che non guasta?
0: No, non guasta, perché lo sport ti aiuta a stare meglio, con non solo fisicamente ma anche mentalmente, perché lo sport serve a scaricare. Quindi diciamo che anche una buona camminata, una buona salita di scale, può sembrare banale ma è sempre utile. Quindi fare sport è utile, ma già camminare e magari qualche volta non prendere l'ascensore, salire le scale a piedi, mangiare in maniera sana, non mangiare tutto, perché la dieta mediterranea è la migliore al mondo, mangiare tutto ma non esagerare, ti aiuta a vivere più a lungo e a vivere meglio, perché la verità è che poi ormai si è allungata, no, il nostro diciamo fine vita. Abbiamo tanti centenari in Italia, abbiamo una Blue Zone in Sardegna dove viene protagonisti veramente un'infinità di centenari. Però questo perché? Perché bisogna cercare di fare sport, mangiare bene, prevenire, tantissimo, importantissimo. E poi magari ogni tanto respirare anche un'aria pulita, no?
1: Che non guasta. Diego Carmignani da studio, hai qualche domanda, qualche curiosità con il nostro graditissimo ospite?
2: Beh, diciamo che

0: Sul fronte Zverev Djokovic, Emilio, volevo aggiornarti sull'attuale parziale 1-0 per il tedesco, 6-4, e questo per quanto riguarda Pechino. E ovviamente non so se l'ombra di Sinner aleggia su questa edizione di Tennis in France, ma non credo più di tanto, ovviamente.
1: Ma guarda, io ti dico, se vincesse Zverev può diventare numero uno?
2: Allora, siamo lì, deve vincere, deve fare il filotto, sì, deve vincere, sì. Pechino e Shanghai, vincendo questi due tornei uno dietro l'altro, diventerebbe numero uno.
1: Allora,
2: è già numero uno della race, però.
1: Sì, allora noi naturalmente tifiamo per il nostro, anche se Zverev è un ottimo giocatore, poi mi piace molto perché mi fa tenerezza, no? Perché non aveva vinto nulla, ma ne ha vinti addirittura due, e l'ultimo non se n'era neanche accorto che aveva vinto. Vi ricordate, esatto, l'immagine?
2: Esatto,
1: cioè, è bellissima.
2: Era
1: perché
2: in trance agonistica, non si era reso conto.
1: Aveva vinto il più importante torneo, uno dei più importanti torneo, uno dei quattro slam, dei grandi slam. Insomma, era così, così frastornato, esatto, credo, che non si è reso neanche conto che avesse vinto US Open.
2: È una bellissima storia anche quella di Zverev, che lo ricordo, vinse un po' di anni fa gli internazionali d'Italia, e Nicola Pietrangeli, che ci manca tantissimo, mi disse: Emilio, questo è uno che vincerà tanti tornei dello slam, li ha vinti quest'anno. Non c'era Jannik Sinner, non c'era Carlos Alcaraz,
0: e poi anche un legame anche con la questione salute, no? Zverev che è riuscito,
2: esattamente,
0: insomma,
2: esattamente,
0: a vincere, possiamo dire che ha vinto questa sfida col diabete, no, Emilio?
2: Ma non solo quella, perché guarda, ebbe un infortunio durissimo, ricordo quella partita, una delle ultimissime partite di Rafa Nadal a Roland Garros, del Rafa Nadal vero, con uno Zverev pazzesco, un rovescio incredibile, e quell'infortunio con il grido di dolore sul centrale del Roland Garros per la caviglia, è stato davvero straziante. È riuscito a rialzarsi, e quella è anche una bellissima storia di sport, rialzarsi e poi arrivare, tornare e vincere, e bisogna essere bravi a vincere.
1: Assolutamente sì. Poi io ho l'immagine di lui che si fa le iniezioni da solo, no? Cioè,
2: esatto,
1: alla fine, insomma, è uno sportivo davvero forte. Poi un'altra immagine di lui è quella del cane, no? Che
2: ha un carattere non facile.
1: Io ho dei gatti, e oggi la mia Ginevra compie 4 anni, Giulio ha compiuto 2 anni, suo figlio qualche giorno fa, quindi questo legame con il cane, bellissimo, perché ora mi sembra che a Wimbledon non potesse accedere, no? Perché non si può accedere.
2: C'era questo problema.
1: Ecco, però lui lo porta con sé dappertutto, quindi questa gioia di festeggiare con il suo cane, dai, è un ragazzo in gamba, un ragazzo molto in gamba. Con questo speriamo che il nostro Jannik torni presto in campo e che soprattutto continui a vincere e a dimostrare a tutti i giovani che lo sport è fondamentale nella vita, che aiuta a stare meglio, ma che aiuta anche a combattere altre problematiche, no, dei giovani, quali l'alcolismo, quali appunto l'uso di stupefacenti. Ecco, fate sport, perché lo sport vi aiuta a vivere meglio e lontano dalle brutte cose.
2: E non c'è dubbio. Intanto grazie davvero a Beppe Convertini per essere stato con noi in questa bella chiacchierata pomeridiana. Abbiamo rotto il ghiaccio qui dal Foro Italico per i collegamenti per la 15ª edizione di Tennis in France. Gennaro Strazzullo e Jacopo Teodoro la parte tecnica. Noi ci ritroviamo tra un'oretta circa con un altro ospite qui dal Parco del Foro Italico, il parco più bello del mondo. Grazie Beppe Convertini.
1: Grazie a voi.
0: Grazie Emilio Macusa. Tra non molto, pertanto, sì, l'esempio di resilienza di Zverev, che sta disputando il secondo set a Pechino contro Djokovic, sul 2-2. Il secondo set, il primo se l'è aggiudicato il tedesco, come detto, numero uno attualmente della race. Questa è sempre Domenica Sport, insieme fino alle ore 19. Beh, tanti argomenti già sul piatto in questa nostra prima mezz'ora. Tra poco ci addentreremo su altro, andremo a solcare altre strade, quelle del ciclismo, dei diversi tipi di modalità di stare sul sellino, non prima però di un altro brano musicale e dell'appuntamento con l'Onda Verde.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Onda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
0: Viaggiare informati.
2: 14:32 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A4 Brescia Padova, traffico intenso e code a Sirmione in uscita in entrambe le direzioni. Sulla A7 Milano Genova c'è un incidente tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia. Siamo in direzione di Milano e proprio verso Milano si è formata la coda. A9 Lainate Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, la coda è per l'attraversamento della dogana. Sulla A10 Genova Ventimiglia, code a tratti per 2 chilometri in direzione di Genova tra Finale Ligure e Spotorno. Ora la viabilità ordinaria. Sulla statale 8 Via del Mare il traffico è rallentato a causa del traffico intenso tra incrocio Acilia e incrocio Ostia Antica in direzione del Lido di Ostia. Sulla statale Venafrana, la statale 85, code per un incidente 4 chilometri dopo incrocio Macchia di Isernia in direzione incrocio stazione di Vairano. E questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
3: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
4: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
0: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
5: Domenica Sport.
6: E 34 in questa estate, ben ritrovati Domenica Sport qui su Radio 1. 335-699-2949 ci scrivono sms e whatsapp naturalmente, anche per avere qualche più dettaglio su quello che è il confronto Zverev-Sinner da qui alla fine dell'anno, per ultimare diciamo il 2026 in vetta alla classifica mondiale dopo l'ennesimo forfait di Jannik Sinner. Ebbene, il sorpasso di Zverev avverrebbe, come diceva il nostro Emilio Mancuso, tra l'altro vincendo sia a Pechino che a Shanghai. Il divario dal punto di vista punti accumulati, 11.000 punti per Sinner, 9.670 punti base di Zverev, quindi un distacco di 1.300 e spiccioli, questo per l'immediato. Poi fino alla fine dell'anno ce ne sono di opportunità, ovviamente ci si augura che Sinner si rialzi dal punto di vista fisico per fronteggiare questo assalto. Poi ci saranno anche le ATP Finals e altri titoli che dovrebbe poter difendere, tra questi proprio le Finals Torinesi, Parigi-Bercy e Vienna. Naturalmente è un qualcosa di atipico da commentare, come i tabelloni in questo momento si sta giocando a Tokyo e a Pechino, senza italiani, senza Sinner particolare, ma nemmeno altri possibili candidati tricolore portabandiera per poter fronteggiare questi diciamo nemici di Sinner, in particolare al momento con Zverev, che in questo momento sta affrontando Djokovic avanti di un set rispetto al serbo. Poi andranno avanti proprio a Pechino sul cemento cinese, lo hanno già fatto Urcas, De Minaur e Medvedev, insomma stiamo parlando di livelli altissimi. A Tokyo invece si sta destreggiando bene Alcaraz, ha superato Shapovalov per il ritiro del canadese, lì ci sono diciamo avversari un po' più abbordabili per lo spagnolo, il suo connazionale Munar, Vacheron e Lechka, questi coloro che sono riusciti a progredire nel tabellone. giorni questi dedicati a un evento in particolare che abbiamo seguito stando lì sul posto a Trento, il Festival dello Sport, davvero un coro di voci, il meglio che offre in questa edizione intitolata Invincibili tra l'altro, e noi siamo stati sul posto anche raccogliendo voci, incontrando protagonisti dello sport, in questo caso praticamente le vette dello sci italiano al femminile, Federica Brignone e Sofia Goggia, lì presenti. Anche qui possiamo parlare di storie di resilienza, in particolare nel successo olimpico di Federica Brignone, con i successi incredibili loro dopo il rientro dall'infortunio. Invece c'è chi non se la passa bene fisicamente, Sofia Goggia, che ha contratto un virus fuori dall'Italia, deve rimettersi in piedi. Entrambe al microfono di Emanuele Granelli. Iniziamo ovviamente dalla prima, ed è Federica Brignone che un po' racconta il suo stato attuale, la sua attuale situazione, insomma, di fuori gara, non ancora da in condizione di rientrare in pista, anche dal punto di vista mentale si è presa una bella pausa, ma sentiamo cosa ha detto a Trento.
7: Hai detto sono focalizzata sullo stare meglio, cosa vuol dire per te stare meglio in questo periodo in assoluto, in generale?
8: Ma da un anno e mezzo a questa parte il mio focus è quello di tornare a una vita normale. Chiaro che la vita normale mia non è, cioè non è solo camminare in giro eccetera, che comunque l'anno scorso era un problema, questo è migliorato moltissimo, però ho ancora bisogno di tempo per tornare a fare tutte le cose che mi piacciono, e tutte le cose che mi piacciono vuol dire, cioè la mia vita è correre, fare sport tutti i giorni, quello che voglio al momento che voglio, e questo purtroppo non è ancora possibile, non, è un anno e mezzo che non corro, non posso giocare a tennis, non posso fare un sacco di cose, non sono riuscita a sciare senza autolesionarmi dal male, per cui questo sicuramente sono i miei obiettivi. Per noi l'estate so che sembra che gli sciatori non facciano niente, ma noi ci alleniamo veramente tutti i giorni e tutto il giorno, quindi per me è stata un'altra estate molto ancora più complessa, perché comunque non potevo far tutto.
6: Il ginocchio di Sinner, le sventure di Federica Brignone, che comunque delle soddisfazioni ce l'ha regalate soprattutto all'inizio di quest'anno, e poi anche Sofia Goggia, insomma c'è un filo rosso determinato dalle condizioni fisiche che i nostri campioni, le nostre campionesse stanno attraversando. L'ho citata Sofia Goggia, che, vediamo se riesco a pronunciare bene, due virus contemporaneamente che ha preso in Sud America, che l'hanno messa KO, chikungunya e parvovirus B19, più facile quest'ultimo. Uno stop brusco, non riuscita insomma a continuare la sua permanenza dall'altra parte dell'oceano, è tornata in Italia e si è presentata anche lei al Festival dello Sport di Trento. Sentiamola sempre al microfono di Emanuele Granelli.
9: È una cosa veramente particolare quella che mi è successa, e sinceramente non me lo sarei mai aspettata e tantomeno immaginata. Però è capitato, ho preso questo primo virus che è una zanzara infetta e si chiama chikungunya, quindi a luglio mi sono sentita molto molto debilitata, dopo probabilmente il periodo di incubazione. Io non so bene come facciano a capire dagli esami del sangue, ma che hanno ricostruito un po' i precedenti. E poi sulla coda della chikungunya ho preso questo parvovirus B19, che è un virus molto particolare, perché solitamente lo beccano solo i bambini piccoli, ma come tutti i virus che beccano i bambini piccoli, se lo fai in età adulta ti ammazza. Infatti il fatto è che ho avuto un po' di problemi a livello neurologico, tanti tremori, difficoltà nella parola, rallentamento, impossibilità di fare le scale, e ancora tuttora se io faccio una discesa camminando arrivo a un punto dove iniziano come a tremarmi, a cedere le gambe, quindi ci sono giornate magari in cui va meglio e giornate invece in cui mi alzo e mi sento estremamente affaticata.
7: Diciamo giorno per giorno, però non c'è un vero e proprio piano di recupero a lungo a medio-lungo termine?
9: No, non c'è, perché potrei non essere più in questa situazione tra 10 giorni, come invece potrei esserlo ancora tra 6 mesi, parole dell'infettivologo che mi ha seguita. Quindi vivo veramente un po' alla giornata, ci sono giornate positive, giornate meno positive, devo adattarmi e accettarle.

0: Chissà, forse il brano più celebre di Lady Gaga, che ci introduce su un altro argomento. Adesso abbiamo anzi iniziato a parlare proprio dal ciclismo, questa nostra puntata di Domenica Sport, con la splendida vittoria agli europei, medaglia d'oro per Azzurra Ballan, un nome che risuona nel mondo del ciclismo, per ovviamente la categoria juniores. Sono in corso gli europei in Slovenia, vi dico che c'è la squadra belga che sembra dettare il ritmo, c'è un plotone in fuga che non è così distante dal gruppo principale, si stanno inerpicando sulle salite slovene in questo momento. Evento ciclistico secondario rispetto a quello che accade in Chianti, anzi no, sto scherzando ovviamente, ma adesso sì, diciamo che per i prossimi 10-15 minuti gli diamo tutta la rilevanza che merita, perché è in corso l'Eroica, è il primo weekend d'ottobre, abbiamo con noi l'ideatore di questa ormai leggendaria gara, anzi non gara perché non è la competizione la questione principale, ma è una splendida cornice che regala anche un colpo d'occhio fantastico. La gara vintage su quelle strade bianche. Ben trovata Giancarlo Brocci.
1: Grazie dell'opportunità, ben volentieri anche con Radio 1. Noi siamo stati abbondantemente in diretta con la Rai, credo, per mostrare un popolo bellissimo. Sinceramente, il più grande orgoglio è non tanto i numeri, che sono straordinari, ma la qualità di questa gente.
0: E mette su il vestito buono, diciamo, in queste occasioni, Giancarlo.
1: Mette il vestito buono perché è un vestito fatto dei ricordi di quelli che ci hanno insegnato a vivere, cioè la generazione dei nostri nonni e dei nostri babbi, e di quando il ciclismo era nettamente il primo sport per popolarità, soprattutto tra gli umili, tra la gente che lavorava, no? E una volta si faceva fatica. Almeno l'80% delle persone vivevano della loro fatica, e gli eroi più grandi erano quelli che appunto venivano da questo mondo e attraverso la bicicletta raccontavano storie epiche, leggendarie. Insomma, la letteratura del Novecento italiana è stata scritta su Coppi e Bartali, che sono stati l'Ettore e l'Achille del nostro Novecento. Quindi questo è stato ciò che ci ha segnato. Io ero bambinetto, ancora sentivo parlare di quei duelli, e poi ecco, essersi ripresi la radice autentica di uno sport sembrava una roba da pochi. Si partì in 92 su questa mia idea folle, che rivendico perché è davvero motivo di orgoglio. Oggi ci siamo moltiplicati per 100, e lo spirito di chi la pedala, vi posso garantire, è rimasto quello dei primi 92 moltiplicati per 100.
0: Ricordiamo anche brevemente che l'Eroica, nata nel 97 per idea del nostro ospite, prevede un abbigliamento vintage, diciamo così, anche biciclette d'epoca. Ci dica per bene, intanto, per prepararsi alla prossima edizione, ormai, perché quella attuale è in corso, per i pochi che non conoscano l'Eroica, ma non solo in Italia, ormai stiamo parlando di un fenomeno globale.
1: Sì, siamo l'unica manifestazione sportiva italiana esportata nel mondo. E abbiamo man mano stabilito le regole. All'inizio l'indicazione generale era la riscoperta della strada bianca per la sua salvaguardia, quindi l'idea base era quella di riportare la bici da strada fuori dall'asfalto, andando a cercare superfici dove fosse più protetta, no? Sempre più assalita dal motore, più assediata, quindi sulla strada bianca, cioè le strade che appunto avevano scritto queste pagine di sport e di storia. Quindi in questo senso siamo nati. Da lì in poi abbiamo fatto un sacco di strada, anche perché abbiamo coinvolto il mondo, abbiamo coinvolto anche in progetti. Oggi si parla tanto e va tanto di moda anche la depavimentazione, no? Perché certo, questo mondo che cambia climaticamente lo cambia anche perché noi abbiamo asfaltato troppo e cementificato anche l'orto in qualche caso, per cui siamo lì a dire noi c'eravamo per dire salvaguardiamo dei tratti identitari. Una volta la strada bianca era un elemento di poca abilità di un sindaco a trovare i soldi per asfaltare, oggi invece per noi ora in provincia di Siena anche un elemento di sviluppo economico, perché il turismo in bicicletta è diventato un elemento davvero fondante.
0: Un valore aggiunto, questo bisogna dire anche per la legge della sottrazione, insomma, meno ce n'è meglio è. Io direi che forse è nata nel 97, mi pare che il percorso è rimasto lo stesso, non so se ci sono stati grossi cambiamenti, forse però l'unico cambiamento l'ha citato lei, climatico, perché l'appuntamento per il primo weekend di ottobre magari qualche tempo fa rappresentava un freddino come clima, adesso forse è estate piena, come sta andando da quelle parti?
1: Oggi è assolutamente estate piena, però l'anno scorso giova ricordare che si beccò la giornata più fredda degli ultimi 50 anni, si partì con meno uno, alle 4:30 la mattina i primi che partirono con meno uno, mi ricordo benissimo, feci una foto al vetro della macchina proprio a futura memoria. Prima mi ero perso nel dire rispetto alla domanda che quello che oggi serve per fare eroica sono bici antecedenti l'87 tre caratteristiche fondamentali che sono i fili dei freni esterni, il cambio al telaio e le gabbiette fermapiedi. Ecco, l'abbiamo stabilito noi per convenzione, mano a mano, cioè ci siamo dati un tono anche per selezionare sempre di più, tra virgolette, il nostro cliente a cui vogliamo un bene dell'anima, felicemente ricambiati, perché davvero le testimonianze di amore, di affetto che si hanno nei confronti di questa manifestazione e dell'idea di far ritrovare questa bella gente tutta insieme da tutto il mondo, 41,7% quest'anno record assoluto di partecipanti stranieri.
0: Chi sono i più affezionati? Da dove vengono?
1: I tedeschi. E la lingua tedesca è assolutamente la più rappresentata. Sono circa 1500 tra Germania, Austria e Svizzera tedesca. Quindi alla lettera K io vado a guardare sempre per darvi un'idea quando facciamo l'esposizione dell'ordine degli iscritti, dell'elenco degli iscritti, mi vuole guardare la lettera K per vedere quanta internazionalità abbiamo, perché insomma con la K sono poi ho pochissimi cognomi italiani.
0: E no? Ci dica invece VIP, come si può dire, grandi ciclisti che sicuramente ci saranno stati come testimonial, ma che saranno anche innamorati di questa meraviglia che accade in Toscana.
1: Ma allora, per esempio, c'erano due campioni olimpici e si sono poi dati la mano qua. C'era Pascal Richard, che fu il primo che vinse le Olimpiadi ciclistiche, diciamo per professionisti, a Atlanta a suo tempo. Poi c'è stato Paolo Bettini, che è bicampione del mondo, ma anche campione olimpico in Grecia. Poi, tra gli altri, molta altra gente. Giovanni Visconti è stato tre volte campione italiano. E c'erano vari professionisti. Poi c'è una caratteristica fondamentale: noi non siamo in grado fino in fondo di capire bene chi c'è mischiato nel po', perché se non andiamo a cercarli davvero con la lente nell'elenco dei partecipanti, alcuni vengono, abbiamo avuto l'anno scorso, due anni fa, Rolf Goltz, è stato un campione del mondo anche lui, e c'è stato il Thaler, per esempio, tedesco, è stata anche maglia gialla al Tour, ci sono stati Eric Zabel che era sempre venuto, però in genere noi abbiamo un problema logistico, e comprendete benissimo che una manifestazione da 9.000 iscritti su un paesino da 1.000 abitanti significa che noi abbiamo problemi serissimi di posti letto e non siamo più in grado da anni di invitare nessuno, perché non siamo in grado di poter garantire una logistica, un'attenzione, perché dover gestire come organizzazione questo fenomenale afflusso di iscritti è, capite bene, è totalizzante, no? Per cui questo è, ma mano a mano scopriamo, l'anno scorso c'era Roger De Vlaeminck portato dalla Brooklyn, dalla vecchia industria dolciaria per cui aveva corso, sono venuti vari Saronni, in tanti hanno partecipato all'eroica quando c'era ancora in vita Felice Gimondi, era uno assolutamente fisso all'evento a Gaiole. E quindi va, per esempio, già una che c'era sicuramente, che ho salutato ora, era Edita Kuczynskaite, che lei è campionessa del mondo, vincitrice di tour, eccetera. Insomma, dentro questo plotone c'era per esempio Fornaciari, professionista, Failli, insomma, dico quelli che ho visto.
0: Insomma, appuntamento per tutti, grandi e piccini, ciclisti, professionisti e non, in Toscana, in queste ore, tra l'altro, meno male che è una bellissima giornata di sole e soprattutto di spettacolo ogni anno con l'Eroica, il primo weekend di ottobre. Purtroppo siamo in chiusura, ma le vicende di questa manifestazione sarebbero infinite. Ci promettiamo di non ricordarla solo mentre è in corsa, perché merita anche tutto un racconto per il contorno di questo evento creato qualche anno fa, diciamo, da Giancarlo Brocci, che è stato il nostro gradito ospite quest'oggi. Grazie ancora, buona continuazione con questa edizione dell'Eroica.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Grazie mille. Stare con

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
2: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
3: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
4: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
3: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
4: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: ore 15.
1: Io di le patate fonte di iodio da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. 4 ottobre, festa di San Francesco, di cui quest'anno ricorrono gli 800 anni dalla morte. Nella Basilica di Assisi la messa, celebrata dal Cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI. Il suo e il nostro è un mondo segnato da conflitti terribili, ma Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino, così Zuppi. All'Angelus, in piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha ricordato il messaggio di pace del poverello di Assisi.
4: Mentre celebriamo l'anno giubilare francescano, chiediamo con perseveranza il dono della pace. Impegniamoci sinceramente a costruire la concordia fra i popoli.
3: E ad Assisi presente anche il capo dello Stato Mattarella, che ha tenuto un discorso dalla loggia del convento. L'inviato.
5: Un profeta di pace e di amore, tuttora fonte di ispirazione per milioni di persone, è San Francesco nelle parole che il presidente Mattarella pronuncia dalla loggia della Basilica di Assisi, occasione per ricordare una figura mite ma per nulla accomodante, i cui insegnamenti sono ancora più importanti oggi.
6: Terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
5: Uomo del dialogo, della fratellanza e della pace, Francesco, prosegue il capo dello Stato, guarda all'ambiente e all'umanità, ci insegna la dignità della persona e il rispetto per il creato, un albero dalle solidissime radici ancora più prezioso nei tempi attuali, che Papa Leone, ricorda Mattarella, ha definito di violenza, manipolazione e arroganza.
6: L'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo, convertire le menti indurite dall'odio, indicare la via della pace, della speranza, della serena, fraterna convivenza.
5: Assisi con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
3: La guerra in Ucraina. Kiev continua ad essere martellata dalla Russia sulla base di una nuova strategia del Cremlino che punta a colpire le infrastrutture civili e in particolare i ponti che collegano la capitale. Bombardamenti anche in mattinata con le sirene antiaeree in funzione, proprio mentre il cancelliere tedesco Merz entrava in città per una visita non annunciata con l'obiettivo di rimarcare il sostegno della Germania all'Ucraina. Mosca ha rivendicato inoltre la volontà di proseguire il conflitto anche per lo 0,01% della regione ucraina di Donetsk, che la Russia rivendica come parte del suo territorio. In Lettonia i filo europeisti pro-Ucraina hanno intanto vinto le elezioni.
7: Vince l'Europa in Lettonia. I risultati ufficiali delle elezioni confermano la maggioranza al blocco conservatore e filo Kiev, lista unita del premier uscente Andris Kulbergs. Alla frontiera dell'Europa e con un quarto della popolazione russa, era inevitabile che la guerra in Ucraina dominasse la campagna elettorale. Kulbergs era entrato in carica solo a fine maggio, dopo che il governo precedente era caduto per una crisi politica causata da alcuni sconfinamenti di droni ucraini lanciati verso la Russia. Ed è tutto a sostegno di Kiev, il programma del vincitore, mentre secondo i partiti filorussi lettoni bisognerebbe piuttosto spendere nell'assistenza agli anziani. Carla Frogheri, GR1.
3: Stati Uniti, il presidente Trump ha nominato il capo degli 007 Jay Clayton, zar dell'intelligence artificiale. Sul suo social Truth l'annuncio della creazione della Super Intelligence Task Force, che avrà il compito di coordinare e scrive l'impegno del governo federale per garantire che l'America mantenga la leadership mondiale nella superintelligenza, tutelando gli interessi dei cittadini e migliorandone la vita. Torniamo in Italia con la cronaca. Un uomo di 37 anni ha aggredito e tentato di uccidere la compagna 31enne in un quartiere alla periferia nord di Torino. La donna è riuscita a mettersi in salvo a casa dei vicini portando con sé la figlioletta di un anno. L'uomo si è poi tolto la vita lanciandosi dal balcone al decimo piano di un condominio. È probabilmente di natura accidentale l'incendio divampato in un campeggio di Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme, partite dall'interno di una delle case mobili, hanno coinvolto una trentina di strutture, alcune auto e bruciato completamente un camper. Dei 7 feriti, 6 turisti e un addetto alla sicurezza del camping, uno è grave perché ha riputato ustioni di terzo grado. In Austria, gli archeologi dell'Università di Innsbruck hanno mappato i resti di una città romana finora sconosciuta nel territorio di San Pantaleon Erla, a pochi chilometri dal limes danubiano, il sistema di fortificazioni militari dell'impero romano lungo il Danubio. Potrebbe essere l'antica Claudivium, citata da Tolomeo e considerata perduta perché nel secondo secolo d.C. le legioni si spostarono più a ovest, a Lauriacum, e la città venne utilizzata come cava di materiali da costruzione. È tutto, ora torna Domenica Sport, il prossimo GR alle 16.
0: Serata azzurra. A Pescara l'Under 21 di Baldini ospita la Polonia, mentre a Bologna il secondo round di Nations League tra le nazionali di Mancini e la Turchia di Montella. Domani alle 18.10 Italia-Polonia Under 21, alle 20.35 Italia-Turchia. Tutto su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
2: Onda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
8: Domenica Sport.
9: 15:06, ben ritrovati. Domenica Sport, insieme fino alle ore 19. Davvero tanti sport abbiamo incastrato in questa nostra prima ora, anche grazie al vostro aiuto. Numero di SMS e WhatsApp 335-699-2949, sempre caldo. Aggiungiamo un nuovo sport: c'è una prima medaglia certa dai mondiali di judo, che vedono anche diversi azzurri lì a contendersi medaglie. Tra questi c'è Assunta Scutto, che potrà in questo caso difendere il titolo mondiale. Ha avuto una serie di vittorie consecutive impressionante, 4 su 4, e alla fine è arrivata la finale per l'oro nella categoria al di sotto dei 48 kg. Questo ovviamente ci fa dire che ci sarà una medaglia certa. Non sappiamo se sarà d'oro e d'argento, anche perché chi si opporrà a lei in questa finale di Baku è la giapponese Wakana Koga, che è certificata come avversaria da battere di questa edizione dei mondiali. Dobbiamo dirvi anche che è in corso, oltre all'eroica che ci ha tenuto compagnia finora con nostro grande interesse, l'europeo di ciclismo, con gli ultimi 100 chilometri da correre. Diciamo che potrebbero mancare poco meno di 2 ore alla conclusione. Siamo in Slovenia, c'è un terzetto che se n'è andato e che sta terminando il primo giro nel circuito finale, e nella squadra con più maglie, diciamo, in vista, ovvero quella belga, spicca Evenepoel all'inseguimento di questo terzetto. Vi aggiorneremo ovviamente sul epilogo di questo altro importante appuntamento dopo il recente mondiale, sperando che ci siano squilli azzurri in questo caso, come quello, riassunto della giornata, con cui abbiamo inaugurato questa puntata di Domenica Sport, vale a dire la vittoria di Azzurra Ballan nella prova juniores femminile dell'europeo stesso, una figlia d'arte che è stata, come dire, la sorpresa di giornata per noi. E ricordiamo anche le vittorie di Verstappen in Formula 1 e di Marc Marquez per la MotoGP. Questo nella mattinata densa di appuntamenti, altri ne seguiranno. Torneremo tra poco di nuovo al Foro Italico di Roma per Tennis and Friends. Prima una gradita pausa musicale.

0: non è che abbia bisogno di tante presentazioni. Bob Marley, Could You Be Loved, un bel ritmo per riaddentrarci in quello che è un pomeriggio di sport pieno di appuntamenti. Uno l'abbiamo tralasciato nell'aggiornamento, ne abbiamo parlato diffusamente con il nostro Emilio Mancuso, ovvero della situazione Zverev, che era avanti, sembrava anche avere in pugno il match contro Djokovic, che invece ha rialzato la testa. Secondo set a Pechino sul cemento si era giudicato proprio il serbo, è un tiratissimo terzo e decisivo set in corso 2-2 fra il tedesco ambizioso per concludere e scavalcare al primo posto l'anno Sasha Zverev e l'altro è Novak Djokovic. E poi l'altro nome che ho fatto è quello di Emilio Mancuso, da cui torno. Tennis and Friends, Foro Italico, a te Emilio.
1: Buon pomeriggio, ancora buon pomeriggio qui dal Foro Italico. Guarda, questa partita, dicevamo, è importantissima per il numero uno del mondo, ma Djokovic in quel torneo a Pechino ha un record straordinario, ha sempre vinto, 6 partecipazioni, 6 vittorie, 31 vittorie consecutive a Pechino come Nadal a Roland Garros, quindi quella partita di oggi è particolarmente importante per il numero uno del mondo, perché Sinner naturalmente da spettatore interessato starà guardando, immaginiamo, questa sfida tra Djokovic e Zverev, però Djokovic ha questo record particolare in quel torneo a Pechino e dunque sarà un rush finale estremamente estremamente combattuto. Altro ospite qui dallo stand di Radio Rai al Foro Italico per Tennis and Friends, un cardiologo di grande fama, il professor Antonio Rebuzzi. Buon pomeriggio professore, benvenuto su Radio 1.
2: Buon pomeriggio a tutti
1: e grazie per essere qui con noi. Davanti alla nostra postazione continua il pellegrinaggio, per così dire, le lunghe code per gli screening gratuiti così importanti, perché Tennis and Friends, tra le altre cose, abbiamo detto, offre la possibilità di avere controlli gratuiti e sappiamo quanto sono importanti.
2: Beh, infatti è una gioia vedere che finalmente la prevenzione, anche quella cardiovascolare fra le altre, ma la prevenzione in generale sicuramente sta sfondando anche negli italiani dopo gli americani, gli inglesi e altre popolazioni. Gli italiani hanno compreso che la prevenzione è importante.
1: Alimentazione, sport e salute, però è molto importante, fondamentale, oserei dire, l'alimentazione per aiutarci a vivere meglio.
2: L'alimentazione è fondamentale, soprattutto in questa epoca dove prevalgono vari cibi, diciamo, artificiali, per cui sappiamo benissimo che l'alimentazione è fondamentale per tutte le patologie, quelle cardiovascolari in particolare. Anche perché per quelli cardiovascolari molto importante è il fatto che tutti questi cibi ultraprocessati sicuramente sono dannosi per la patologia cardiovascolare. E quindi l'alimentazione è alla base di una serie di patologie cardiache, per esempio il sale per l'ipertensione, tutti i formaggi o i salumi eccetera per il colesterolo. Lo zucchero per il diabete e anche per il colesterolo, quindi l'alimentazione prima di fare terapie che sicuramente sono valide, ma non ha senso se una patologia, perlomeno all'inizio, si può curare solo con l'alimentazione.
1: L'alimentazione che è un po' il pane quotidiano anche degli sportivi, dei grandi sportivi, perché i grandi successi sono figli di tante cose e l'alimentazione fa parte di questo calderone.
2: Assolutamente, ma poi soprattutto noi siamo gli inventori della dieta mediterranea, che è una dieta sana, e adesso importiamo la qualunque da altre nazioni che in realtà riescono a propinarci la qualsiasi, e mentre noi abbiamo un'alimentazione sana, l'olio d'oliva sappiamo che funziona, sappiamo che il vino in piccole quantità, soprattutto se rosse, riduce la mortalità cardiovascolare, quindi noi abbiamo nel nostro paese un'alimentazione originale, i nostri nonni diciamo avevano un'alimentazione perfetta e noi adesso importiamo un'alimentazione sbagliata per certi versi da civiltà che onestamente hanno delle percentuali di obesi che supera il 40%, ma le dico di più, anche negli ospedali o nelle cliniche noi quando vediamo le diete abbiamo una quantità di diete molto modesta, si fa la dieta per liquida semiliquida normale diabetica, appunto. Ora, la medicina, che è diventata una medicina personalizzata, dovrebbe anche comprendere un'alimentazione personalizzata, cioè ogni malato dovrebbe avere un tipo di alimentazione diverso a seconda di quella che è la sua patologia. Mi rendo conto che è il futuro negli ospedali e nelle cliniche, perché attualmente non succede, però sicuramente è una cosa più razionale.
1: Professore, alimentazione è sicuramente importante, è importantissima per un sano stile di vita, per gli sportivi, per i grandi sportivi, ma anche per chi fa sport quotidianamente. E invece, quanto è importante fare sport per il cuore?
2: Fondamentale. Tra le altre cose, diciamo questo: lo sport, l'attività fisica, aumenta la percentuale di colesterolo buono, il cosiddetto HDL, che sicuramente è molto importante, perché in realtà la cosa importante per il cuore è il rapporto fra colesterolo buono e colesterolo cattivo. Quindi noi tendiamo sempre a ridurre il colesterolo cattivo, non sappiamo, o perlomeno non facciamo in modo di aumentare il colesterolo buono, e teniamo conto che proprio l'attività fisica

0: in una settimana. 150 minuti.
1: Sì, 150 minuti.
0: Okay. C'è da dire una cosa importante, ed è che soprattutto le persone anziane non possono fare solo il sabato e la domenica, perché che cosa abbiamo? Facciamo un lavoro sedentario per 5 giorni, all'improvviso diventiamo sindaco. Non funziona così, perché
1: magari
0: ci vorrebbe. Però il problema è proprio questo, cioè noi abbiamo una serie di persone che pensano di fare attività sportiva intensa solo in 2 giorni, 1 giorno alla settimana, ed è sicuramente un modo sbagliato di impostare il problema, perché poi non avendo l'allenamento possono incorrere a problemi. Ultima cosa, importante, non cercare degli aiuti, cioè tutti quelli che fanno attività fisica, soprattutto quelli che la fanno intensa, vanno incontro a prendere magari delle sostanze che gli vengono vendute su internet piuttosto che dal loro allenatore, eccetera. Ci sono dei lavori sui bodybuilder professionisti che hanno visto, e in genere i bodybuilder professionisti sono quelli in genere che comunque fanno uso di parecchie di queste sostanze, si è visto un aumento della mortalità in questi soggetti per motivi cardiovascolari. Quindi fate alimentazione sana con una dieta mediterranea e fate lo sport che vi potete permettere. Questo direi il messaggio fondamentale.
1: Questa è la chiosa finale del professore Buzzi. In studio Diego Carmignani, hai qualche curiosità?
2: Beh,
1: un cardiologo di fama come il professore Buzzi.
2: Ma intanto solo velocemente, come si colloca tutto questo? Si chiama Tennis and Friends. Il tennis come sport, come lo si inquadra? Allenamenti extra campo, diciamo, a parte.
0: Allora, diciamo, il tennis per quanto riguarda il cuore va benissimo non agonistico, nel senso che il tennis è uno sport in cui tu fai uno scatto, poi ti fermi, poi fai un altro scatto, poi ti fermi, eccetera. E per le persone non allenate è come andare per la macchina, fare una sgommata, poi ti fermi al semaforo, poi riprendi la sgommata, eccetera. Quindi diciamo, se fate tennis, se non siete allenati a sufficienza, direi fate i palleggi, non fate gare, iniziate col doppio e poi andrete al singolo, perché se ci avete l'età mia e la mia esperienza è meglio che fate il doppio e comunque che giocate con gli amici.
2: E aggiungerei il padel forse in questo momento come sport così nevrotico.
0: Il padel come sport è uno problema degli ortopedici.
2: esatto però
0: direi la cosa fondamentale per il tennis, come tutti gli altri sport, è non pensare che diventi un atleta all'improvviso. Essere atleti significa fare allenamenti quotidiani nell'ambito dello sport che ti puoi permettere, e soprattutto gli anziani va benissimo fare uno sport, ma non fate agonismo. Ecco, io, ma è una mia ovviamente idea, non amo molto i master, che pigliare dei vecchietti e mettergli a fare le gare secondo me è una stupidaggine, però è un'idea mia personale, la dico così.
1: Grazie davvero, ci ha illuminato tante piccole pillole importanti per il vivere, il saper vivere quotidiano del professor Antonio Orebuzzi. Grazie professore, buona continuazione, perché tennis and friends,
0: sì,
1: va
0: devo
1: avanti.
0: Andare appunto a giocare a tennis.
1: Devi andare a giocare a tennis. Grazie al professor Orebuzzi, con Antonio D'Alessandri dal Foro Italico vi restituiamo la linea.
2: Grazie Emilio Mancuso, a più tardi ovviamente dal Foro Italico. Ricordo, fino alle 18 è in corso Tennis and Friends a Roma per screening gratuiti, check-up su tantissimi fronti, e poi c'è stata anche la notte bianca fino all'1 ieri. Insomma, è stata veramente una grande manifestazione su cui torneremo. Ora un po' di musica, andremo ad affrontare altre tematiche tra pochissimo qui su Domenica Sport.

0: Perfect, la voce che sentite è quella dei Fairground Attraction, con gradevole atmosfera anche vintage. Continuiamo la nostra bella puntata di Domenica Sport, ricca anche di aggiornamenti, con i 72 circa chilometri che mancano alla conclusione della gara maschile Elite degli Europei di ciclismo. Ci sono tanti uomini a contendere le primissime posizioni, gruppo che si è ricompattato. Le maglie che spiccano sono quelle del Belgio, in particolare quelle danesi, in particolare mi sembra Pedersen stia cercando di trovare spazio per quelli che sono, insomma, importanti fasi di questa competizione, che ci ha visto vincere un, lo ripeto ancora, oro quest'oggi nella categoria femminile juniores. E poi c'è da dire che tra poco, tra una mezz'ora, inizieranno delle gare di basket, una in particolare, anzi la gara di basket delle 16, sono 4 le partite della massima serie, e noi andremo a Roma per l'esordio casalingo della BC Roma contro Tortona. Ci sarà Massimo Barchiesi a raccontarci questa importante prima volta. Le altre 3 partite del giorno ve le vado a riepilogare, anche perché le aggiorneremo in corso d'opera: Scafati Varese, Trieste Venezia, Virtus Bologna, Maxima Roma, l'altra romana della massima serie, ore 17:30 e 18:15. Inizierà anche il campionato femminile di pallavolo, anzi è iniziato con la vittoria ieri della Vero Volley 3-0 su Firenze. Oggi ci sono diverse partite, insomma tante cose da dirvi in corso, tutto questo per non farvi mancare il campionato di calcio. Non c'è per la pausa per la nazionale, non stiamo neanche ricordando troppo spesso che domani c'è Italia-Turchia, fra una settimana si riparte con una pausa che sarà stata chissà utile anche alla classe arbitrale per fare luce su quello che è accaduto in queste prime partite. È stata una vera rivoluzione quella che abbiamo assistito, e tant'è che dopo un paio di settimane in sostanza senza calcio ci troviamo nuovamente a analizzare questo nuovo mondo del fischietto medio in Italia. Lo facciamo con un ex arbitro noto, un di chiara fama, come si dice, Tiziano Pieri, oggi collegato con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Diego, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, insomma, è chiaro che immagino nel mondo degli arbitri non ci sia momento più fertile, forse dall'introduzione del VAR, di questo qua, visto che abbiamo assistito davvero a quello che possiamo associare il termine rivoluzione. Tra l'altro nel Festival dello Sport di Trento, proprio Orsato ha tenuto, invitato insomma come designatore, a ricordare un po' quello che ha voluto fare con questa sua rivoluzione, da ritoccare probabilmente, anche perché si è passato forse da un estremo all'altro. Parliamo di un VAR pochissime volte chiamato in causa, centralità dell'arbitro, pochi rigori assegnati. Il punto è l'opinione personale di un celebre ex arbitro come Tiziano Pieri di fronte a tutto questo. Prego.
1: Ma guarda, ti dico Diego, sinceramente io sono un fan di Daniele Orsato, quindi lo ero in campo e lo sono oggi per questa linea che sta dando, che sta rivitalizzando un po' anche le partite. Vuoi, ora non tutti i meriti diamoli a Daniele Orsato, perché li hanno anche i legislatori in seno all'IFAB, hanno fatto delle modifiche, no? La sostituzione, bisogna uscire entro 10 secondi, rimesse laterali, countdown, calcio di rinvio, countdown entro 5 secondi, quindi c'è tutta una serie di azioni che hanno messo in campo gli arbitri guidati da Orsato, che ha permesso questa, chiamiamola come hai detto tu, rivoluzione, che permette di vedere a noi fruitori del calcio un gioco un po' più snello, più veloce, più divertente. Vuoi anche il merito del nuovo corso è quello di aver un po' alzato questa asticella. E permettetemi un dubbio, ora bisogna capire se tutti gli arbitri hanno capito la classe e l'eleganza tecnica che aveva Orsato in campo, questo fiuto di mettere questa asticella molto alta e farla capire ai giocatori. Ora bisognerà capire, perché su 50 partite è troppo facile. Veniamo da un'annata turbolenta per gli arbitri, culminata con l'autosospensione del designatore Rocchi, giustamente, che è stato un uomo fino in fondo, per permettere alla classe arbitrale di vivere più sereno, si è autodimesso. Poi abbiamo visto che si è concluso con un nulla di fatto, per onestà intellettuale dobbiamo sottolineare e ricordare che insomma Gianluca Rocchi è stato stralciato la sua posizione era chiara e trasparente, quindi ha finito nel peggiore dei modi, ma purtroppo sappiamo come vanno queste cose, quindi un augurio anche a Gianluca Rocchi di poter ritornare a fare quello che gli piace fare. Questo nuovo corso però ha saputo cambiare qualcosina rispetto agli anni precedenti, dando la centralità dell'arbitro.
0: Volevo riprendere appunto qualche virgolettato, ho citato la festa dello sport perché ha detto a chiare lettere questo Orsato, che è una cosa che ignoravo, non avrei mai sospettato. La norma più importante introdotta secondo me è quella che obbliga un giocatore a stare fuori dal campo un minuto se fermiamo il gioco per lui. Questo insomma soprattutto per l'incremento del tempo effettivo che c'è stato, è un qualcosa che effettivamente controbilancia il rischio di giocare in 10 a lungo, la fretta o il troppo tempo che si prende quando c'è un infortunio. Come diciamo allenatore degli arbitri, spesso no, si dice, non so, un giocatore in campo si vedeva già che sarebbe diventato un allenatore. Si può dire questo di Orsato, che già da celebrato fischietto aveva la stoffa della guida per tutti gli altri? Insomma, penso che la risposta già c'è nelle sue prime parole, Pieri.
1: Ma Diego, nel senso che sappiamo che i grandi campioni in ogni campo, nel calcio ma anche in altri sport, in particolare nel calcio, ricordiamo Diego Armando Maradona. Voglio paragonare Daniele Orsato anche a Diego Armando Maradona nel suo modo di arbitrare, no? È sicuramente nell'Olimpo dei grandissimi arbitri per quanto mi riguarda, insieme a Collina, Agnolin, Concetto Lobello, sicuramente c'è anche Daniele Orsato, però da lì a diventare un grande manager, un grande designatore, ce ne passa. Sappiamo che Maradona, lo ricordiamo ancora oggi, ancora i più giovani, chi non ha i capelli bianchi come me, però sappiamo che non ha lasciato traccia come allenatore, no? Ricordiamo le gesta del campo. Quindi è sempre difficile ipotizzare se si ha la stoffa per poter trasmettere agli altri quello che sapevi fare tu. Daniele Orsato a 50 partite della sua gestione possiamo dire che ci sta riuscendo, a onor del vero dobbiamo dire che è troppo presto, che dobbiamo ancora capire se questa sticella l'hanno recepita gli arbitri o se stanno non fischiando, perché ora è troppo facile. Per ora io ho visto partite che insomma qualche arbitro non fischia, ma non fischia neanche i falli che sono falli, cioè questa sticella non c'è a volte, quindi deve anche far capire a chi fischiava un po' di più, perché io ricordo due icone del mio tempo, Collina e Braschi, che erano i miei riferimenti, i riferimenti di tutta una generazione arbitrale negli anni 90-2000, e Collina fischiava qualche falletto in più, Braschi era più simile a Orsato, tant'è vero che Orsato sicuramente si sarà ispirato a quella tendenza di lasciar giocare Braschi, se vogliamo definirla un po' inglese, no? Come vogliamo dire. Per cui ritengo che dovrà passare ancora un po' di tempo perché gli arbitri capiscano quello che vuole realmente Orsato. Di sicuro a tutti dalla sua parte, allenatori che erano stufi di vedere i giocatori rimanere a terra e quindi hanno responsabilizzato queste nuove regole, in particolare quella che citavi tu in riferimento a Orsato del minuto fuori, a responsabilità dei giocatori a rientrare, a fare meno scene, quello perché non ne potevamo più sinceramente di vedere grandi fisici toccati con un dito e fare sceneggiate, rotolate in campo, ecco, quello era abbastanza imbarazzante per tutti, anche per loro stessi.
0: Beh, diciamo tutti contenti, le squadre di calcio, la classe arbitrale evidentemente, il pubblico, forse anche sono favorite in tutto questo squadre più tecniche o forse quelle magari più come dire, più rudi in campo sono penalizzate, forse anche questo fa sì che si alzi il livello del calcio italiano nel suo complesso. Prima di salutarci volevo chiedere a Tiziano Pieri, nostro graditissimo ospite, per analizzare questo momento a quanto pare di passaggio importante per il calcio italiano, per la Serie A, con i cambiamenti che sono stati apportati, quello che secondo lei può essere rappresentante adesso in campo fra il numero uno, ecco, dei nostri fischietti, e magari qualcuno emergente che l'ha subita. se vuole farlo può anche esimersi, perché immagino che non è mai bello parlare di dei singoli, come si fa, domanda che si fa spesso agli allenatori fuori luogo, però anche per orientarci, visto che abbiamo un po', no, difficoltà a leggere le cose in campo spesso, quando c'è di mezzo l'arbitro, e a individuare proprio la tecnica arbitrale pura.
1: Allora, io ovviamente non ho nessun problema, anzi, non essendo un allenatore diretto, sono libero di avere anche le mie preferenze, no? Sicuramente chi mi piace tanto è Doveri sicuramente per me resta un grande esempio, ma mi piace Mariani, Guida con la sua grande esperienza, Sozza che da meno anni ha meno esperienza ma sta dimostrando di essere molto bravo. E voglio fare un'analisi prima di chiudere, come dicevi certo. Tu Diego, su gli arbitri come i calciatori a volte sono figli della stima del proprio allenatore, dell'intuizione. Non è detto che tutti gli arbitri piacciono, no? Quindi la fortuna degli arbitri a volte sono anche i designatori che si innamorano del loro modo di arbitrare, come i calciatori. Un allenatore sceglie un esterno rispetto a un altro, ma magari il livello è uguale, no? E quindi di conseguenza a volte Sozza è stato preferito a Airoldi. Personalmente ritengo che Airoldi sia un arbitro molto bravo che non ha avuto fortuna con Gianluca Rocchi. Quindi ecco, se dovessi fare un nome quest'anno, butto lì quella fiche, no? Sulla roulette dell'AIA e dico Airoldi, spero che faccia una carriera diversa quest'anno, che abbia la possibilità di riscattarsi da annate che sicuramente ha contribuito anche lui con prestazioni non bellissime, però forse in questo corso nuovo avrà la serenità e spero che possa vedere quello che vedo io in Airoldi, che è un arbitro sicuramente capace, deve avere solo un po' più di fiducia in se stesso e anche qualcuno che gliela dia.
0: Ecco, una utile bussola secondo me anche per noi che raccontiamo le partite, questa che ci ha fornito Tiziano Pieri con questo suo ultimo intervento e con le sue risposte alle nostre domande in questa domenica fatta di sport, in attesa appunto che riparta il campionato. Chissà se dopo quelle prime giornate la musica sarà la stessa, ci saranno delle variazioni. Grazie mille a Tiziano Pieri per essere stato
1: con
0: noi.
1: Grazie a voi e buona domenica a tutti.

0: Holy Ghost.
1: Campo de Cristo de Silencio.
2: Con Silencio, per dirla come loro, questo nuovo singolo, preludio di un nuovo disco per i 50 anni della nascita della band, non del loro primo lavoro, BTCO2, la voce di Bono Vox, quando sono le 15:41 stavo con il fuso orario di Zona Cesarini per un attimo. Siamo con ancora un ospite perché c'è voglia di calcio, di ripartenza per il campionato. E dove eravamo rimasti? Con i cambiamenti arbitrali. Abbiamo analizzato un minimo quello che è successo e quelle che sono le prospettive con un punto di vista d'eccellenza, l'ex fischietto Tiziano Pieri. Eravamo rimasti anche con quella che è la sorpresa del campionato.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: È mezzanotte e 13 minuti.
2: Buonasera, eccoci qua.
5: Buonasera a voi.
2: Sì, volevamo partire insomma con la sua lunga esperienza, non soltanto al Cagliari, come ospite, perché quella piazza, quella che gli è rimasta molto più dentro, forse soprattutto perché 225 presenze, ecco, ce l'ho qua davanti la pagina che la riguarda, e le volevo chiedere da subito se è una sorpresa o no questo Cagliari, perché le promesse dello scorso anno c'erano tutte, però i cambiamenti sono stati non pochi per Pisacane, no?
5: Sì, sì, considerando i cambi fatti, la rosa che un po' aveva cambiato 6 o 7 giocatori, sono arrivati giovani promettenti, e indubbiamente è stata un po' la sorpresa di questa prima parte di stagione. Insomma, no, sono tutti contenti perché comunque il Cagliari rappresenta una società storica, un pezzo importante del nostro calcio, e poi con un allenatore giovane, in un ambiente che negli ultimi anni aveva sempre un po' sofferto, questa partenza fa molto piacere, anche perché analizzando un po' le cose, insomma, è una squadra che propone, appunto, una squadra giovane, non nomi di grandissimo livello, una grande organizzazione e forse anche un tipo di calcio che ultimamente avevamo visto poco, un blocco un po' più basso, ma una grande organizzazione e grande qualità.
2: E poi anche molta italianità, se vogliamo. Ci sono squadre che hanno veramente una quantità di stranieri, piccole magari, che hanno tantissimi stranieri pescati un po' ovunque. Il Cagliari mi sembra abbia una politica molto orientata a cercare ogni anno almeno 2 o 3 profili italiani, anche pescandoli dalla B, che non è mai male. Secondo me, insomma, è una bella mediazione quella della Piazza Rossoblù.
5: Assolutamente sì, è un comportamento virtuoso secondo me per un duplice motivo: intanto per quello che è appunto il rendiconto del Cagliari, che riesce a trovare sempre dei giovani bravi da far giocare con continuità anche nell'ambiente di Cagliari, che insomma è sempre molto positivo per i giovani perché si possono esprimere in una piazza che mediamente non mette una grandissima pressione, però comunque una piazza esigente. E poi credo che faccia anche un po' un favore a quello che è il nostro movimento calcistico, appunto tornando un po' all'attività, all'Italia, ai giovani calciatori, giovani che hanno bisogno di giocare per fare esperienza e poi per migliorare la nostra nazionale, che assolutamente deve tornare, ora non dico ai fasti del passato, ma insomma una nazionale temibile di primissimo livello.
2: Firicano, praticamente direi un giocatore di culto degli anni 90, con noi ospite qui su Radio 1, direi metà annata, metà decade Cagliari, l'altra Fiorentina, insomma forse è un po' scontato fare le domande sempre su queste due squadre, però mi interessa perché
5: sembra giusto.
2: È giusto, e soprattutto sono due squadre che vanno comprese ancora e destano curiosità e interesse. Questa nuova Fiorentina che ha avuto un inizio drammatico, io immagino insomma che comunque ci si attacca quei colori e si è tristi per l'annata scorsa, per anche l'inizio, l'addio di Grosso che è stato un po' traumatico. Adesso le cose si risistemano. È ambiziosa però questa Fiorentina, almeno nella volontà di cambiare, alzano l'asticella ovviamente con le diverse vicende che hanno vissuto.
5: Assolutamente sì, io poi vivo a Firenze, vivo quotidianamente quello che è l'umore della città, dei tifosi, della tifoseria che è attaccata in maniera viscerale a questa squadra, una grandissima passione, e proprio per questo la campagna acquisti di quest'estate, sommato alla stagione abbastanza negativa dello scorso anno, ha creato, secondo me, perché ancora questo entusiasmo non si è sopito, una grande voglia di incoraggiare questa squadra che ha al suo interno, anche lei ha fatto una campagna acquisti, secondo me, importante, ha preso dei giovani di grande prospettiva, però questa partenza sciocca ha un po', come dire, frenato gli entusiasmi, anche se sono pronti a ripartire. La squadra ha dato segnali di ripresa dal momento del cambio d'allenatore. E è chiaro che qui la Fiorentina, per gli investimenti fatti, per quello che è Blasone, per quello che poi sono le intenzioni di questa società in quest'anno, insomma, ci si aspetta da qui in avanti una rapida risalita della classifica, perché insomma ancora la classifica non è bellissima, e partendo appunto dall'ultima esperienza dello scorso anno, credo bisogna fare prima una risalita in classifica e poi pensare magari di poter esplodere definitivamente nel giorno di ritorno.
2: Chissà cosa accadrà. Intanto le chiedo un'ultima cosa, Fricano, legata insomma a nazionale, domani si gioca calcio, Serie A che è un po' modificato, sembra più attraente grazie alle nuove regole. Lei si è fatto un'idea complessiva di questo momento e di quelle che sono anche le prospettive, speriamo a più breve termine possibile, per risalire la china?
5: Ma secondo me dobbiamo cercare di analizzare una serie di fattori che poi concorreranno alla nostra crescita. Innanzitutto, quello che mi pare il metro arbitrale di quest'anno favorisce un po' la continuità di gioco, perché dalle altre parti si gioca con più ritmo, e questo dobbiamo acquisirlo assolutamente anche noi. E poi il discorso che si faceva prima, secondo me, va ribadito, nel senso che i giovani che abbiamo, che ci sono ancora talentosi, però a questi giovani va dato fiducia. È chiaro che gli stranieri possono costare meno, possono essere anche più intriganti a inizio stagione, però credo che noi dobbiamo ragionare sui nostri giovani italiani, farli giocare, seguire anche le squadre giovanili dell'Italia, che comunque si fanno rispettare in Europa, e pensare poi tra qualche anno non subitissimo di poter, come dire, ritornare a stare stabilmente, insomma, almeno nelle competizioni europee e mondiali, assolutamente.
2: Speriamo bene, speriamo soprattutto insomma di poter risentirci presto con Aldo Fricano per insomma celebrare traguardi importanti.
5: Volentieri.
2: Grazie ancora
5: a voi. Per essere stato con noi. Buona trasmissione. Ciao.

0: Original Sin in Excess, ancora un salto fuori italico da Emilio Mancuso annunciandogli la vittoria di Djokovic su Zverev nel semifinale serbo. Non so se te era arrivata voce, insomma stiamo con te commentando quanto è importante la salute per Tennis and Friends. Nel frattempo c'è anche il tema longevità nel caso di Djokovic. A te Emilio.
1: Guarda, un esempio super calzante, perché ha giocato, ci siamo visti la partita, ha giocato una partita davvero straordinaria, ha giocato da numero uno del mondo, lui che lo è stato per tantissime settimane, ha battuto Zverev, continua questa striscia incredibile a Pechino, 32 partite, 32 vittorie, va in semifinale e fa questo piccolo regalo a Jannik Sinner, che speriamo di rivedere, non sarà facile, presto in campo. Intanto è rinviato l'appuntamento con il numero uno per Zverev, e Djokovic che invece con questa vittoria vuole magari provare a prendersi all'ultimo respiro anche la qualificazione alle finals di Torino. Con noi in postazione a Radio 1 nel Parco Euforo Italico per Tennis and Friends, Alessia Messiano, pugile.
2: Sì, esattamente.
1: Ex azzurra della nazionale, olimpionica a Parigi.
2: Sì, sì.
1: E adesso, oggi invece, in questa atmosfera così gioiosa di Tennis and Friends, intanto come sta andando questa visita qui al Foro Italico?
2: Buonasera a tutti. Beh, veramente una bellissima giornata. Sono qui da oggi pomeriggio, da l'una all'incirca che sono qui, un'atmosfera bellissima, piena di ragazzi, giovani, grandi, di tutte le età, che cercano di approcciarsi a tutti gli sport che ci sono qui intorno, quindi veramente una bella emozione, una bella carica sportiva.
1: Perché poi questo è un evento legato allo sport, legato alla salute, alla sana alimentazione, e lo dicevamo nel corso dei collegamenti di questo pomeriggio, quanto è importante per gli sportivi, per Alessia, la sana alimentazione, la salute, un connubio che va di pari passo, no?
2: Assolutamente, un connubio che va di pari passo. Per me, da sportiva, è essenziale, per me è la base, quindi la sana alimentazione. Altrimenti non anche perché nel pugilato ci sono le categorie di peso, quindi seguo ovviamente un'alimentazione equilibrata, sana, e a ridosso poi della gara seguo le direttive del nutrizionista, che mi fa arrivare al peso preciso, perché anche se pesassi 100 grammi in più sarei squalificata.
1: È importantissimo il peso nel pugilato.
2: Esatto, nel pugilato come negli sport da combattimento, quindi, ma a prescindere da questo sono le fondamenta per una vita sana, per essere un ottimo sportivo, atleta ancora di più.
1: Il suo rapporto quotidiano con lo sport, quanto l'ha aiutata a vivere meglio?
2: Mi ha cambiato totalmente, mi ha fatto veramente crescere. E lo sport, da quando sono bambina che lo pratico, all'inizio l'atletica leggera, poi a 18 anni ho iniziato con il 17-18 il pugilato. E da lì ho intrapreso questo percorso in una maniera molto importante. Mi alleno due volte al giorno, ho fatto tantissime gare, ho vinto un mondiale, ho vinto un europeo, ho partecipato alle Olimpiadi di Parigi 2024 e adesso sono passata professionista. Non sono più una giovincella, ho 34 anni, ma mi reputo molto competitiva ancora, e quindi voglio cercare di vincere anche nel professionismo.
1: Una bella età per ottenere ancora tanti risultati. Gruppo sportivo delle Fiamme Oro, perché poi il gruppo sportivo è anche molto importante.
2: Assolutamente.
1: Nella carta di identità di un atleta.
2: Sì, soprattutto ecco, in questi sport olimpici dove i più forti entrano nel gruppo sportivo, e quindi mi hanno dato l'opportunità di allenarmi veramente al 100% per poter rendere nel miglior modo possibile in queste competizioni, ed è servito.
1: E poi una cosa bellissima di Alessia, che è testimonial della sua federazione, della campagna contro la violenza sulle donne.
2: Assolutamente, la federazione è sempre stata in prima linea contro la violenza sulle donne, con tutte le campagne sociali inerenti a questo, e io sono orgogliosa di farne parte, di essere ambassador.
1: Ed è sposata con un altro atleta, se non sbaglio. Sì, che sì. Non fa il pugile, però.
2: No, anche se adesso fa anche pugilato, ha fatto anche qualche incontro, però vabbè, è un judoka. Sì, sì, sì, io ho detto di lasciar perdere.
1: Che bella sfida.
2: Poi io ho detto, guarda, fai il judo, invece no, niente, ho voluto per forza fare pugilato, quindi adesso insegna judo, è stato un atleta delle Fiamme Oro di judo e adesso si diletta anche nel pugilato.
1: E abbiamo detto, questa giornata così importante, queste tre giornate così importanti nel cuore del Foro Italico per Tennis and Friends, la prevenzione è importantissima, perché poi prevenire sembra
2: è meglio che curare, certo,
1: no?
2: Certo, assolutamente. Quindi questa è la miglior giornata, queste sono le migliori giornate e occasioni proprio per fare questo, per far sì che le persone vadano e si informino come meglio possono, ecco.
1: E poi c'è questa giornata di sole, un sole, oserei dire, praticamente quasi estivo, insomma, che aiuta tanto.
2: Sì, sì, assolutamente. Ecco, vitamina D, quindi esatto. meglio di questa giornata oggi proprio non si può.
1: Sarebbe bello magari un match di box qui nello stadio accanto, no? C'è Pietrangeli, famosissimo, lo stadio delle statue, e poi c'è il centrale.
2: Sarebbe meraviglioso riempire un palazzetto così. Nel pugilato sarebbe veramente tanta roba, soprattutto in Italia, che purtroppo in Italia la maggior parte delle persone seguono il calcio, che non è che non devono farlo, e che il problema sono gli altri sport sono importanti, come il pugilato, che è uno sport dove richiede tanto sacrificio, come tutti gli altri sport, e quindi bisogna dare visibilità a tutti gli sport, non solo il calcio. E questa è una giornata proprio importante, proprio per questo, proprio per far vedere a tutti i giovani e i ragazzi che cosa consiste lo sport, non solo in una disciplina ma in tante.
1: Come mai alla fine hai scelto la box?
2: L'ho scelta per caso, ma in realtà sono sempre stata un po' attratta da questo, forse vedendo Rocky, ma guardando così in televisione. Poi avevo degli amici che praticavano questo tipo di disciplina, ho iniziato e da lì ho capito che era proprio fatto per me.
1: Ci fai un saluto ai nostri radioascoltatori, tra poco restituiamo la linea qui dal Foro Italico. Ancora una volta, fate tanto sport,
2: assolutamente,
1: perché aiuta a vivere meglio.
2: Assolutamente, quindi io auguro a tutte le persone di trovare la disciplina che più piace, di fare sport, di seguire uno stile di vita sano, perché è quello che ci porta a stare bene con noi stessi e così si vede anche dall'esterno.
1: Grazie Alessia Mesiano, qui dallo stand di Rai Radio 1 al Foro Italico per la 15ª edizione di Tennis and Friends con Antonio D'Alessandri. Adesso alla console concludiamo i nostri collegamenti, buon pomeriggio e buona prosecuzione di trasmissione.
0: Ciao, grazie Emilio Mancuso. Djokovic, Medvedev, una delle due semifinali del torneo che vi abbiamo detto ha visto prevalere il serbo su Zverev. Parliamo del cemento di Pechino, appunto la prima, quella fra Djokovic e Medvedev, Deminor Urcas l'altra. Bel finale di questo appuntamento tennistico. L'altro appuntamento imminente è quello con il giornale radio, poi sarà il momento del basket con Massimo Barchiesi.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Da Auto e Automotive Partner della 58ª edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
5: No, è mio! Papà, guarda!
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Ore 16.
10: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
11: GR1.
12: Studio Valerio Perna, le celebrazioni per San Francesco. Nella Basilica di Assisi la messa del cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI. Il suo e il nostro è un mondo segnato da conflitti terribili, ma Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino, ha detto Zuppi. Presente il capo dello Stato Mattarella, che ha parlato durante la cerimonia per la festa nazionale del patrono d'Italia, di cui ricorrono gli 800 anni dalla morte. L'inviato.
13: Dialogo, fratellanza, pace, le parole che tornano a più riprese nel messaggio del presidente Mattarella, che dalla loggia della Basilica celebra la festa del patrono d'Italia e lo fa definendolo profeta di pace e di amore, tuttora fonte di ispirazione per milioni di persone. Ma ancora non è abbastanza, perché San Francesco ci parla ancora oggi e la sua è una voce inascoltata in diverse parti del mondo.
14: E addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
13: Ecologista ante litteram, precursore dei santi sociali, Francesco, prosegue il capo dello Stato, ci ha insegnato la dignità della persona e il rispetto per il creato, una lezione preziosa per i tempi attuali che Papa Leone, ricorda Mattarella, ha definito di violenza, manipolazione e arroganza.
14: L'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo, convertire le menti indurite dall'odio, indicare la via della pace.
13: Assisi con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
12: All'Angelus in piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha ricordato il messaggio del poverello di Assisi. Il suo carisma porta frutto ancora oggi, ha detto il pontefice. Chiediamo con perseveranza il dono della pace. La guerra in Ucraina. Gli Stati Uniti vogliono colloqui trilaterali con la Russia entro fine ottobre. Così poco fa Zelensky, che in mattinata ha incontrato il cancelliere tedesco Merz a Kiev per una visita a sorpresa, a più riprese accompagnata dal suono delle sirene antiaeree. I russi continuano infatti a colpire la capitale, due feriti nel nuovo raid contro il Ponte Nord, snodo logistico fondamentale. Il Cremlino, combatteremo anche solo per lo 0,01% della regione del Donetsk. In Lettonia vince le elezioni con il 35,3%, la formazione del premier Kulbergs, filo europeista e pro-ucraina. I complimenti della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Medio Oriente, gli Houthi rivendicano un attacco con missili balistici e droni contro impianti del colosso energetico saudita Aramco, situati nella capitale Riyadh e nella zona di Quraysh, ricca di giacimenti petroliferi, nella parte orientale del regno. Gli attacchi hanno provocato vasti incendi nei siti colpiti, dice una nota su X del portavoce militare. In Yemen interrotta anche una vitale via di rifornimento che collega Taiz, importante città del sud-ovest sotto assedio, ad Aden, sede del governo riconosciuto a livello internazionale. Seggi aperti in Brasile per le elezioni presidenziali e legislative. Gli elettori potranno votare fino alle 22 italiane. Per la guida del paese, la sfida tra l'uscente Lula, bandiera dei progressisti, e il candidato di destra Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, ora detenuto. I due hanno votato nelle scorse ore senza risparmiarsi ulteriori stoccate reciproche all'uscita dei seggi. La cronaca ci riporta in Italia. A Peschiera del Garda si indaga sulle cause del rogo di questa mattina in un camping. Un turista è ricoverato a causa delle ustioni. Elena Chemello è andata sul posto e ha sentito Amedeo Cremona, vice direttore della struttura.
15: Il nostro guardiano notturno è stato bravissimo e in modo tempestivo ha avvisato le persone. Per fortuna in queste case mobili non tutte erano occupate, quindi le poche persone che erano presenti in queste case mobili sono state prontamente evacuate.
16: L'allarme poco prima delle 6 l'ha dato uno dei guardiani notturni del campeggio, che ha visto fiamme e fumo alzarsi in alto. Ha subito fatto scattare la procedura di emergenza chiudendo il gas, allertando i vigili del fuoco e il 118. Tanta paura all'alba al camping Bell'Italia di Peschiera del Garda, sponda veronese del lago. All'inizio il terrore che ci fossero molti più ospiti sorpresi dall'incendio, poi col passare delle ore il bilancio si è ridimensionato. Una ventina in tutto i turisti coinvolti, uno ricoverato in ospedale, altri visitati sul posto o già dimessi. Le fiamme hanno distrutto una quindicina di case mobili, alcune auto. Al momento al camping ci sono 4.500 ospiti su una capienza di circa 7.000 persone. Sulle cause indagano i vigili del fuoco e i carabinieri. Si propende per una candela lasciata accesa, forse un fornelletto per le zanzare.
12: Morti per anossia, ovvero per mancanza di ossigeno, è questa la conclusione a cui sono arrivati gli esperti nominati dalla procura di Busto Arsizio su mandato di quella di Roma, che hanno eseguito l'autopsia sui corpi dei 5 sub italiani morti il 14 maggio in un'immersione alle Maldive. Non ci sarebbero dunque altri motivi, come malori, e le bombole che usavano non avevano anomalie. Ora si attendono le decisioni della procura di Roma, titolare delle indagini per omicidio. All'asta a Londra, oltre 400 lettere manoscritti dell'ammiraglio britannico Nelson, celebre per aver distrutto la flotta di Napoleone nella battaglia del Nilo e per la storica vittoria a Trafalgar nel 1805. Nella raccolta anche 24 lettere indirizzate a Emma Hamilton, moglie dell'ambasciatore britannico a Napoli, che documentano il legame intimo e personale con Nelson. È tutto, prossimo GR alle 17.
9: Grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere. Dal lunedì al venerdì, alle 9, i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound. Domenica Sport.

0: 16, 6 minuti e 30 secondi, ben ritrovati. Domenica Sport, questa è Radio 1. Tanti appuntamenti sportivi, abbiamo già fatto il riassunto, se vogliamo, di quella che è stata una giornata significativa per i motori. Stamattina con la vittoria di Marc Marquez in Giappone, la MotoGP, quella di Verstappen in Formula 1 nel campionato del Bahrain, disputato però in Malesia. Gli 84 punti di vantaggio di Kimi Antonelli nella classifica mondiale grazie al piazzamento in questa gara, e poi l'oro nella gara degli europei femminile juniores per Azzurra Ballan, una figlia d'arte. Tutto questo per introdurre anche il fatto che tra poco arriveremo nella parte decisiva del europeo che si sta disputando in Slovenia per la prova elite maschile. Siamo al penultimo passaggio sul Monte Mozianca, siamo in Slovenia, c'è un vantaggio di un minuto e mezzo di un gruppo che si è staccato. C'è da tenere d'occhio soprattutto le maglie della squadra belga, sono rientrati nel gruppo Ulissi e Frigo per quanto riguarda gli italiani che sono in gara. C'è da capire se nel gruppo principale, una volta raggiunto questo pezzo di plotone che si è portato in avanti, i vari Ciccone e Pellizzari potranno dire la loro. Non si stanno mettendo in luce come squadra tantissimo gli azzurri in corsa in questo appuntamento. Poi alle 16, cioè adesso mentre vi stiamo parlando, si sta disputando la finale per il mondiale di judo, che vede la nostra Assunta Scutto difendere il titolo con la giapponese Koga. Vi daremo aggiornamenti ovviamente puntuali nel corso delle prossime nei prossimi minuti, perché alle 16 era anche il momento del via di BC Roma Tortona, prima delle 4 gare della domenica del basket della massima serie. È un esordio importante e significativo, è anche una gara a quanto pare molto sentita e equilibrata. Ce la racconterà Massimo Barchiesi, a cui do il buona domenica, ben ritrovato, buon pomeriggio Massimo.
1: Ciao Diego, buon pomeriggio a te e ai nostri ascoltatori dal Palatiziano di Roma per la prima in assoluto della BC Roma di Donny Nelson, Luca Doncic e di Valerio Bianchini, presidente onorario. Parliamo di una delle due squadre romane che da quest'anno giocano in Serie A. BC Roma che ha acquisito il titolo di Cremona, mentre la Maxima ha acquisito quello di Brescia. Domenica scorsa eravamo al Pala Euro in una cornice di pubblico davvero ottima, con 7.000 spettatori. Oggi ce ne sono 3.000 qui al Palatiziano per la sfida tra la BC Roma e la Bertram Tortona, che vede la formazione romana avanti di due lunghezze, 13-11, quando siamo alla metà esatta del primo quarto, con la BC Roma che era partita fortissima soprattutto nel tiro da tre, prime tre conclusioni tutte a segno di Mannion, di Strautins di Stevenson. Gara comunque fino a questo momento assolutamente equilibrata. BC che ha perso sia l'esordio in campionato contro Treviso 109-94, sia l'esordio in Eurocup contro i turchi del Başakşehir di Sasha Georgevic, una delle formazioni più accreditate a vincere questa competizione, 91-78, ma un divario maturato nei minuti conclusivi. Nel frattempo segna e pareggia i conti Tortona a quota 13, mentre la Bertram ha iniziato bene il campionato vincendo in casa con Verona 101-93, ha perso in volata in Eurocup con i lettoni del Riga Zelli 86-84, una formazione, quella di Mario Fioretti, sicuramente più collaudata rispetto alla BC, con giocatori che già si conoscono, mentre chiaramente sia per la BC che per la Maxima bisognerà aspettare un po' di tempo prima di trovare un'amalgama giusta da parte delle due squadre. Comunque sono due squadre certamente accreditate anch'esse per quanto riguarda il campionato, con tanti punti potenzialmente nelle mani. Nel frattempo c'è stato un fallo antisportivo fischiato e c'è Simonovic, il centro montenegrino di formazione italiana della BC Roma, in lunetta, che fa 1-2 e riporta comunque avanti la BC sul 14-13. Tra l'altro BC Roma che sarà rinforzata in settimana dall'arrivo di Kelly Olynyk, È un giocatore che tutti conoscono, proveniente dal mondo dell'NBA, 842 partite giocate in NBA per l'ala centro canadese, che sarà a Roma in settimana e potrebbe essere a disposizione di coach Alessandro Magro già domenica per il derby, perché già domenica si giocherà il derby tra Maxima e BC al Palaeur alle 18:15. Vediamo Ayai sotto per Simonovic, canestro più tre nuovamente per Roma, con Simonovic che ha iniziato davvero molto bene, uno dei più positivi nella disfatta di Treviso, con Roma che certamente deve rivedere qualcosa, più di qualcosa, in difesa, visto che ha preso 109 punti a Treviso all'esordio ed è stata la difesa maggiormente perforata del campionato al termine della prima giornata. 16-13 per la BC Roma, 4 minuti e 14 secondi. Entra Pecchia, il capitano della Bertram Tortona, che è uno dei giocatori sicuramente più importanti per Mario Fioretti, anche dal punto di vista dello spogliatoio, l'ex giocatore di Trento. Vediamo Amar Alibegovic, che conosce molto bene Roma, sbaglia da tre, il rimbalzo in attacco proprio di Pecchia, pressing up, appoggio, sottomano, canestro per un altro giocatore di Trento, 16-15, dicevo, di Amar Alibegovic, che la scorsa settimana ha firmato con Tortona, conosce molto bene Roma perché ha giocato con la Virtus Roma, è cresciuto nella Stella Azzurra, quindi è praticamente di casa qui. Amar Alibegovic, con l'aiuto di Maddox, ruba il pallone, attacca Tortona che ha la possibilità di portarsi per la prima volta in vantaggio. Vediamo il palleggio da parte di Pressing Hub. Hub si mette in proprio, attacca Simonovic, l'appoggio, e Simonovic fa una buona difesa. Hub sbaglia, contropiede Roma con Mannion che è già nella metà campo avversaria. Nico Mannion, terzo tempo, canestro e fallo da parte del figlio d'arte, che andrà in lunetta con il tiro libero supplementare. Giocatore fondamentale anche per la nostra nazionale, l'uomo delle grandi rimonte recenti azzurre. Il fallo su di lui, il tiro libero supplementare, torna più tre Roma, fallo proprio di Alibegovic. Nico Mannion, che si è presentato ai 3000 del Palatiziano con una tripla in lunetta, con il libero supplementare, lui che è reduce da una super prestazione in Eurocup in Turchia, 29 punti per Nico Mannion, pronto dalla lunetta con il tiro libero supplementare che realizza Nico Mannion. Sono 4 punti di vantaggio ora per Roma, 19 BC 15 Bertrand Tortona. Un po' di riposo per Mannion, rientra Stevenson, altro giocatore importante per Roma, gran tiratore che ha giocato la Summer League con Washington, ex Saragozza e Manisa, squadra turca. Attacca la Bertram, il palleggio che ha affidato a Durham, pallone per Andrea Pecchia, Pecchia attacca Iai, lo scambio ancora con Goram, linea di fondo campo in post basso, Goram stava per scappargli il pallone, sbaglia da sotto, rimbalzo di Simonovic, gran presenza di Simonovic fino a questo momento, sotto i tabelloni corre Roma, Watson dall'angolo da tre punti sul ferro, era un buon tiro costruito da Roma, in ritmo, applaude Alessandro Magro, ha ragione perché Roma ha davvero costruito un ottimo tiro in ritmo, in transizione. Ancora attacco da parte di Maddox, Amar Alibegovic in punta, scambia con Goram, da due punti se va, e sono due perché va, 19-17, canestro di Goram, altro giocatore che è determinante per la Bertram, che è esordito in questa stagione nella Supercoppa perdendo in casa alla Nova Arena in semifinale contro la Reyer Venezia, poi battuto al supplementare dall'Olimpia Milano. Watson, gran giocata, linea di fondo, qui dorme, non c'è aiuto, dorme la difesa di Tortona, non c'è aiuto su Watson che col reverse in sottomano deposita il pallone all'interno della retina, nuovo più 4 per la BC con i primi due punti segnati da Paul Watson. Tanti giocatori nuovi naturalmente che non conoscono proprio il basket europeo, ecco perché parliamo di tempo, ce ne vuole, ce ne vorrà per la BC e per la stessa Maxima per trovare l'amalgama giusta. Entra Giovanni Emegiuru, il centro della nazionale italiana, centro di 208, italiano nato a San Severino Marche in provincia di Macerata, di origini senegalese, uscito dall'università di East Carolina nel 2000, proprio quest'anno, 2026, dopo aver concluso un percorso nei college iniziato nel 2021. Emegiuru, che ha già esordito con la nazionale italiana, tra l'altro è stato determinante nella vittoria degli azzurri a Bologna, la clamorosa rimonta guidata proprio da Nico Mannion contro la Lituania con 7 punti. Maddox segna il primo tiro libero e segna pure il secondo. Maddox, che è stato uno dei migliori realizzatori a termine della prima giornata, il secondo assieme a Quincy Olivari di Trento con 23 punti, alle spalle di JP Macchiura di Treviso che ne ha realizzati 31. Macchiura che ha replicato l'ottima prestazione della prima giornata, non con lo stesso punteggio, ma 20 punti determinanti nella vittoria della sorprendente Treviso in quel di Trento. Gran terzo tempo splendido di Ayai, che va a segnare. Gerald Ayai, che è stato il migliore di Roma a Treviso, ha realizzato lui il primo canestro di questo campionato, in quanto Treviso BC Roma è stata la prima gara di questo nuovo campionato. Dall'altra parte c'è l'errore dalla media da parte del centro di Tortona, Olejniczak, il polacco, poi però rimbalzo in attacco e c'è il canestro da parte di Tortona, che va a meno 2, 23 a 21 per Roma, che risponde subito però dall'altra parte con Stevenson. Qui Tortona deve migliorare un po' la difesa, perché sta lasciando parecchio sotto canestro l'attacco della BC. Il palleggio da parte di Maddox con Ali Begovic, che con una virata appoggia, sbaglia con la mano destra, amara Ali Begovic, ribalzo di Emegiuru, ancora Ayai, giocatore davvero estroso, che reduce da un'ottima stagione a Cholet. Lo scarico sotto è nel traffico, non arriva il pallone a Emegiuru, c'è Bortolani che corre. Bortolani è beffato da ferro, ma arriva a rimorchio ad appoggiare il canestro di Maddox, 25 a 23. Anzi, Durham è stato per il 25 a 23, ultimi 5 secondi, ultimo possesso per l'ABC in questo primo quarto. Gioca 2 Emegiuru, scarico Stevenson da 3 sulla sirena e sbaglia Stevenson, però altra ottima giocata da parte della ABC. Ha sbagliato qui lo specialista da 3 Stevenson. Primo mini intervallo al Palatiziano con l'ABC Roma avanti su Tortona di due lunghezze, 25 a 23, con BC che ha tirato, vediamo un po' le percentuali a termine di questo primo quarto, molto bene da 2 punti, non ha praticamente quasi mai sbagliato se non in una circostanza, 7 su 8 a 3 su 8 dall'arco Roma, 2 su 3 dalla lunetta, 7 i rimbalzi, le palle perse sono 4. Dall'altra parte c'è Tortona che ha tirato col 57% da

0: per il brano più celebre della loro discografia. Sono le 16:23, ancora ben trovati, Domenica Sport, Radio 1, 335-699-2949. Da inizio gara della gara di ciclismo per l'europeo in maschile Elite, maglie del Belgio che sono sempre in primo piano, e poco fa purtroppo per Evenepoel, per una caduta abbastanza difficile da digerire in curva, proprio in un momento in cui stava prendendo il giusto ritmo, caduto, si è poi rimesso in piedi. Da decifrare quella che è la situazione in testa, molto incerta, quando siamo a 31 km dall'arrivo, per arrivare a decretare quello che sarà il nuovo campione d'Europa. Ma la cosa da dire più importante è che c'è Ciccone che sta insidiando le primissime posizioni da diversi minuti, si è ricompattato il gruppo e ci sono insomma chance per rivedere anche quelle che sono le strategie di squadra in questa tipologia di gara. Naturalmente vi aggiorneremo su quello che sta accadendo in Slovenia. Nel frattempo vi dico anche che oltre alla serie di basket, che oggi prevederà altre tre gare oltre a quella che ci sta raccontando Massimo Barchiesi, ci sono sei partite della Serie 1 femminile che è ripartita, forse quella da tenere d'occhio maggiormente, proprio quella in corso tra Scandicci e Chieri, iniziata da pochissimo al primo set, punto a punto le due squadre che si stanno affrontando. Invece sul parquet romano c'è BC Roma a Tortona, il primo quarto se n'è andato, ce l'ha raccontato Massimo Barchiesi, continuerà ovviamente nella narrazione di questa partita. A te Massimo.
1: Grazie Diego. 30 ABC, 27 Tortona dopo il canestro di Ali Begovic, il primo per lui, anzi il secondo per lui, 4 punti in questa partita. Roma che ha avuto 5 punti di vantaggio poco fa e attacca con un semigancio stilisticamente parlando non bellissimo ma efficace, perché ha ragione Corey Davis che realizza i primi 2 punti della sua partita. 32-27, punteggio particolarmente alto perché mancano 7 minuti e 40 secondi al termine dell'intervallo. Ali Begovic chiuso sulla linea di fondo, gran difesa da parte di Roma, poi vediamo la palla recuperata inizialmente dalla BC, ma è stato fischiato

0: un fallo alla difesa della formazione di Alessandro Magro. Il fallo, vediamo un po', palla per Tortona, 7:36, fallo che è stato fischiato da Meggiuro, il primo per lui, rimessa in attacco per la Bertram proprio di fronte alla panchina della formazione piemontese, con snugo la linea di fondo campo, il pallone arriva ad Alibegovic, Alibegovic, pallone ancora gestito dalla Bertram con il palleggio da parte di Gazzotti. Bortolani da tre punti, sbaglia ma c'è rimbalzo lungo da parte di Andrea Pecchia, qui ha dormito la difesa della BC, è sbucata alle spalle di tutti, Pecchia ha trovato il pallone, c'è il fallo forse anche con canestro da convalidare su Duram, vediamo un po' qual è la decisione degli arbitri, perché la parabola forse c'è stata un'interferenza, la parabola c'è sembrata discendente del pallone, un'interferenza anche al canestro, vediamo se viene dato canestro e fallo, conciliabolo da parte degli arbitri che danno due punti e ci sta tutto, canestro valido e c'è pure il fallo, canestro valido e hanno pienamente ragione gli arbitri, e dopo un breve conciliabolo, canestro assegnato a Tortona, c'è vediamo un po', vanno a rivedere i star play, vanno a rivedere, hanno assegnato chiaramente perché uno degli arbitri, che è il primo arbitro della partita, Giovannetti, ha fatto cenno, proprio il classico gesto con il 2 sulla mano verso il basso, quindi canestro valido, però evidentemente vogliono vederci chiaro e vanno all'instant replay per valutare l'azione di gioco di poco fa, per verificare il fallo, c'è tutto sicuramente, ma vanno a verificare se il canestro è da convalidare o meno. Il tabellone è fermo 32-27 perché gli arbitri evidentemente d'accordo con il tavolo hanno fatto cenno di aspettare prima di aggiornare il risultato per capire appunto se c'è stata l'interferenza canestro sulla conclusione di Duram per convalidare o meno il canestro. Nel frattempo è arrivata un po' di gente, ancora pubblico qui al Palatiziano, siamo sui 3.200 spettatori per questa prima della BC Roma. Come detto, tra una settimana si giocherà già il derby alla terza di campionato con la massima al Pala Euro, in una cornice di pubblico che ci aspettiamo sicuramente migliore di quella attuale, se non altro perché il Pala Euro porta una capienza di 11.000 spettatori, e domenica scorsa per l'esordio della massima contro Napoli ce n'erano quasi 7.000 di spettatori. La Napoli Yasmin Repescia che sembra davvero fare sul serio, ieri sera ha vinto ancora una volta la terza vittoria consecutiva tra campionato ed Eurocup, battuta in volata Reggio Emilia, quindi Napoli è a punteggio pieno, così come Treviso, mentre Napoli era la vigilia dell'inizio di campionato validi nel frattempo i due punti, canestro valido e tiro libero supplementare per Duram. Napoli tra le outsider certamente più accreditate, più interessanti di questo campionato, alle spalle delle big, e mentre Treviso che si era salvata all'ultima giornata nello scorso campionato è davvero una piccola sorpresa, una piccola perché siamo soltanto alla seconda di campionato, però battere BC in casa e Trento fuori è abbastanza significativo per la formazione di Marcello Nicola. Segna il tiro libero supplementare Duram, 5 punti per lui, 32-30 per la BC che è stata sempre avanti dall'inizio della partita, ma Tortona è sempre lì, non è mai andata oltre 5 lunghezze di svantaggio. Ayayi si gira, gran movimento da parte di Ayayi, 2 punti con l'aiuto del tabellone, sono 4 per Ayayi che come detto è stato il migliore con Simonovic nella partita persa nettamente a Treviso. Ayayi 17 punti per lui con 6 su 8 da 2, 1 su 2 da 3, 2 su 2 dalla lunetta, 6 rimbalzi e 4 assist. Dall'angolo Pecchia liberissimo di colpire e lo fa da 3 punti. Andrea Pecchia 34 a 33 per BC Roma, quindi Tortona è lì ad un passo dalla formazione capitolina. Nico Maignan è entrato in campo, ci prova pure da tre punti, sfortunato, pallone che entra, esce, rimbalzo, tap out di Emegiuro per Nico Maignan, giocata da due nazionali, dall'angolo Strautins, da tre, errore, altro rimbalzo in attacco però non controllato da Roma, contropiede Tortona, Bortolami per il sorpasso, sbaglia, rimbalzo di Alibegovic però, nuovo possesso per la Bertram, poi c'è Gazzotti che cede a Durham, ancora Durham, marcato da Strautins, blocco di Gazzotti, Durham libera Bortolani, step back, tre punti sulla sirena dei 24, errore, rimbalzo di Strautins, per due volte Tortona ha fallito il pallone del sorpasso, in transizione Watson da tre, dall'angolo segna Watson e riporta BC avanti, time out chiamato da Mario Fioretti, 5 minuti 39 secondi all'intervallo lungo, BC Roma 37, Bertram Tortona 33, studio.
1: Grazie a Massimo Barchiesi, vi aggiorno su quello che sta accadendo sulle strade slovene, perché davanti c'è la coppia Evenepoel-Ciccone per un vantaggio, si sta assottigliando in ogni caso i due protagonisti che ho citato poc'anzi, con la caduta di Evenepoel che si è rialzato, il favorito in assoluto per questa gara, orfana, inutile ricordarlo, di Pogacar, e Ciccone che stava approfittando insomma di una propizio break per andare ad insidiare le posizioni di testa, che adesso sta diventando un duo in sostanza, tirando a vicenda più possibile, si stanno alternando anche reclamando in più di un'occasione Evenepoel un aiuto dall'azzurro, quando non l'ho detto siamo a 23 chilometri dall'arrivo, questa è questa gara che vale il titolo europeo, il vantaggio del duo di testa è di appena 15 secondi, insomma sarà riassorbito a meno che non cerchino appunto di farsi forza e trainarsi più lontano possibile per un possibile arrivo, che soprattutto nel caso di Evenepoel potrebbe prevedere anche una grossa mano da parte delle maglie belga che si stanno stagliando all'orizzonte ormai. Insomma, una gara che ha avuto quella caduta di Evenepoel che poteva metterlo fuori gioco, la si è rialzato e invece è ripartito anche con gran voglia di riprendersi quello che poteva essere, potrebbe essere ancora nella corsa per la medaglia d'oro degli europei, medaglia d'argento invece per Assunta Scutto. Abbiamo seguito l'evolversi di questo suo cammino mondiale, siamo a Baku, stiamo parlando della finale della judo categoria sotto i 48 kg, era un avversario complicatissimo, stiamo parlando della giapponese Koga, che è medaglia d'oro, dunque niente da fare per un bis che sarebbe stato clamoroso per la nostra Assunta Scutto. Nel judo, nel frattempo, le immagini degli schermi che ci possono raccontare la gara dell'europeo di ciclismo hanno fatto vedere che c'è Pogacar su un'automobile per salutare il suo pubblico, visto che siamo in Slovenia. Ci siamo per il ritorno a Roma, abbiamo fatto il nostro doveroso intervento con questi due importanti aggiornamenti dello sport in presa diretta. Torniamo al basket, Massimo Barchiesi.
0: Gran canestro in contropiede in terzo tempo con finta da parte di Nico Maignan, c'è il massimo vantaggio per BC 39 a 33 con Maignan che sale a quota 8 punti, e qui bruttissimo trattamento del pallone da parte di Preston Hub, palla persa dunque per Tortona proprio sotto lo sguardo di coach Mario Fioretti, alla sua seconda stagione da capo allenatore dopo essere stato per 22 anni vice allenatore all'Olimpia Milano. Palla per BC Roma, dunque massimo vantaggio per la formazione di Alessandro Magro, che sta tirando magnificamente da 2, 12 su 13, ovvero 92%. Nico Maignan in palleggio, affrontato da Andrea Pecchia, ottimo difensore Andrea Pecchia. Vediamo Maignan, si libera del pallone, c'è lo scambio con Paul Watson, 46 gare in NBA per lui, Maignan per Watson, attacca Goram sotto per Simonovic, gran palla, semilancio, canestro valido. Stoppata con parabola nettamente con traiettoria discendente, infatti Simonovic con validità di due punti ed è più 8 ora per BC che prova l'allungo, 41 a 33, primo vero allungo della partita operato da una delle due squadre, a 4 e 28 dalla conclusione del secondo quarto, 7 punti per Marco Simonovic, che è il secondo miglior marcatore della partita dopo gli 8 di Nico Mannion. Vediamo Iallo a colloquio con uno degli arbitri, si può riprendere a giocare, pronto, pronto Dante Maddox a rimettere il pallone al compagno di squadra Prentice Hub, l'ex play di Trento che supera la metà campo, affrontato da Mannion. Hub, il movimento di Maddox per liberarsi e per ricevere il pallone, c'è il blocco di Goram, ancora Maddox, palla per Olejniczak. Vediamo se c'è gioco a due, no, perché azione che si interrompe con fallo e mancavano solo 6 secondi, non aveva costruito molto Tortona. Fallo fischiato alla difesa di Roma, esattamente a Watson, fallo di Watson, e questo è un problema per la BC perché è il terzo fallo di Watson, costretto ad uscire dalla partita momentaneamente, giustamente Alessandro Magro lo richiama in panchina, 3 falli per lui con Olejniczak, che serve ancora a Maddox, una finta su Mannion, Maddox ancora, palleggio con la mano sinistra, step back da 3 punti sul ferro, buona difesa da parte di Roma, in particolare di Nico Mannion su Maddox, rimbalzo della BC che può attaccare con Corey Davis, entrato in campo al posto di Watson, ancora Simonovic, Davis, gran giocata, Davis, assist splendido per Stevenson, stupenda azione, altro timeout perché Mario Fioretti queste cose non le vuole proprio vedere. In difesa 10 punti di vantaggio, l'azione più bella della partita, a 3:46 dall'intervallo, sta giocando molto bene la BC Roma che è avanti 43-33, 3:46 all'intervallo. Lungo studio,
1: siamo a una 20 chilometri dalla conclusione del campionato europeo Elite, siamo ancora a raccontarvi del duo di testa Evenepoel, Ciccone chiaramente facendo il tifo per l'azzurro, Giulio Ciccone potrebbe insomma cercare di mettere a segno l'impresa della carriera, ma fianco a sé è veramente il candidato numero uno per la vittoria. Devo dire che il vantaggio, che era di 13 secondi andava assottigliandosi, adesso è incrementato, siamo a 30 secondi avanti al gruppone di inseguimento composto da maglie variopinte, diciamo, questo non c'è un blocco unico come poco fa abbiamo detto, visto che il Belgio si è un po' sparpagliato nel contribuire ovviamente allo slancio del candidato numero uno per la vittoria. Tra i presenti sicuramente due belga, Scaroni per le maglie azzurre, anche il Roglic abbiamo potuto vedere, non ci sono più danesi che sembravano a un certo punto essere i meglio piazzati per andare a centrare insomma la fuga vincente. Siamo, lo ripeto, adesso a 18 chilometri dal traguardo in Slovenia, 36 secondi il vantaggio del duo di testa che sembra insomma abbastanza consolidato, si danno il cambio, si danno una mano per tirare Evenepoel e Ciccone. Vi aggiorneremo ovviamente in corso d'opera, se sarà necessario interverremo anche su Massimo Barchesi, credo che potrebbe cadere nell'intervallo tutto questo. Questo l'epilogo, in ogni caso andiamo a vedere se si è ripreso a giocare al Palatiziano. Ancora a te, basket.
0: Grazie Diego, altra palla recuperata in difesa dalla BC Roma, soprattutto grazie a Nico Mannion che sta disputando un superlativo primo tempo, 3 minuti e 29 secondi all'intervallo lungo, 43 BC Roma, 33 Tortona. Mannion ancora, scarica Simonovic, liberissimo da 3, lui ce l'ha la mano, sbaglia, rimbalzo in attacco però di Strautins, Roma che sta dominando anche sotto i tabelloni, Simonovic extra possesso per la BC, Mannion scarico per Davis, alza la parabola, sbaglia ma c'è Simonovic che corregge a canestro, massimo vantaggio nuovamente ritoccato, ora è più 12, 45-33 con Simonovic, una presenza costante sotto i tabelloni, 9 punti, miglior marcatore della partita. C'è il fallo di Corey Davis sull'iniziativa di Hub, è il secondo fallo di Corey Davis, bonus per la BC, tiri liberi per Hub, Roma che ha avuto un parziale molto molto interessante, esattamente 11-0 di parziale per la formazione di Alessandro Magro, che Tortona interrompe in questo momento con il primo libero realizzato da Prentice Hub, ed è il sesto punto della partita per Hub, ancora il secondo sul ferro, rimbalzo della BC, solo 1-2 per Hub e si dimenticano di rientrare i giocatori di Tortona e Davis ringrazia ringrazia altri due punti per Roma, 47-34, più 13 ancora massimo vantaggio Corey Davis, 4 punti per lui. Tortona davvero inguardabile fino a questo momento a livello difensivo, evidentemente risentono anche della stanchezza del lungo viaggio in Lettonia i giocatori di Mario Fioretti. Hub nel frattempo realizza un canestro su azione che la Bertram Tortona non segnava da almeno 4 minuti, 47-36, c'è l'errore, fallo ancora su Simonovic, era andato a rimbalzo forte Marco Simonovic, fallo subito dal centro della BC, primo fallo di Olejniczak, duello tutto muscoli sotto canestro tra i due, rimessa in attacco per la BC Roma, due falli di squadra per Tortona, bonus già raggiunto per la BC, 2 minuti e 11 secondi all'intervallo lungo, 47-36 per Roma. C'è un time out chiamato da Alessandro Magro, questa volta il tecnico della formazione capitolina, avanti di 11, 47-36 studio.
1: Grazie a Barchesi, insomma siamo nel momento, lungo momento di attesa per capire quello che può essere l'epilogo della finale del europeo di ciclismo, visto che la gara più attesa, la categoria elite maschile, aveva un candidato principe che in effetti se n'è andato, ovvero Evenepoel, il belga Evenepoel, ma al suo fianco c'è il nostro Giulio Ciccone, e ogni volta che insomma c'è un time out e torniamo qui in studio ci sono una quindicina di secondi in più di margine che si stanno prendendo i due battistrada con l'alternanza dei due, insomma si stanno aiutando nel caso di Evenepoel per legittimare quello che è il suo ruolo di candidato principale per la vittoria finale, e Ciccone per prendersi quello che sarebbe davvero un grandissimo traguardo per lui e per il nostro ciclismo magro in questo questa fase, in particolare il bottino per i nostri ciclisti. Vi aggiorneremo su tutto quanto, vi ricordo ancora che poco fa nel nostro intervento abbiamo annunciato che la finale, una delle speriamo prime finale di questo mondiale di judo che si sta tenendo a Baku, ha visto la nostra Assunta Scutto non bissare l'oro dell'ultima edizione, e in finale ha perso con la giapponese Koga, dunque comunque un'importante medaglia d'argento per lei per la categoria sotto i 48 kg, una competizione che ci ha visto già raccogliere moltissimo nell'ultimo mondiale, ed è anche da aggiornarvi probabilmente quello che sta accadendo nell'incontro numero uno di questa domenica della pallavolo, con la prima giornata della del campionato femminile, avanti di un set Scandicci su Chieri 25-22, ha vinto il primo set la formazione toscana. Tra poco ovviamente vi ragguaglieremo sull'europeo sloveno, con vi confermiamo quasi un minuto di vantaggio del due Evenepoel Ciccone in testa rispetto al plotone che insegue dietro. Massimo Barchesi, ancora BC Roma Tortona, a te.
0: Altro fallo subito da Nico Mannion, che va in lunetta con i liberi. Abbiamo parlato di un ottimo primo tempo da parte dell'ex giocatore dell'Olimpia Milano, e ne sarà molto soddisfatto il commissario tecnico della nazionale Luca Banchi, che è di fronte alla nostra postazione in parterre a seguire da vicino con attenzione la partita. Nico Mannion in lunetta, 47-39, perché poco fa ha segnato da tre punti Yallo per Tortona, l'ex giocatore della Virtus Bologna. Mannion realizza il primo tiro libero, sale a quota 9 punti, ha la possibilità di diventare il primo giocatore in doppia cifra, 48-39, 94 secondi al termine del secondo quarto. Ancora Mannion che fa 2 su 2, sono 10 punti per Mannion. 49-39, 10 punti di vantaggio per la BC Roma sulla Bertram Tortona quando manca 1 minuto e 25 secondi all'intervallo lungo. Hub da 3 punti sul ferro, rimbalzo catturato da Roma da Mannion, ancora dopo la spizzata di Stevenson che va a ricevere subito il pallone, non ci pensa su, da 3 punti Stevenson, sta ancora a segno dall'arco, la specialità della casa da parte del giocatore uscito dall'Università di Virginia West, e nuovamente sono 13 punti di vantaggio per Roma, 52 a 39. Ha prodotto tantissimo la BC in questo primo tempo, complice anche una difesa di Tortona più che rivedibile. Olenichuk, fallo un po' ingenuo di Simonovic, che manda in lunetta il centro polacco. 52 a 39 per Roma, 49 secondi al termine del primo tempo, con Simonovic che abbiamo detto ha segnato 9 punti fino a questo momento. Si sta disimpegnando egregiamente, ha provato anche due triple non andate a bersaglio, ha catturato 4 rimbalzi. Simonovic, che tra l'altro ha giocato anche in NBA dal 2021 al 2023, 23 presenze con i Chicago Bulls, lui che è cresciuto in Italia a Moncalieri, ha giocato con Siena, ma per sua sfortuna non nel momento migliore della storia della Mezzana, ma nella stagione 2017-2018, poi Roseto, Mega Belgrado, Stella Rossa, Beşiktaş, Başakşehir e Türk Telekom, insomma ha generato parecchie squadre di livello importante con la importante esperienza in NBA. Roma sta tirando davvero molto molto bene, c'è time out nel frattempo, 16 su 18 da due punti, pensate un po', ha sbagliato soltanto due tiri la formazione di Magro, poi da 3 a 5 su 16, 31%, 5 su 7 ai tiri liberi, 20 rimbalzi, le palle perse sono 6, gli assist sono 12. Dall'altra parte Tortona ha tirato meno bene da 2, 57%, meno bene da 3, 25%, 3 su 12, a 6 su 7 dalla lunetta, 10 i rimbalzi, e qui abbiamo parlato di dominio della BC sotto i tabelloni, certificato dai numeri, perché la BC ne ha presi il doppio rispetto a Tortona, 20 a 10, le palle perse per la Bertram sono 4, 7 gli assist, insomma sono numeri che chiaramente fotografano un primo tempo fino a questo momento, dopo un iniziale equilibrio dominato dalla BC Roma. Ora in lunetta c'è Dominik Olejniczak, il centro polacco di Tortona, che mette a segno il primo tiro libero, lui che nella gara inaugurale contro Verona ha totalizzato 3 su 4 a cronometro fermo, ora fa 1 su 2, rimbalzo di Simonovic, primo punto della partita di Olejniczak, 52 a 40 per Roma. Magnon, a mille all'ora, Magnon, ancora lui dalla media, 54 a 40, Nico Magnon, questa può essere davvero la sua grande stagione, perché è chiaramente il motore della BC, con Milano veniva utilizzato a singhiozzo da Pepe, poi da forte anche della concorrenza micidiale che aveva davanti a sé. Vediamo da tre punti, fallo e canestro da parte di Maddox, grande giocata da parte di Maddox, che ci mette una pezza qui, perché Tortona era scivolata sul meno 14, ora è 54 a 43, c'è stato anche il fallo su di lui, quindi tiro libero supplementare per Maddox, che fino a questo momento è quello che sta cercando di salvare il salvabile, 9 punti, la possibilità di andare in doppia cifra, tiro libero supplementare per Maddox e poi 18 secondi praticamente, 17 e 9 decimi per la BC Roma per l'ultimo possesso del secondo quarto. Bisogna asciugare il parquet, fa molto caldo all'interno del Palatiziano. Maddox in lunetta, abbiamo parlato di 3.200 spettatori presenti a seguire questa prima della BC Roma, prima in assoluto nel campionato di Serie A. Vediamo Maddox che segna il libero supplementare, giocata da 4 punti per lui, e allora 54 a 44, in un colpo solo ha recuperato 4 punti la formazione di Mario Fioretti. Allora 14 secondi, ultimo possesso per la ABC di questo secondo quarto, ovviamente azione guidata da Nico Magnon, si allarga Straudens, Magnon va in mezzo, alza la parabola, altro fallo subito, non c'è il possibile gioco del 2 più 1, ma ci saranno i tiri liberi per un immenso Nico Magnon, dominatore assoluto di questo primo tempo al Palatiziano. 3 secondi 8 decimi, tiri liberi per Magnon, Ennesimo viaggio in lunetta per lui. E fino a questo momento a 3 su 3, a cronometro fermo, facciamo pure 4 su 4 perché mette a segno il primo Nico Mannion, che sale a quota 11 punti, e facciamo pure 5 su 5 per Nico Mannion, 56 a 44, dentro il primo, dentro il secondo, ultima azione allora è per la Bertram perché mancano 4 secondi, vediamo la rimessa e la fuga di Maddox, e grande giocata, è finito il tempo però, è finito il tempo, aveva fatto tutto benissimo Maddox, addirittura superando un paio di giocatori avversari con numeri, con dribbling da giocatore di calcio possiamo dire, e poi ha tentato di appoggiare il pallone a canestro ma il tempo era scaduto, tra l'altro aveva pure sbagliato la conclusione. Dante Maddox, miglior marcatore di Tortona del primo tempo con 10 punti, ma dall'altra parte c'è un Nico Mannion da 14 punti e come detto dominatore assoluto di questo primo tempo per quanto riguarda le cifre, le abbiamo dette poco fa ma vale ripetere quella di Nico Mannion che ha chiuso il primo tempo con 14 punti, 3 su 3 da 2, 1 su 3 da 3, 5 su 5 ai liberi, ha anche 4 rimbalzi, mettiamoci pure 3 assist, MVP della partita. A braccia alzate fino a questo momento Nico Mannion, termina dunque il primo tempo al Palatiziano, 56 BC Roma 44 Bertram Tortona, lì nello studio.

Charlie Gere insieme a Cat Burns, Small Talk, musica soft per forse avvicinarci alla parte serale della giornata, ma insomma è caldissima soprattutto per quello che sta accadendo agli europei di ciclismo. A meno di 9 chilometri dal traguardo si sta velocizzando il tutto, anche perché c'è la parte in discesa in questo momento. Ribadiamo che c'è il duo ancora attaccatissimo con Evenepoel sempre avanti, direi, rispetto a Ciccone. Si sono alternati, adesso siamo nella fase di studio perché uno dei due deve prendere il sopravvento sull'altro per raggiungere il traguardo e agguantare una medaglia d'oro. E le medaglie per l'Italia direi che sono con ogni probabilità due, perché si è staccato dal gruppo degli inseguitori Scaroni e ha un margine molto ampio, ormai più di un minuto e mezzo all'inseguimento del duo di testa, ma è molto relativo tutto questo, 46 secondi avanti. In questo momento Ciccone sta in qualche modo parlando molto animatamente con Evenepoel. Questa strategia di andare insieme fino a un certo punto probabilmente dovrà essere interrotta. Uno dei due, chissà qua, potrebbe insomma fare lo sgarbo all'altro quando siamo a 7 chilometri e mezzo dalla conclusione di questo appassionante finale. Sicuramente una medaglia direi che ci sarà, se non due, ma le possibilità sono intorno al 90%. Noi ci auguriamo che sia medaglia d'oro. Vi ricordo che è d'argento invece quella conquistata dalla nostra Assunta Scutto, aprendo così il medagliere dell'Italia ai campionati mondiali assoluti di judo a Baku con una medaglia d'argento, categoria 48 kg, judoka partenopea sconfitta nel combattimento per la medaglia d'oro dalla giapponese Wakana Koga, numero 6 del ranking. È quinta medaglia raggiunta da Assunta Scutto ai mondiali. Ricordiamo brevemente il bronzo del 2022, quello del 2023, argento ad Abu Dhabi l'anno seguente e poi l'oro di Budapest dello scorso anno, che non è stato pertanto bissato. Direi arriviamo con la musica alla parte conclusiva del nostro spazio. Tra poco torneremo al basket, probabilmente sì, c'è tempo per un po' di musica, l'arrivo è ancora lontano. Vi ricordo che insomma Evenepoel e Ciccone sono lì per trovarsi tra le mani la medaglia d'oro europea di ciclismo. Musica e poi il giornale radio.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Onda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
2: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
5: Iperceramica.
6: Ufficio, cosa smarrite?
7: Ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.

0: ore 17.
1: GR1.
2: Studio Valerio Penna, la guerra tra Russia e Ucraina. Zelensky annuncia che gli Stati Uniti vogliono organizzare nuovi colloqui trilaterali a fine mese con l'obiettivo di porre fine al conflitto. A Kiev ancora raid durante la visita sorpresa del cancelliere tedesco Merz, mentre il Cremlino minaccia: combatteremo anche solo per lo 0,01% della regione del Donetsk. E dei conflitti in corso ha parlato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto ad Assisi durante la cerimonia per la festa nazionale di San Francesco, di cui ricorrono gli 800 anni dalla morte. Ascoltiamo un passaggio del discorso del capo dello Stato.
3: Addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio. L'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo, convertire le menti indurite dall'odio, indicare la via della pace.
2: A Firenze si è conclusa la 14ª edizione della Leopolda, la tre giorni politica organizzata dal leader di Italia Viva, Matteo Renzi.
4: Matteo Renzi chiude la tre giorni di Firenze guardando alle prossime elezioni. Vinciamo, se non ci dividiamo, si posiziona nettamente nel campo largo, perché le cose che ci uniscono sono più di quelle che ci dividono. E annuncia: candideremo una maggioranza di donne, sprona i giovani a scendere in campo senza reti e garanzie, scommette sul 3% della casa riformista, non mi candiderò nel premio di maggioranza, e dice a Forza Italia: venite con noi. Sulle garanzie chieste da Conte: rispetterò il risultato delle primarie, ma chiedo io garanzie, no Salvini e Giorgetti ministri, e mai dalla parte di Trump. L'Ucraina, avverte l'ex premier, si difende con le armi per arrivare alla pace, ma troveremo un accordo in coalizione. Un Renzi moderato, poco kraken alla Leopolda, perché l'obiettivo è vincere le prossime elezioni, che, dice apertamente, sceglieranno chi andrà a Palazzo Chigi, ma soprattutto al Quirinale, dove vuole andare Giorgia Meloni, per realizzare un presidenzialismo di fatto.
5: La sua idea è molto semplice: io vinco, io vado al Quirinale, poi vediamo chi farà il presidente del Consiglio. O lei va al Quirinale e prende tutto, o lei va a casa. Io lavoro perché Giorgia Meloni al bivio prende la direzione per andare a casa.
4: Con Max Gambino, Vasco Pirri, GR1.
2: La cronaca si rafforza: l'ipotesi dell'incidente sul lavoro per la vicenda di Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni morto ieri in ospedale a Napoli dopo essere stato trovato in una strada di Caivano venerdì gravemente ferito. Secondo i legali della famiglia è caduto dal tetto di un capannone dove lavorava in nero e poi sarebbe stato abbandonato. Se è vero, voglio giustizia, dice la moglie. Ha tentato di uccidere la sua compagna, ma lei riesce a fuggire. L'uomo poi si toglie la vita. È successo a Torino, in corso le indagini dei carabinieri.
6: La discussione, le urla, l'aggressione, poi un tonfo sordo, un uomo che cade dal decimo piano di un palazzo alla periferia di Torino. È così che i residenti dello stesso palazzo raccontano quanto avvenuto questa mattina. Una coppia, entrambi italiani, lui 37 anni, lei 31, una bimba di un anno, litigano, sembra, per futili motivi. La situazione però degenera in breve tempo. Lui la aggredisce, la spinge sul balcone, tenta di farla cadere. La donna riesce in un primo momento a divincolarsi, ma è stordita e lui le si avventa addosso, le mette le mani al collo, prova a strangolarla. Ancora una volta la 31enne riesce a fuggire, questa volta definitivamente prende la figlia in braccio e scappa dai vicini chiedendo aiuto. E a quel punto che si sente quel tonfo sordo, l'uomo si getta dal balcone morendo sul colpo. I carabinieri sono in questi minuti sul posto e stanno raccogliendo la testimonianza della donna, che in buone condizioni come la figlia, per ricostruire con esattezza quanto accaduto. Da quanto emerso finora non risultano esserci state denunce in passato per maltrattamenti o violenze nei confronti della compagna. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Dalle rivoluzioni astronomiche di Copernico e Galileo Galilei alle leggi della meccanica di Newton, è la collezione di un unico proprietario che sarà all'asta da Sotheby's a New York il 20 ottobre. Fra i pezzi principali, una prima edizione di un volume di Copernico pubblicata nel 1543, con la teoria del Sole al centro del sistema planetario e la Terra in orbita attorno ad esso, una svolta rispetto alle concessioni dell'epoca. Il suo valore è stimato fra i 700.000 euro e $1 milione. Un viaggio dipinto nello scorrere di un giorno lo propone al visitatore la mostra Un capolavoro di giornata a Palazzo Pallavicini di Bologna. 100 le opere in mostra.
0: Una mostra il cui percorso procede per ora del giorno, come un orologio con precisione. Sono infatti 12 sezioni, 2 ore ciascuna, il giro esatto delle 24 ore. Gli artisti esposti appartengono tutti all'Ottocento europeo. La curatrice Francesca Sinigaglia.
7: L'Ottocento è il secolo in cui i pittori capiscono che andare fuori all'aria aperta è fondamentale per catturare la realtà.
0: Si parte col sole all'alba, poi l'ora di colazione.
7: E poi la città che si risveglia, i negozi, i bambini che vanno a scuola, a pranzo in un caffè importante, nel pomeriggio le donne che vanno nei giardini, i bambini che giocano, poi il tramonto e poi la sera, infine la luna che si alza e illumina ogni dettaglio, compreso delle ninfee importanti.
0: Quelle notturne dipinte da Monet, tra i grandi artisti di questa mostra.
7: Monet, Renoir e naturalmente i grandi macchiaioli, i signorini, i fattori, i divisionisti come Pellizza da Volpedo, una mostra che recupera la realtà, la imprime sulla tela e ce la fa vivere in 24 ore.
0: Federico Pietranera, GR1.
2: È tutto, prossimo GR alle 18.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Meteoradio. Il tempo in Europa. Lo scenario europeo vede l'estensione di un promontorio di alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale e sull'Europa centrale, garantendo condizioni di prevalente stabilità. Parallelamente, una profonda e vasta struttura depressionaria domina il nord Europa e la Scandinavia, mentre un minimo relativo influenza la penisola iberica. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni e lo facciamo partendo da Madrid, dove la presenza del minimo depressionario determinerà spiccata instabilità con piogge e locali rovesci. Temperature comprese tra 17 e 24 gradi. Atmosfera protetta dall'alta pressione a Parigi con tempo asciutto e cieli da poco a parzialmente nuvolosi. Temperature tra 15 e 26 gradi. Condizioni di variabilità a Londra, ma con scarso rischio di precipitazioni significative. Temperature con valori tra 12 e 23 gradi. A Berlino prevarranno condizioni di tempo stabile, seppur con passaggio di nuvolosità stratificata. Temperature tra 12 e 21 gradi. Giornata instabile, molto ventilata a Stoccolma, raggiunta dal margine della depressione scandinava con piogge sparse. Temperature tra 7 e 12 gradi. Tempo ampiamente soleggiato ed asciutto a Praga, grazie alla copertura anticiclonica. Temperature con valori compresi tra 8 e 17 gradi. Chiudiamo con Vienna, dove dominerà il sole con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, temperature che oscilleranno tra 10 e 21 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
10: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
11: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026 a Trieste in occasione della Barcolana. 4 giorni di eventi al villaggio in Italia al Molo dei Bersaglieri con i programmi di Rai Radio, attività in diretta, ospiti, musica e intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce dall'8 al 12 ottobre a Trieste.
12: Solo parole, proprio così, con Noemi.
13: Buon pomeriggio Giulia, come stai?
14: Io sono Noemi, con me c'è Giulia Nannini, ciao Giulia.
12: Noi ogni giorno vi abbiamo promesso di raccontarvi un po' la storia, le curiosità, gli aneddoti, i fatti che ci sono dietro alle canzoni.
13: Di cosa parliamo oggi? Quale canzone?
12: Un pezzo fortissimo.
13: Quanto l'amo.
15: Non solo parole, dal lunedì al venerdì alle 17:15 su Radio 1 e Rai Play Sound.
11: Auto e Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
10: Domenica Sport.
16: 17, 10 minuti, ben trovati, Domenica Sport, ancora Diego Carmignani al microfono, c'è Massimo Chiadroni alla parte tecnica, Umberto Conti in regia, Andrea Pistorio in redazione. Eravamo rimasti col fiato sospeso, eravamo certi di una medaglia d'oro perché c'è stato poco fa il traguardo dell'europeo sloveno di ciclismo. Giulio Ciccone sembrava aver fatto suo il titolo e la medaglia d'oro, un colpo di reni finale dopo che se n'era andato nella volata finale a Remco Evenepoel. Ebbene, alla fine l'oro è arrivato al fotofinish con un'attesa non da poco, visto che dopo una lunghissima volata a due, una grandissima fuga a due, tutto è stato risolto con una volata all'ultimo millimetro. Per un'unghia ha avuto la meglio Remco Evenepoel, e Ciccone frustratissimo per questo titolo che stava per agguantare grazie all'ottima volata sul rettilineo finale. Poi c'è stato il colpo di reni finale del belga, che è riuscito a rimontare quel che bastava per potersi aggiudicare, ripeto, al photo finish dopo un'attesa spasmodica, questo titolo europeo. Non male però per l'Italia come performance, è arrivato un argento, amaro per Giulio Ciccone, è arrivato anche il bronzo per Scaroni. Tutto questo lo commenteremo più avanti insieme al nostro Giovanni Visconti, ci soffermeremo su questa prova del europeo con amarezza, ma anche nuove certezze, devo dire, per il ciclismo italiano. 335-699-2949 è il numero di SMS e WhatsApp per dialogare con noi di questo e non solo. Ricordo l'oro di Evenepoel, ma c'è da raccontare ancora in presa diretta quello che è l'esordio della BC Roma in casa contro Tortona. Lo sta facendo per noi Massimo Barchiesi. Dovrebbe essere ripreso l'incontro dopo l'intervallo lungo. La linea di nuovo al Palatiziano, a te.
17: Sì, grazie Diego, e l'intervallo dobbiamo dire non ha rinfrescato le idee a Tortona, anzi le ha peggiorate, perché si è ripartiti con un 6-0 che potrebbe diventare 8-0 ora per la BC Roma, perché Marco Simonovic, Andrea Lonetta con i tiri liberi dopo aver subito il fallo, il secondo di Olejniczak. 62 BC Roma, 44 Tortona, più 18 dunque, massimo vantaggio per la formazione di Alessandro Magro, andata a segno subito con Mannion con due tiri liberi su tre di Strautins, e poi con lo stesso Strautins lanciato in contropiede da Mannion. Simonovic in lunetta dunque con i tiri liberi, il primo va fuori, il secondo va, 63-44 dunque per BC Roma, che continua a ritoccare il massimo vantaggio, ora è più 19, doppia cifra per Simonovic, 10 punti per lui, dunque 7-0 per Roma in questo avvio di terzo quarto. Mancano 6 minuti e 43 secondi al termine, palla molto bella da parte di Maddox per Goram, che arrivava a rimorchio ed è andato a subire il fallo proprio da Simonovic quando l'azione di Tortona stava per scadere, mancando soltanto 3 secondi. Tiri liberi dunque per la Bertram con Goram, Austin Goran in lunetta per i tiri liberi, giocatore uscito dall'università di Houston che ha giocato in Lituania nel Rytas Vilnius, va in lunetta, la sua terza stagione con la maglia di Tortona. Goram che si prepara al primo tiro libero, 63 Roma, 44 Tortona, 6 minuti e 39 secondi al termine del terzo quarto, con Alessandro Magro che sta per mandare nuovamente in campo Gerald Ayayi, segna il primo tiro libero Goram ed è il primo punto di Tortona in questo terzo quarto, 2 su 2 per Goram, 63 a 46 per la BC Roma, 8 punti per Justin Goram, palla per Roma. Eccolo il cambio, entra dunque Ayayi, esce Strautins, l'ex della partita L'ex della partita, Arthur Strautins, ha giocato a Tortona dal 2023 al 2026, tre stagioni alla Bertram. Nico Mannion in palleggio, Mannion 16 punti, di gran lunga il migliore in campo. Mannion stavolta ragiona la BC, lo scarico di Mannion per Stevenson da tre punti, precisissimo, e sono 20 punti di vantaggio ora, a segno ancora Stevenson sull'ennesimo assist di Mannion. Stevenson 13 punti, 66-46, e mancano 6 minuti al termine del terzo quarto. Qui fallo netto su Yallo, un buon raddoppio comunque da parte della difesa capitolina, una difesa decisamente migliorata rispetto a quella che ha incassato 109 punti a Treviso all'esordio in campionato una settimana fa. Secondo fallo di Simonovic, va in lunetta Yallo, Karim Yallo, fino alla scorsa stagione con la maglia della Virtus Bologna, altra maglia bianconera però quella della Virtus. Yallo in lunetta con il primo tiro libero che va a segno, 66-47 per la BC Roma. Secondo tiro libero per l'ex virtusino, pronto il giocatore tedesco a fare 1-2, ma c'è gran rimbalzo da parte di Goram, che poi va sulla linea di fondo, cerca ma non trova Ali Begovic per la sporcata del pallone da parte di Paul Watson, che nel frattempo è rientrato in campo. 6 punti nel frattempo per Karim Yallo, 66-47 per la BC Roma. Rimessa in attacco affidata Hub, il play della Bertram, Prentice Hub, vediamo in uscita chi va a prendere il pallone, Maddox, il cambio di marcatura, va Simonovic, Maddox step back da lontanissimo, ci prova, corto, rimbalzo lungo però solo maglie nere, è lo stesso Maddox che va a riprendersi il suo tiro e il pallone, Maddox contro Mannion, Maddox fallo, tiri liberi. Gran giocata di Maddox, che è l'unico che sta cercando di portare punti alla causa della Bertram. Tortona, fallo di Nico Mannion, tiri liberi per Maddox, secondo fallo per il giocatore della nazionale italiana. 66-47 per la BC Roma, che continua a giocare e a tirare con percentuali notevolissime da 2, 19 su 22, pensate un po', 86% per Roma da 2 punti. Tiri liberi per Maddox, fino a questo momento 10 punti, unico giocatore della Bertram Tortona ad andare in doppia cifra, segna il primo, sono 11 per Maddox, 48 per Tortona, ma Roma ne ha 66 a 5:41 dalla conclusione del terzo quarto. Ancora Dante Maddox, secondo libero, pure questo a segno, 12 punti per lui, 66-49 per la BC, che ora si ripropone in attacco con Ayayi, da questi a Mannion, ha abbassato il quintetto Alessandro Magro con l'inserimento in campo del funambolico giocatore francese, ancora fallo in attacco, piedi Simonovic, blocco irregolare per liberare dal palleggio Nico Mannion per la sua penetrazione, terzo fallo di Simonovic, palla persa da parte della BC, 5:28 al termine. Ricordiamo che nell'organigramma societario della BC Roma figura anche il nome di Sergio Scariolo come consulente, insomma tanti nomi importanti di alto prestigio, a cominciare da Luka Doncic, che con Donny Nelson ha un po' creato questa squadra. Sbaglia Libegovic, non è in giornata. Ancora Ayayi a tutto campo, Ayayi è da sotto, errore, un cost to cost, pallone recuperato da Ali Bergovic, poi Hub, arriva rimorchio Goram, da due se va, errore, rimbalzo di Stevenson. Ritmi della partita che sono molto alti, soprattutto per merito della BC, perché si sta giocando sul terreno praticamente della formazione di Alessandro Magro, un continuo corri e tira, adesso sta gestendo di più il pallone Stevenson, servito da Mannion, da tre, altra tripla a segno di Eric Stevenson, che sale a quota Stevenson, 16 punti di Stevenson, raggiunge Mannion e di nuovo 20 lunghezze il vantaggio della ABC, 69-49, e tra poco controlleremo anche gli assist di Mannion, che cominciano ad essere davvero tanti. Bella giocata di Yallo nel frattempo, in arretramento si è liberato dell'avversario e ha segnato dalla media, 69-51 per l'ex giocatore di Bologna, 8 punti gli assist di Mannion, dicevamo, andiamo subito a controllare, e sono 6, cominciano ad essere davvero tanti gli assist di Nico Mannion. Ancora altro assist splendido per Simonovic che non controlla benissimo il pallone ma subisce fallo, ma altra giocata sublime, immaginifica direi di Nico Maignan, davvero davvero una giocata spaziale da parte di Nico Maignan, quasi un no look, poi è arrivato un fendente, davvero un pallone violentissimo dritto per dritto a Simonovic, che ora va in panchina applaudito dal pubblico del Paladiziano a 3:59 dal termine del terzo quarto. Sicuramente una buona prestazione per Marco Simonovic, che sul suo score, vediamo un po' lo score di Marco Simonovic, 10 punti con 5 rimbalzi, palla per Roma, attacca Corey Davis, Davis attenzione in punta, altra tripla in arrivo di Stevenson e altro canestro ed è massimo vantaggio, 72-51, Stevenson ancora da 3 punti, 19 punti per uno dei tiratori più importanti della BC Roma, nonché del campionato italiano, 5 su 6 dall'arco per Eric Stevenson, che con Maignan è il mattatore di questa partita, e sono 21 punti di vantaggio per la BC. Ora perde il pallone Maddox, sta difendendo bene Roma, lo recupera Corey Davis, poi dall'altra parte c'è Watson, fallo su di lui, fallo su

possibilità di antisportivo, o vedremo se verrà confermato il semplice fallo di gioco. 72 BC Roma, 51 Bertram Tortona, con Roma che ha l'83% da 2, 19 su 23, una percentuale davvero che raramente si vede su un campo di basket. Poi 40% da 3 con 8 su 20, 10 su 14 dalla lunetta. I rimbalzi sono 29. Le palle perse sono 8, gli assist sono 17. Dall'altra parte Tortona al 50% da 2 con 13 su 26, 24% da 3, 4 su 17, 13 su 16 dalla lunetta, 14, solo 14 rimbalzi. Anzi, aspettate un attimo, sì, 14 rimbalzi, no? Pensavo di aver commesso un errore vedendo 29 rimbalzi da una parte e soli 14 dall'altra, no, sono 14. Quindi 15 rimbalzi di differenza tra le due squadre, e palle perse sono 6, assist 10, insomma sono tutti numeri che certificano il dominio assoluto da parte della BC Roma. Si torna in campo per i tiri liberi di Watson, il primo lo sbaglia, viene beffato dal ferro, quindi punteggio che resta sul 72 a 51. Nel frattempo è stato confermato il semplice fallo di gioco di Maddox su Watson. Seconda opportunità per Paul Watson che segna, 73 a 51. Watson a segno, sono 6 punti. Sono 6 punti per il giocatore nato a Phoenix. Attacca in velocità ora Tortona che va sul terreno di Roma ma sbaglia l'entrata, rimbalzo di Olenichak che con un pizzico di fortuna realizza il rimbalzo in attacco. 73 a 53, quindi 20 lunghezze di vantaggio. Olenichak a segnare, pochi punti per lui, solo 3, aveva segnato un tiro libero in precedenza. Watson con il classico movimento del cameriere, appoggio a canestro, e stiamo vedendo davvero una BC Roma dalla varietà di giocate notevolissime. Mancava il cameriere, l'abbiamo visto, una portata davvero prelibata quella di poco fa di Watson. Replica Tortona dall'altra parte, 75 a 55, punteggio alto per Roma. 2:25 al termine del terzo quarto. Mario Ferretti certamente non sarà soddisfatto della difesa dei suoi equifali in attacco di Mgiuro, che ha spinto nettamente Olenichak sull'alzata di Ayai, fallo in attacco da parte del centro della nazionale di Luca Banchi, come detto qui presente all'interno del palo Tiziano a seguire la partita. Secondo fallo per Mgiuro, palla per Tortona. 2 minuti 19 secondi al termine del terzo quarto. È rientrato in campo Arthur Strautins, nel frattempo al posto già un po' riuscito, pallone per la formazione ospite con Ali Begovic, prova da 3 e sbaglia. Maddox lotta a rimbalzo, c'è un fischio degli arbitri, fallo fischiato alla difesa della BC Roma. BC Roma che tra l'altro è priva di un suo giocatore americano importante, ovvero Trentin Flowers, che è infortunato alla caviglia. Terzo fallo di Mgiuro, bonus per Roma, tiri liberi per Olenichak. Ha dato un po' di riposo a Stevenson, Alessandro Magro Stevenson, che abbiamo detto gran realizzatore quest'oggi da 3 punti con 5 su 6. Olenichak realizza il primo tiro libero, 75 a 56 per BC Roma. 2 minuti 6 secondi al termine del terzo quarto. Ora Olenichak 2 su 2, 7-5, 5-7, più 18 per Roma. Lo ricordiamo, ha avuto anche 22 punti di vantaggio, massimo vantaggio, più 22. Ayai rifiuta la tripla, scarica per Watson, ci va lui al tiro da 3, a segno Watson, e continua Roma a perforare dall'arco con una precisione disarmante la retina di Tortona. Adesso anche Watson a segno da 3 punti, 78 a 57, torna ad essere di oltre 20 punti il vantaggio della BC. Maddox, lo scarico per Bortolani, in ombra anche Giordano Bortolani. Maddox da 3 punti, corto, rimbalzo catturato da Watson per la BC. Corre ancora la formazione di Alessandro Magro, Davis e Strautins dall'angolo, da 3 punti Strautins, è lungo,

Rimbalzo, vediamo un po' che premia Iai, che la meglio su Pecchia. Ultimo tocco è del capitano di Tortona e palla dunque per l'ABC. 1:18 a termine del terzo quarto, una partita dominata fino a questo momento dall'ABC. Sinceramente non ci aspettavamo di assistere ad un divario del genere, anche perché Tortona è tra le migliori squadre del campionato, dall'altro probabilmente lo sarà pure l'ABC, perché se è questa ABC con il rinforzo di che arriverà in settimana, un rinforzo importante di Kelly Olynyk, insomma, tra l'altro probabilmente ne arriverà anche un altro di giocatore, come ci diceva Valerio Bianchini prima dell'inizio di questa partita, uno stoppatore sta cercando la BC per potenziare il proprio organico sotto canestro. Palla in attacco fischiata da Libegovic. Dunque palla persa per Tortona, un pomeriggio da dimenticare fino a questo momento per la formazione di Mario Fioretti, che come detto è terzo fallo per Alibegovic, che non è riuscito ad entrare in partita nella sua Roma tra virgolette, visto che lui è cresciuto nella Stella Azzurra e ha giocato anche con la Virtus in passato. Pallone per Straudens, altro fallo in attacco, fischiato dall'altra parte, questa volta la BC e Roma, fallo fischiato credo ad Emegiuru, sì, è il quarto fallo per Emegiuru, che quest'anno ha anche giocato la Summer League con i Denver Nuggets. E palla persa dunque per l'ABC. Alibegovic per Andrea Pecchia, movimento a ricciolo da parte dell'ex giocatore di Trento, altro fallo lontano dal pallone da parte della difesa di Roma, e quindi saranno tiri liberi per Tortona. 49 secondi a termine del terzo quarto, con entrambe le squadre in bonus. Primo fallo commesso da Gerald Ayayi, ex Portes Bordeaux e Cholet, e con Cholet reduce da un'ottima stagione con 14 punti di media, 4,2 rimbalzi, 3 assist. È stato il migliore come rendimento, non come realizzatore, dell'ABC in occasione della prima gara contro Treviso, 17 punti. Bortolani segna il primo tiro libero, ma sono soltanto 3 i punti di Giordano Bortolani, lui che 4 punti perché fa 2 su 2 dalla lunetta. Giordano Bortolani che è e deve essere uno dei terminali offensivi principali di Tortona, anche perché è dotato di un ottimo tiro. Giordano Bortolani, ex giocatore di Milano la scorsa stagione a Cantù. 78-59 il punteggio largo a favore della BC. Strautins, arresto e tiro proprio in faccia a Bortolani, che lo marca bene, sbaglia Strautins. Maddox corre, si ferma a Duram sotto per anticipo di Simonovic su Olenichak, gran giocata difensiva da parte di Simonovic. Poi vediamo il palleggio da parte di Corey Davis. Con calma Roma, perché mancano 15 secondi al termine del terzo quarto, discrepanza di 3 secondi tra i due cronometri. Davis arriva al blocco di Simonovic, vediamo se c'è il gioco a due, eccolo pallone sotto, ma si chiude bene Onenicek, poi Davis allo scadere e si inventa letteralmente il canestro che chiude il terzo quarto. Allo scadere Corey Davis, 80 BC Roma, 59 Bertram Tortona. Ultimo mini intervallo al Palladiziano di una partita che la BC Roma sta letteralmente dominando, dando anche spettacolo ai 3200 del Palladiziano. Studio.

0: R.E.M. Live in New York faceva parte del disco del 2004, siamo una ventina d'anni fa, terz'ultimo lavoro della band di Michael Stipe, è sempre un piacere ritrovarli, sono le 17.34, siamo addirittura per quanto riguarda l'incontro di basket che stiamo seguendo tra BC Roma e Tortona, è iniziato nel frattempo Scafati Varese, 23.32 il parziale nel secondo quarto, sono due delle quattro gare in programma quest'oggi di basket, invece poco fa è terminata la cerimonia di premiazione, la medaglia d'oro per Remco Evenepoel che è riuscito a vincere di un'unghia questo oro europeo che sostanzialmente era l'unica cosa che gli mancava in bacheca, aveva vinto nella crono, ha vinto gli europei juniores, mondiali, olimpiadi, insomma forse mancava proprio questo tassello raggiante con l'inno belga a celebrarlo, alla sua destra Ciccone, alla sua sinistra Scaroni. Parliamo dell'argento amarissimo di Ciccone e del bronzo direi brillante per Cristian Scaroni. Questa è ancora Domenica Sport, 335-699-2949 numero di SMS e WhatsApp per dire la vostra. Noi che siamo qui in diretta fino alle ore 19, ancora all'insegna del basket in questa ora fino alle 18 sicuramente, poi altri argomenti sicuramente, ciclismo ancora nazionale nell'ultima parte, ma ancora dobbiamo tornare campo libero ovviamente per l'epilogo probabilmente di BC Roma Tortona, Massimo Barchiesi al Pala Tiziano nella capitale. Linea a te.
1: Grazie Diego, continua il monologo della BC Roma, 84-59, ultimi 8 minuti con un terzo quarto che si è iniziato con una delle giocate più belle della partita, l'alzata di Nico Mannion per Marco Simonovic che ha andato a schiacciare il settimo assist di Mannion, mentre Simonovic continua a salire con il suo tabellino personale, 14 punti per il montenegrino di formazione italiana, 84-59, dunque un dominio davvero clamoroso quello della BC, perché ora è anche massimo vantaggio dall'inizio della partita con questo 4-0 iniziale dell'ultimo quarto. Nico Mannion a palleggiare atteso da Andrea Pecchia che nulla può contro la genialità del figlio di Pace che controlla ancora il pallone, arriva il blocco di Simonovic da tre punti, Nico Mannion pure questa, Nico Mannion abbastanza scordinato ma l'ha messa dentro la retina di Tortona, 87-59, assolutamente impronosticabile questo risultato alla vigilia, 19 di Mannion, 19 di Stevenson, 14 di Simonovic e Tortona, altro errore di Bortolani che poi va a riprendersi rimbalzo, sbaglia ancora la difesa dell'ABC con Simonovic c'è a strappare il pallone, Nico Mannion, Mannion prova una tripla impossibile perché cercava il fallo e per un pelo con l'aiuto del tabellone non ha pescato un jolly, se la ride pure Alessandro Magro, stava per pescare un jolly incredibile Mannion, palla, vediamo un po', dovrebbe essere ancora per Roma, 7-0-2 al termine con cominciano ad essere veramente troppi perché nessuno si aspettava una gara del genere, un divario del genere con Tortona che ribadiamo è tra le outsider più importanti, più accreditate di questo campionato ed è sotto di 28 punti con la neonata BC, rientra uno dei grandi protagonisti della partita Eric Stevenson ed esce tra gli applausi Corey Davis che ha chiuso con una gemma il terzo quarto proprio sulla sirena, un canestro sulla sirena, 87-59, 7-0, altro come nel terzo quarto, partita forte la BC in questo ultimo quarto, più 28 Stevenson sotto canestro, Straudinz appoggia, segna addirittura più 30, 89-59, ma non c'è proprio in difesa Tortona. Veramente Tortona è venuta in vacanza qui a Roma perché si è dimenticata di difendere. Ancora l'errore della formazione di Mario Fioretti che ha cercato di spezzare il ritmo dell'ABC con vari time out, uno l'ha chiamato dopo 49 secondi dall'inizio di quest'ultimo quarto, qui c'è violazione di passi da parte di Stevenson sul primo passo dopo l'assist di Mannion e Mejuru rientra al posto di Simonovic, cambio di centri per Alessandro Magro e Mejuru nuovamente in campo, 6 minuti e 36 secondi al termine di una partita già segnata da tempo a favore della BC, che si porterà a casa i primi due punti della sua storia in Serie A. Tra un po' vediamo Tortona con Goran che realizza 89 a 61. Goran di solito è sempre uno degli ultimi ad arrendersi di Tortona, e lo fa anche in questo momento. Mannion elude un tentativo di fallo, Mannion aveva pure segnato, vorrebbe Mannion che vuole l'insta replay, aveva pure segnato, ha subito fallo in precedenza secondo gli arbitri, ma viene annullato il canestro, confermato fallo di Goran, quindi semplice rimessa per Roma. E comunque anche questa aveva segnato Nico Mannion. Rientra Iai, esce Strautins, fa ruotare tanto i suoi giocatori Alessandro Magro, ma tutti hanno dato un ottimo contributo, davvero una prima casalinga della storia della neonata BC, che certamente sarà ricordata per questo club che è composto da nomi di altissimo spessore. Mezzanotte da tre punti, ed è proprio mezzanotte fonda per notte fonda per Tortona. Anche Andrea Mezzanotte a segno da tre, 92 a 61, punizione ora molto severa per la Bertram, 31 punti il vantaggio di Roma, 5 punti per Andrea Mezzanotte, altro giocatore ex Trento da lontanissimo, ormai è un tiro al piccione per Tortona, che sbaglia ancora sotto canestro, fallo su Mezzanotte, giallo. Fallo su Mezzanotte, 92 a 61, 5 minuti 36 secondi al termine. Altro cambio per la BC, nuovamente Davis al posto di Nico Mannion. Sa già di standing ovation questa. A 5 minuti e 36 secondi e arringa il pubblico del Palatiziano il capitano della BC Roma, Nico Mannion, che probabilmente, visto l'andamento della partita, con punteggio larghissimo a favore della sua squadra, potrebbe aver terminato qui la sua partita. Allora andiamo a leggerci subito il suo tabellino. Nico Mannion, 19 punti, 4 su 4 da 2, 2 su 5 da 3, 5 su 5 ai liberi, 6 rimbalzi, 9 assist, vicinissimo alla doppia doppia il figlio d'arte, che è il faro, la guida della squadra di Alessandro Magro. 19 punti nella segnata di 29 in Eurocup al Basaksehir, ma certamente il leader indiscusso di questa formazione, che ha davvero molte molte ambizioni in questa sua prima stagione. 92 a 61 più 31 per l'ABC Roma, che ha fatto divertire anche il pubblico del Palatiziano con delle giocate davvero molto molto belle dal punto di vista tecnico. C'è un time out nel frattempo al Palatiziano, 5 minuti 29 secondi al termine della partita. BC Roma 92, Bertram Tortona 61. Studio.

0: Choosing Texas, cante americano, ci sta bene a quest'ora della giornata, un epilogo della nostra trasmissione quasi, Domenica Sport su Radio 1, vicini al sipario anche alla Palatiziano dove c'è BC Roma Tortona, sembra segnato il destino di questa gara. Ricordo anche che sono in corso altre partite della massima serie italiana di basket, stanno giocando anche Scafati e Varese, con Varese avanti 2 punti, 34-32, da pochissimo è iniziato a Trieste e Venezia, già 14-8 per i lagunari. Andiamo di nuovo da Massimo Barchesi, a te.
1: Puoi togliere il sembra, Diego, perché qui stiamo assistendo a giocate davvero di altissimo spessore da parte di Roma. Altro alley-oop poco fa tra Davis e Ayayi per il 96-61, pensa un po', 35 punti di divario, ora 96-63, ma la gara in ghiaccio da un pezzo, garbage time totale qui al Palatiziano da parecchi minuti. Stevenson da 3 punti, si alza e corto stavolta, prende il tabellone, c'è Meggiuro sotto canestro, ultimo tocco è suo, palla per Tortona, ma poco fa per la BC Roma, avanti, ripeto, 96-63, obiettivo 100 punti per la formazione di Alessandro Magro, che per come è costruita questa squadra è un obiettivo che probabilmente vedremo spesso toccare dalla formazione capitolina, perché è una squadra da tanti punti nelle mani. Esce anche Andrea Mezzanotte, che Alessandro Magro ha schierato in quintetto, e anche lui ha dato un ottimo contributo alla causa della BC. Ultimi minuti di partita, 3:45 al termine, con la tripla che entra dopo tantissimi errori di Tortona. Adesso è entrata la tripla a Maddox, 96-66, ma percentuali bassissime per la formazione di Mario Fioretti. Una giornata da dimenticare questa, però resta assolutamente la Bertram una signora squadra che è tra le candidate principali a recitare un ruolo primario in questo campionato. Però insomma, una giornata storta può certamente capitare a tutti, a maggior ragione va detto come giustificazione per Tortona, che è reduce dalla trasferta in Lettonia, squadra proveniente da Riga dopo l'impegno in Eurocup. E a proposito di Eurocup, nel frattempo Ayayi in lunetta con i liberi, seconda giornata di Eurocup per entrambe in questa settimana. Mercoledì BC esordio casalingo qui al Palatiziano contro i lituani del Lechbalis, e poi c'è Tortona contro Le Mans in casa, la Bertram, le squadre che cercheranno di riscattare la prima sconfitta. 97-66, 1-2 per Ayayi, fallo in attacco fischiato contro Tortona nel frattempo. Fallo in attacco, nessun fallo di squadra per Roma. 5 per Tortona in quest'ultimo quarto, 4 falli di Olenichak, ed entra anche un altro figlio d'arte, entra un altro figlio d'arte per la BC Roma, Mike Iuzzolino Junior, figlio di Mike, che ha giocato anche a Roma con la Virtus nella stagione 99-2000. Mike Iuzzolino, che ha concluso quest'anno il percorso universitario a St. Vincent. Altro canestro per Roma, 99 e Meggiuro, 99-66, ed è un punto dal centello la BC, che ha letteralmente travolto Tortona, e quindi vediamo un po' chi realizzerà il canestro che toccherà e scavalcherà quota 100 punti. Mancano di tempo, ce n'è per Roma. Altro cambio, Stevenson fuori, Ozebe in campo, quindi ormai chiaramente Ozebe in campo, chiaramente ora Alessandro Magro giustamente dà spazio ai cambi, dalle giuste standing ovation ai grandi protagonisti di questa nitissima vittoria, davvero in attesa nelle proporzioni, soprattutto Lenichak nel frattempo va a schiacciare, ma adesso chiaramente nessuno difende più in questo finale di partita, 99-68. e c'è Corey Davis a palleggiare, ancora Davis marcato da Gorham, spalle a canestro, palleggio reiterato, poi subentra Paul Watson. Watson ci prova lui a fare, a segnare, e lo segna, il canestro che supera i 100 punti, 101 a 68. Watson con una mano ha realizzato, ha alzato la parabola e il pallone che è caduto all'interno della retina. Altro canestro notevole realizzato dalla BC dal punto di vista tecnico. Qui viene beffato Hub da 3 punti, 1,50 al termine, 101 a 68, risultato assolutamente impronosticabile qui al Palatiziano. Ancora Watson si butta dentro, stava per provare il tiro dalla media, poi lascia, scarica Davis da 3, Davis a segno, 104 a 68. Insomma, qui Roma ha mantenuto una ottima costanza offensiva rispetto a Treviso, perché è vero che ha incassato 109 punti ma ne ha realizzati 94. È molto migliorata in difesa perché ha concesso 68 punti al momento a Tortona, e in attacco ha addirittura migliorato la percentuale di Treviso come punteggio, 104, ma rispetto a Treviso ha notevolmente migliorato anche proprio la qualità di gioco, la qualità dei tiri costruiti e le percentuali, perché qui parliamo di 82% da due punti. Ha sbagliato soltanto 6 tiri BC, 28 su 34, 44% da 3, 12 su 27, a 12 su 18 dalla lunetta, quindi pure 6 tiri liberi sbagliati, altrimenti il divario sarebbe stato ancora più duro per Tortona. Davis, altra alzata, e Meggiuru a schiacciare, spettacolo al Palatiziano offerto dalla BC Roma, 106 a 68. E Meggiuru, 42 rimbalzi contro, vediamo un po', quelli di Tortona, che andrà in lunetta con Olejniczuk. Tortona 21, ha addirittura doppiato gli avversari a rimbalzo Roma, 42 a 21. Insomma, uno strapotere e, ripeto, assolutamente inatteso. Altri cambi, Tavernelli, ex Tortona, al posto di Corey Davis. Qui tutti gli americani veramente hanno dato il meglio di sé quest'oggi: Paul Watson, Corey Davis, Eric Stevenson, che da 3 punti ha martellato la retina di Tortona con 5 su 7, anche se il migliore resta Nico Mannion, 19 punti e 9 assist. Davvero Nico Mannion che ha deliziato il pubblico del Palatiziano. 106 a 70 con i liberi di Olejniczuk, siamo già entrati nell'ultimo minuto, ed a portare palla è proprio Riccardo Tavernelli, come detto ex giocatore di Tortona. Anche Juzzolino, Mike Juzzolino Junior, in acrobazia si iscrive al tabellino dei marcatori di questa partita, 108 a 70, impressionante. 36 secondi al termine della partita, 108 a 70 per Roma su Tortona. Step back da 3 punti, Hub sbaglia, lungo, rimbalzo catturato ancora da Roma con Tavernelli. Alessandro Magro facendo basta così, può andar bene così, e Tavernelli facendo ai giocatori di Tortona di fermarsi perché Roma non tira. E quindi 108 a 70 il risultato finale, la netta vittoria della BC Roma sulla Bertram Tortona, la prima vittoria nella storia in Serie A di questo nuovo club. E domenica sarà grande spettacolo al Palaeur, perché ci sarà il derby tra la Maxima e la BC Maxima, che alle 18:30 scenderà in campo al Paladozza per affrontare la Virtus Bologna. Abbiamo detto dei tabellini, dei 19 punti di Nico Mannion, dei 19 di Eric Stevenson. In totale abbiamo detto le cifre della partita con Roma: 83% da 2, 44% da 3, 67% ai liberi, 43 rimbalzi, sono 13, vediamo un po' le palle perse, 13, 29 addirittura gli assist. Per quanto riguarda Tortona, 15 punti di Dante Maddox, che è stato il miglior marcatore della formazione piemontese, che ha tirato col 47% da 2, solo col 19% da 3, 5 su 26, 86% ai liberi, 19 su 22, 21 rimbalzi come detto, le palle perse sono 10, gli assist pochi, 13. È tutto dal Palatiziano, dove la BC Roma ha stravinto e battuto la Bertram Tortona, 108 a 70. Carmina che torna definitivamente a Diego Carmignani.
0: Grazie a Massimo Barchesi per questo racconto storico, se vogliamo, per l'esordio della BC Roma, vincente, anzi stravincente rispetto a quello che ci ha fatto capire nel suo resoconto il nostro Massimo Barchesi, che salutiamo e ringraziamo. Aggiorniamo anche gli altri due incontri che sono in corso, che sono iniziati più tardi rispetto a quello romano, Scafati Varese all'intervallo lungo, con Varese avanti 40-38 sui campani, Venezia ancora avanti su Trieste invece nel secondo quarto 21-15. Si sta giocando il quarto set e parliamo qui del campionato, massimo campionato femminile di pallavolo, tra Scandicci e Chieri. Quello risolutivo potrebbe essere per Scandicci, che è avanti in questo momento 2-1 la formazione toscana. Sono 6 complessivamente le gare di pallavolo per la prima giornata di volley femminile, che è stata inaugurata ieri dal successo, lo ricordo, della Vero Volley 3-0 su Firenze. È il momento ancora di dare la linea all'informazione, ci arriviamo con Cher, poi l'ultima ora insieme per questa puntata di Domenica Sport.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Onda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
2: Serata azzurra. A Pescara l'Under 21 di Baldini ospita la Polonia, mentre a Bologna il secondo round di Nations League tra la nazionale di Mancini e la Turchia di Montella. Domani alle 18.10 Italia-Polonia Under 21, alle 20.35 Italia-Turchia. Tutto su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Nicola Tedeschini, la guerra in Ucraina. Gli Stati Uniti vogliono colloqui trilaterali con la Russia entro fine ottobre. Lo ha annunciato Zelensky, che in mattinata a Kiev ha incontrato Friedrich Merz. La visita sorpresa del cancelliere tedesco mentre i russi bersagliavano di nuovo la capitale. Colpito ancora il ponte Nord, 2 i feriti. Mosca promette di intensificare gli attacchi. Combatteremo anche solo per lo 0,01% del territorio del Donetsk, dice il Cremlino. 4 ottobre, festa nazionale di San Francesco, patrono d'Italia, di cui ricorrono gli 800 anni dalla morte. Nella Basilica di Assisi, la messa del cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI. Il suo e il nostro è un mondo segnato da conflitti terribili, ma Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino, ha detto Zuppi. Presente il capo dello Stato Mattarella, che ha poi tenuto un discorso dalla loggia del Sacro Convento. L'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo e indicare la via della pace. La cronaca, ha tentato femminicidio a Torino, un uomo di 37 anni ha aggredito in casa la compagna di 31, che è riuscita a fuggire, a rifugiarsi dai vicini con la figlia di un anno. L'uomo si è poi suicidato gettandosi dal 10° piano. Madre e figlia stanno bene, non risultano precedenti denunce a carico dell'aggressore. La Procura di Napoli Nord indaga sulla vicenda di Salvatore Calignano, operaio di 61 anni, è morto ieri in ospedale dopo che venerdì, gravemente ferito, era stato abbandonato in una strada isolata.
4: Dopo aver sequestrato il cellulare di Calignano, i carabinieri stanno cercando di capire chi abbia chiamato il 118 per chiedere soccorso. L'uomo è stato trovato in una zona isolata di Caivano e poi trasportato all'ospedale del Mare di Napoli, dove è espirato per gravi ferite da politrauma. Il legale della famiglia ha spiegato che Calignano stava lavorando alla posa di materiale isolante sul tetto di un capannone, con ogni probabilità assunto in nero e senza dispositivi di sicurezza. La moglie Carmela ha dichiarato: se è vero che me l'hanno abbandonato per strada, voglio giustizia per mio marito, non meritava di essere trattato così. Calignano lascia 2 figlie di 36 e 32 anni. Giancarlo Rossi, GR1.
3: Il delitto di Garlasco, la giustizia ci ha dato un colpevole, per noi è Stasi. Se la procura ci darà un altro colpevole, ne prenderemo atto. Per noi in questo momento rimane Stasi. Queste le parole pronunciate nel pomeriggio a Verissimo su Canale 5 da Giuseppe Poggi, il padre di Chiara, sulla nuova inchiesta che vede come unico indagato Andrea Sempio. Noi vorremmo solo che la storia fosse finita. Dopo 19 anni Chiara ha il diritto di riposare in pace, hanno concluso i genitori della 26enne uccisa a Garlasco in provincia di Pavia il 13 agosto del 2007. A Milano una donna di 75 anni è morta nell'incendio del suo appartamento dove viveva da sola. I vigili del fuoco hanno rinvenuto all'interno 3 bombole di ossigeno sanitario, una delle quali incendiata. Per il fumo gli abitanti del piano superiore sono stati fatti uscire dal palazzo. Meteo, cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi su quasi tutte le regioni con temperature miti. Sul nord-ovest si segnala il progressivo aumento delle velature e delle nubi alte. Entro la notte primi segnali di un cedimento dell'anticiclone che da metà settimana riporterà la pioggia sulla penisola. E a Genova il sole di queste ore ha favorito un elevato afflusso di visitatori agli appuntamenti domenicali del 66esimo Salone Nautico. Ce ne parla Elena Iannone.
5: Domenica, giornata dedicata al pubblico alla 66esima edizione del Salone Nautico e gli espositori sembrano molto soddisfatti.
6: C'è molto interesse e speriamo di portare insomma a casa qualcosa e siamo contenti.
7: Abbiamo i migliori mezzi, scherzo. Abbiamo prospettive positive e ci porteremo a casa qualche buona vendita.
5: E nonostante la flessione del 2025, anche dalla piccola nautica sembrano arrivare segnali incoraggianti.
8: Il nostro settore arriva fino ai 10 metri, quindi c'è anche richiesta su metrature un pochettino più contenute, tanta affluenza, siamo contenti, dai, la nautica forse quest'anno ha uno sprint in più.
5: Espositori ottimisti anche perché molti visitatori potrebbero diventare potenziali acquirenti.
9: Stiamo cercando, se vediamo se riusciamo a trovare qualcosa per il cambio vita.
10: Abbiamo un appuntamento per visitare una barca, un catamarano motore. La vela ci piace da morire, però siamo un po' pigri, quindi preferiamo il motore.
3: Ed è tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
0: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni. Ti scontiamo l'IVA e in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati. Lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
12: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
13: Sì?
12: Giura che non lo dirai.
14: Katy, che cosa c'è tra te e Stio?
15: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
16: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
17: Danny, svegliati! Non possiamo farci beccare qui dentro. Smettila di prendermi a calci.
18: Fermati, Bourne.
16: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
19: Amore, la vasca?
20: Leviamo.
19: Le piastrelle?
20: Leviamo.
19: Anche i mobili del bagno?
20: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
19: E i lavori?
20: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
19: Mi hai levato le parole di bocca.
20: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: Domenica Sport.
1: 18 e 7 minuti, ben trovati. Domenica Sport, fino alle 19, ultima ora insieme. Abbiamo vissuto canestro dopo canestro l'incontro di basket che abbiamo oggi proposto, quello tra la BC Roma e Tortona, finito 108-70, risultato altisonante e sorprendente. Ce l'ha raccontato Massimo Barchiesi al 335-699-2949, anche i commenti di chi è rimasto stupefatto dell'impatto all'esordio casalingo di questa nuova formazione della Serie A1. Si stanno giocando anche Scafati Varese, 40-38 il parziale per la formazione lombarda, è sotto Trieste in casa 25-28 per Venezia. Alle 18:15 chiudere il tutto, ancora un'altra delle due nuove realtà romane, la Maxima Roma che sarà alla prova a Virtus Bologna alle 18:15. Ribadisco, ci sono anche gli incontri di pallavolo femminile, al quinto set alla fine andrà Scandicci Chieri, sono sul 2-2, ci sono anche in corso Bergamo Macerata con Egliano Cuneo, Busto Arsizio Novara, Valle Foglia Consolini, Brescia Talmasson, sono tutti incontri che valgono per, lo ricordo, la prima giornata di campionato. Altra cosa che vi abbiamo raccontato in diretta, l'abbiamo ragguagliato su questo incredibile finale degli europei di ciclismo su strada, la prova elite maschile, quella più attesa, ha vinto Remco Evenepoel, ma stiamo parlando veramente di un'unghia davanti a Giulio Ciccone, argento, e poi il bronzo di Scaroni, se ne parlerà diffusamente. Tra l'altro avremo il ciclismo nella nostra ultima parte come tema, di tutto questo ovviamente ci sarà da ragionare anche per quello che è il segnale mandato dalla nostra squadra azzurra al ciclismo. Ma c'è da dare un'occhiata anche, e lo facciamo solo adesso, a quello che accadrà domani. C'è Italia-Turchia, ci sono tra l'altro molte gare interessanti quest'oggi per la Nations League, fra tutte citerei Portogallo-Norvegia, ma c'è anche Olanda-Serbia, c'è Grecia-Germania dopo la vittoria ellenica in casa dei tedeschi, anche Galles-Danimarca, tutto questo in serata, quindi insomma non avremo aggiornamenti rispetto alle altre League B e D della Nations League dove si sta giocando e dove ci sono risultati che poi ci daranno domani i nostri due inviati a Bologna, Francesco Repice e Daniele Fortuna, per raccontarci di Italia-Turchia. Si chiude quindi questo poker di partite di Nations League, per ora direi il bilancio rimane positivo per quello che stanno mettendo gli azzurri. Noi andiamo dal nostro Daniele Fortuna per fare il punto sulla nazionale, su questa nuova vigilia azzurra. A te Daniele, buonasera. Daniele Fortuna, tra poco, eccolo.
2: Buonasera Diego, ti chiedo scusa agli ascoltatori, ci siamo collegati con un attimo di ritardo dalla sala stampa dello stadio, dall'ara di Bologna, insomma qui tra un bel po' in realtà parlerà Roberto Mancini. La Turchia se la passa benissimo sulla campo, sono tre sconfitte di fila, le ultime due pesanti, 4-1 in casa con l'Italia e poi il 3-0 in Belgio. Evidentemente le vicissitudini sono anche fuori dal campo, quando va tutto male continua a farlo. Vabbè, ma insomma un piccolo inconveniente, perché Vincenzo Montella avrebbe dovuto parlare tra poco, intorno alle 18:45, invece che cosa è successo? Che il volo da Liegi, dal Belgio per Bologna è in ritardo, quindi conferenza stampa posticipata e problemi in più per la nazionale, che comunque domani dovrà giocare, e quindi anche riposo in meno per i giocatori turchi. Conferenza che adesso dovrebbe cominciare alle 20:15 e poi staremo a vedere. Comunque noi resteremo qui allo stadio dell'Ara anche per avere la possibilità di intervistare Nicolò Barella e Roberto Mancini, poi saranno loro a intervenire in conferenza stampa. Parlavi, Diego, del bilancio positivo. Aspettiamo domani, però, perché è chiaro che il risultato della partita domani influisce, e come, e per l'Italia, dobbiamo dire soprattutto per la nazionale turca, e per il destino anche di Vincenzo Montella, per quello del presidente della federazione. C'è una questione che riguarda anche gli arbitri, è una situazione molto calda quella della federazione calcistica turca in questo momento, e poi ci sono state delle contestazioni furibonde onde nei confronti della nazionale turca, e abbiamo assistito anche alle contestazioni, ai fischi velenosissimi, assordanti, che sono piovuti sulla nazionale di Montella dopo il 3-0, già nel primo tempo il 3-0 segnato da Keyode, contestazione che è
0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: 3-0 in conferenza, addirittura una giornalista ha chiesto in maniera molto diretta, molto franca, a Vincenzo Montella se non avesse intenzione di dimettersi. Montella va avanti perché rivendica il suo lavoro, il mondiale raggiunto, le due buone partite però che sono terminate con una sconfitta con l'Australia e con il Paraguay nella girone, i tanti tiri fatti, la Turchia è uscita subito, però adesso cominciano a essere 5 sconfitte nelle ultime 6 partite, quindi una posizione anche difficilmente difendibile se dovesse continuare ad andare male anche domani alla Dallara contro l'Italia, con le squalifiche di Arda Güler e di Yılmaz, quindi due dei giocatori migliori della partita di Bursa. Si aggiungono naturalmente le assenze per infortunio di Çalhanoğlu e di Yıldız. Parliamo dell'Italia però, Diego, di quello che ha fatto oggi pomeriggio in campo la nazionale con Roberto Mancini, del poco che è stato fatto vedere ai giornalisti, il primo quarto d'ora aperto alla stampa, e allora erano 30 in campo e Moise Kean invece a parte in palestra, ma non ci dovrebbero essere particolari preoccupazioni sulle condizioni dell'attaccante, che dovrebbe giocare al centro, lì davanti, perché è molto difficile che Pio Esposito faccia la quarta partita consecutiva, però poi vedremo, magari sarà una delle domande che verrà rivolta a Roberto Mancini in conferenza stampa. Possibilità dal primo minuto a centrocampo per Issa Doumbia, il centrocampista dello Sporting Lisbona, che ha avuto una grandissima stagione la scorsa a Venezia con la promozione in Serie A del Venezia. Abbiamo avuto la possibilità, di intervistare Issa Doumbia su la sua storia, su quello che sta succedendo, lui che sta per compiere 23 anni, e allora possiamo ascoltarla grazie all'assistenza tecnica di Massimo Vasciano.
3: È una grande emozione, sono felice di indossare questa maglia, è un onore per me.
4: Di questa convocazione tu hai scoperto in un modo particolare?
3: Sì, l'ho scoperto dopo la partita.
4: Dopo la partita dello Sporting Lisbona?
3: Sì, che giustamente dovevamo giocare e non volevano che mi disconcentrassi, quindi mi hanno detto dopo la partita, ero felicissimo.
4: Quali sono stati i passaggi determinanti della tua carriera?
3: Ho incominciato a 6 anni dalle mie parti, poi sono passato all'Albino Leffe, ho fatto 5-6 anni, poi sono andato in prestito al Cesarano, poi dopo sono stato richiamato ancora all'Albino Leffe, tutta l'infanzia l'ho fatta, diciamo, all'Albino Leffe.
4: E a un certo punto, visto che eri piccolo, esile, adesso non si direbbe, perché sei al 85, e insomma sei un bel colosso lì in mezzo al campo, però a un certo punto ti danno in prestito perché fanno una valutazione fisica, e che poi invece non è veritiera, perché poi tu cresci e ti riprendono. Però tu come hai vissuto? L'hai ritenuto una bocciatura?
3: Beh sì, ci sono stato molto male perché non crescevo, dicevo perché non cresco, però alla fine dopo un anno sono cresciuto e sono contento.
4: E questo è un messaggio anche per chi magari appunto si fa condizionare, per gli osservatori, per gli allenatori, ma anche per gli stessi bambini, per gli stessi ragazzi. Se non c'è possibilità, e c'è possibilità magari anche di diventare più forti tecnicamente, non solo fisicamente.
3: Devi sempre credere in te stesso, cercare di non pensare sempre in negativo. Ovviamente sì, ci si può star male, ma continuare a lavorare, appunto.
4: Le tue caratteristiche: tu fai una stagione straordinaria con il Venezia, segni 8 gol, assist in mezzo al campo, il Venezia viene in Serie A. Raccontaci come è successo, è stata un'esplosione oppure è stata un'evoluzione dall'Albino Leffe?
3: Vabbè, è stata un'esplosione, ero in fiducia, mi trovavo bene con la squadra, con i compagni, il mister mi ha aiutato tantissimo e i risultati sono usciti fuori.
4: Giocatori a cui ti sei ispirato però, con cui hai giocato oppure hai visto da vicino, non necessariamente appunto quelli che si vedono nei video?
3: Io mi ispiro molto a Pogba, cioè il mio giocatore preferito, però non ho mai avuto la possibilità di vederlo. Posso dire che il mio giocatore preferito è lui.
4: Nell'Albino Leffe c'è un progetto che accompagna anche, insomma, abbina il gioco, lo sport allo studio, e tu per 3 anni hai studiato. Com'è stata questa esperienza?
3: Sono stato al Pesenti, a Bergamo, Pesenti di Bergamo, ho studiato idraulico, ho fatto 3 anni lì, ho imparato un po', diciamo.
4: Intanto comunque l'esperienza all'estero, un'esperienza che consigli, come ti trovi a Lisbona?
3: No, mi trovo bene, anche la città mi piace molto, nulla, i compagni mi hanno accolto benissimo.
4: Sogni con la nazionale, un'idea, che cosa adesso che ci sei, naturalmente vuoi continuare, e poi che cosa vedi per il tuo futuro?
3: Intanto vorrei vedere il presente, vincere qualche coppa, quello è il mio obiettivo, di vincere qualche coppa.
4: Vorresti tornare anche in Italia un giorno, oppure magari continuare con esperienze all'estero?
3: Beh, io vorrei continuare all'estero perché mi sto trovando bene, e se c'è un giorno, ovviamente, se c'è una squadra che mi chiama qui, non è che rifiuto, però sì, preferisco l'estero.
1: Cervelli in fuga, si dice. Qui stiamo parlando invece di muscoli, talento, quello di Sadumbia. Tra l'altro ha circolato una foto proprio nei giorni delle convocazioni di Dumbia e Zoma nelle giovanilissime dell'Albino Leffe. Sì, piccolini, e insomma stiamo parlando del futuro probabilmente dell'Italia, Daniele.
2: Sì, con la cresta, tutte e due, piccoli, però sono molto amici, si erano anche fatti una promessa, ce l'ha detto Zoma, che abbiamo avuto la possibilità di intervistare la scorsa settimana proprio a Roma, prima della partenza per il Belgio, si erano fatti la promessa di ritrovarsi insieme ad alto livello, insomma, più alto livello della nazionale, davvero non c'è, quindi coronano un loro desiderio, si sono ritrovati insieme, si possono anche definire fratelli, questo aveva detto Zoma. Sulla cresta invece poi le idee, il ricordo magari è discordante, divergente, perché Zoma dice che non l'hanno fatto per Balotelli, perché semplicemente la cresta in quel periodo lì andava di moda, invece Dumbia sì, perché Balotelli in quel momento era punto di riferimento per i giocatori, e poi adesso insomma comunque non va di moda, e quindi basta con la cresta. Interessante anche che Dumbia pensi al presente, ecco, quale futuro. Anch'io insomma ripensavo, sì, si fanno sempre queste domande sul futuro piuttosto stereotipate, però per ragazzo, che poi tanto ragazzo non è perché sta per compiere 23 anni, questa è l'annosa questione dei giocatori che noi siamo abituati a chiamare ragazzi giovani, giovanissimi, sì, sono ragazzi, però non sono poi così giovani, perché in altri paesi si comincia a 17-18 anni a maturare esperienza, se i giocatori sono veramente forti e se gli allenatori soprattutto hanno coraggio nel farli giocare, e allora si comincia a 17-18-19, non bisogna essere dei fuoriclasse, talentosissimi come Yamal, forti ma magari anche di un livello inferiore, l'unica possibilità per accumulare, acquisire esperienze e poi per andare a giocare a grande livello, ad alto livello, con una nazionale così come è la nazionale italiana. E insomma Dumbia forse potremo vederlo titolare domani, possiamo Diego magari anche ipotizzare una formazione, anche se poi sarà decisiva la rifinitura di domani.

0: sposerà Sandro Tonali con Frattesi dall'altra parte, davanti è più Esposito, anche per lui sarebbe la quarta partita, e allora Ken in mezzo o anche Scamacca, però con uno tra Cambiaghi a destra, forse Maldini, insomma lì staremo a vedere, vedremo anche appunto la scelta di per l'altro posto in attacco da esterno sinistro. Lì potrebbe essere confermato Sebastiano Esposito, perché Mancini ha detto che Sebastiano Esposito deve giocare per poter migliorare. Queste potrebbero essere le scelte.
1: Un po', insomma, un po' indecifrabile sempre Esposito, perché a Cagliari dietro le punte, al centro dell'attacco del Sassuolo, è veramente un giocatore per tutte le stagioni, sta crescendo sicuramente. In chiusura, Daniele, ti volevo solo chiedere, c'è da non avere cali di tensione, c'è da non eccedere in esperimenti evidentemente, perché come dicevi il bilancio finale di questo mini europeo verrà fatto solo dopo questa gara, che tra l'altro domani sarà la vigilia dell'altra gara, quella che riguarda il caso Malagò. Insomma, c'è da portare a casa i risultati, da brillare ancora,
0: da vincere, perché poi per potersi giocare poi alla fine il secondo posto, l'accesso ai quarti di Nations League nelle ultime due partite, 12 novembre Italia-Francia a San Siro, poi si va in Belgio a Bruxelles per andare a sfidare la nazionale allenata da Mark Van Bommel all'ultima partita, e ci auguriamo che quella sia la partita decisiva per la qualificazione, per l'accesso ai quarti di finale. Però bisogna tassativamente vincere domani con la Turchia e chiudere bene con i pensieri migliori, più rosei, questa esperienza, queste prime quattro partite con Roberto Mancini, commissario tecnico ancora della nazionale italiana.
1: Fondamentale gara quella di domani con la Turchia, altrettanto importante, diciamo, dal punto di vista del verdetto che può scaturirne, è Italia-Polonia. Infatti domani zona Cesarini inizierà dalle 18:10 per Italia-Polonia Under 21, a seguire Italia-Turchia per la Nations League. Naturalmente grazie ancora, la voce che ritroverete proprio domani in queste prossime edizioni dei vari giornali radio, Daniele Fortuna, grazie ancora per il tuo tempo e per l'aggiornamento sul mondo azzurro che ci racconti. Grazie Daniele.
0: Grazie a te, grazie a voi.

Hard People, Empire of the Sun, brano che ascolteremo fino in fondo, dove troveremo poi l'onda verde e in conclusione l'ultima mezz'ora insieme di Domenica Sport.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati, 18:28, aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dalla 4. Il ripristino di un incidente crea delle code tra Ponte Oglio e Seriate verso Milano, sempre in A4. Troviamo code a tratti, traffico tra Somma Campagna e Brescia Est, proprio verso Brescia. Ci sono code per lavori in A26 tra lo svincolo di Carpugnino e Meina verso Genova Voltri. Incidente in A12, code tra Genova Est e allacciamento A7 verso il capoluogo ligure. Un incidente da segnalare anche in A13 tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova. In A1 tratto Firenze-Roma ci sono code a tratti, il traffico è intenso tra Valdarno e lo svincolo di Firenze Sud proprio verso Firenze. Tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Domenica Sport.
2: 18:29, ben trovati ancora. Domenica Sport, ancora Radio 1, 335-699-2949, numero di SMS e WhatsApp per magari, non so, chiederci anche dei risultati, visto che possiamo stare sul pezzo abbastanza su quello che sono i campionati che stiamo seguendo, in particolare quello di basket, da cui è arrivato il verdetto 108-70 altisonante della BC Roma contro Tortona, l'esordio di questa nuova realtà capitolina sul proprio palco. Perché ci sono anche altri tre incontri, Varese avanti, sempre 68-58 sul campo di Scafati, siamo all'interno del terzo quarto, all'intervallo lungo, Trieste avanti 42-39 su Venezia, Virtus Bologna è iniziato da pochissimo il suo incontro che la vede avanti 17-8 sulla massima Roma. Ci sono dei finali invece per due dei sei incontri di pallavolo della Serie A1 femminile che inizia con questa giornata, siamo alla prima di campionato. Chieri ha vinto una rocambolesca e avvincente partita sul campo di Scandicci, 3-2, siamo andati al quinto set, 3-0 invece netto di Conegliano su Cuneo. Sono in corso Bergamo-Macerata 2-1, Bustarsizio-Novara 2-1 per le piemontesi, Vallefoglia e Consolini 1-1 il parziale, un set avanti Talmason in casa di Brescia. Ci sono ovviamente anche le gare di calcio che abbiamo detto essere quelle di Nations League stasera dalle 20:45, però c'è da, se vogliamo dare un finale, quello per la Ligue D della Nations League, la vittoria 1-0 dell'Azerbaigian sulla Lituania. Stanno giocando Kosovo e Austria per la Lega B, Malta e Andorra per la D. Ancora ciclismo tra poco, perché c'è da ripassare un po' quello che è successo in Slovenia, questa possiamo parlare di sconfitta al photo finish per Ciccone, che stava per prendersi l'oro contro il fenomeno Evenepoel, non è andata così. Tra poco un ospite per tornare su quanto accaduto, su questi europei che sono in corso, ci sono altre gare a venire, 18:31 in questo momento, ancora musica, quella di LP con la sua nuova Don't Stop.

0: Stop invece, Don't Stop, il brano di LP, e alla fine si chiude improvvisamente questo brano, che non è la prima volta che possiamo ascoltare su queste frequenze. Niente male, come ritorno in radio e in musica con la sua proposta di LP. Sono le 18:35, siamo ancora qui a riflettere, a ragionare su come sia andato questo photo finish per un europeo che è sfumato improvvisamente. Era anche stata clamorosa l'azione di Ciccone insieme ad Evenepoel al photo finish. È stata una vittoria che ha avuto una suspense finale, proprio le telecamere che inquadravano i due contendenti e l'esultanza alla fine di un incredulo Evenepoel che ha portato a casa questo oro. Per noi, lo ricordo, dall'europeo sloveno, la prova elite maschile, l'argento appunto purtroppo di Ciccone e invece il bronzo di Scaroni. Come insomma analizzare quello che è accaduto sulle strade slovene se non con chi insomma la sa lunghissima 10.000 volte più di me? Giovanni Visconti, buonasera.
1: Buon pomeriggio, buonasera a tutti voi.
0: Insomma, veramente, sinceramente ero convinto della vittoria di Ciccone, però ovviamente quell'unghia in più e il colpo di reni finale, va analizzata la gara nella sua interezza, evidentemente, come vogliamo diciamo recensire quello che è successo in Slovenia, Giovanni.
1: Beh, sicuramente c'è tanto rammarico per noi azzurri, per Ciccone, però se andiamo a vedere come è andata la gara, come si è mosso anche il Belgio e la forza, lo strapotere dimostrato da Evenepoel, che è anche caduto durante l'ultimo giro nel suo primo attacco quando Ciccone aveva già preso la sua ruota, ecco, credo che anche quei pochi millimetri possano indicarci che davvero oggi ha vinto il più forte. Poteva vincere e sarebbe stato fortissimo anche Ciccone, però non possiamo dire che Evenepoel ha rubato qualcosa a qualcuno, assolutamente no. L'abbiamo visto negli ultimi 10 chilometri tirare da solo senza lamentarsi più di tanto, come è solito fare. Alla fine anche gli azzurri hanno deciso di dare una mano con un cambio in finale, perché era giusto così, Scaroni non sarebbe più rientrato. E per quanto riguarda Ciccone, credo che sia un po' più amaro il sapore della sua medaglia rispetto a quello, alla medaglia di bronzo di Scaroni, che ha sicuramente un altro sapore, ecco.
0: Lunga fuga a due, Evenepoel Ciccone, con insomma l'alternanza per tirare era chiaro, secondo quello che è la lettura di un esperto come il nostro Giovanni Visconti, che sarebbero andati a scegliere di sprintare solo alla fine.
1: Sì, credo di sì. Io dentro di me penso che Evenepoel abbia provato a capire anche se sarebbe stato in grado nel caso di staccare il nostro Ciccone sulla salita, ma Ciccone oggi era fortissimo, come era forte al mondiale, come era forte in tutto questo finale di stagione, meritava davvero tantissimo anche lui, però poi hanno deciso entrambi di arrivare allo sprint, anche perché lo sprint era uno sprint molto difficile e abbiamo visto che ai 300 metri, quando c'era da affrontare quella curva in testa, Evenepoel ha commesso un piccolo errore e lì ha rischiato di perdere davvero, perché per cercare di chiudere Ciccone ha sbagliato traiettoria completamente. Ciccone, come in MotoGP, ha ripreso la traiettoria giusta, è entrato dentro la parte interna ed è scattato, ha preso quei 5 metri che gli stavano permettendo davvero di vincere uno sprint che secondo me non aveva storia. Testa a testa 300 metri con Evenepoel non avrebbe avuto lo stesso finale che abbiamo visto, forse sarebbe stata un po' diversa il tipo di vittoria di Evenepoel, però appunto è stato un arrivo molto difficile ed entrambi hanno cercato di giocare le proprie carte al meglio
0: e alla fine sono arrivate le loro emozioni sincere. Evenepoel anche con un sorriso stampato in faccia anche sul podio e l'esplosione di gioia al momento della notizia di aver vinto al photo finish, dall'altra parte le lacrime ovvie di Ciccone. Per Evenepoel, magari un abituato a vincere, campione olimpico, giusto, anche i mondiali, insomma mancava l'europeo, se non ho capito male da quello che è stata la ricostruzione, esatto, che ho fatto della sua carriera, quindi possiamo parlare di una soddisfazione doppia. L'aveva vinto alla cronometro e nella prova juniores, è evidente che magari mancava proprio questo, anche perché c'erano stati due argenti, insomma sarebbe stata l'ennesima beffa per lui dal punto di vista emotivo, possiamo empatizzare anche con il belga, insomma.
1: Sì, no, sicuramente se lo merita e sono convinto che qualsiasi campione, un campione si trova a vincere una gara del genere è sempre strafelice, non è che perché ne ha già vinte tante può cambiare qualcosa, la sensazione l'abbiamo visto tutti, è sempre bellissima e con oggi ha chiuso il cerchio, ha vinto tutte le prove, tutti i titoli ed è un campione unico. Per Ciccone, tornando ancora a lui, dispiace, a me dispiace anche che Ciccone abbia provato a diventare questo corridore nella seconda parte di carriera. Perché lui è davvero adatto alle gare di un giorno e poteva togliersi tante soddisfazioni anche prima, ma c'è ancora tempo comunque.
0: Diciamo poteva anche poteva permettere a tutti noi di toglierci un po' di soddisfazioni l'esito amaro, perché sono arrivate una medaglia d'argento di bronzo, non da buttare via naturalmente, segnali significativi per il ciclismo italiano indubbiamente.
1: Assolutamente ci voleva per noi questo risultato. È chiaro che quando sei lì poi speri sempre che possa arrivare anche la medaglia più importante, però due atleti sul podio con un vincitore così importante, credo che non possiamo chiedere tanto di più oggi e sono stati bravi. La nazionale chiaramente non era la nazionale numero uno, no? Quella che abbiamo visto al mondiale, ma chiunque era in nazionale oggi ha dato il massimo, si sono mossi bene anche i giovani, anche Crescioli, Fancello, forse Pellizzari è arrivato un po' scarico in questo finale di stagione, Ulissi che non è tanto giovane, che fa sempre il suo, direi che è un bel premio per entrambi, sia per Ciccone che per Scaroni, perché una medaglia è sempre importante, sono sicuro che domani già la vedrà in maniera diversa anche Ciccone.
0: Sicuramente, sicuramente, ricordiamo che però una medaglia d'oro è arrivata quest'oggi, quindi possiamo dire oro, argento e bronzo. Visto che Azzurra Ballan nella prova juniores femminile si è portata a casa il primo posto, l'oro, vogliamo, non so, spendere una parola anche su di lei, figlia d'arte, pertanto possiamo parlare insomma di qualcosa in prospettiva di bello che il nostro ciclismo sta regalando.
1: Certo. Beh, figlia d'arte, e quando sei figlia d'arte o figlio d'arte non è così semplice poi rispecchiare sulla strada quello che ha fatto tuo papà o tua mamma, no? Ma le donne ci stanno regalando davvero tante tante soddisfazioni ed è giusto come le stiamo seguendo, perché il movimento italiano nel ciclismo femminile sta facendo tanto e sta venendo su bene e ci regalerà ancora tantissime gioie.
0: Mi dicono i colleghi che sei frequentatore dell'Eroica o insomma in questi giorni, sì. Insomma mi dicono che sei un buon gustaio, vogliamo dire anche questo, perché insomma il ciclismo in Italia ha bisogno e si sta alimentando anche di questo.
1: Sono reduce dall'Eroica oggi, sì, a Gaiole in Chianti, è sempre una festa bella. A fine estate si può dire che è la prima delle feste per me, andando verso il Natale, perché è una giornata stupenda dove incontri tanti ex colleghi, tanti ex corridori, e poi vedere lo spettacolo di quelle maglie d'epoca, quelle bici, e vivere la strada, le strade bianche in questo modo è fantastico, me la sono goduta davvero.
0: Insomma, un'ultima cosa con il nostro, possiamo dire a ragione nostro Giovanni Visconti, visto che ha raccontato l'ultimo Giro d'Italia con noi, insomma, ci sono ancora delle prove finali di questi europei, mi sa che domani c'è il riposo, se non erro, poi c'è la cronostaffetta juniores, quella elite, la crono individuale juniores femminile, la crono uomini elite, sto leggendo un po' il programma, poi domenica in Lombardia, insomma, un sabato in Lombardia, uno sguardo su questa diciamo settimana ancora che con le nostre aspirazioni.
1: Beh, c'è ancora una bella settimana davanti a noi, dobbiamo concludere ancora appunto l'europeo e magari chissà arriveranno altre medaglie, però credo che quello che gli spettatori, i tifosi stiano attendendo di più sia questa Lombardia, perché è un po' una rivincita del mondiale, no? Anche se il campione del mondo si sta già mettendo in luce, tra l'altro ho appena letto deve essere arrivato secondo anche oggi alla Coppa Agostoni, ha fatto bene anche al Giro dell'Emilia. Ci sono ancora tanti campioni che hanno tanta voglia di chiudere l'anno al meglio. C'è qualche assente che tutti sappiamo che non darà fastidio in quel senso, quindi Pogacar sarà lì come oggi a guardarla la corsa e quindi tutti gli altri saranno lì a cercare di portare a casa l'ultima classica monumento che è Lombardia, che è quasi la più importante dell'anno, no?
0: Sì, ci siamo, noi la racconteremo naturalmente qui su Radio 1. Grazie tantissimo di cuore a Giovanni Visconti.
1: Grazie
0: buon
1: a voi.
0: Proseguimento di serata e insomma buon riposo anche. Grazie Giovanni.

0: Celi, siamo dalle parti del migliore Eric Clapton, anni 70, anzi per l'esattezza 1977, vicini al cinquantesimo compleanno di questo disco, Slow Hand, che tra l'altro è quello che dà il soprannome della mano lenta lì sulla chitarra di Eric Clapton. Le Donzelli, per andare con una cadenza morbida verso la conclusione del nostro appuntamento di domenica sport, lungo, denso di risultati, di emozioni come quella del ciclismo regalatoci dall'Europeo e analizzata dalla voce poco fa del nostro Giovanni Visconti, anche quelle del basket, visto che sono arrivati i risultati della BC Roma 108-70 su Tortona. Sono in corso altre tre gare della massima serie di basket, avanti Varese su Scafati 76-70 nell'ultimo quarto, Trieste e Venezia punto a punto, ora avanti Trieste 53-52, qui terzo quarto, sono iniziate tutte in ordine cronologico andando verso l'ultima alle 18:15, una mezz'ora fa è partito il cronometro di Virtus Bologna Maxima Roma 25-20 al momento. E a proposito di basket, ed è stato un weekend lungo veramente con tantissimi ospiti e tante discipline attraversate, c'è Andrea Bagnani, che è uno che insomma di basket ne sa qualcosa, si è soffermato su quello che può rappresentare l'occasione NBA Europe, a discapito forse della tradizione europea, si è reso protagonista insomma di un panel per raccontare questa transizione forse che sta vivendo il basket continentale, con l'Italia che da vicinissimo potrebbe anche essere interessata. Lo ascoltiamo, insomma, portavoce del basket, se vogliamo, nel mondo, al microfono a Trento del nostro Emanuele Granelli.
1: Io spero che prima di tutto ci sia una insomma armonia tra NBA, Eurolega, FIBA, che quindi si mettano d'accordo sul calendario, su come impostare la cosa principale soprattutto per i tifosi e perché l'NBA Europe abbia successo, quindi mettersi d'accordo anche a livello di calendario. E di perdere, io non la vedo assolutamente come una cosa negativa, vedo tanti aspetti positivi e qualcosa che può fungere da volano per il nostro movimento, il nostro sport. Ci sono investimenti milionari che per tanti anni non ci sono stati, quindi la vedo come una cosa positiva. Nessuno ha la palla di cristallo, quindi dobbiamo essere bravi tutti a lavorarci bene e a farla funzionare.
2: Immagino anche che una cosa positiva possa essere anche rivedere la pallacanestro a Roma a questo livello, con due squadre, tra l'altro potremo rivedere anche la nazionale al Palaeuro, cioè, insomma Roma sta ritrovando una sua centralità nella pallacanestro italiana e non solo.
1: Certo, da romano quella è una cosa super positiva e mi dispiace per le due piazze che non ci sono, che comunque hanno fatto dei percorsi incredibili, insomma super virtuosi, però portare il basket alla capitale è importante, cioè le capitali sono importanti, hanno dei bacini di utenza sostanziali che spostano, e quindi anche lì devi essere doppiamente bravo a farli funzionare.

No, Week in the Presence of Beauty, già voce degli Yasu, un tuffo negli anni 80 anche per in sostanza salutarci per questa lunga puntata di Domenica Sport con altre notizie che arrivano, e questa, se vogliamo, era un po' nell'aria. C'è stato detto degli allenamenti a parte da parte, scusate, petizione di Moise Kean nel pre Italia Turchia. Ebbene, lascia Coverciano, ha avuto un risentimento, non sarà della partita dunque l'attaccante del Como, notizia che sta rimbalzando proprio in questo momento, e quello che ci diceva Daniele Fortuna da Bologna, dunque ha trovato riscontro, difficoltà fisiche, dunque mancherà Moise Kean, che è stato tra i protagonisti della gara pareggiata in casa della Francia. Siamo praticamente ai saluti, è stata una lunga ma densa giornata di Domenica Sport con i risultati che sono arrivati, le voci e i protagonisti che ci hanno accompagnato fino alle ore 19. Siamo praticamente arrivati. Io ringrazio per l'assistenza tecnica Fabio Cardinali in questo momento, Andrea Pistorio in redazione, anche Andrea Boccia che ha contribuito alla realizzazione di questa puntata, e Ombretta Conti in regia. Ricordo che lo sport, per quanto riguarda la giornata di domani, avrà una lunga serata, inizierà intorno alle 18, lì zona Cesarini, sarà anticipata addirittura di 3 ore rispetto al consueto, perché c'è Italia-Polonia Under 21, ovviamente una giornata azzurra che sarà poi coronata dall'incontro di Bologna tra Italia e Turchia, da vivere tutto fino alla fine, fino alle ore 23 come al solito. Per quanto riguarda il nostro spazio, finisce qua per Domenica Sport, linea ovviamente all'informazione subito dopo il brano di John Lennon, il giornale radio. Di nuovo buon proseguimento d'ascolto da Diego Carmignani.

0: Radio 1. Un mondo da sentire.
1: Onda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?

0: ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Ucraina senza tregua, il portavoce del Cremlino Pieskov. Colpiremo le infrastrutture e combatteremo anche per lo 0,01% del Donetsk. Raid su Kiev durante la visita del cancelliere tedesco Merz. Ottavo centenario di San Francesco nel segno della concordia. Papa Leone, i popoli siano liberati dal flagello della guerra. Il presidente Mattarella, il sole del poverello, illumini il mondo e indichi la via della pace. Il centro nella politica, la premier Meloni al convegno dei democristiani, la sua cultura guida l'azione di governo. Matteo Renzi chiude la Leopolda, i moderati di Forza Italia vengano con noi. Maggioranza opposizione, confronto sull'economia. Tentato femminicidio a Torino, uomo prova ad uccidere la compagna e lei si salva scappando dai vicini con la figlia. L'uomo si toglie la vita. E poi ci troveremo nel bar in piazza. A Canistro i giovani del piccolo comune in provincia dell'Aquila riaprono lo storico locale chiuso da 10 anni. Non vogliamo vedere il paese morire. La magia di Giorgia a Milano, brividi e tutto esaurito per la chiusura trionfale di un lunghissimo tour. Sul palco Emma, Irama e Annalisa. Formula 1, Verstappen vince in Malesia, Kimi è secondo e allunga le mani sul mondiale. Per Hamilton un ottimo podio. Calcio Nations League, azzurri domani in campo, a Bologna c'è la Turchia. In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata alla guerra fra Russia e Ucraina, mentre Zelensky rilancia l'ipotesi di un trilaterale con gli Stati Uniti, a Kiev i raid russi sono proseguiti anche durante la visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz.
4: Proprio quando Friedrich Merz arriva a Kiev portando in dono oltre 1 miliardo di aiuti che includono anche missili a lungo raggio, il ponte nord di Kiev torna ad essere bersagliato con le auto in transito. È la nuova strategia di Mosca, colpire con i velocissimi droni a reazione i ponti della capitale, i suoi data center, le reti mobili, per costringere gli abitanti a lasciarla. Zelensky torna a sottolinearlo, promettendo di conseguenza più raid sulle raffinerie russe. Il presidente ucraino si dice tuttavia favorevole al trilaterale con Mosca e Washington a fine ottobre, a cui stanno lavorando gli Stati Uniti. Ma le parole che arrivano dal Cremlino non suggeriscono spiragli. Colpiremo le infrastrutture ucraine ancora più duramente e combatteremo anche per lo 0,01% del Donetsk, dichiara il portavoce Pieskov. Tutto questo mentre morti e feriti ucraini quest'anno sono aumentati del 55%. Lo denuncia un rapporto dell'ONU che riferisce anche di livelli scioccanti di violenza sessuale sui prigionieri di guerra. Valeria Fraschetti, GR1.
3: Urne aperte in Brasile per le elezioni presidenziali e legislative. I seggi chiuderanno alle 22 ora italiana. Secondo un sondaggio diffuso a poche ore dal voto, il presidente uscente Lula, leader dei progressisti, è al 45%, al 42% invece il senatore di estrema destra Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, ora detenuto. Spagna, ore di attesa in vista della decisione del premier Sanchez, che domani scioglierà la riserva sulle possibili elezioni anticipate in seguito alla bocciatura parlamentare dei 2 decreti contro l'emergenza abitativa. E dopo le grandi manifestazioni di ieri a Madrid e in altre città del paese, la mobilitazione non si ferma, continuano i presidi permanenti con le tende e si punta allo sciopero generale. Medio Oriente, Trump annuncia una decisione sull'Iran a breve. È stato decimato, afferma. A Teheran ci si prepara alla possibile ripresa degli attacchi dopo le elezioni americane di midterm. E resta il nodo Hormuz, il corrispondente.
5: Washington ha avanzato alcune proposte tramite un mediatore, ma è finito il tempo delle richieste unilaterali. Lo afferma il capo negoziatore e presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, aggiungendo poi che Hormuz resterà chiuso, almeno finché non saranno soddisfatte le 7 condizioni poste dal regime degli Ayatollah Tra queste figurano la revoca del blocco navale americano, lo scongelamento dei fondi iraniani all'estero e uno stop agli attacchi su tutti i fronti. Gli Stati Uniti insistono sul dossier nucleare, noi invece sulla gestione di Hormuz. Ha riassunto il portavoce del ministro degli esteri Bagai. Un'altra nave cisterna è stata intanto colpita da un proiettile mentre attraversava lo stretto, segnalati danni alla sala macchine. Il capo della diplomazia di Teheran, Araghchi, esclude una soluzione militare, ma avverte: se costretti risponderemo più forte di prima. E proprio per prepararsi al peggio, l'esercito iraniano ha cominciato a fornire addestramento militare di base anche ai civili. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
3: Israele ha disposto la chiusura dei valichi di accesso in Cisgiordania e nella striscia di Gaza già da domani, in vista del terzo anniversario dell'assalto di Hamas del 7 ottobre. Potranno passare solo i palestinesi considerati lavoratori essenziali nel settore della salute e appunto i cittadini israeliani. Bloccato anche l'ingresso degli aiuti. L'esercito di Tel Aviv continua a fare fuoco su entrambi i fronti della Palestina. In Cisgiordania ucciso un 41enne, mentre a Gaza è morto il direttore di una ONG umanitaria turca. 4 ottobre, giorno di San Francesco, patrono d'Italia, di nuovo festa nazionale dopo quasi mezzo secolo. Il suo carisma porta frutto ancora oggi, ha detto Papa Leone XIV all'Angelus, mentre ad Assisi si sono svolte le celebrazioni per gli 800 anni dalla morte del poverello. L'inviata.
0: I popoli siano liberati dal flagello della guerra.
2: Papa Leone lancia un nuovo appello all'Angelus mentre si celebra l'anno giubilare francescano.
0: Chiediamo con perseveranza il dono della pace.
2: Ad Assisi i pellegrini seguono attraverso i maxi schermi. Giornata di festa e di preghiera. Nella Basilica di San Francesco il presidente della CEI, Cardinale Zuppi, celebra messa. L'offerta dell'olio quest'anno da parte della regione Umbria, il sindaco di Assisi ha acceso la lampada votiva dei comuni d'Italia. Nell'omelia uno sguardo sul mondo segnato dai conflitti. In un tempo in cui siamo tentati e sedotti dalla cultura della potenza volgare e invadente, frutto anche di sfacciati ed enormi interessi economici e nazionalismi, di campagne che creano il nemico.
6: Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino e la pace è l'unico futuro possibile.
2: Al termine dalla loggia del Sacro Convento sono intervenuti il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il custode del Sacro Convento, Fra Marco Moroni. Da Assisi e dal mondo sale ancora una richiesta di pace.
7: La vita di ogni persona vale più di una frontiera con conquistata.
2: Assisi con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
3: Anche il presidente della Repubblica Mattarella ha dunque rinnovato il proprio monito contro le guerre in corso nel mondo. L'altro nostro inviato ad Assisi.
8: È un invito ad abbracciare la pace, come ha insegnato San Francesco, quello che il presidente Mattarella esprime dalla loggia del Sacro Convento davanti a oltre 3.000 pellegrini arrivati da tutta Italia. Il capo dello Stato traccia la figura del santo patrono, un profeta d'amore e, appunto, di pace, ispirazione per i giovani, una voce però, la sua, inascoltata in tante parti del mondo.
9: Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
8: Ecologista ante litteram, precursore dei santi sociali, Francesco, prosegue il capo dello Stato, ci ha insegnato la dignità della persona e il rispetto per il creato. Una lezione preziosa per i tempi attuali che Papa Leone ha definito di violenza, manipolazione e arroganza.
9: L'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo, convertire le menti indurite dall'odio, indicare la via della pace, della speranza, della serena, fraterna convivenza.
8: Assisi con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
3: E stasera, in prima serata su Rai 1, andrà in onda lo speciale di Roberto Benigni, Francesco il Cantico, curato da Rai Cultura. L'attore e regista toscano, non nuovo alla realizzazione di serate evento come per Dante Alighieri e San Pietro, racconterà la figura del poverello di Assisi partendo dalla vita dell'uomo attraverso curiosità e aneddoti e illustrandone conflitti, contraddizioni e devoluzioni che lo hanno portato a diventare santo e patrono d'Italia. Anche Giorgia Meloni ha ricordato San Francesco, il suo messaggio universale ha detto continua a illuminare il nostro cammino. La premier è poi intervenuta al convegno della DC di Gianfranco Rotondi a Saint-Vincent parlando del ruolo del centro nello scenario politico. Non un luogo a metà strada ma una cultura di famiglia, lavoro, libertà e senso dello Stato. Le sue parole.
10: Oggi come ieri gli italiani chiedono a chi li rappresenta di difendere l'interesse nazionale in Europa e nel mondo. Chiedono di costruire uno Stato amico della famiglia, alleato di chi lavora e produce, intransigente con chi non rispetta le regole, attento ai più fragili, meritocratico.
3: E alla Premier Meloni si rivolge Matteo Renzi dal palco della 14ª edizione della Leopolda, l'inviato a Firenze.
11: In un mondo politico effimero dove regnano le storie di Instagram, qua si fa politica vera. La Leopolda è il vivaio delle idee. Matteo Renzi chiude la 3 giorni di Firenze guardando alle prossime elezioni. Vinciamo, se non ci dividiamo, si posiziona nettamente nel campo largo, perché le cose che ci uniscono sono più di quelle che ci dividono. E annuncia, candideremo una maggioranza di donne, sprona i giovani a scendere in campo senza reti e garanzie. Scommette sul 3% della casa riformista, non mi candiderò nel premio di maggioranza, e dice a Forza Italia venite con noi. Sulle garanzie chieste da Conte rispetterò il risultato delle primarie, ma chiedo io garanzie, no Salvini e Giorgetti ministri, e mai dalla parte di Trump. L'Ucraina, avverte l'ex premier, si difende con le armi per arrivare alla pace, ma troveremo un accordo in coalizione. Un Renzi moderato, poco kraken alla Leopolda, perché l'obiettivo è vincere le prossime elezioni, che, dice apertamente, sceglieranno chi andrà a Palazzo Chigi, ma soprattutto al Quirinale, dove vuole andare Giorgia Meloni, per realizzare un presidenzialismo di fatto.
12: La sua idea è molto semplice. Io vinco, io vado al Quirinale. Poi vediamo chi farà il Presidente del Consiglio. O lei va al Quirinale e prende tutto, o lei va a casa. Io lavoro perché Giorgia Meloni, al bivio, prende la direzione per andare a casa.
11: Con Max Gambino, Vasco Pirri, GR1.
3: Ancora politica, con la maggioranza al lavoro sulla manovra, mentre nelle opposizioni si discute di leadership e programma.
13: Primarie il prima possibile, perché Meloni è già in campagna elettorale. Così 5 Stelle, che chiedono una consultazione, anche online, per scegliere la leadership del centrosinistra. Non ci sono alternative, rincara Giuseppe Conte. Un progetto comune per l'Italia, rilancia il PD con Francesco Boccia, che assicura a ottobre il programma della coalizione. Attacca il governo sul fronte economico, la segretaria Schlein ha dimenticato il ceto medio. Da VS l'accusa di Nicola Fratoianni, che attacca la destra, coccola gli evasori fiscali. La centrodestra, priorità ai temi economici e la prossima manovra. Per Fratelli d'Italia, attenzione particolare a famiglie e imprese. Bene Meloni, che chiede più flessibilità all'Europa. Meno tasse anche per Forza Italia, in particolare per il ceto medio. Deborah Bergamini.
14: Meno tasse, più ossigeno per famiglie ed imprese. Vogliamo continuare a ridurre l'IRPEF, detassare le tredicesime e sostenere le imprese giovanili. È prioritario restituire potere d'acquisto e fiducia ai nostri cittadini.
13: Dalla Lega si insiste su una manovra più coraggiosa, grazie anche ad una tassazione degli extra profitti delle banche, per finanziare un'estensione della flat tax anche per gli autonomi. Alessandra Allegra, GR1.
3: Ancora temi economici, domani ultimo giorno per il taglio delle accise sul gasolio. Intanto i prezzi dei carburanti hanno iniziato a scendere dopo i ribassi decisi dalle principali compagnie petrolifere.
15: Sta per finire la stagione dei tagli alle tasse sui carburanti. Domani infatti scadrà lo sconto sul gasolio da 6,1 centesimi al litro, per lasciare il posto al meccanismo delle accise mobili. Significa che quando i prezzi di benzina e diesel diventano particolarmente alti, il governo può decidere di usare gli incassi extra che arrivano dall'IVA per tagliare le accise, abbassando il costo alla pompa. Intanto il price cap introdotto dai marchi petroliferi ha portato nell'ultima settimana a ribassi generalizzati in tutta Italia. In base allo studio del Codacons, il prezzo medio della benzina è diminuito in 7 giorni di 11 centesimi, pari ad un risparmio da 5,5 euro a pieno, mentre quello del gasolio è sceso di 13,3 centesimi, con una minore spesa da 6,65 euro a pieno. Una boccata d'ossigeno che arriva dopo mesi di rincari record. Secondo Adusbef, in soli 6 mesi il caro carburante è costato agli automobilisti italiani oltre 4,7 miliardi a titolo di maggiori spese ai distributori.
10: Gelsomina Testa, GR1.
3: Nel frattempo i paesi dell'OPEC Plus hanno deciso di mantenere invariato il livello della propria offerta di greggio a novembre, e dunque per il secondo mese consecutivo, una scelta che riflette lo stato di forte incertezza sul mercato energetico mondiale. Rai Radio 1 alle 19:13, la cronaca, tragedia a Torino, un uomo si è tolto la vita dopo aver tentato di strangolare la moglie.
16: Quando i soccorsi sono arrivati, l'uomo era a terra, senza vita. Si è gettato dal balcone al decimo piano di un palazzo del quartiere Barriera di Milano, a nord di Torino, dopo aver tentato di strangolare la moglie durante un litigio. Lui 37 anni, lei 31. I vicini hanno sentito le urla. Sono stati loro a chiamare i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, avrebbe tentato di trascinarla sul terrazzo, poi le avrebbe messo le mani al collo, cercando di soffocarla. La donna ha perso i sensi per qualche minuto, credendola morta. Forse l'uomo potrebbe aver deciso di togliersi la vita. Gli altri residenti lo hanno visto in bilico sul balcone e lanciarsi nel vuoto, nonostante i tentativi di fermarlo. La 31enne è riuscita a rifugiarsi dai vicini con la figlia di un anno. Non aveva mai denunciato il marito per violenze. Fabrizia Ralla, GR1.
3: Potrebbe esserci un incidente sul lavoro dietro la morte di un operaio 61enne abbandonato in una zona isolata di Caivano e morto in ospedale a Napoli. Indaga per ricostruire l'accaduto.
17: Secondo quanto ha riferito il legale della famiglia, Salvatore Calignano, 61 anni, era impegnato in un cantiere per la posa di materiale isolante alla periferia di Caivano, assunto in nero e verosimilmente senza dispositivi di sicurezza adeguati. Sconosciuti hanno chiamato il 118 e i soccorritori lo hanno trovato a terra, poco distante dal cantiere, e trasportato all'ospedale del Mare di Napoli, dove oggi è morto per gravi ferite da politrauma. I carabinieri hanno sequestrato il cellulare di Calignano e sono al lavoro per identificare chi ha chiamato l'ambulanza, straziante il commento della moglie Carmela, al microfono di Enzo Perone.
18: Non ci stava nessuno vicino a lui quando sono preso e caduto, perché non l'hanno soccorso subito. Non ci stava nessuno vicino a lui quando sono andati poi 118, hanno detto non c'era nessuno vicino a lui, era da solo a terra.
17: Calignano lascia due figlie di 36 e 32 anni. Giancarlo Rossi, GR1.
3: Intelligenza artificiale. L'amministrazione Trump ha istituito una task force che farà capo direttamente al presidente, il corrispondente da New York.
19: Super Intelligence Force, forza per la superintelligenza. Trump annuncia il nome del nuovo gruppo di lavoro che in 120 giorni dovrà individuare i principali rischi dell'intelligenza artificiale e gli eventuali spazi di intervento per le autorità federali. A guidare la task force, Jay Clayton, oggi direttore dell'intelligence nazionale, con due obiettivi, spiega il presidente: assicurarsi che gli Stati Uniti rimangano leader mondiali nel settore e mettere interessi e vite degli americani al primo posto.
20: We need to slow down.
19: Dobbiamo rallentare, l'intelligenza artificiale pone rischi esistenti per l'umanità, aveva denunciato un mese fa Dario Amodei, CEO di Anthropic. Compromissione dei mercati finanziari o della cybersicurezza o terrorismo batteriologico sono gli scenari più foschi che l'AI potrebbe rendere concreti. Trump replica rigettando l'idea che lo Stato debba intervenire. Non frenerò mai la crescita di una tecnologia che avrà un impatto maggiore della rivoluzione industriale, avverte, ma percepisce la preoccupazione dell'opinione pubblica e dà appuntamento martedì scorso alla Casa Bianca a tutti i leader del settore, da Elon Musk a Jensen Wang di Nvidia, da Zuckerberg di Meta ad Amodei appunto. Firmano un documento in cui si impegnano ad autoregolamentarsi e ora arriva anche una task force. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: E in tema di progresso tecnologico, i robot umanoidi diventano sempre più simili all'uomo e performanti sul lavoro.
21: Presto potremo stringere la mano anche ai robot. Certo, non sarà proprio come la nostra. Per ora quella degli umanoidi di ultima generazione, appena presentati alle fiere di settore, è formata solo da 4 dita, ma è in grado di afferrare e azionare con destrezza utensili complessi come trapani e saldatori. La mano robotica è capace anche di modulare la forza che applica ed è destinata ad abbattere nel contesto lavorativo i tradizionali divari tra uomo e macchina grazie agli speciali sensori di cui è dotata. I polpastrelli e i palmi del robot sono forniti di recettori tattili ad alta densità, in grado di rilevare variazioni minime di pressione, evitando lo scivolamento degli oggetti e con una sensibilità che finora era stata appannaggio solo degli operai in carne ed ossa. Una buona notizia, indubbiamente, per il progresso tecnologico e per la produzione industriale. Un po' meno, forse, per l'occupazione. Daniele Morgera, GR1.
3: Lo spopolamento mette a rischio il futuro di tanti piccoli borghi italiani. In provincia dell'Aquila un gruppo di giovani si è unito per dare nuovo slancio al paese.
1: riaprire un bar e farne un punto di riferimento per chi non vuole andare via. Accade a Canisso, un paese in provincia dell'Aquila, dove un gruppo di giovani si è attivato per riaprire il bar in piazza, chiuso ormai da anni, così come una bottega e il forno. Un modo, insomma, per cercare di non far morire il paese e di convincere le persone a restare. Tanti progetti, tra cui l'Home Restaurant, il portare i turisti a casa di signore del posto che cucinano piatti tipici. Il tenore Alejandro Mariani è il presidente della cooperativa di comunità che ha promosso l'iniziativa.
4: Abbiamo voluto riportare il pane fresco a tutte quelle persone anziane che vivono nel centro abitato e che non sono automuniti, e quindi abbiamo offerto questo servizio con la prenotazione giornaliera. Inoltre vorremmo adesso iniziare delle attività di home restaurant per incentivare anche la nostra cucina tradizionale, collegandola anche a vari percorsi, tra cui quello del Cammino dei Briganti.
1: Flaminia Gullo, GR1.
3: Auguri a Susan Sarandon, che oggi compie 80 anni.
22: Che vuoi fare? Io non mi arrendo.
3: L'attrice premio Oscar è stata recentemente arrestata a New York durante una protesta a sostegno della causa palestinese in occasione dell'assemblea ONU. Instancabile sul piano professionale, dopo il Festival di Venezia sarà tra pochi giorni alla Festa del Cinema di Roma 2026 per ritirare il Womenland Award e presentare il suo nuovo film The Accompanist. Appunto, a 80 anni compiuti oggi, la stella di Thelma & Louise dimostra un'energia e uno spirito di ribellione che continuano a fare scuola. Hey! Musica. Giorgia ha chiuso a Milano al Palasport Unipol Dome un tour da record, oltre 40 date, 290.000 biglietti venduti in 2 anni di concerti.
23: Palazzetto sold out, un trionfo di luci e Giorgia a brillare con un magnifico abito rosso. La magia la fa la sua voce unica. Si chiude così a Milano Last Call, coda autunnale del tour. Giorgia.
24: Pazzesco, veramente una location meravigliosa in cui la musica è anche messa al primo posto e anche una sensazione di raccoglimento, di stare tutti così tanti ma così vicini. Molto emozionante.
23: Sul palco, con lei, 11 musicisti, un quartetto d'archi, tra brani pop su cui scatenarsi e ballate melodiche sotto una pioggia di palloncini rossi. Tra gli ospiti anche Emma Marrone, non poteva mancare Annalisa e Irama, ancora

0: e non potrà giocare la partita di domani con la Turchia.
1: No, Ken purtroppo ha questo problema che si guarda dietro da un po', ha stretto i denti a Parigi, però adesso ha dolore, quindi abbiamo preferito non rischiarlo e mandarlo a casa.
0: Pochi cambi rispetto alla partita con la Francia, come era successo dalla Turchia alla Francia?
1: No, credo che cambieremo qualcosa di più, sì.
0: Questa nazionale in queste partite ha ridato un po' di gioia di vivere la nazionale ai tifosi, questo è già un primo punto.
1: Beh, ma questo è il calcio. Il calcio è, insomma, credo sia lo sport che smuove veramente più di tutti i tifosi, quindi è chiaro che il nostro obiettivo è quello di continuare a giocare bene. Se riusciamo a giocare bene, credo che i tifosi ci seguiranno, come stanno facendo adesso.
0: La Turchia è arrabbiata, contestata, un ostacolo in più, si aspetta una reazione, una partita diversa rispetto a quella di Bursa?
1: Sì, sicuramente. Io penso che la Turchia sia un'ottima nazionale, allenata anche bene da Montella, quindi nonostante le tre sconfitte credo che sarà una partita diversa, sì.
2: Bologna con Massimo Vasciaveo, Daniele Fortuna, GR1.
3: Formula 1 in Malesia, vince Verstappen davanti ad Antonelli che allunga in classifica piloti, ottimo terzo posto per Hamilton.
4: Ci sono gare che volano via in un attimo, altre che sembrano non finire mai, e poi ci sono giornate in cui c'è tutto, l'attesa, le quasi due ore in cui non si è corso per via del temporale prima e per il software FIA poi, che spegne alcune vetture a caso, incredibile ma vero, e che deve essere sistemato in corso d'opera, ma anche l'azione tosta, feroce, quella che in Malesia ha portato Verstappen a vincere la prima gara stagionale, ma soprattutto ha condotto Antonelli al balzo forse decisivo per il titolo. L'olandese vince la gara con autorità, il bolognese gestisce bene tutte le fasi della corsa, la safety car, le soste, gli imprevisti, ottenendo un secondo posto che vale oro, specie perché il compagno Russell, il rivale principe per il titolo, si ritira quando era alle sue spalle con la Power Unit KO. Ora sono 84 le lunghezze che li dividono, se non è questo il colpo del KO poco ci manca. E poi c'è la Ferrari, che è un romanzo a sé stante, come sempre, nel male e nel bene. Nel male, la scelta di partire con gomme da asciutto è un autogol colossale, farlo con entrambi i piloti è un mezzo suicidio, ma anche nel bene, la strategia riaggiustata in corso d'opera e la grinta dei piloti che rimontano con ardore fino a un insperato podio, insperato per come si era messa. Hamilton chiude terzo, punti importanti anche per Leclerc, quarto. Ma il tema della gara, oltre all'inquietante KO delle Power Unit, resta l'allungo di Kimi e nel prossimo weekend si corre ancora a Singapore. Manuel Codignoni, GR1.
3: Restiamo in tema motori, ma passiamo alle due ruote della MotoGP. A Moteghi vince Marc Marquez.
5: I primi tre della classe sono sempre loro, Marc Marquez, Martin e Bezzecchi. In quest'ordine, almeno a Moteghi, con il 9 volte ridato della Ducati che festeggia la quinta doppietta sprint Gran Premio della stagione, si riporta a meno 2 da Martin, in testa per la prima metà di gara ma infilato senza appello all'undicesima tornata. Il riminese dell'Aprilia è ancora una volta lì, in scia ai due iberici, ma continua a perdere punticini e ora si ritrova a 49 lunghezze dal compagno di squadra, un margine che inizia a diventare importante e che dovrà provare a ridurre già dall'Indonesia tra 6 giorni se vuole far sì che la corsa al titolo rimanga un affare a tre e non si riduca a due soli pretendenti. A Moteghi ha provato a dar battaglia nella prima metà di gara, poi non ha potuto far altro che guardare da vicino, anche perché alle sue spalle arrivava di gran carriera uno scatenato Bastianini, ottimo quarto in volata con la KTM. Ma non c'è tempo per rifiatare, tra 5 giorni la sfida riprende a Mandalika. Luca Cesaretti, GR1.
3: Tennis, impresa di Djokovic a Pechino, il serbo ha battuto Zverev ai quarti di finale con il punteggio di 4-6-6-4-6-4, una vittoria storica perché è la 32esima consecutiva nel torneo cinese, superato il precedente record di Nadal che a Roland Garros vantava una serie di 31 successi senza sconfitte. Sorride anche Sinner, che vede così rallentare la corsa di Zverev verso la vetta del ranking ATP. Finale beffa per l'Italia agli europei di ciclismo su strada in Slovenia. Gli azzurri portano due atleti sul podio nella gara da Ljubljana a Senčur di 196,3 km con Giulio Ciccone argento e Cristian Scaroni bronzo. La medaglia d'oro è andata al fuori classe belga Evenepoel, che in uno sprint ristretto mozzafiato ha battuto in rimonta proprio Ciccone al fotofinish. Ed è tutto per lo sport.
6: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Gianluca Liberati e Massimiliano Mattia. Da Nicola Tedeschini l'augurio a tutti voi di un buon proseguimento di serata.
7: Ascolta, si fa sera.
8: Al microfono Aldo Cazzullo.
1: Francesco voleva parlare di Gesù a tutti gli abitanti della terra, perché era convinto che Gesù fosse venuto per tutti. Così manda i francescani in missione a volte tragiche. In Marocco 5 frati vengono martirizzati. A volte missione che fanno un po' sorridere. I frati vanno

0: Germania, non parlano una parola di tedesco, sanno dire solo ja, e gli chiedono: volete mangiare? Ja, volete bere? Ja. E poi nel vedere che dicendo ja venivano trattati bene, rispondevano ja a tutte le domande. Ma siete eretici? Ja. E quindi avevano avuto qualche problema. San Francesco invece va alle crociate, vuole fare da forza di interposizione tra le parti, sogna di convertire i musulmani al cristianesimo, così pensa le guerre finiranno, altrimenti morirò martire. E prima va a parlare con i cristiani e li supplica di deporre le armi: ho fatto un sogno premonitore, ho visto una grande sconfitta cristiana. I crociati non gli danno retta, vanno in battaglia, vengono sconfitti. Francesco piange nel vederli tornare vinti, feriti, e allora passa le linee e va a parlare con il nemico. E il sultano Al-Malik Al-Kamil resta incantato da Francesco. Secondo la tradizione gli propone la prova del fuoco, accende un rogo e gli dice: se tu passi indenne attraverso il rogo io divento cristiano, se però passano indenni i miei consiglieri, i miei imam, i miei sacerdoti, tu diventi musulmano. Giotto raffigura Francesco pronto a entrare nel fuoco, non fa il miracolo, ma lo crede possibile. Probabilmente si tratta di una leggenda. Però questo spirito di dialogo, di rispetto verso le altre fedi, le altre culture, consapevole però del valore della nostra cultura, mi sembra lo spirito giusto per affrontare questo tempo di guerre e di migrazioni che ci è dato in sorte. Non a caso nel Santo Sepolcro di Gerusalemme, dove sono rappresentate tutte le fedi, tutti i vari rami del grande albero del cristianesimo, protestanti, ortodossi, copti, etiopi, noi cattolici siamo rappresentati dai francescani. È un francescano padre Pizzaballa che è rimasto vicino ai palestinesi di Gaza, come era un francescano padre Massimiliano Kolbe, morto per salvare la vita di un padre di famiglia ebreo. San Francesco è stato a Gaza e San Francesco è stato ad Auschwitz.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
2: Radio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Serata con nuvolosità in aumento al settentrione e sulla Sardegna, accompagnata da precipitazioni sparse a ridosso dell'arco alpino e del settore occidentale. Sarà più asciutto sul resto del paese. Domani peggioramento al nord e sulla Sardegna, con piogge e rovesci diffusi in estensione tra Lombardia e Triveneto. Qualche piovasco raggiungerà nel pomeriggio anche le regioni centro-meridionali tirreniche, mentre prevarranno ampie schiarite al sud e sul versante adriatico. Venti deboli o moderati e meridionali sui bacini di ponente, con locali rinforzi di scirocco attorno alle due isole maggiori. Mari da poco mossi a mossi, fino a molto mossi i mari attorno alla Sardegna e il canale di Sicilia. Temperature massime in calo al nord-ovest, stazionari altrove, con valori tra 20 e 24 gradi e punte fino a 26-28 gradi sulle zone interne del sud. Le temperature minime senza variazioni significative. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
4: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Non solo parole, proprio così, con Noemi.
6: Buon pomeriggio Giulia, come stai?
7: Io sono Noemi, con me c'è Giulia Nannini. Ciao Giulia.
5: Noi ogni giorno vi abbiamo promesso di raccontarvi un po' la storia, le curiosità, gli aneddoti, i fatti che ci sono dietro alle canzoni.
6: Di cosa parliamo oggi? Quale canzone?
5: Un pezzo fortissimo.
6: Quanto l'amo.
8: Non solo parole, dal lunedì al venerdì alle 17:15 su Radio 1 e Rai Play Sound.
9: Radio 1 Musica. Buonasera da Lucio Pasqua, comincia una maratona musicale su Radio 1, staremo insieme 4 ore circa, fin verso le 23:30, ascoltando classici della storia della musica, un po' di novità, raccontando qualche aneddoto, andando anche a sentire un po' cosa succede in giro, segnalando festival, eventi, insomma curiosità varie. Con me c'è Maurizio Merola in regia, c'è Fabio Cardinali in console e ci siete voi se volete al 335-699-2949. Approfitto della serata, tra l'altro buon San Francesco a tutti i Francesco e le Francesche, insomma da quest'anno San Francesco torna a essere festa nazionale, quindi auguri a tutti i Francesco e le Francesche all'ascolto. Ci sarà anche il tempo di raccontare un po' di anniversari, perché in questo 4 ottobre, ma insomma poi vale più o meno per tutti i giorni dell'anno, però sono successe un sacco di cose nel mondo della musica. Per esempio, nel 1980 andava al numero 1 in America la canzone con cui cominciamo questa lunga chiacchierata musicale, restando poi in quel posto, insomma, dominante per 3 settimane. Stiamo parlando di una canzone che scrive John Deacon, il bassista dei Queen, e che i Queen incidono in un disco che si chiama The Game. Michael Jackson, che era molto amico di Freddie Mercury, la sente e dice a Freddie Mercury: ma perché non la pubblicate come singolo? Secondo me potrebbe funzionare. E infatti funziona.

E che bella chiusura, Another One Bites the Dust, qui nel 1980, un brano che ha grande successo perché ha un sound un po' black, quindi non gira soltanto nelle radio classiche mainstream negli Stati Uniti, ma entra anche nelle programmazioni di radio, appunto rhythm and blues, di artisti, in cui suonavano artisti completamente diversi dai Queen, ma magari molti rapiti da questo suono li avevano confusi probabilmente per una band che poteva appunto far parte di quel mondo, e questo ovviamente contribuì a far vendere ulteriormente quel singolo, questo singolo con cui abbiamo cominciato. Radio 1 Musica, 4 ore insieme, arrivano già i primi messaggi al 335-699-2949 e allora saluto Michele dalla Parabiago Bene, che quest'estate ci ha fatto compagnia quotidianamente al Mangiadischi e che come sempre si presenta chiedendo permesso e dice come chiudere la domenica nel migliore dei modi. Ci provo, non è detto, ci provo. Poi saluto anche Fabio da Milano, che coglie al volo il fatto che ci saranno un po' di anniversari in questa lunga chiacchierata serale, e allora ci ricorda che il 4 ottobre sono nati Mika, Francesco Baccini, Ignazio Del Volo e poi il mitico Mr. People from Ibiza, Sandy Martin. Vediamo, io ci provo a raccontarvi un po' di queste cose. Ovviamente c'è spazio anche per le novità della nostra playlist e c'è Dito nella Piaga, che avete ritrovato anche quest'anno al Festival di Sanremo. È uscito un disco intitolato Miss Italia. C'è stata anche una notevole polemica con Miss Italia, il premio, insomma il festival che premia la bellezza femminile, perché a un certo punto hanno detto a Dito nella Piaga: scusa, ma è un marchio registrato, non lo puoi usare. Invece si poteva usare legittimamente, quindi è rimasto quello il titolo. E dentro il disco c'è una canzone che si intitola proprio Miss Italia e che stiamo per ascoltare, e che è un'analisi ironica dell'insicurezza, delle fragilità umane in quest'epoca, soprattutto in cui dipende un po' qualsiasi cosa dall'immagine, da come ci presentiamo sui social e via dicendo. Miss Italia è il nuovo singolo di Dito nella Piaga.

0: La Miss Italia di Dito nella Piaga, che ormai è una delle artiste degli ultimi anni che si è affermata di più in questi anni in modo trasversale anche lei, perché è molto amata anche nel giro della musica indipendente e insomma è decisamente brava anche live.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Sono le 4 e 13 minuti.
0: Anche Yvonne che dice che bello ritrovarti in onda con tutta questa musica. E beh, grazie, è bello ritrovare voi e farsi sempre queste chiacchierate virtuali, purtroppo, ma insomma i social, WhatsApp, gli SMS ci permettono di interagire sempre in questo modo. Salutiamo anche Sandra da Trieste, se volete continuate a scriverci anche SMS. E adesso andiamo avanti, c'è un altro c'è un grande, secondo me, della musica italiana che nasceva il 4 ottobre e sto parlando di Franco Gatti, ovvero il baffo, il mitico baffo dei Ricchi e Poveri. Nasceva il 4 ottobre 42, se n'è andato purtroppo 4 anni fa a 80 anni, però è sempre un'ottima scusa per ritirare fuori dal cassetto uno dei classici dei Ricchi e Poveri. È una canzone che si intitola Sarà perché ti amo e che sta arrivando sotto la mia voce qui a Radio 1 Musica.

con Sarà perché ti amo, grande classico del loro repertorio. Siete all'ascolto di Radio 1, una lunga diretta di Radio 1 Musica, se volete anche con i vostri messaggi, ne stanno arrivando tanti. Saluto Mimmo e Antonella che dicono che sono di ritorno da una bellissima giornata in Calabria, e dopo i Queen i Ricchi e Poveri, e poi ancora, e vediamo cosa arriva adesso, giustamente Fabio da Milano ricorda che Sarà perché ti amo ha il testo del grande Daniele Pace e la musica del geniale Dario Farina, che ha scritto anche brani per Pupo. Daniele Pace io la vorrei ricordare anche per aver fatto parte di quel gruppo straordinario, indimenticabile, sovversivo, che sono stati gli Squallor. Quindi Fabio, grazie per averlo citato. Allora, anniversari, ma poi non è che sia tutta così la serata, anzi no, prima voglio leggere questo messaggio che sicuramente interesserà anche al nostro regista Maurizio Merola, perché ci scrive un signore che dice: ciao Duccio, è un piacere immenso ascoltarti, la tua favela mi riposa le sinapsi mentre le stimola a viaggiare per mondi fantastici. Ora, chi può scrivere una cosa così delirante se non il nostro amico e collega Luca Torrisi? Ebbene sì, è proprio lui che è lì che ci ascolta. Ma comunque, dicevo, l'altro ieri è stata pubblicata per una cosa che fa gola agli appassionati di musica, e cioè una ristampa di Rubber Soul dei Beatles, che è stata come sempre rimasterizzata, remixata, insomma il suono è stato curato magnificamente da Giles Martin, il figlio di George Martin, e poi dentro c'è una quantità infinita di chicche, di meraviglie, per esempio un inedito, un demo non completo, ma insomma uno spezzone di demo inedito composto da John Lennon, è intitolato Little Girl, ma poi versioni alternative di tanti classici dei Beatles. Questo stesso trattamento nel 2019, 7 anni fa, era stato riservato a Abbey Road e insomma anche ad altri dischi dei Beatles negli anni. Comunque nel 2019 veniva ripubblicato Abbey Road per il 50° anniversario, e anche lì c'era un sacco di cose ghiotte per gli appassionati dei Beatles. Rimase, dopo aver essere stato 17 settimane al primo posto della classifica tra il 69 e il 70, era tornato al numero 1 della classifica nel 2019, proprio il 4 ottobre. Vabbè, noi ci andiamo a ripescare un classico da Abbey Road che è Come Together.

I Beatles Come Together, grande classico da Abbey Road, che dicevamo è stato ristampato e ampliato 7 anni fa. Invece l'altro ieri, proprio il 2 ottobre, la stessa sorte è toccata a Rubber Soul, disco fondamentale dell'evoluzione dei Beatles, e quindi trovate ovviamente, anche se non comprate il cofanetto monumentale che costa un bel po' di soldi, trovate la possibilità di ascoltare questi brani anche sui vari servizi di streaming, e ci troverete tante rarità, tante versioni provvisorie, versioni di lavorazione di classici dei Beatles, e quindi vi potete godere un po' di inediti, di fatto di versioni mai sentite della loro storia, del loro materiale. Saluto Daniela da Roma, che dice che viva sempre Radio 1, sempre buona musica, caldo accompagnamento verso l'ora di cena. E saluto anche Brunella da Lucca, che è una nonna ottantenne e ci segue spesso, segue anche i miei programmi, e per questo la ringrazio molto anche per le cose belle che scrive al 335-699-2949. Mi piace anche il messaggio di Gerolamo, che dice Come Together è anche un classico plagio di Chuck Berry. Vabbè, ma inevitabilmente Chuck Berry e gli altri di quella generazione erano stati degli innovatori tali che quelli arrivati poco dopo sicuramente si erano ispirati molto a loro. Adesso c'è una novità della nostra playlist, lei è Lola Young, c'è un brano che si intitola From Down Here, e Lola Young ha raccontato che l'ispirazione per questo brano le è arrivata il giorno dopo i Grammy Awards, in cui ha vinto un bel po' di cose. Ha avuto un'ispirazione immediata, è entrata in studio con James Blake e ha creato questa canzone, From Down Here.

Lola Young, From Down Here, lei è una delle giovani interpreti più interessanti dell'ultima generazione, la trasmettiamo spesso qui su Radio 1 e i suoi brani sono molto spesso nella nostra playlist. Adesso andiamo ad ascoltare un artista che è stato tra i protagonisti della edizione conclusa da poco del Mangiadischi, uno degli artisti che sono venuti a trovarci in studio, e sto parlando di Roberto Colella, che è un cantatore napoletano che per tanti anni è stato il frontman della Maschera e che ha debuttato con un disco solista che è uscito alla fine dell'anno scorso. È un disco che si intitola C'è sta sempre una via e con il quale ha fatto un lungo tour questa estate, si sta concludendo in questi giorni, dopodiché inizierà un tour invernale. E vi faccio ascoltare un suo brano bellissimo che si intitola La casa sull'albero e che tra l'altro contiene una vaga, o meglio più o meno evidente per chi conosce bene i Queen, una vaga citazione dei Queen, è un omaggio a Freddie Mercury. E Roberto è uno che ama inserire nei suoi brani dei riferimenti a storie difficili, importanti, ha sempre un'attenzione a chi ha vite difficili e di sofferenza e racconta le loro storie. Questa canzone si chiama La casa sull'albero, fa parte di C'è sta sempre una via e lui è Roberto Colella a Radio 1 Musica.

questa coda strumentale in realtà clona, diciamo, mettiamola così, ma è un omaggio, come vi dicevo, gli accordi di apertura di Spread Your Wings, che è una canzone dei Queen del 1977, da News of the World, il disco con We Will Rock You e We Are the Champions, insomma, per dire. E c'è anche nel testo di Roberto Colella la citazione Spread Your Wings and Fly Away. Si chiama La Casa sull'Albero questa canzone. Vi dicevo che Roberto Colella, che dal vivo è veramente straordinario, sarà in tour per un po' di club italiani dai primi di novembre, il 7 al Locomotive di Bologna e poi l'11 all'Off Topic di Torino, il 12 alla Santeria di Milano, il 19 al Monk di Roma e il 3 dicembre al Duel Club di Pozzuoli. Si chiude, sì, giocando in casa ovviamente questo tour, ed è bello, veramente bello il suo disco. Dal 335-699-2949 ancora i vostri messaggi. Saluto Giuliana da Roma, che insomma mi scrive anche lei cose belle sulle proposte musicali che state ascoltando. Torniamo a un grandissimo classico, andiamo indietro fino al 1969, perché il 4 ottobre del 1969 andava al numero 1 delle classifiche americane Green River dei Creedence Clearwater Revival, e questa è la loro Bad Moon Rising.

E questi erano i Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising. Adesso vi faccio ascoltare invece una canzone, beh, qui eravamo nel 69, e adesso invece torniamo ai tempi nostri, perché c'è Fulminacci, anche lui come Dito nella Piaga, che era nella nostra scaletta verso l'inizio, ha partecipato all'ultimo festival di Sanremo. Non so se c'è già aspettativa per quanto mi riguarda sulla prossima edizione, che sarà diretta da Stefano De Martino, ma insomma, intanto possiamo ricordare cosa è successo nell'ultima. E tra l'altro qui a Saxarubra pochi giorni fa è stato inaugurato lo studio Pippo Baudo, che voglio dire, con Sanremo c'entra più di chiunque altro, ma vabbè, non divaghiamo troppo. Fulminacci, dicevamo, racconta in questa canzone che stiamo per ascoltare un incontro casuale nel traffico di Roma. Quante ore passiamo noi che viviamo a Roma nel traffico? Tantissime, e però possono succedere anche cose belle, e questo incontro casuale riporta alla memoria una vecchia storia d'amore. Questo è davvero uno dei cantautori più interessanti della nuova generazione e ce lo riascoltiamo molto volentieri. Maledetto me, Fulminacci.

maledetto me. E maledetto me, Fulminacci, in questa lunga serata insieme di Radio 1 Musica. Di nuovo una buona sera da Duccio Pasqua. Staremo insieme fino alle 23:30. Ci sarà modo di ascoltare, come potete immaginare, moltissime canzoni, ma anche di raccontare un po' di festival in giro per l'Italia. Tra poco cominceremo con qualche collegamento e insomma andremo a girovagare dalle isole al sud al nord e a raccontare cose. Però adesso faccio di nuovo un salto nel passato, nel 1982, perché il 4 ottobre del 1982 raccontano le cronache che ci fu il debutto live degli Smiths in un posto che si chiamava The Ritz a Manchester, come gruppo spalla dei Blue Rondo alla Tark, ed era una serata di moda, un fashion show. Comunque fecero un breve set, tre brani, c'erano The Hand That Rocks the Cradle, Suffer Little Children e anche Handsome Devil, che è quella che ascoltiamo adesso. Gli Smiths.

E questi erano gli Smiths con Handsome Devil, un bellissimo diavolo. Ci scrive Claudio al 335-699-2949 e dice: mi raccomando, ricordate il premio Pigro stasera a Teramo, sì, sta per cominciare. E dice: mi raccomando, un bel collegamento. In realtà credo che proprio ieri Gabriele Brocani, che era al posto mio in questa stessa fascia oraria, abbia fatto un collegamento con Anna Bischi Graziani per parlare del Pigro, e quindi insomma ne abbiamo avuto modo di raccontarlo. Tra l'altro, io, come sapete, Ivan Graziani lo passo sempre molto volentieri e spesso nelle mie playlist, e stasera al Pigro a Teramo c'è anche Irene Grandi, oltre a dei giovani, perché è un premio dedicato a giovani talenti che sono in concorso, e di questa cosa parleremo molto stasera, perché ce ne sono altri belli di premi in arrivo. Nel frattempo c'è un'altra novità freschissima, il nuovo singolo degli Editors, che sono anche stati ospiti qualche giorno fa da John Vignola alla Nota del Giorno Dopo, quindi sicuramente trovate il podcast. C'è un nuovo disco in arrivo, Surface Echo and Sound, arriverà il 30 ottobre, ma nel frattempo c'è un singolo che è arrivato. Tom Smith ha detto: è stata un'estate molto produttiva, eravamo nella verdissima campagna del Gloucestershire, c'era il sole in una piccola e anonima zona industriale, il disco è nato così. Seriously, gli Editors.

0: Gli Editors, Seriously, il nuovo disco arriva il 30 ottobre, quindi ancora qualche settimana di pazienza e poi scopriremo le nuove canzoni di questa band inglese che ormai da tanti anni è un punto fermo del rock internazionale. I vostri messaggi 335-699-2949. Luciano da Genova mi scrive: ma un po' di jazz mai? Ma come, Luciano, tu che sei stato, proprio tu che sei stato uno degli ascoltatori più assidui del Mangiadischi e sai che ne abbiamo messo tanto, abbiamo anche ospitato vari artisti che arrivano dal mondo del jazz, abbiamo raccontato festival, insomma, di certo non ce lo facciamo mancare. Poi a me personalmente piace molto, quindi ovviamente ogni volta che posso passo anche un po' di jazz. Adesso vi faccio ascoltare invece una giovane artista che si chiama Julia May, è una delle cantautrici più interessanti di questa generazione giovane e nel suo disco più recente c'è anche un duetto con Mille, che parimenti è un'altra artista interessantissima. Julia May e Mille insieme cantano Cara Allegria.
1: Abbassa la musica, che c'ho mal di testa. Credevo davvero che fosse abbastanza, invece non basta. Credevo di essere il contenuto e sono

Bravissime Giulia May e Mille in questa Cara Allegria, loro davvero due talenti notevoli della nostra musica, insomma sono passate tutte e due dalle nostre trasmissioni, da Stereo Notte, dal Mangiadischi, e torneranno sicuramente. Mi piacerebbe fare una playlist con loro notturna a Stereo Notte, chissà. Non so se le avete ascoltate l'altra notte, capisco che l'orario non è comodo. Comunque, nella notte tra venerdì e sabato, dall'una alle tre, tra l'altro avevo il piacere di avere con me l'altra notte il maestro Luca Bernardini, che qui su Radio 1 conoscete bene, e abbiamo dedicato una puntata alle canzoni che hanno grandi, belle intro strumentali, e se legittimamente dormivate a quell'ora ci sono i podcast che potete ritrovare su Rai Play Sound e lanciarvi in queste storiche canzoni con grande scrittura musicale. Adesso c'è una grande Lady Gaga con un classico della canzone che si intitola That's Life e che lei ha reinterpretato per la colonna sonora di Joker, Follia di cui è stata anche protagonista insieme a Joaquin Phoenix. Questo disco tra l'altro usciva esattamente 2 anni fa, il 4 ottobre 2024. Lady Gaga, That's Life.

92949 e saluto ancora Michele che dice: mannaggia, ho perso il maestro Bernardini, vedrò di rimediare. Beh, vabbè, ma i podcast stanno proprio lì apposta. D'altronde capisco bene che non tutti possiate essere all'ascolto di Stereo Notte, vista l'ora tarda, dall'una alle tre nella notte tra il venerdì e il sabato. Luciano da Genova che dice: non ha fatto rimpiangere Frank, ovviamente Sinatra, riferendosi a Lady Gaga in questa sua bellissima interpretazione di That's Life, che trovate nella colonna sonora di Joker, Folie à Deux, cioè il secondo episodio di Joker. Adesso vi faccio ascoltare Peter Gabriel. C'era anche lui nella puntata di Stereo Notte dedicata alle grandi introduzioni strumentali, andata in onda più o meno 48 ore fa, e c'era lui con Sledgehammer. Ma io vi faccio ascoltare adesso una canzone dal suo disco nuovo, che è stato finalmente annunciato per il 27 novembre. In realtà il disco lo conosciamo quasi tutto, perché come aveva fatto per l'album precedente, Peter Gabriel ha svelato una canzone a notte, nelle notti di luna piena, e questo è il singolo più recente, e ormai ce ne sarà ancora un altro, e poi il 27 novembre potremo ascoltare tutto OI, che è il titolo di questo nuovo album. Questo è il Dark Side Mix di Face the Wall, e allora ce lo godiamo insieme. C'è anche Peter Gabriel in questa lunga serata insieme a Radio 1 Musica.

0: E insomma, Peter Gabriel non riesce a fare una cosa brutta neanche se si impegna. Un'altra meraviglia da questo artista straordinario, Face the Wall, nel Dark Side Mix, perché ogni canzone del disco viene pubblicata in un Bright Side Mix, cioè un mix luminoso, e uno più oscuro, come era questo. Ovviamente ci scrive Matteo, il nostro amico da Trieste, grande appassionato della musica di Gabriel e dei Genesis, che ci ringrazia. Salutiamo anche Sandra, che dice che stasera ha un orecchio su Radio 1 e gli occhi alla TV perché c'è Benigni con San Francesco. E allora buonasera anche a te, Sandra. Peter Gabriel, inglesissimo, però lo possiamo dire, ormai è un po' sardo, vive lì da tanto tempo, ha una bellissima casa nel nord della Sardegna, è un grande conoscitore della musica sarda, tant'è che con la sua etichetta Real World ha pubblicato la musica dei Tenores di Bitti, e insomma chissà che prima o poi non riusciamo a vederlo anche sul palco di una manifestazione a cui qui a Radio 1 siamo molto legati perché siamo media partner, e che è il premio Andrea Parodi. E di premio Andrea Parodi parliamo con la presidentessa della Fondazione Andrea Parodi, che è Valentina Casalena. Buonasera Valentina, ben ritrovata su Radio 1.
1: Ciao Duccio, buonasera a te e a tutti.
0: Ecco, allora io dico che prima o poi un salto lo fa Peter, secondo me viene a trovarvi. Che
1: ne... Ma guarda, hai toccato un nostro sogno fin dalla prima edizione, abbiamo provato a invitarlo, finora non è mai stato possibile, ma come hai detto tu, Peter è mezzo sardo, ha amato la Sardegna in tempi non sospetti, quando era meno conosciuta di adesso dal punto di vista culturale e musicale. E quindi insomma il palco del premio Andrea Parodi sarebbe perfetto per lui, anche perché Andrea stesso lo amava.
0: Immagino. Insomma, vediamo, ora faremo una manovra a tenaglia, tutti cercheremo di convincere Peter Gabriel a venire al premio Andrea Parodi.
1: Lo cerchiamo.
0: Ma comunque, anche se quest'anno non ci sarà, è un'edizione straordinaria, intanto perché capita in coincidenza con purtroppo una ricorrenza triste, cioè la scomparsa, il ventennale della scomparsa di Andrea, ed è infatti la 19ª edizione. E ovviamente per voi che portate avanti il suo nome da tanto tempo, per te che eri la moglie di Andrea Parodi, insomma questa è un'edizione particolarmente importante.
1: Sì, assolutamente sì, la serata finale cade proprio nell'esatto anniversario, il 17 ottobre, della sua scomparsa, e a volte ci sembra veramente strano pensare che siano passati 20 anni.
0: Sì.
1: Però sono passati 20 anni e grazie al premio e anche ad altre iniziative, ma il premio in particolare, siamo riusciti ad arricchirli, a tenerli vivi questi anni di assenza fisica, con la musica che lui sicuramente avrebbe amato, con il palco che avrebbe amato, sarebbe stato un giocattolino per lui il premio Parodi, si sarebbe divertito tantissimo, quindi di questo ne sono sicura, dare voci a tanti artisti giovani, a tante espressioni culturali che vengono da tutto il mondo, questo lo conferma ogni anno il premio Parodi, per merito degli artisti che vengono, oltre che della nostra super direttrice artistica Elena Ledda.
0: È vero, allora hai detto un po' di cose che saranno lo spunto per questa chiacchierata, perché il premio Parodi è ormai appunto grande, ha superato la maggiore età ed è diventato tante cose importanti, perché è un palco su cui ogni anno passano artisti affermati del mondo della world music, ma non solo, ed è un palco che si è aperto all'ascolto di giovani talenti della musica veramente da tutto il mondo, perché gli iscritti, diciamo, al contest del premio Parodi arrivano da ogni parte del mondo, e lo vedremo poi citando quelli di quest'anno, ma ho anche la sensazione che ormai quella sia un'occasione per farsi conoscere al di là della competizione, no? Al di là del fatto che poi ci sia un vincitore, è comunque importante per tanti ragazzi passare dal palco del Teatro Massimo di Cagliari al Parodi.
1: Sì, assolutamente, io lo dico sempre, ma lo dico e mi rendo portavoce degli artisti stessi, quello che ci riportano gli artisti dopo della gara, perché se non un premio c'è anche l'aspetto gara, quindi c'è un vincitore, però la cosa più bella che dicono tutti è che si respira un'aria di grande condivisione artistica al premio Parodi, e questo effettivamente è vero, perché si vince già arrivando a Cagliari, vivendo queste tre giornate di musica tutti insieme, col pretesto, tra virgolette, della gara, si fa musica tutti insieme, si creano sempre tante belle sinergie, tante collaborazioni, si conoscono operatori culturali, giornalisti, artisti tra di loro, nascono nuove collaborazioni artistiche, nuovi dischi,
0: certo,
1: nuove storie di vita, nasce tanta bellezza il premio Parodi, e quindi questo è un po' questo festival, che per me è una festa della musica, oltre a essere un premio, è un contest.
0: Sì, insomma, quello che dici è importante, poi va detto che ci sono dei premi per chi vince il contest del premio Andrea Parodi, premi importanti, ma secondo me la cosa più bella per chi viene è che entra di fatto in un circuito, perché poi c'è la possibilità di esibirsi, sì, magari di nuovo a Cagliari in un'altra edizione del, sì, Parodi, ma poi in tanti festival che sono ormai gemellati con voi, quindi si entra di fatto in un circuito live importante di questi tempi.
1: Assolutamente sì, di questo devo dire grazie, anche di questo alla direttrice artistica, che è stata lungimirante tanti anni fa e aveva visto subito l'importanza di ciò che avremmo potuto e dovuto offrire agli artisti, appunto quello che ha appena detto. Quest'anno nello specifico la vincitrice del 2025, quindi Luisa Briguglio, sarà ospite d'onore al premio Parodi di quest'anno, sì, e durante l'anno è stata ospite appunto dei vari partner gemellati, come il Folkest, come il Festival del Torto, è stata ospite a Mare Miniere, all'anteprima del premio Parodi stesso,
0: che è stata pochi giorni fa, tra l'altro.
1: È stato pochi giorni fa, Porto Sant'Elena.
0: Ma poi vedo che comunque altri vincitori tornano quest'anno con una sorta di produzione originale, un collettivo che si chiama Vente Mari, che Vento di Mare, giusto o sbaglio, Valentina?
1: Sì, assolutamente sì.
0: Vedi, qualcosa ormai ho imparato in anni di frequentazione. E c'è la direttrice.
1: Se no non ti invitiamo più.
0: Esatto, è giusto. E c'è la direttrice artistica Elena Ledda, e poi Matteo Leone, che è stato un vincitore, sì, del Parodi, Marzouk Mejiri, che anche lui con i Fanfara Station è stato un vincitore, e Roberto Taufik, grande chitarrista brasiliano. Quindi insomma c'è modo di ascoltare tante cose. Poi ci sarà Bungaro, Gigi Marras, che è stato un amico di Andrea. Poi arriviamo anche all'ospite d'onore, che prenderà un premio importante. Ma se ti va di stare qualche minuto con noi, Valentina, ascoltiamo anche la voce di Andrea insieme a quella di Elena Ledda, così mettiamo insieme il protagonista del premio e la direttrice artistica. Che ne dici?
1: Molto volentieri.
0: E allora questa è Rusaiu, Andrea Parodi e Elena Ledda, e poi torniamo a parlare ancora un po' con Valentina Casalena, che è la presidente della Fondazione Andrea Parodi.

0: questa meraviglia è Rusaiu, le voci di Andrea Parodi e di Elena Ledda, e noi siamo virtualmente a Cagliari a raccontare il premio Andrea Parodi, che arriva fra un paio di settimane, dal 15 al 17 ottobre. Dicevo, c'è Valentina Casalena collegata con noi, che è la presidente della Fondazione Andrea Parodi. Dicevo, Valentina, che quest'anno i finalisti arrivano veramente da ogni parte del mondo e sì. Ne leggo qualcuno, poi tu correggimi se sbaglio i nomi. Per esempio, Koyel Basu è un progetto misto che arriva da India, Messico e Inghilterra. È incredibile,
1: sì, vero,
0: questa cosa.
1: Vero, vero.
0: Poi c'è prego, Valentina.
1: No, confermavo, un artista di origini indiane, messicane, nata in Inghilterra, insomma, sì.
0: Fantastico. Giusto. Ita del Rio, c'è un po' di Colombia e un po' di Francia nel suo mondo, sì. E poi il Nubras Ensemble tra Italia, Spagna e Romania, e l'Anna Sasson tra California e Spagna, e poi ovviamente anche artisti da varie regioni italiane, Chiaré, che abbiamo conosciuto già, al Bianca da Ponte dalla Campania, sì. Federica Fruscella dal Lazio, che però si ispira alla musica irlandese, Indelicato dalla Sicilia, Momi dal Friuli, Angelica Perri dalla Calabria, insomma è rappresentata tutta, sì, Italia e tutto il mondo.
1: Sì, assolutamente sì, e questo per noi ogni anno è una, proprio una bellissima sorpresa, perché vedere, abbiamo insomma tra le 200 e le 300 iscrizioni ogni anno, quindi vedere che una buona percentuale, una circa la metà, vengono da fuori Italia e addirittura da oltremare, sì, negli ultimi anni, oltreoceano intendo, sì. È proprio una soddisfazione, perché vuol dire che c'è bisogno anche di piattaforme come la nostra, no? Come, sì, il premio Andrea Parodi, per dare, gli artisti hanno bisogno di esprimersi, soprattutto in questo settore, in questo contesto, anche se parlare di settore di world music mi viene,
0: no, certo,
1: difficile, perché
0: poi si apre un discorso infinito su cos'è la world
1: infinito,
0: music,
1: però sì, ecco, in questo campo vedo che c'è parecchia esigenza, c'è molta, la chiamo impropriamente fame, di farsi ascoltare, di far conoscere i propri progetti, quindi il fatto di poter dare un palco e un contesto dove c'è ascolto appropriato, attenzione a questi artisti che vengono da tutto il mondo a Cagliari, in Sardegna, a casa nostra, per noi è importantissimo. E
0: ma poi evidentemente
1: dà un po' il senso.
0: Credo, Valentina, che ci sia ormai un notevole passaparola tra artisti, perché di certo non andate a fare promozione in Messico o in India, quindi la voce arriva tra artisti sul fatto che quello sia ormai un palco molto importante, e questa è una bella conferma del lavoro, della qualità del lavoro che avete fatto. Dicevamo, c'è un ospite che va citato, perché ogni anno voi attribuite un premio, che è il premio Albo d'Oro, ed è un premio che va a sottolineare il lavoro fatto da chi ha portato in alto la cultura sarda in Italia e nel mondo.
1: Assolutamente, quest'anno abbiamo l'onore e l'enorme piacere di conferirlo a Paolo Fresu.
0: Sì.
1: È un artista che non ha bisogno quasi di essere definito, è un artista sardo ormai internazionale, apprezzato, conosciuto in tutto il mondo, e il fatto di poter, di avere l'onore di dargli questo premio, questo riconoscimento in nome di Andrea, tra l'altro si conoscevano bene, è per me importantissimo. Tra l'altro Paolo Fresu si esibirà con altri due musicisti importantissimi, che sono Bebo Ferra, che, sì, è stato anche, ha lavorato anche con Andrea nel progetto Abacada, e Pierpaolo Vacca.
0: E beh, insomma, quindi due artisti siciliani di generazioni diverse, ma tutti e due molto importanti, sardi ovviamente, scusate, è stato un lapsus,
1: sardi, sì.
0: Ma molto importanti. Le serate, sì, al Teatro Massimo sono gratuite, bisogna prenotare i biglietti online gratuitamente su Boxhall Sardegna. Temo che per la serata finale, se non siamo al tutto esaurito, ci siamo molto vicini. Però,
1: siamo quasi.
0: Però insomma, se siete a Cagliari, se volete fare un salto a Cagliari a metà ottobre, dal 15 al 17, dove si sta benissimo, devo dire, c'è ancora modo di vedere le prime due serate. Tra l'altro, noi, essendo media partner del Parodi, faremo anche cose da lì, Stereonotte, la mia Stereonotte, ma anche quella di Max De Tomassi sarà in diretta da Cagliari con gli ospiti del premio. Quindi, Valentina, mi dispiace, ti toccherà stare in piedi fino a tarda notte per venire a chiacchierare con noi.
1: Saremo felici di questo.
0: Allora, Valentina, io ti ringrazio, insomma, ormai manca poco, 2 settimane, 19ª edizione del Premio Andrea Parodi a Cagliari, saranno 3 grandi serate. Grazie per essere stata con noi, Valentina Casalena.
1: Grazie a te, Duccio, grazie a tutti e buonanotte.
0: E buonanotte a te. Ci ascoltiamo un altro brano di Andrea Parodi, perché insomma riascoltare la sua voce è sempre un grande piacere. Questa si chiama Pandela, con lui sentirete anche la voce di Monica Mureddu. E tra l'altro c'è da dire che gli artisti che arrivano in finale al Parodi devono anche reinterpretare le canzoni di Andrea, ed è sempre una sfida interessante.

La voce di Andrea Parodi dice una grande emozione, Matteo da Trieste, riascoltare la voce di Parodi con le Launeddas in appoggio, in sottofondo. E beh, vi ricordo ancora una volta le date di questo festival davvero di altissimo livello, il premio Andrea Parodi dedicato a questo cantante straordinario, dal 15 al 17 ottobre al Teatro Massimo di Cagliari. Chiudiamo questa ora insieme di Radio 1 Musica con il nuovo singolo di Cesare Cremonini, si intitola Paparazzi, dopodiché diamo la linea al GR1 delle 21 e torniamo ancora per una lunga serata insieme con Radio 1 Musica e con tante canzoni da farvi ascoltare. Questi sono i Paparazzi di Cesare Cremonini, a tra poco da Duccio Pasqua su Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Serata azzurra. A Pescara l'Under 21 di Baldini ospita la Polonia, mentre a Bologna il secondo round di Nations League tra le nazionali di Mancini e la Turchia di Montella. Domani alle 18:10 Italia-Polonia Under 21, alle 20:35 Italia-Turchia. Tutto su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
2: Questa è la storia di un'anima controcorrente, di chi si è fatto povero per scoprire una ricchezza che non si consuma, che porta pace in un mondo di odio e diventa fratello di tutti, di tutte le creature. È la storia del patrono d'Italia. Quest'anno si celebra l'ottavo centenario della sua morte, ma San Francesco è più vivo che mai. San Francesco, un'esplosione di vita. Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ore 21.
4: GR1.
5: Buonasera da Massimo Cecchini. In apertura di giornale le novità sul tentato dirottamento del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, dove il copilota aveva accoltellato il comandante. L'uomo voleva prendere il controllo dell'aereo e farlo schiantare sull'aeroporto Ben Gurion. Secondo Channel 12 preparava l'attentato da mesi e aveva già studiato lo scalo durante precedenti voli. In Israele intanto è scontro sui controlli di sicurezza. Netanyahu ha ordinato un'inchiesta. E restiamo in Medio Oriente. Si è dimesso il ministro iraniano del petrolio nel pieno della crisi dei carburanti provocata dalle ripercussioni del conflitto con gli Stati Uniti. Teheran non ha reso note le motivazioni della decisione, al suo posto ad interim il capo della compagnia petrolifera nazionale. Altro conflitto, quello tra Russia e Ucraina, visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz a Kiev, ancora sotto attacco. Se Mosca non verrà fermata, prima o poi colpirà anche noi, ha affermato ribadendo il sostegno al paese. Dal Cremlino intanto la linea resta dura, combatteremo anche per lo 0,01% del Donetsk. Zelensky annuncia nuovi test con la Germania su missili e droni intercettori contro gli attacchi russi. In Italia migliaia di persone ad Assisi per la festa di San Francesco, patrono a 800 anni dalla morte. Presente il capo dello Stato Mattarella, in un tempo segnato da guerre insensate e crudeli, ha affermato il suo messaggio: illumini il mondo e indichi la via della pace. Per la premier Meloni, Francesco ha lasciato un messaggio universale che continua a illuminare il nostro cammino e alla pace è dedicato anche l'appello di Papa Leone XIV all'Angelus.
6: Mentre celebriamo l'anno giubilare francescano, chiediamo con perseveranza il dono della pace. Impegniamoci sinceramente a costruire la concordia fra i popoli.
5: E in onda in questi minuti su Rai 1 lo speciale di Roberto Benigni, Francesco il Cantico, curato da Rai Cultura. L'attore e regista toscano, non nuovo alla realizzazione di serate evento come per Dante Alighieri e San Pietro, racconta la figura del poverello di Assisi partendo dalla vita dell'uomo attraverso curiosità e aneddoti, illustrandone conflitti, contraddizioni ed evoluzioni che lo hanno portato a diventare santo e patrono d'Italia. Adesso la cronaca con un tentato femminicidio a Torino. Un uomo si è tolto la vita dopo aver provato a strangolare la moglie.
7: Un volo di 30 metri, 10 piani. Qualcuno ha cercato di fermarlo, gli ha urlato di non farlo, non è bastato.
8: Abbiamo sentito solo urlare e poi il tonf.
7: Prima le urla dietro quella finestra, la lite violenta. Lui 37 anni, la moglie 31, litigano, racconta lei per futili motivi, i vicini sentono. Lui forse cerca di spingerla giù, le mette le mani al collo cercando di strangolarla. Lei si divincola, poi prende la loro bambina di un anno, scappa, trova rifugio in una casa vicina e a quel punto, da solo, che avrebbe deciso di lanciarsi nel vuoto. Non ci sono denunce precedenti, i vicini dicono di conoscerli solo di vista, si erano trasferiti poco più di un anno fa, quando lei era ancora incinta. Una coppia tranquilla, serena, così la descrivono tutti, sono sconvolti. La donna è stata soccorsa, è al sicuro, la bambina è con lei, i carabinieri continuano ad indagare. Da Torino, Giulia Paltrinieri, GR1.
5: Il delitto di Garlasco, i genitori di Chiara Poggi rompono il silenzio in un'intervista in TV a proposito della nuova nuova inchiesta su Andrea Sempio dichiarano: per la giustizia per noi il colpevole resta Alberto Stasi e se la giustizia ci darà un nuovo colpevole ne prenderemo atto. La famiglia ha poi lanciato un doloroso appello: vogliamo solo che questa storia sia finita, Chiara ha il diritto di riposare in pace. Ancora cronaca con la morte di un operaio ieri a Napoli, era stato abbandonato per strada venerdì a Caivano.
4: Secondo quanto accertato dagli inquirenti che stanno indagando sulla morte di Salvatore Calignano, l'uomo era stato assunto da una ditta edile di Caivano il 1 ottobre, il giorno prima della sua morte. Un'assunzione che all'avvocato Petruzzi, che assiste la famiglia, appare quantomeno strana. Alla moglie lui non aveva mai detto di aver firmato un contratto di lavoro.
9: Cioè, dicevano i dottori, è potuto cadere da una grande altezza per avere questo tipo di frattura.
4: Gli inquirenti stanno cercando chi poi ha portato l'uomo in una strada isolata della città, dove poi è stato soccorso. La salma di Salvatore Calignano è stata posta sotto sequestro in attesa dell'autopsia. Per la famiglia restano gli interrogativi. Se davvero l'operaio fosse stato in regola, perché abbandonarlo in fin di vita in periferia? Perché non chiamare subito aiuto? Dubbi che verranno dipanati dalle indagini che proseguono senza sosta.
9: Voglio giustizia per mio marito, perché voglio capire cosa è successo.
7: Napoli, Lilli Vicaroteo, GR1.
5: Il meteo, tempo stabile, clima mite su quasi tutta l'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone, ma già dalla notte sono attese le prime avvisaglie di cambiamento al nord-ovest con l'arrivo di nubi alte e velature. Si tratta dei primi segnali di un cedimento dell'alta pressione che cederà il passo al ritorno della pioggia su tutta la penisola a partire da metà settimana. E chiudiamo con lo sport. Formula 1, Verstappen vince in Malesia davanti ad Antonelli ed Hamilton. Nella MotoGP, Marquez vince in Giappone davanti a Martin e Bezzecchi con Bastianini quarto. E ci fermiamo qui su Radio 1, torna la musica, il prossimo GR1 è alle 22.
10: Radio 1 Musica.
11: E di nuovo buonasera da Duccio Pasqua al microfono, con me sempre Maurizio Merola in regia, Massimo Chiadroni in console, e i vostri messaggi se volete, se vi va, al 335-699-2949. Il menù di stasera in questa lunga fascia musicale insieme fino alle 23:30 è quello di ascoltare un po' di classici, di ascoltare un po' di novità e anche di raccontare cosa succede in giro per l'Italia in fatto di festival, di appuntamenti musicali di rilievo interessanti. Io adesso ricomincerei davvero da una delle grandi del rock e del soul, sto parlando di Janis Joplin, che purtroppo il 4 ottobre del 1970 se ne andava, ci lasciava dopo una carriera brevissima ma molto luminosa. Questa è la sua Piece of My Heart, Janis Joplin.

Janis Joplin con Peace of My Heart, grande Petronio da Bologna ci scrive con un bel pollice in Super JJ, apprezza questa scelta. 335-699-2949 per i vostri messaggi. Se ne andava purtroppo il 4 ottobre del 70 Janis Joplin per colpa di un overdose, e entrando nel famigerato club dei 27, cioè i grandi artisti scomparsi giovanissimi a 27 anni, una buffa coincidenza, strana coincidenza anche tragica che accomuna molti dei grandi della storia del rock. Con questa Piece of My Heart abbiamo ricominciato questa lunga serata di musica insieme, staremo insieme fino alle 23:30 e avremo modo di ascoltare tante canzoni belle, spero che vi piacciono, e poi anche di raccontare un po' di festival. Adesso arriva Olivia Rodrigo, che è una musicista americana di varie origini, perché nel suo sangue ci sono un po' di origini filippine ma anche tedesche, irlandesi, artista di straordinario successo, insomma ha accumulato vari premi e vari record tra classifiche, singoli arrivati al numero uno consecutivamente e via dicendo, ma è anche un'artista molto attenta diciamo al sociale, quindi ha fatto tante cose utili e importanti, anche per esempio campagne per promuovere la positività sui social media, che come sapete pullulano di cosiddetti haters che non vedono l'ora di dire peste e corna di qualcuno anche solo per il gusto di farlo, nascosti da una tastiera. Ogni tanto capita anche con i nostri ascoltatori, vabbè, ma sono cose che succedono. Comunque, Olivia Rodrigo arriva con un nuovo singolo e una canzone che si intitola Canzone Stupida, Stupid Song, e invece è una canzone molto carina. Eccola qua.

0: say.
1: E questa era la voce di Olivia Rodrigo con la sua Stupid Song. Siete all'ascolto di Radio 1 Musica, Duccio Pasqua al microfono. I vostri commenti al 335-699-2949. Janis Joplin, una vera anima ispirata, dice Paolo da Ivrea. Poi c'è anche un messaggio di Adamo da Ferrara che dice: Janis Joplin, Jim Morrison, Amy Winehouse, non è un caso sfortunato, chi muore per droga se l'è cercata. Che è un commento di una banalità veramente agghiacciante, perché diciamo il problema evidentemente è molto più complesso ed è una semplificazione che veramente non ha molto senso, Adamo, mi dispiace, ma chiaramente c'erano delle dinamiche molto più complesse dietro la fragilità di queste persone che ci vorrebbe una puntata intera di 4 ore per spiegarle. Comunque non è assolutamente così, non è che chi muore per droga se l'è cercata. Vabbè, comunque andiamo avanti e lo facciamo con musica nuovissima, in questo caso un progetto di Chiara Civello insieme a Clap Clap. Chiara Civello è una cantautrice ormai nota e affermata, è bravissima prima di tutto e anche molto curiosa di esplorare suoni in ogni genere, in ogni direzione. Si è deciso di realizzare un disco insieme a Clap Clap, che è un produttore italiano che ha già collaborato internazionalmente con importantissimi artisti come per esempio Paul Simon, per scomodare un nome gigantesco, e insieme hanno pubblicato un disco che si intitola CCCC, Chiara Civello Clap Clap, e che mette insieme elettronica, nuovi suoni, cantautorato, un po' di world music, di folk. Per esempio la canzone che stiamo per ascoltare, che inizia ad affiorare sotto la mia voce, portata da queste percussioni costruite da Clap Clap insieme a Mauro Refosco, grande polistrumentista percussionista brasiliano, e poi arriva un dialetto siciliano cantato da Chiara Civello. Si intitola Aggiornata CCCC.

CCCC, ovvero Chiara Civello e Clap Clap, con questa aggiornata da un disco veramente molto bello appena uscito. Ne abbiamo parlato al Mangiadischi, ma spero di riuscire ad avere Chiara Civello a Stereo Notte per approfondire il discorso e anche, come sempre, per chiedere all'artista ospite di costruire una playlist, un'idea di playlist per il programma. Voglio restare, intanto ringrazio Matteo che ci scrive da Rovereto per quello che scrive, voglio restare su un attimo, soltanto un attimo, per un'altra canzone nel mondo folk, world music, perché c'è Davide Ambrogio, che ho avuto modo di ospitare nella prima puntata di stagione di Stereo Notte, che ha pubblicato un disco veramente bellissimo con cui ha vinto il premio Loano per le musiche di tradizione e che ha portato in giro per tutta l'estate, che si chiama Mater Nullius, e insomma è davvero un artista che è riuscito a mettere insieme la tradizione popolare musicale calabrese dell'Aspromonte con dei suoni contemporanei e nuovi, con tanta elettronica, con arrangiamenti originali e particolari. Questa è Boscu, che è la canzone di fatto che apre il suo disco dopo una breve introduzione, e ce l'andiamo ad ascoltare. E insomma, sentite la forza espressiva e comunicativa di Davide Ambrogio, anche se magari non capite il dialetto.

Vabbè, questo è Davide Ambrogio, veramente, veramente un brano trascinante. Tutto il disco è molto interessante, Mater Nullius, è molto bello questo brano, dice Gianluigi al 335-699-2949. Luciano dice scala araba, bella, tipica mediterranea. Sì, beh, mi fa piacere che vi piaccia Davide Ambrogio, perché io credo che sia veramente, veramente un disco importante per quanto riguarda questo mondo musicale. Poi voglio salutare Marco da Piacenza, che dice che bello passare una domenica sera in vostra compagnia. Grazie Marco. Qualcosa dei Pink Floyd arriva, sai Marco, un po' di pazienza perché ce l'ho in scaletta. Grazie a Paolo De Ivrea per quello che scrive su un commento arrivato qualche minuto fa, lo ringrazio. E poi ancora Petronio dice che ha molto apprezzato i Genesis e Gabriel di venerdì scorso a Stereo Notte. Ve lo ricordo, se volete su Rai Play Sound c'è il podcast, l'ultima puntata insieme a Luca Bernardini è stata dedicata alle canzoni che hanno grandi introduzioni strumentali. Adesso arriva il nuovo singolo degli U2 e con quello arriviamo all'appuntamento con l'Onda Verde, dopodiché rientriamo e andiamo a raccontare un altro premio a cui Radio 1 è legata da una media partnership e anche insomma dall'attenzione e la curiosità verso le cose belle che arrivano da quel premio, che è il premio Bianca da Ponte. Ma prima c'è Silenzio, si chiama così questo nuovo singolo degli U2, molto rock and roll.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati alle 21.30, gli aggiornamenti su traffico e viabilità in A7, ci sono code per lavori tra Ronco Scrivia e Isola verso Milano, poi in A10, sempre per lavori code a tratti per 5 km, qui siamo tra Pietra e 7 km dopo Spotorno verso Genova. In A1 code a tratti e traffico tra Valmontone e allacciamento diramazione Roma Sud verso Firenze. Ci sono code per 1 km invece in A16 tra Ovellino Ovest e Baiano verso Napoli. Vediamo la viabilità ordinaria sulla statale del Lago di Como. Traffico rallentato, un veicolo in panne, 8 km prima di Bellano in direzione Passo dello Spluga sulla via Appia. Rallentamenti tra Terracina statale Flac e Terracina statale Pontina in direzione Roma Centro. Chiudiamo con la statale delle Calabre, un incidente, corsia chiusa 3 km prima di Sala Consilina. È tutto, ci fermiamo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Radio 1 Musica.
2: E sempre buonasera da Duccio Pasqua, siamo in questa lunga chiacchierata musicale, ancora 2 ore insieme, tra novità, tra classici, aneddoti, ricorrenze, perché il 4 ottobre sono successe tante cose. Tra l'altro ringrazio Sergio da Napoli perché mi racconta un fatto sui Pink Floyd che tra poco, quando li passiamo, potrò dire, e quindi lo ringrazio per lo spunto. E poi ancora Gianni da Parma, che ringrazio per le belle parole che mi scrive. Arrivano anche le vostre richieste. Francesco da Roncade, che chiede Amico di ieri delle Orme, canzone meravigliosa. Francesco, magari ci proviamo. E poi ancora Sandra da Trieste, che dice che stamattina si è svegliata all'alba per uscire con la barca, e poi dice non pensavo di riuscire ad arrivare alla notte, e poi è un regalo grande questo di stasera. Quando il campionato non c'è, il musicofilo gode, mi piace questa definizione. Adesso andiamo a parlare del Premio Bianca da Ponte, che è un festival nato per ricordare una giovane cantautrice che purtroppo è scomparsa a soli 23 anni quando stava per uscire con il suo primo disco, e lo raccontiamo con suo papà, che ha dato vita a questo premio, e con il direttore artistico Ferruccio Spinetti. Ma prima ci ascoltiamo un brano di Marina Rei, che sarà la madrina di questa edizione 2026 del Premio Bianca da Ponte, e vi spieghiamo tra poco anche che cosa fa una madrina al Premio Bianca da Ponte. La canzone si intitola Noi che sappiamo perdonarci, Marina Rei.

0: Marina Rei con Noi che sappiamo perdonarci, e Marina Rei ci accompagna nel mondo del premio Bianca da Ponte, che arriva alla 22esima edizione il 23 e il 24 ottobre al Teatro Cimarosa di Aversa, come sempre. Ma questo poi lo racconto insieme al fondatore di questo premio, perché la scelta di questo weekend. Allora, intanto li presento Gaetano da Ponte, che appunto ha avuto l'idea di dedicare questo premio a Bianca, ed è un premio che negli anni è diventato un punto di riferimento per la scena cantautorale al femminile in Italia. Buonasera Gaetano, benvenuto a Radio 1.
1: Ciao a tutti, buonasera agli ascoltatori, a te Duccio.
0: E con Gaetano c'è anche Ferruccio Spinetti, contrabbassista, compositore, contrabbassista degli Avion Travel e di tanti altri progetti musicali, e da qualche anno direttore artistico del premio Bianca da Ponte. Buonasera Ferruccio, ben ritrovato.
2: Buonasera Duccio, buonasera a tutti.
0: Oh, eccoci qua, insomma siamo arrivati alla 22esima edizione, ormai questo premio ha una storia importantissima ed è un premio, come dicevamo, dedicato alle sole cantautrici, quindi si possono iscrivere solo autrici di canzoni, ed è un premio che poi ogni anno porta ad Aversa, al Teatro Cimarosa, tanti ospiti che tra l'altro ancora non possiamo svelare, c'è ancora un po' di segreto, però potremmo dire a chi andrà il premio alla carriera, e abbiamo già svelato chi sarà la madrina. Allora vi chiedo, partendo da Gaetano, cosa fa una madrina al premio Bianca da Ponte?
1: La madrina ha un ruolo fondamentale, intanto perché a lei spetta il compito di presiedere la giuria tecnica, quella che attribuisce poi il premio Bianca da Ponte, quindi il premio alla vincitrice, e tutte le menzioni speciali come la migliore interpretazione, il miglior testo e la migliore composizione.
0: E poi ha anche un compito non semplice.
1: In realtà noi il premio l'abbiamo sempre visto come un momento, diciamo, gioioso,
0: sì.
1: Anche per certi aspetti goliardico, considerando anche gli ospiti che da anni lo frequentano, no? I nostri sono diventati ormai delle presenze irrinunciabili, ed è l'unico momento. Poi magari qualcuno spontaneamente può fare altrettanto, ma è l'unico momento che prevediamo in cui ci sia la presenza di Bianca.
0: Sì.
1: E questa presenza è affidata praticamente alla madrina, che esegue un brano di Bianca ed è stato il modo in cui praticamente siamo riusciti, attraverso, dando voce a Bianca attraverso le madrine, a far conoscere Bianca poi in tutti questi anni,
0: fino a
1: culminare lo scorso anno,
0: sì,
1: con la realizzazione del dopo 22 anni del suo primo disco, diciamo, con un po' di ritardo, però alla fine, grazie a tanti amici, tra cui anche tu, i cosiddetti componenti dell'arcipelago,
0: sì,
1: in effetti è stato realizzato questo disco di Bianca, restaurando la sua voce, e quindi senza intervento, ci tengo a precisarlo, dell'intelligenza artificiale.
0: Certo.
1: In effetti è stato un traguardo bellissimo, emozionante, al quale praticamente poi hanno partecipato in tanti, no?
0: Sì, sì.
1: Con gli arrangiamenti, sia con la realizzazione, proprio, diciamo, la individuazione dei brani, l'estrapolazione dalle vecchie registrazioni della voce di Bianca. Insomma, è stato un momento molto coinvolgente.
0: È stato un lavoro collettivo molto importante,
1: sì, sì.
0: Perché effettivamente, come dicevi tu Gaetano, fino a un anno e mezzo fa le canzoni di Bianca le avevamo conosciute attraverso qualche provino, qualcosa che era uscito, era trapelato, o appunto attraverso le interpretazioni delle madrine che si sono,
1: certo,
0: succedute anno dopo anno, e che il caro Ferruccio Spinetti accompagna sul palco del Teatro Cimarosa di Aversa. quindi arrangiando questi brani e poi riportandoli alla vita in una nuova veste. Ferruccio, anche questa è una bella
1: risposta. Prima di lui, scusami,
0: sì.
1: È questo compito
0: Certo, Fausto Mesolella.
1: Esattamente, Fausto Mesolella,
0: sì.
1: Che va ricordato perché ci ha accompagnato per 12 edizioni ed è stato praticamente quello che ha realizzato, ha tracciato il solco del premio.
0: Sì, sì, ecco, dicevo, volevo andare da Ferruccio Spinetti, direttore artistico, dico anche questa una bella responsabilità, quella di riportare le canzoni di Bianca da Ponte sul palco, oltre poi a quella di selezionare ogni anno le 10 ragazze che arrivano alla finale del premio Bianca da Ponte. Ferruccio.
2: Certo, assolutamente, però mi piace ricordare appunto anche l'egregio lavoro che svolge la Resident Band, capitanata da Alessandro Crescenzo, con grandissimi musicisti, fra cui Guido Della Gatta alla chitarra, e anche loro ci danno una grande mano nell'accompagnare non solo la madrina, ma spesso anche alcune delle finaliste che arrivano da noi ad Aversa.
0: Sì.
2: E poi appunto, ovviamente anche io lancio questo pensiero verso Fausto, che come sai è stato anche un mio compagno di avventura con gli Avion Travel per più di 27 anni, e quindi nel 2018, dopo la sua scomparsa, ho raccolto questo testimone. Come diceva Gaetano, è comunque un lavoro in discesa, perché sia Fausto che Gaetano negli anni precedenti il mio arrivo hanno sicuramente solcato una strada importantissima, e addirittura l'idea proprio di dedicare il premio a solo cantautorato femminile è stata un'intuizione di Fausto Mesolella, appunto poco dopo la scomparsa di Bianca, quando insieme a Gaetano inventarono questo premio e Fausto ebbe questa illuminazione, che ad oggi rimane l'unico premio italiano dedicato solo al panorama femminile.
0: Oh, stavo dicendo, ma adesso poi ci ascoltiamo insieme una canzone di Bianca. Gaetano, tu hai scelto non per caso l'ultimo weekend di ottobre, ormai storicamente il premio Bianca da Ponte è collocato in quel momento dell'anno, perché è il premio in cui torna l'ora solare e quindi si può fare tardi e si dorme un'ora di più.
1: In effetti inizialmente è stata questa, diciamo, la molla, quello che mi ha indotto a scegliere il momento in cui c'è, diciamo, la settimana in cui c'è il cambio d'ora, perché in realtà il premio già in teatro è di per sé, diciamo, piuttosto corposo, no?
0: Sì.
1: Terminiamo abbastanza tardi, poi c'è quel bellissimo momento di convivio dove si sta tutti insieme a cena, quindi in realtà poi al mattino molti hanno l'esigenza di partire di buon'ora.
0: Certo.
1: Poiché arriviamo praticamente già sfiniti, allora dormire un'ora in più, pensavo che fosse una condizione, diciamo, da sfruttare al massimo.
0: Sì.
1: E quindi specialmente per una delle colonne del premio, no? Quello che è stato definito da una tua collega, la Malantrucco, l'uomo ovunque, che è Gennaro Gatto, che
0: sì,
1: in effetti in quei giorni e anche prima ci sobbarca gran parte dell'organizzazione del premio, pensando ai transfer e tutto il resto, quindi spendendosi in prima persona.
0: Quindi quell'ora in più se la merita tutta, insomma.
1: Se, diciamo, la merita,
0: ecco, ecco.
1: Se la merita tutta.
0: Ascoltiamo insieme, dicevi tu Gaetano, che è uscito finalmente dopo 22 anni un disco con le canzoni di Bianca, e noi ne ascoltiamo una in cui c'è anche la chitarra di Fausto Mesolella e poi il lavoro di arrangiamento di Ferruccio Spinetti. È una canzone che si chiama Anima Scalza, e poi continuiamo a parlare con Gaetano da Ponte e con Ferruccio Spinetti del premio Bianca da Ponte.

0: Che meraviglia, dice Luciano da Genova al 335-699-2949, la voce di Bianca da Ponte con la chitarra di Fausto Mesolella, il contrabbasso di Ferruccio Spinetti e poi la batteria di Mimì Ciaramella e il violoncello di Andrea Beninati. Questa canzone fa parte del disco Ensemble per Bianca da Ponte, che è uscito finalmente con le canzoni originali di Bianca durante l'edizione, la 21esima edizione del premio l'anno scorso. Però adesso appunto siamo prossimi alla 22esima, il 23 e il 24 ottobre, e con noi ci sono il fondatore, l'ideatore del premio Bianca da Ponte, che è Gaetano da Ponte, e il direttore artistico Ferruccio Spinetti. Allora, il cuore della manifestazione di fatto è il contest. Avete fatto un grande lavoro, sono arrivate centinaia di iscrizioni. Ferruccio, insomma, quest'anno è stato impegnativo, però so che hai trovato 10 artiste di ottimo livello. Bello.
1: Sì, quest'anno oltre 230 domande di partecipazione, ahimè, per soli 10 posti che sì. Sono le finaliste che possiamo ospitare nelle due sedi, 23 e 24 ottobre. Tengo a precisare che ovviamente il compito è stato fatto non solo da me, quello della selezione, ma da una giuria composta di più di 65 giurati, sì, che in totale anonimato hanno ascoltato queste canzoni, e le 10 che hanno avuto il maggior punteggio sono arrivate in finale. Quindi
0: anonimato, scusami, nel senso che voi inviate le canzoni senza un nome dell'artista, esatto, senza il titolo, in modo che, visto che ovviamente chi fa parte di questo mondo conosce tanti artisti, appunto non sia portato anche involontariamente. Esatto,
1: certo.
0: Esatto, certo.
1: Sì, ovviamente inviamo sia le canzoni che i testi, sì, ma senza appunto citare il nome della ragazza. E quindi quest'anno c'è un mix di generi che secondo me è la cosa vincente del nostro premio, perché non si parla solo di un canto dorato di un certo tipo, quindi si passerà da un discorso molto acustico a delle altre ragazze che fanno uso di elettronica, così come la provenienza è assolutamente abbastanza mista, si passa da Bari ad Alessandria a Cosenza, insomma ragazze che arrivano un po' da tutta l'Italia. E come diceva Gaetano, la cosa bella è che ci sono poi anche tantissimi premi, oltre che il premio che verrà assegnato alla vincitrice, c'è anche una giuria composta da soli giornalisti che assegna il premio Fausto Mesolella, che sarebbe il premio della critica appunto assegnato dai giornalisti,
0: sì,
1: e tanti altri premi collaterali.
0: Allora Ferruccio, visto che hai citato un po' le provenienze, io almeno i nomi delle 10 vincitrici, chiamiamole così, di quelle che potranno arrivare sul palco del Teatro Cimarosa, li leggo, e sono Natalia Bascià di Ruvo di Puglia, L'Aurora da Cosenza, Bambina di Corigliano Calabro, Rosita Brucoli di Bari, Fabula di Campobasso, Mabi di Casale Monferrato, Miriam Ricordi di Pescara, MVR di Tricase, in provincia di Lecce, Sarai di Roma e Simona Valente di Bari. Ora, in attesa di scoprire nei prossimi giorni chi saranno gli ospiti di questa edizione, ci sono sempre grandi nomi della canzone che arrivano ad Aversa, c'è da citare il premio alla carriera. Negli scorsi anni sono arrivati Peppino Di Capri, la Nuova Compagnia di Canto Popolare, Mauro Pagani, Teresa Desio, Carlo Marrale, grandissimo, dei Mattia Bazzar. Gaetano da Ponte, ci sveli chi sarà quest'anno il vincitore del premio alla carriera?
2: Quest'anno è Peppe Barra, che è un artista che negli anni ha portato la cultura, la musica, il teatro napoletano, quindi il nostro territorio, in giro per il mondo,
0: sì,
2: che è figlio d'arte,
0: sì,
2: che in realtà è un nome al quale ambivamo da anni. D'altra parte questo è un premio che viene assegnato dalla città di Aversa,
0: sì,
2: il premio alla carriera è un premio della città di Aversa ad un artista che tendiamo a scegliere tra quelli che in effetti hanno rappresentato e rappresentano meglio il nostro territorio.
0: Certo.
2: Ma tra le altre c'è stata anche un anno Paola Pitagora, che in effetti è un'icona, no, del teatro, e che si è proposta come cantante e cantautrice praticamente al nostro premio.
0: Sì.
2: Quindi voglio dire, c'è stato questa, ma poi prima ancora, quando ancora non era stato ufficializzato diciamo il premio alla carriera, ci sono stati altri artisti, lo stesso Fausto,
0: sì,
2: così come Enzo Avitabile. Quindi poi lì si è deciso di trovare il momento e per un artista che effettivamente avesse rappresentato la storia della musica italiana, ma in particolare, ripeto, per la scelta che è stata fatta negli anni, quella partenopea,
0: sì,
2: e attribuire quindi questo premio alla carriera.
0: E mi pare giustissimo e meritatissimo. Prima di salutarvi, io vorrei andare un attimo su quello che si vince, perché ora, al di là, secondo me la cosa più importante è esserci, potersi esibire in un contesto importante, davanti a una giuria importante, come dicevate. Ci sono dei premi anche in denaro, delle borse di studio, ma secondo me, e chiedo a Ferruccio per concludere, la cosa più importante è che poi, come dicevamo prima con Valentina Casalena per il premio Andrea Parodi, queste ragazze entrano in un circuito, hanno la possibilità di esibirsi su altri palchi gemellati con il Bianca da Ponte, di entrare in contatto con musicisti che hanno già una storia importante, insomma di fatto è un ulteriore passo verso l'inserimento in un mondo che è quello della musica dal vivo.
1: Assolutamente, il nostro premio, come del resto anche in altri che hai citato tu, non si respira questa area di competizione, di lotta all'ultimo sangue, anzi spesso e volentieri sono nati addirittura dei duo,
0: sì,
1: all'interno di fra le 10 finaliste. E quindi sì, come dicevi tu, sicuramente l'idea è di poter dare un palco dove potersi esibire e poter portare la propria artisticità a queste ragazze in un momento storico che viviamo, e non sono il primo a dire ovviamente che spesso anche i talent televisivi, che io non condanno in nessun modo, ma non sono assolutamente l'unico modo, no, per poter fare questo lavoro.
0: È vero,
1: quindi,
0: bravo.
1: Festival come il nostro in qualche modo danno ancora la possibilità a delle ragazze di verificare il proprio livello di maturità, la propria artisticità. E così come in questi anni siamo orgogliosi di essere oramai quasi in un gemellaggio con l'Istituto Italiano di Cultura di Praga, dove ogni anno a marzo portiamo 4 delle nostre ex finaliste, Officina Pasolini, che è uno spazio bellissimo gestito dalla Tosca, ogni anno a marzo ci ospita e dedica una serata al Premio Bianca. Quindi ecco, ci sono una serie di appuntamenti collaterali che sicuramente aiutano a far circuitare questa artisticità tutta al femminile.
0: È vero, è vero. Io ti ringrazio, Ferruccio Spinetti, direttore artistico del premio Bianca da Ponte, e ringrazio anche Gaetano da Ponte, che è il fondatore di questo premio. Ricordo l'appuntamento il 23 e il 24 ottobre al Teatro Cimarosa di Aversa. Grazie Gaetano, grazie Ferruccio.
2: Scusa, dici, sì, posso aggiungere una cosa?
0: Brevissimamente.
2: Brevissimamente.
0: Sì.
2: Le due serate sono precedute da una masterclass.
0: Sì.
2: È il momento in cui le ragazze effettivamente stanno insieme,
0: sì,
2: in 3 giornate si conoscono e viene a mancare quel clima di competizione.
0: Sì.
2: La masterclass, tra l'altro, tenuta ormai da anni,
0: sì,
2: da Giuseppe Anastasi e Giuseppe Barbera.
0: Ecco, beh, quindi insomma tante occasioni di confronto anche durante la giornata e non solo sul palco. Grazie ancora Gaetano da Ponte e Ferruccio Spinetti. Chiudiamo questa seconda ora insieme con un nuovo brano dei Tiro Mancino, insieme a Simona Molinari, che è stata proprio una delle madrine del premio Bianca da Ponte e torna spesso in quel contesto. Si chiama Nuvole, Bossa in Blu, poi il GR1, poi torna Radio 1 Musica.

0: Ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Brasile al voto. Si chiudono in questi minuti le urne e comincia lo spoglio delle elezioni presidenziali e legislative. Oltre 158 milioni gli elettori chiamati a scegliere tra il presidente uscente Lula da Silva e Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex capo dello Stato Jair Bolsonaro. Se nessuno supererà il 50%, ballottaggio il 25 ottobre. I sondaggi danno un testa a testa tra i candidati. Ucraina, visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz a Kiev, ancora sotto attacco russo. Berlino ribadisce il sostegno a Zelensky, mentre dal Cremlino la linea resta dura sul Donetsk, mentre Ucraina e Germania preparano nuovi test su missili e droni intercettori. Nuovi dettagli sul tentato dirottamento di un volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv. Il copilota avrebbe aggredito con un coltello il comandante nel tentativo di prendere il controllo dell'aereo e farlo schiantare sullo scalo Ben Gurion. Secondo Channel 12 avrebbe pianificato l'attacco da mesi. In Israele intanto si discute sulla sicurezza degli aeroporti e Netanyahu ha ordinato un'inchiesta. Ora in Italia con la cronaca, delitto di Garlasco. Dopo un lungo silenzio parlano in TV i genitori di Chiara Poggi.
3: Il ricordo commosso della figlia Chiara da quando era bambina all'età adulta. Era studiosa, indipendente, riservata, dice la mamma. Rita e Giuseppe Poggi raccontano chi era la 26enne vittima del brutale omicidio avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. È giusto ricordarla, spiegano in una lunga intervista a Canale 5, perché in questo anno e mezzo di circo mediatico di gran lunga peggiore che nella prima inchiesta di lei si è parlato troppo poco. In una delle rare interviste concesse dall'avvio della nuova indagine della Procura di Pavia, Rita e Giuseppe Poggi ribadiscono: in 8 anni e 5 processi non ci siamo mai opposti a nessun accertamento. La giustizia ci ha dato un colpevole, Alberto Stasi. Per noi è quello. Se queste nuove indagini ce ne daranno un altro, ne prenderemo atto. Vorremmo solo che questa storia finisse, perché Chiara ha diritto di riposare in pace. Nelle ultime ore, proprio Giada Bocellari, avvocatessa storica di Alberto Stasi, condannato a 16 anni per il delitto, annuncia nuovi elementi in mano alla difesa, uno dei quali farà molto scalpore, dice. La difesa di Andrea Sempio, unico indagato nell'inchiesta appena conclusa dei magistrati pavesi, prepara le controdeduzioni. Il 38enne si dice certo che non ci siano elementi per arrivare a un processo. Da Milano per il GR1, Elena Scarrone.
2: Incidente mortale in provincia di Bari. Una donna di 60 anni è stata investita e uccisa sulla provinciale 34 tra Bisceglie e Corato. Il conducente dell'auto non si è fermato a prestare soccorso ed è scappato. I carabinieri indagano per identificare il veicolo e ricostruire la dinamica. A Roma, nuova aggressione ai danni di Don Antonio Coluccia, il sacerdote antidroga.
4: È stato accerchiato e minacciato da diverse persone mentre faceva quello che fa da sempre, girare per i quartieri dello spaccio e denunciare il degrado dei trafficanti di droga. Stavolta Don Antonio Coluccia era al quarticciolo in uno dei suoi giri notturni, megafono alla mano, tra le strade del quartiere della periferia est di Roma. Attorno alle 23 diverse persone lo hanno accerchiato e lo hanno minacciato, incuranti della scorta che da anni continua ad accompagnarlo. Insulti per incutere timore, in italiano e in arabo, secondo le ricostruzioni. I carabinieri intervenuti hanno identificato e denunciato a piede libero 3 persone con l'accusa di minacce aggravate. Non è la prima volta che Don Coluccia subisce minacce ed intimidazioni nei quartieri dello spaccio romani. Nel 2023, a Torbella Monaca, un uomo in scooter si avvicinò al sacerdote minacciando di investirlo. L'anno seguente, proprio al quarticciolo, mentre girava per il quartiere, partì una pioggia di bottiglie di vetro. La scorta lo mise in sicurezza. Nei giorni successivi fu aggredita anche una troupe della TGR Lazio sul posto per documentare la situazione. Paolo Martini, GR1.
2: Meteo, ancora tempo stabile e mite grazie all'anticiclone, ma al nord-ovest arrivano già dalla notte i primi segnali di cambiamento. L'alta pressione è in graduale cedimento e da metà settimana torneranno le piogge su gran parte d'Italia. Su Rai 1 in questi minuti Roberto Benigni racconta San Francesco, nello speciale Francesco il Cantico, tra vita, aneddoti e il percorso che lo ha portato a diventare patrono d'Italia. Ascoltiamo un brano.
5: È un giorno speciale, no? È veramente l'800
1: novantesimo anniversario della sua morte. E come mai se ne parla ancora? E non solo se ne parla, ma ancora non centinaia di migliaia, ma milioni di persone, milioni ogni anno vanno a visitare la sua tomba. Perché? Perché ha scombussolato tutto San Francesco, ha rivoluzionato tutto, pum pum pum, ha messo tutto sotto sopra, non ci si è capito più niente dopo di lui.
2: Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 alle 23, un buon proseguimento di serata.
5: Serata azzurra. A Pescara l'Under 21 di Baldini ospita la Polonia, mentre a Bologna il secondo round di Nations League tra le nazionali di Mancini e la Turchia di Montella. Domani alle 18.10 Italia-Polonia Under 21, alle 20.35 Italia-Turchia. Tutto su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
6: Radio 1 Musica.
7: Sempre Lucio Pasqua al microfono in chiacchiere con voi che ci ascoltate. Se volete ci scrivete al 335-699-2949. Con me sempre Maurizio Merola in regia e Fabio Cardinali in console. I vostri messaggi continuano ad arrivare, sono tanti. Mi fa piacere ritrovare Niccolò, che è stato uno degli ascoltatori più attenti del Mangiadischi. Dice: devo ancora finire lo streaming di Stereo Notte, mi terrai compagnia a lungo. Spero di non diventare un incubo per te, Niccolò, però grazie per recuperare i podcast di Stereo Notte, che vi ricordo sono su Rai Play Sound. C'è anche Riccardo che al Mangiadischi aveva inventato la rubrica Viva la Rima, e stasera niente rima perché quella vale solo per il Mangiadischi, e però ci manda un saluto e io ricambio. Poi invece Marcello da Ancona ci dice che ha visto dal vivo a Pesaro Natalia Bascià, che abbiamo citato tra le finaliste del premio Bianca da Ponte, e la definisce originale, sensibile e tecnicamente gestisce la scena bene. Bene, questo mi fa molto piacere, perché queste giovani artiste stanno già facendo una strada importante. Allora, circa mezz'ora fa Marco da Piacenza, sempre al 335-699-2949, ci aveva chiesto qualcosa dei Pink Floyd, e ora qualcosa arriva, perché ci sono un sacco di cose da raccontare a proposito dei Pink Floyd. Intanto due anniversari, uno l'avevo trovato io, e cioè il fatto che il 4 ottobre del 1975 Wish You Were Here arriva al numero uno negli Stati Uniti, e un altro anniversario, cioè me l'ha raccontato Sergio da Napoli, sempre al nostro numero per i WhatsApp e gli SMS, e mi dice che il 4 ottobre del 71, quindi 55 anni fa, iniziavano le riprese di Live a Pompei a cura di Adrian Maben, e dice: è sempre magico entrare in quell'anfiteatro per gli amanti della musica. Verissimo. Un'altra notizia che riguarda i Pink Floyd è proprio di un paio di giorni fa, è perché Roger Waters ha lanciato un progetto live che si chiama Legacy, a Pink Floyd Show, in cui fondamentalmente il figlio Harry Waters porterà in tour la musica dei Pink Floyd, una sorta di tribute band ufficiale col bollino di Roger Waters, con dei musicisti bravissimi, e due di questi musicisti sono italiani, e sono il bravissimo chitarrista, anzi sono due bravissimi chitarristi, perché Edo Scordo è chitarrista e cantante, e Antonello Pudva è chitarrista e bassista, musicista molto versatile, e saranno protagonisti di questa tournée internazionale, in cui, guidati da Harry Waters e con la supervisione di Roger Waters, porteranno ufficialmente in tour la musica dei Pink Floyd. Vabbè, insomma, staremo a vedere come sarà questa tournée. Noi ci risentiamo gli originali con Have a Cigar, visto che Wish You Were Here arrivava al numero uno nel 75. In questi giorni ci ascoltiamo un brano proprio da quel disco.

I Pink Floyd con Have a Cigar, che come sempre ha questo finale così particolare, perché si divertivano a inserire effetti, come sapete, fin dai dischi precedenti, e insomma faceva parte di Wish You Were Here, questa canzone che arrivava al numero uno in America questo giorno nel 1975. Sandra da Trieste al 335-699-2949 ci dice che questo disco, Wish You Were Here, è stato il regalo di compleanno per i suoi 15 anni. Ha ancora l'album con tanto di adesivo e cartolina che erano inserite dentro, e visto che al 2 ottobre facevo gli anni, beh, quindi auguri, in ritardo Sandra, e cadeva bene. Adesso ho gli anni del diavolo, manca un 6, ma lo stereo 6 anni meno di me funziona perfettamente per la felicità di mio figlio che ne ha 28 e continua a comprare vinili, e anche per la meraviglia del nipotino di 7 anni che si diverte da matti. Che bello, mi piace moltissimo questa storia, grazie Sandra. Sono felice di ritrovare anche Giacomo, il nostro mitico Giacomo 73 da Mestre, che mi viene a dar manforte in questa parte finale di maratona. Grazie Giacomo, è molto prezioso il tuo supporto, e salutiamo anche Silvia di Soncino che ci manda un abbraccio assolutamente ricambiato. Restiamo un attimo sui grandi della musica, dai Pink Floyd al Banco del Mutuo Soccorso, perché il 26 e 27 novembre di quest'anno andrà in scena la seconda edizione di Big, che è il premio dedicato a Francesco Di Giacomo. Anche in questo caso si tratta di un concorso nazionale per band emergenti, ed è nasce ovviamente per mantenere viva l'opera di Francesco Di Giacomo, la storica voce del Banco del Mutuo Soccorso. Questa cosa nasce per volontà di Antonella Caspoli, che era la moglie di Francesco, e con i Tête de Bois e Andrea Satta. Quindi 26 e 27 novembre all'Auditorium Parco della Musica di Roma, due giorni dedicati al grande, grandissimo Big, e ci ascoltiamo un classico del Banco che è Il Ragno.

0: Radio Italiana 531.
1: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
2: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.

Casa viaggio, casa libertà, casa involucro di tutte le mie età. E scanso i traumi e le malinconie. Ti chiedo scusa se racconto le mie.

0: quando abbiamo fatto tardi. E lo capisco mentre te ne vai. Casa è il posto dove tu mi penserai.
1: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.

0: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
1: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
0: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

0: Radio Italiana 531.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia, dal design unico ed elegante, la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 30 settembre a martedì 13 ottobre. Olio vegetale coppa d'oro 4 litri, $17.95. Passata di pomodoro De Cecco 700 grammi, $2.95. Provolone dolce Soresina, $23.99 al chilo. Mortadella San Marino, $14.95. al chilo. Pasta di Vella 500 grammi, $1.95.
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
3: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: crocerò di sopra l'anima.
1: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Lucrezia, buttiamoci.
1: Buttiamoci? E dove?
0: Dai, sì, tuffiamoci.
1: E dove ti vuoi tuffare?
0: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
1: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
0: Solo su Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
2: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
1: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
3: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn, open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
1: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Payneham. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Payneham. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile, che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi

riesce a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore, ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che da

0: Lubini Piccianini.
1: Tralalelo tralala.
2: Trippi troppa troppa trippa.
0: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
1: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
2: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
1: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
2: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
1: E una bottiglia di vino, anzi due.
2: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: Gala Night al Sicilia Club, sabato 24 ottobre dalle 6 di sera. Cena con un menù tutto siciliano. E goditi lo spettacolo del grande Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club, $90 per i non membri. Prenota con Rita allo 0422-957-786. Sabato 24 ottobre, tutti al Sicilia Club. Non mancare!
4: Nel programma All'Angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas Cisl e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.

0: La vostra radio, la radio italiana 531.
1: È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in par di scarpe nuove, poi gira tutto il mondo e mi accompagno da me.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
2: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto: studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal Migration Agents.
3: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività: incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365 0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
5: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
4: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
5: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
4: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre, solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.
6: Se ben informati volete restare, impariamo insieme. Dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leuci.

0: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.
1: Oniro Label.

provo a dimenticare scelte che fanno male. Abbraccio le mie certezze, provo a darmi da fare, ma ancora non riesco a capire se il mondo un giorno io potrò amarlo, se resto chiuso a dormire, quando dovrei incontrarlo. Quello che cerco di dire, da quando scappavo da tutto, quando ridevano in gruppo, tornavo e scrivevo distrutto, è che ho gridato tanto, in classe non ero presente, sognavo di vivere in alto, di mostrare che ero un vincente, e quando ho incontrato me stesso, mentre correvo di notte, gli ho urlato di odiarlo contro e lui ha diviso le rotte, ma guarda che strana la sorte, oggi che mi sento bene, io lo rincontro per strada, gli chiedo di ridere insieme. Dimmi che cosa resta se vivi senza memoria, perdo la voce, cerco la pace e lascio che la vita viva per me. E dimmi che cosa senti se scopri di avere paura, brucio i consigli, alzo il volume, l'ansia nasconde.

che giri da sé, riesce a capirmi solo se è sempre voluto qualcosa che non c'è. E adesso tirando le somme non sto vivendo come volevo, ma posso essere fiero di portare avanti quello che credo da quando ero bambino. Solo un obiettivo, dalla parte degli ultimi per sentirmi primo. Dimmi che cosa resta se vivi senza memoria. Perdo la voce, cerco la pace, lascio che la vita viva per me. E dimmi che cosa senti se scopri di avere paura. Brucio i consigli, alzo il volume.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, è la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz, giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
4: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
3: Ah, sì. E cosa fanno?
4: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
3: Ma che bello! Tutti i giovedì?
4: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
3: Ok, prenotiamo allora.
5: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
6: You're listening to Radio Italiana 531.
7: State ascoltando Radio Italiana 531.

La doppietta con Franco Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La Doppietta. Buon ascolto!

0: Radio Italiana 531.
1: Gelato Bello festeggia 30 anni di autentico gelato siciliano. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dall'1 alle 11 di sera potrai approfittare del 30% di sconto su tutti i gelati. Inoltre succederà una cosa incredibile: torneremo indietro al 1996. Infatti i primi 100 clienti di ogni giornata potranno acquistare il gelato al prezzo originale del 1996, soltanto $3. Torneranno anche alcuni dei gusti più amati del passato, tra cui Golden Gay Time, Banana Cream Pie e Lemon Meringue Pie, insieme alle confezioni, ai cucchiaini e persino alle uniformi originali. Festeggia anche tu con Gelato Bello.
2: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
3: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
1: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilario. Domenica 25 ottobre, presso Glenigor Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali, Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche, e alle 6, Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilario, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
4: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

0: Sì.
1: Andre, ma dov'è Vittoria?
2: Ah, boh, tu lo sai?
1: Ma qua dobbiamo fare il programma.
2: Vabbè, una in più, una in meno.
3: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
1: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria e Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì alle 7 alle 9
4: su Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9 e 3 minuti.
2: È lunedì 5 ottobre 2026, la Chiesa ricorda San Placido e Santa Faustina Kowalska. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: una famiglia unita è sempre più numerosa di una famiglia divisa. E oggi si celebra la giornata mondiale degli insegnanti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1690 si fondava a Roma l'Accademia dell'Arcadia, il circolo letterario di opposizione al crescente cattivo gusto barocco. Nel 1774 Vittorio Amedeo III di Savoia istituiva una legione di truppe per contrastare il contrabbando e il corpo che sarebbe diventato l'attuale Guardia di Finanza. Nel 1933 il governo italiano vietava la proiezione di film che non fossero stati tradotti, adattati e doppiati in Italia, per ovviare al problema dei film doppiati all'estero con un italiano impreciso e mal pronunciato. E nel 1962 arrivava nei negozi Love Me Do, era il disco di debutto dei Beatles. Nel 1974 in Italia diventavano irreperibili i gettoni per i telefoni pubblici, in vista dell'aumento di prezzo che ne avrebbe raddoppiato il valore da 100 a 200 lire al pezzo. Nel 1986 a Lech Wałęsa, fondatore del primo sindacato libero in Polonia, veniva assegnato il premio Nobel per la pace. Nel 1990 giornalisti, Federazione della Stampa e Telefono Azzurro sottoscrivevano la Carta di Treviso per bilanciare i diritti di cronaca e dei minorenni, proteggendone lo sviluppo della personalità. Nel 2003 Paolo Bettini conquistava con una gara di anticipo la Coppa del Mondo di ciclismo su strada per il secondo anno consecutivo. E nel 2021 il premio Nobel per la fisica veniva assegnato all'italiano Giorgio Parisi. Sono nati il 5 ottobre. Nel 1864 il coinventore del cinema Jean-Louis Lumière. Nel 1902 il fondatore della catena di ristoranti McDonald's Ray Kroc. Nel 1922 l'attore Ciccio Ingrassia e nel 1946 il direttore d'orchestra Renato Serio. Sono nati oggi anche i cantanti Brian Johnson degli AC/DC nel 1947 e Bob Geldof nel 1951, il conduttore TV e imitatore Gigi Sabani nel 1952, il giornalista Marco Civoli nel 1957, l'attrice Kate Winslet nel 1975 e il pattinatore due volte oro olimpico Enrico Fabris, nato in questo giorno nel 1981. Anche per il 5 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Ben ritrovati a In Viaggio, siete su Radio Italiana 531 in compagnia di Benedetta Rusconi e di una coppia di viaggiatori su due ruote che in questo momento si trovano in Perù e che da oltre sei mesi stanno attraversando il Sud America, Stefano e Alessia, conosciuti sulla rete come cercatori di lucciole. Buongiorno ragazzi, benvenuti a In Viaggio.
1: Ciao,
2: grazie.
0: Mi fa piacere che siamo riusciti a incrociarci, no? Tra fusi orari e cambi vostri di programma. Forse l'unica cosa che abbiamo in comune è la stagione in questo momento, no? Inverno.
1: Mi sa di sì.
2: Sì, esatto.
0: Perché voi siete già ancora al giorno prima.
1: È vero, no, questa cosa è incredibile.
0: Sì, sono 14 ore e mezzo di differenza.
2: Infatti ci ho messo un sacco a fare il conto per capire a che ora dovevamo sentirci.
0: Sì, non è facile. Primissima domanda, il vostro nome, che è il nome che avete sui social, Cercatori di Lucciola, che secondo me è un nome bellissimo. Qual è la storia di questo nome?
1: Allora, cercavamo all'inizio, no, quando abbiamo creato questo profilo, abbiamo creato perché i nostri amici ci chiedevano di avere un profilo in comune per guardare cosa avremmo fatto durante i nostri viaggi e non sapevamo come chiamarci, perché non volevamo un nome che richiamasse solo il ciclismo, perché noi adesso forse possiamo dire che siamo dei ciclisti anche,
2: però quando siamo partiti non troppo
1: non sapevamo praticamente niente di biciclette, quindi ho detto vorrei che il nome del nostro profilo richiamasse un po' quello che stiamo cercando da questi viaggi, e mi è venuto in mente un po' l'idea di far capire alle persone che cosa stavamo cercando. E allora la nostra idea era quella di ritornare alla ricerca delle cose semplici, l'emozionarsi per cose semplici, diciamo, perché viviamo in una vita dove siamo pieni di cose, pieni di stress, di lavoro, siamo sempre tutti impegnati e alla fine magari quello che ci interessa oggi sono cose super costose, eccetera. E quindi la ricerca del nostro viaggio era quella di ritornare a essere felici per le cose semplici, come tipo una doccia calda dopo un mese che ti lavi con l'acqua congelata. Che io ho detto, cos'è, potrebbe essere una cosa che tanta gente li potrebbe richiamare alla memoria. E mi sono venute in mente le lucciole, che da piccola, cioè quando siamo piccoli, no, le lucciole sono una roba incredibile, perché nel buio vedi queste luci che si muovono e non sai cosa sono, poi alla fine sono degli insetti semplicissimi, però con gli occhi dei bambini sembrano una cosa magica. E quindi l'idea era proprio Cercatori di Lucciole, la ricerca di tornare alla felicità per le cose semplici.
0: Sì, poi le lucciole sono anche segno di mancanza di inquinamento, no, nell'ambiente, perché
1: sì,
0: ci sono
1: solo
0: in mezzo a una natura abbastanza incontaminata. E tra l'altro voi fate dei viaggi in mezzo alla natura principalmente, perché viaggiate soprattutto in bicicletta. Adesso non so se è una cosa recente o se siete sempre stati appassionati di viaggi in bici.
2: No, da quando abbiamo fatto, diciamo, il primo viaggio in bici l'abbiamo fatto in Corsica nel 2022, mi sembra, 2022.
1: Sì.
2: Abbiamo fatto tutto il giro della Corsica, ci è piaciuto un sacco, da lì abbiamo cominciato a muoverci un po' con la bici, però fin prima no, non, cioè io la bici la uso in città per andare a fare la spesa, queste cose, ma viaggi in bici ho sempre avuto un po' di fascino per quando vedevo arrivare dei cicloturisti magari in città, solitamente tedeschi, olandesi, così, però non l'avevo mai fatto prima. Adesso, diciamo, non vediamo altro modo di viaggiare se non con la bici.
0: E tra l'altro adesso avrete anche un allenamento fisico notevole, perché fate dei viaggi abbastanza impegnativi.
1: Sì, beh, diciamo che non, cioè l'allenamento appunto viene un po' mentre pedali, perché noi non ci prepariamo mai prima di un viaggio, cioè bisognerebbe, ma siccome no, perché i nostri viaggi sono così lunghi che non ha senso.
2: Cioè, ti abiti col tempo, comunque sì, adesso solitamente dopo 2-3 mesi che parti ti senti proprio allenato, senti che magari fai 100 km, ti fermi, riesci comunque a, non so, andare a cena fuori, a conversare con persone senza essere stanco, quindi adesso sì, ci sentiamo allenati sicuramente.
0: Passiamo al vostro viaggio, adesso siete in Perù, però siete partiti in gennaio da Chioggia, Foggia, la vostra città, per Ushuaia, che è, sì, l'hai detto tu Alessia in uno dei tuoi reel, la fine del mondo, no? Terra del fuoco, sì, Argentina, proprio il sud del sud del sud. Per risalire, il vostro obiettivo è risalire il Sud America, destinazione finale Colombia, Bogotà. Ci raccontate un po' questo itinerario e come è cominciato questo viaggio?
2: La scelta di partire è stata dopo il ritorno dell'altro viaggio. Siamo tornati a casa e ci sentivamo un po' con l'acqua alla gola, non ci sentivamo capiti, perché l'altro viaggio siamo stati via 16 mesi. Dopo 16 mesi di viaggio non riuscivamo più un po' a integrarci nella società bene.
1: Cioè, più che altro anche siamo tornati senza un'idea precisa di cosa fare, cioè non eravamo convinti di voler fermarci subito, volevamo viaggiare ancora un po', però non sapevamo. E in realtà prima del viaggio da Chioggia a Singapore noi volevamo fare la Panamericana, era quello l'idea iniziale.
2: Quindi abbiamo ripreso questa idea all'inizio, proprio all'inizio ho detto vabbè, ok, la facciamo tutta, però dopo un po' abbiamo cominciato a ricordare com'era il viaggio dopo tot mesi che sei via, cioè sei stanco, nel senso che hai non stanco fisicamente, ma stanco di vedere nuovi posti, stanco di essere sempre in moto senza mai fermarti, crearti una routine, e quindi abbiamo deciso di dividere il viaggio e niente, volevamo partire o da Bogotà o da Ushuaia, però per il discorso della che quando siamo partiti in gennaio a Ushuaia era ancora estate, abbiamo detto meglio che partiamo dal sud, siamo sicuri che il tempo è buono per pedalare lì, che se partiamo da Bogotà magari capitano imprevisti o comunque ci metti di meno, arrivi dopo nella parte più a sud dove che magari è autunno primavera, e in quella zona comunque se è autunno primavera fa freddissimo, quindi la scelta è stata più o meno data da questi fattori qua, diciamo.
0: E com'è stato pedalare in Patagonia col famoso vento della Patagonia?
1: È stato terribile. Allora, cioè, nel senso che se fossimo stati al contrario,
2: sarebbe stato bellissimo.
1: Da nord a sud sarebbe stato bellissimo, perché cioè non c'è bisogno di pedalare, noi eravamo gli unici poveretti che erano nella contro wind, tutti quelli che vedevamo al contrario, mamma mia.
2: Li vedevamo volare mentre noi stavamo camminando.
1: Che cosa brutta, è stato bruttissimo, cioè ovviamente è stato bellissimo perché la Patagonia è fighissima, bellissimo, però è stato orrendo.
2: Sì, se qualsiasi persona vuole farla, prende un volo per il Calafate, dal Calafate dove c'è il Perito Moreno scende a Ushuaia e poi torna su, perché ci siamo detti più di qualche volta non ha proprio senso quello che stiamo facendo, perché ovviamente se non riesci nemmeno a pedalare non...
1: Sì, perché il vento, cioè uno pensa vabbè vento forte, si fa fatica, però si fa, no, non si, cioè non si pedala, è proprio un vento, non riesci neanche a stare in piedi quella bicicletta, cioè è proprio impossibile. Quindi
0: e la sera con le tende calava un po' il vento di notte, la sera, oppure neanche?
2: La sera a volte calava, però diciamo che fortunatamente riusciamo a trovare sempre qualche spot
1: riparato
2: e nascosto dal vento. Diciamo che siamo molto contenti della tenda perché tiene molto bene il vento, nel senso che abbiamo preso delle raffiche molto molto forti.
0: Beh, l'avete testata in Patagonia, per cui è al 100% a prova di vento. E quindi da lì poi siete risaliti sulla carretera Austral tra Argentina e Cile, giusto?
1: Abbiamo fatto la carretera australe, è tutta in Cile, quindi l'abbiamo fatta tutta fino a Puerto Montt e anche lì abbiamo preso 20 giorni di pioggia, non so,
2: costante.
1: È stato un altro incubo, cioè è finito il vento e è iniziata la pioggia, quindi non so cosa, perché uno dice piuttosto del vento preferisco la pioggia, il problema è che se piove tutto il giorno, di notte, tu
2: non pedali, ti asciughi,
1: mamma mia, anche lì, cioè bellissimo, anche io la carretera australe, stupenda, bisogna beccare il mese giusto, cioè bisogna avere fortuna in realtà, perché
0: col clima fermiamoci pochissimi minuti proprio in Patagonia e ci risentiamo tra pochissimo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
1: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
2: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
1: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
2: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
1: E una bottiglia di vino, anzi due.
2: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana. Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pick 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pick 6!
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia. E mi fai pazzire.
3: Siete tornati su Radio Italiana 531. Abbiamo ascoltato prima una delle canzoni scelte per noi da Stefano e Alessia, La bicicletta di Radici nel cemento. E stavamo parlando di Patagonia, eravamo in Patagonia, ragazzi. Parlavamo di vento e poi di pioggia. E poi cosa è successo?
4: Poi la pioggia, poi da praticamente dalla fine della carretera australiana, visto che pioveva, abbiamo deciso di passare un'altra volta le Ande per andare in Argentina, perché normalmente è un po' più secca quella zona, però la pioggia ci ha seguito anche in Argentina.
5: Abbiamo beccato anche la neve in realtà, passando.
4: Abbiamo beccato anche la neve. E eravamo nella zona dei laghi, si chiama proprio zona dei laghi, che c'è sia in Cile che in Argentina, c'è Bariloche, San Martín de los Andes, e da lì dopo siamo risaliti, siamo andati su una zona dove volevamo andare, che si chiama la regione della Araucanía, dove ci sono queste araucarie, che sono questi alberi giganti sempre verdi. Eravamo lì durante l'autunno, quindi c'era questo contrasto di questi alberi tutti verdi e tutta la vegetazione invece che cominciava a cambiare colori. Tra tutto questo stavamo pedalando su dei vecchi dei vulcani, certi attivi, certi non attivi, quindi è una zona molto carina. Da lì siamo risaliti fino a Santiago, da Santiago siamo ripassati di nuovo in Argentina e da lì siamo andati tutto quanto fino al nord dell'Argentina per entrare in Bolivia, fare tutta la Bolivia sulla...
5: Deserto di Atacama.
4: Ah sì, il deserto di Atacama.
3: Quindi siete arrivati poi al deserto di Atacama dall'Argentina?
5: Sì. Ok. Sì. Abbiamo fatto un pezzetto piccolo in realtà, perché dal passo de Jama, che sarebbe il passo tra l'Argentina e Cile, è l'ultima volta che abbiamo passato appunto le Ande tra Cile e Argentina.
4: Abbiamo passato sette volte i passi.
3: Tra l'altro altezze abbastanza alte, mi sembra, no?
4: Il più alto è quello del passo de Jama, che è a 4.200, dopo 3.800... Sì, abbastanza alti, importanti.
3: La sentivate l'altitudine?
5: Sì, allora la prima volta, il primo passo alto che abbiamo fatto è stato il passo del Cristo, che è a 3.850. Noi eravamo già stati in Tagikistan a 4.600. Quindi in realtà sapevamo cosa ci sarebbe aspettato, però ovviamente fa sempre strano, no? Perché pare che non, cioè, che non hai più aria per pedalare, per niente. A un certo punto, soprattutto quando raggiungi fino ai 3.000 è ancora ok, dopo i 3.000 ogni passo è faticoso e ovviamente più tempo stai all'altitudine, più ti abitui, più meno lo senti. Infatti noi adesso saranno 2 mesi che siamo sopra i 3.500 metri.
4: Ed è abbastanza normale.
3: Voi avete fatto un incontro molto particolare durante il vostro viaggio con Mariposa. Siamo già al momento in cui l'avete incontrato o è più avanti?
4: Vicini. Dal passo del Calma siamo scesi, per modo di dire, perché in realtà si sale da 4.200, vai fino a 4.800, scende a 4.600, comincia a essere su questo altipiano, e da lì siamo entrati in Bolivia per una ruta che si chiama Ruta della Laguna, che è tipo sapevamo già che era la parte più difficile di tutto il viaggio. Sono tipo 350 chilometri di non c'è la strada, sono le strade che sono fatte dalle jeep dei turisti, quindi tu percorri queste piste di sabbia lasciate dai jeep e sei sempre tra i 4.500, 4.900, 4.700.
5: Il problema era il freddo, perché ovviamente qui è inverno e le temperature erano tra i meno 15 di notte e i 2.
4: Sì, la mattina anche alle 11 erano meno 5, cioè il sole non scalda perché sei comunque a un'altezza altissima. E su una di queste lagune, si chiama Laguna Colorada, perché ci sono tantissime lagune, appunto Ruta delle Lagune, abbiamo trovato questo piccolo cagnolino nero che
5: ha cominciato a seguirci. Noi all'inizio non sapevamo cosa fare, perché comunque non ci sono strutture su questa, cioè ci sono delle strutture che sono per i turisti, però non sono villaggi, quindi noi avevamo il cibo e l'acqua che ci sarebbe dovuta servire per determinati giorni. Poi lei però ha cominciato a seguirci e ha detto: che cosa facciamo, perché ovviamente non potevamo lasciarla da sola, perché noi l'abbiamo trovata vicino a un ostello. Sono queste strutture che non saprei come definire,
3: come dei rifugi. Dei rifugi,
4: sì, dei rifugi.
5: Esatto. E noi l'abbiamo trovata lì, e niente, alla mattina noi siamo ripartiti da questo po' e pensavamo che fosse dell'ostello
4: però in realtà dormiva fuori, nel senso che anche la sera ci hanno detto: non fate entrare, mettete una sedia davanti alla porta. Quindi lei in realtà stava fuori, e la tipa che gestiva l'altra ha detto: è sempre qua perché tutti i turisti gli fanno le coccole e gli danno qualcosa da mangiare, però si vedeva che non era loro, diciamo.
5: Poi lei ha cominciato a seguirci e un ragazzo, un altro ciclista, ci ha superato e la cagnolina poi ha cominciato a seguire lui, e quindi noi poi non l'abbiamo più vista. Ci siamo incrociati 17 chilometri dopo, siamo sempre a 4.500 metri, vento contrario, freddo, tutto il resto. Si troviamo questo ragazzo che aveva ancora sto cane dietro e ci fa: non so cosa fare, cosa facciamo con questo cane?
4: E quindi abbiamo messo la tenda, e ovviamente faceva freddo, e l'abbiamo fatta venire dentro la tenda con noi, perché non sapevamo comunque come dormiva, però comunque di notte faceva meno 15. E niente, la mattina noi ci siamo alzati e abbiamo ricominciato a pedalare, perché se pedali magari normalmente sulla strada asfaltata fai magari 15, 16, 17, era come se camminavamo, nel senso facevamo
5: mezzo alla sabbia,
4: i 7, gli 8, cioè molto lenti. Quindi lei stava sempre dietro a noi, e dopo una certa abbiamo cominciato a dire: ok, la prendiamo con noi, la portiamo intanto fino ad Uyuni.
5: L'idea era: arriviamo fino a Uyuni e poi capiremo cosa fare, magari troveremo un'associazione.
4: E infatti lì in questo secondo posto abbiamo ritrovato questo ragazzo, e da quel momento abbiamo deciso di viaggiare per l'ultima parte, cioè per quello che mancava, tutti e tre assieme, per poter portare più cibo e più acqua per poterlo dare anche a lei. E quindi dopo, quando cominciavamo a fare magari anche 40 chilometri al giorno, se avevamo fortuna, e abbiamo deciso io e lui che se facevamo tipo 10 chilometri a testa ce le mettevamo dentro lo zaino, che ovviamente lei ci stava anche dietro, però ovviamente si vedeva dopo una certa che era stanca.
3: Sui vostri social ci sono queste foto bellissime di lei con gli occhiali da sole, perché sullo Uyuni c'è un riflesso pazzesco, ovviamente, il Salar. Nello zainetto, o che vi segue, che corre un po', ma nello zainetto è tenerissima, veramente sono delle immagini stupende.
5: Poi è stato bello, perché in realtà quando è venuta fuori la storia della mariposa sui social, ci hanno scritto più di qualcuno, ci hanno mandato le foto di lei che l'avevano trovata in giro per questo deserto.
3: Quindi adesso, esatto, Mariposa fa parte del team e vi seguirà probabilmente sino in Italia.
4: Sicuramente.
3: Ci fermiamo ancora per qualche minuto. La seconda canzone che avete scelto è Send Me On My Way di Rusted Root. L'ascoltiamo insieme. Tra pochissimo.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami a sparire come c'è. Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
2: Siete tornati in viaggio su Radio Italiana 531, stiamo viaggiando in Sud America in bicicletta con i cercatori di lucciole, Stefano e Alessio, che sono in collegamento con noi dal Perù in questo momento. Ragazzi, stavamo parlando della Bolivia, del Salar de Uyuni, che è questa immensa distesa di sale, bellissimo, dove avete anche fatto un po' di fatica, perché non è che sia facile pedalare su un salar.
3: Beh, allora arrivavamo dalla ruta della laguna, quindi in realtà il salar è stato un'autostrada.
4: Sì, era tutto dritto, bellissimo. La parte finale noi abbiamo visto dov'era Uyuni, nel senso abbiamo cercato quella mappa, perché nel senso che è molto facile perdersi, vedi tutte queste montagne, se non hai un riferimento ti perdi, e abbiamo deciso di tagliare, anche se c'erano delle tracce delle jeep che solitamente, cioè, vanno solo su una direzione, e a un certo punto ci siamo trovati dove il sale nel salar non è più spesso come nella parte centrale ma sprofonda, e quindi siamo finiti praticamente su questa parte dove non riusciamo più a pedalare, ogni passo sprofondavamo con questa acqua ghiacciata
3: e salata.
4: A me mi sono venute due vesciche dove ti vengono sulle scarpe dietro normalmente sul tallone, e quell'acqua salata, madonna, era un dolore.
2: Beh, disinfettava, diciamo.
4: Sicuramente. Cioè, parte finale molto dura.
2: La fatica comunque veniva fuori, soprattutto dalle tue imprecazioni in dialetto veneto, Stefano. Che io non capivo, ma immaginavo.
4: Sì, abbastanza.
2: Senti, e dopo l'Uyuni, finalmente il salar finisce, e dove siete arrivati?
4: Allora, siamo arrivati ad Uyuni, abbiamo cominciato a fare tutte quante le carte, i vaccini per la mariposa, e da lì
3: abbiamo costruito il carretto, perché in Bolivia era impossibile trovarne uno, quindi ho detto, se vogliamo continuare a viaggiare con lei dobbiamo trovare un modo per viaggiare che sia fattibile, e quindi abbiamo costruito questo carretto e siamo arrivati alla Paz, che è la capitale più alta del mondo, no?
4: Sì, è la capitale più alta del mondo. E dalla Paz abbiamo proseguito verso il lago Titicaca. L'abbiamo praticamente fatto l'abbiamo circunnavigato per metà, perché c'è metà in Bolivia e metà in Perù. Quindi, dopo entrati in Perù, abbiamo continuato per il lago Titicaca, e da lì abbiamo fatto tutta la strada per arrivare fino qui a Cusco, dove siamo adesso. Quindi, più o meno questa è la parte finale.
2: Avete fatto degli incontri particolari durante il vostro viaggio, a parte Mariposa? Incontri con persone del posto?
3: Vuol dire che in questo viaggio abbiamo fatto degli incontri, però meno rispetto all'altro
4: viaggio, un po' meno, perché secondo me, non so, il Sud America mi dà, almeno la parte Argentina e Cile che abbiamo fatto fino adesso, sì, è un po' più turistica, non lo so, sembra più turistico in confronto all'altro viaggio, però sì, ci sono capitati persone che stanno, diciamo, volontariamente ospitato a casa loro perché magari stava piovendo e si hanno trovato a mettere la tenda su una fermata dell'autobus che aveva il tetto tutto rotto, e una famiglia che aveva un problema con la bici ci ha caricato su, e dopo praticamente siamo stati una settimana a casa loro perché non volevano più farci andare via, cioè volevano che facessimo tipo tutte le attività assieme, ci hanno portato a conoscere parenti, amici, gente che veniva a casa, abbiamo fatto la pizza per 20 persone.
2: Beh, anche perché appunto, come hai detto tu, avete anche attraversato zone deserte, zone disabitate.
3: Sì, meno abitate decisamente.
2: E com'è questa routine di pedalare, mettere la tenda, pedalare, mettere la tenda? È vero che bisogna avere routine in questi viaggi, ma diventa faticosa dopo un po' mentalmente?
4: Forse un po' mentalmente, forse un po' a volte ti, nel senso, dopo tanto tempo, perché boh, sarà, cioè, di bici effettivi saranno in questi ultimi tre anni quasi 700-800 giorni di bici che facciamo, comincia a diventare non come andare a lavorare, perché ovviamente non è come andare a lavorare, però il concetto è quello, sai che ti alzi, uno chiude la tenda, uno fa, prepara da mangiare, sai che dovrei pedalare un tot, e quindi diventa un po' un loop. Infatti tantissima gente dopo che viaggia tanto, tutti i viaggiatori con cui abbiamo interagito, arrivi a un punto che sei un po' saturo, è il discorso che facevo un po' all'inizio, hai la mente così piena di posti nuovi, persone nuove, cibo nuovo, religioni eccetera, che non hai più spazio per mettere altro, quindi magari una cosa che all'inizio ti poteva far meravigliare ti fa meravigliare lo stesso, però forse in maniera un po' minore.
2: Cosa vi porterete dietro da questo viaggio? Che cosa sentite che vi resterà di questo, di quest'ultimo viaggio in Sud America?
3: Secondo me è un po' difficile, perché non lo vedo come un viaggio staccato, cioè nel senso, noi siamo tornati a casa da Singapore, siamo rimasti a casa 5 mesi,
4: 4-5 mesi, sì.
3: Però sono stati un delirio, perché avevamo casa nostra, era affittata, quindi non abitavamo a casa nostra, eravamo un po' da mia mamma, un po' dai suoi, avevamo tutti i nostri sitting garage, quindi abbiamo continuato a vivere come se fossimo stati in viaggio con due magliette eccetera, quindi non, cioè a me sembra di essere in viaggio da febbraio 2024, da quando siamo partiti. È difficile perché, nel senso, le cose che impari in un viaggio del genere sono cose che non neanche pensavi che esistessero, cioè è come se tu vivessi in una stanza con determinate porte e ogni porta avesse un significato, tipo la famiglia, l'amore, l'amicizia, il lavoro eccetera, e dopo questi anni di viaggio è come se si fosse aperta una nuova porta che fatico a dargli un nome, cioè è proprio la conoscenza culturale del mondo, cioè l'aver visto così tante culture diverse, persone, modi di vivere. La cosa che penso sempre più spesso è che da un lato siamo tutti uguali, vogliamo tutti le stesse cose, avere un lavoro, avere una famiglia, avere delle persone care e fare in modo che vada tutto bene, cioè nel senso, sperando di vivere la vita migliore possibile, e questo penso che sia quello che vogliono tutti nel mondo, cioè nel senso, a prescindere dalla religione, dalla razza, da qualsiasi cosa. Dall'altra parte però siamo completamente diversi, cioè è questo anche il bello, nel senso, mi ricordo che, cioè, a volte era difficile, tipo in sud-est asiatico magari parlavano anche inglese, cioè molto raramente, però comunque non ti capivi perché hai un modo di pensare completamente differente, e quindi è incredibile, no, le differenze ma anche le uguaglianze che abbiamo visto girando per il mondo.
4: Penso che sia più o meno la stessa cosa anche per me, sicuramente il discorso che adesso che siamo andati in Sud America, tantissima gente ancora si continua a scrivere, state attenti, le persone, pericoloso, ok, però nel senso, non abbiamo visto questa cosa che è pericoloso, che nel senso che le persone in realtà sono come dicevi, sono tutte persone buone generalmente, e quindi abbiamo tanti preconcetti di tante culture, di tanti posti. Ovvio che devi stare attento quando sei nelle grandi città, però normalmente tutti quelli che trovi sono persone semplici che, se possono darti una mano, te la danno, anche se non hanno niente. Questo è quello
2: accoglienti.
4: Che ho visto un po' dappertutto, esatto.
2: Sì. Fermiamoci per un'altra pausa. Un'altra canzone che avete scelto è Lego to Papi di Sabroso. L'ascoltiamo insieme e ci risentiamo tra pochissimo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo, we are family.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 825519947.
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.
3: E mi fai pazzire, mi fai pazzire.
4: Ben ritrovati a In Viaggio, stiamo concludendo il nostro viaggio di oggi in Sud America, in bicicletta con Stefano e Alessio, che sono in collegamento con noi da Perù. In realtà, come abbiamo anticipato prima, questo non è il vostro primo lungo e impegnativo viaggio in bicicletta, perché l'anno scorso, alla fine dell'anno scorso, siete tornati da un lunghissimo viaggio dall'altra parte del mondo, in Asia, 16 mesi da Chioggia a Singapore. Come vi è venuta questa idea?
5: Ah, mi ha detto, dov'è il posto più distante dall'Italia che si può arrivare in terra? C'era o la Russia o Singapore, mi ha detto andiamo al caldo.
6: Quindi è andata proprio così, è andata.
4: 16 mesi sono tanti, 17.000 chilometri. So che non c'è molto tempo per parlare di tutto questo viaggio, ma quali sono i ricordi più belli di questo primo viaggio?
6: Penso, come sempre nella vita, le cose difficili sono quelle che ti restano un po' più ricordi, quindi la parte proprio più bella è stata il Centro Asia, dove abbiamo cominciato a vedere proprio la cultura che cambiava, abbiamo pedalato nel deserto, siamo arrivati a 4.600 metri.
5: L'ospitalità delle persone, che è stata, sì, è stata incredibile, veramente. Erano tutti paesi islamici, quindi nell'Islam l'ospite è sacro, quindi a volte anche troppo, veramente, però è stato fantastico.
6: Dalla Turchia in poi, noi mettevamo la tenda la sera, arrivavano persone, non capivamo da dove arrivavano, ci dicevano chiudete la tenda, venite a dormire a casa mia. Quindi l'altro viaggio, proprio l'ospitalità, è stata
5: il punto focale.
4: Tra l'altro devo dire che voi, arrivando in bicicletta e quindi facendo fatica per raggiungere posti dove loro vivevano, eravate secondo me anche più apprezzati.
5: Più che altro arrivi su posti dove non arrivano turisti, perché il turista generalmente va dove c'è qualcosa di interesse turistico, no? Tu con la bicicletta, per arrivare nel luogo di interesse turistico, sei costretto a fermarti in posti a mezza via dove non c'è niente, e quindi magari
6: sono abituati a vedere turisti. Però comunque anche abbiamo visto anche in Italia, in Europa, il viaggiatore in bici solitamente che suscita un po' di interesse e ti chiedono dove arrivi, cosa stai facendo, quindi è capitato tante volte, magari dall'inizio ovviamente quando gli dicevi, ti dicevano Singapore è tanto distante, però magari ti fermi in Turchia, dove vai a Singapore, guardavano nella mappa e dicevano ma tutta questa strada.
4: E cominciano anche a seguirvi, a seguire il vostro viaggio sui social, come abbiamo fatto noi, e questo è il modo in cui vi abbiamo conosciuti e ci avete incuriositi, no? Che è Cercatori di Lucciole, sia su Instagram che su Facebook. Devo dire che i vostri contenuti sui vostri social sono fatti molto bene, perché raccontate tutto, raccontate la fatica, le difficoltà, anche l'organizzazione, le vostre bici, date anche molte informazioni pratiche, no? Sui posti, su come viaggiate, e poi non lo so, la sensazione che ho io è che vi divertiate anche molto insieme.
6: Sì, sicuramente.
5: Beh, se manca quello vuol dire che stai facendo qualcosa che non è nelle tue corde.
4: Sì, sì, sì. Comunque è interessante quello che avete detto prima, perché è comune in molti viaggiatori che stanno lontano da casa per periodi molto lunghi, no? Che quando torni a casa hai delle difficoltà a reinserirti, a comunicare con gli altri, a trovare il tuo posto in quello che era il tuo posto, ma che improvvisamente è diverso. E infatti voi avete sentito poi bisogno di ripartire subito.
6: Sì,
5: più che altro perché ovviamente, cioè, non è che puoi fare una colpa alle persone, però ti rendi conto che certi argomenti o certe cose tu provi anche a raccontarle, ma se non le hai vissute non lo puoi capire, cioè non l'avremmo capito neanche noi prima di partire. Quindi quando tu ti ritrovi a relazionarti anche con amici, cioè mica per forza con sconosciuti, e parli di qualcosa, tu sembri un alieno. E le persone proprio non ti capiscono, è stato difficile.
6: Poi stando via tanto tempo così, a noi sembra che tutto sia ancora fermo a casa, però invece quando siamo tornati siamo stati scioccati, tipo abbiamo due amici che hanno dei bambine e siamo andati via che non parlavano, siamo tornate che ci salutavano e abbiamo detto ma tutta questa cosa
5: è successa?
6: Perché ovviamente spostandoti sempre il tempo passa velocissimo, cioè non ti sembra, io mi ricordo quando eravamo vicini a Singapore non ci sembrava di essere stati via 16 mesi, cioè sembrava di essere stati via 6 mesi, tipo, non così tanto.
5: È stato quasi brutto il ritorno, cioè no, non molto scioccante, cioè proprio perché sono cambiate delle cose, ovviamente tu non vedi questo cambiamento e quindi dici ma cosa è successo alla mia casa, cioè la mia casa, no? I miei amici, la mia famiglia. È difficile, cioè
4: e anche
5: difficile.
4: Gli altri vi avranno trovati diversi, cambiati.
6: Sicuramente molto dimagriti quando sono tornati.
5: Dimagriti.
6: Sciupati, direi.
5: Perché noi alla fine siamo cambiati come magari modo di pensare. Tipo adesso vorremmo comprare una casa con un giardino, cioè vorremmo andare a vivere con una casa con un giardino, perché dopo tutto questo tempo passato all'aperto.
4: Certo.
5: Però sono cose, non lo so, è come se fossero cambiate dinamiche un po' più di vita nei confronti delle persone che conosciamo.
4: Sì.
5: Tipo magari hanno cominciato a frequentare persone nuove, qualcuno si è iscritto in palestra ed è dimagrito, altri hanno fatto figli, alcuni si sono sposati, e quindi uno dice ma dai, in un anno e mezzo tutta sta roba è successa.
4: Sono due vite, quindi, con due velocità diverse. A un certo punto,
5: esatto,
4: devi ritrovare,
5: esatto,
4: la stessa velocità. State pensando, dopo questo viaggio, a un altro viaggio, di ripartire? Avete dei progetti?
6: No, per ora, pensiamo di arrivare a Bogotà, però penso che quando torniamo vorremmo fermarci un pochino. Ovvio, il discorso di viaggiare in bici ci sarà sempre.
5: L'idea è di fare magari viaggi tipo di una settimana, due settimane, quelli sicuramente.
6: Magari un mese, se fossi in Europa, così, però l'idea.
5: Adesso no,
6: l'idea è di tornare, ci piacerebbe l'idea di trovare una casa con un giardino, so, avere un orto, fermarci un pochino per assimilare tutti questi tre anni, tutta questa cosa che abbiamo vissuto, perché come ha detto Alessia l'ultima volta siamo tornati, ma è un frame, è proprio uno schiocco di dita sulla mia mente il momento che siamo stati in Italia, non mi sembra neanche essere tornato.
4: Beh, comunque sono scelte bellissime, scelte molto coraggiose, ma che portano solo cose positive. Siamo arrivati alla conclusione di questo episodio di In Viaggio. Stefano e Alessia, grazie mille per il vostro tempo, per il vostro entusiasmo. Continueremo a seguirvi sino a Bogotà sui vostri social. Ricordate, Cercatori di Lucciole. Ci salutiamo sull'ultima canzone che avete scelto per noi, che è Futura di Lucio Dalla. Grazie ragazzi, buona fortuna.
5: Grazie mille, grazie a te.
4: Questa è Radio Italiana 531 e ci risentiamo settimana prossima per una

0: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Sono le 10:01. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
1: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato.

0: Quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
0: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
2: Radio Italiana 531, stiamo trasmettendo un'intervista speciale a una delle eccellenze italiane che arrivano qui in Australia per delle iniziative molto interessanti che poi andremo a vedere. Io ho qui in studio con noi il professor Emilio Nuzzolese, responsabile del laboratorio di ricerca in identificazione personale e odontologia forense all'Università di Torino e professore associato di medicina legale.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno professor Emilio, è un piacere averla qui a Radio Italiana.
3: Sono felicissimo di essere con voi e di essere anche qui ad Adelaide, rappresentare l'Italia, l'Università di Torino, e colgo l'occasione per ringraziare la Northern Community Health and Research Foundation che mi ha invitato e mi ha selezionato come Visiting Professor 2026.
2: Allora, la Northern Community Health Research Foundation sta organizzando, questo in realtà è l'ultimo giorno, una 2 settimane di tutto quello che riguarda della salute dentale associato all'AI, e poi andremo un po' a vederlo. E lei è uno dei professori portati da tutto il mondo qui ad Adelaide.
3: Sì, l'attività che è stata promossa dalla fondazione aveva un doppio filo: da una parte l'area sanitaria e di protezione delle persone fragili e vulnerabili, dall'altra cosa può fornire l'odontoiatria forense sia alla comunità sia ai colleghi medici. L'esperienza con la fondazione è stata straordinaria perché, oltre a poter offrire io un contributo, ha permesso anche a me di potermi confrontare con una realtà diversa, con colleghi di altre discipline. Noi abbiamo fatto una serie di eventi pubblici in cui abbiamo rappresentato cosa può fare un odontoiatra forense nell'ambito in particolare della identificazione personale, ma abbiamo anche avuto diverse occasioni di incontro in 2 ospedali in cui questa volta non abbiamo indirizzato questa tematica ai colleghi odontoiatri ma ai medici e agli infermieri, perché ci sono una serie di aspetti che loro devono conoscere e che possono creare la differenza in quello che è il riconoscimento e il contrasto, per esempio, del maltrattamento e trascuratezza dei minori. Faccio riferimento...
2: Allora, questo grossissimo argomento, però praticamente questi incontri permettono di insegnare ai medici qual è l'importanza di avere l'apporto dell'odontoiatra,
3: sì,
2: in certe situazioni.
3: Decisamente, perché i medici hanno bisogno di avere una formazione nell'ambito della medicina legale e dell'odontoiatria forense, non perché devono fare i consulenti tecnici, ma perché devono essere istruiti a come, diciamo, riconoscere eventuali lesività che potrebbero essere secondarie o maltrattamento e come trasformare quelle lesività in evidenze utili in una indagine forense.
2: Appunto, qui con il professore parliamo, ci sono un po' dei punti chiavi nella sua storia, nella sua visita qui e nel tutto il percorso che lei ha fatto e tutte le iniziative che lei sta portando avanti in questi anni, che sono appunto la medicina legale, quindi il dentale forense, però anche l'humanitarian action, e quindi questi sono un po' i punti gli highlights, come direbbero qua.
3: Sì, l'aspetto umanitario riguarda l'evidenza di intervenire con la raccolta di informazioni dentali e odontoiatriche nel particolare processo tecnico di identificazione di persone senza nome, i cosiddetti corpi senza nome. Perché diventa umanitario? Perché la necessità di applicare le migliori pratiche nell'ambito del processo di identificazione personale comporta il reclutamento di tutte le professionalità che dovrebbero essere coinvolte, in primis naturalmente il medico legale, anche l'antropologo, ma l'odontoiatra forense in Italia in particolare e in qualche circostanza è ancora sottovalutato. Per contrastare questa condizione di non essere coinvolti, ho pensato di creare un'associazione internazionale che si chiama Association Forensic Odontology and Human Rights, che ha come obiettivo quello di tutelare i diritti umani dei corpi senza nome, con l'apporto pro bono di attività di consulenza nell'ambito odontologico forense che noi offriamo, peraltro non solo in Italia ma anche all'estero, attraverso una rete di volontari. Noi come AFOR, che è l'acronimo dell'associazione, abbiamo raggiunto anche più di 100 iscritti da almeno una trentina di nazionalità distinte. Questo è uno degli apporti che possiamo fornire, cioè noi offriamo training, offriamo awareness, offriamo una formazione anche nell'ambito dell'odontologia forense e in particolare anche offrendo consulenze tecnico-forensi pro bono.
2: Pro bono significa gratis.
3: Sì, proprio sia in favore delle famiglie, ma anche nell'ambito delle indagini giudiziarie. Sono tanti i colleghi che si sono resi disponibili. Questo per quello che dicevo prima, rispettare i diritti umani dei corpi senza nome. Perché? Perché noi non dobbiamo dimenticare che una persona è un essere umano sia da vivo che da morto.
2: Ci sono diritti anche quando uno poi è morto, no?
3: Sì, perché il problema è, i diritti derivano proprio da questo, cioè noi se non restituiamo un'identità a un corpo deceduto, quel corpo praticamente viene privato di buona parte dei suoi diritti. Noi esistiamo perché abbiamo un nome, un cognome e una data di nascita. Senza questi tre dati noi non avremmo un documento di identità.
2: Quindi l'identità personale, poi si parla di identità culturale, quello a cui tutti noi insomma facciamo tesoro, no?
3: Beh, è un'identità culturale che si lega strettamente proprio al background della persona deceduta. Noi se non restituiamo un'identità non consentiremo a quella persona di ricevere per esempio il funerale nel rito religioso del suo credo. La famiglia, fino a che non ha una certezza, rimarrà in una condizione di limbo, di vita sospesa, in attesa di ricevere informazioni. Questo è un aspetto molto diffuso, soprattutto nell'ambito delle persone scomparse. L'auspicio è trovare una persona scomparsa viva, naturalmente, ma può capitare di ritrovarla purtroppo deceduta e se non gli diamo un'identità, quella persona non può essere restituita alla famiglia. La famiglia non può elaborare il lutto, per non parlare di tutta una serie di conseguenze amministrative, finanziarie, legate alle proprietà, alla condizione di persona sposata, a quote societarie che non possono essere sbloccate fino a che non c'è un certificato di morte, perché noi un certificato di morte lo abbiamo quando abbiamo identificato quel corpo. Noi diciamo che in una relazione medico-legale noi diremo questo corpo è appartenuto in vita al signor XY.
2: Questo corpo è appartenuto in vita, quindi questa è un po' quello che anche succede nel laboratorio all'Università di Torino che lei dirige.
3: Sì, noi il laboratorio nasce per individuare anche nuove modalità di intervento che si avvalga della tecnologia. Una delle cose che abbiamo ideato è la cosiddetta VIRDentopsy, la Virtual Dental Autopsy, cioè una autopsia orale digitale remota, anche per consentire di colmare quello che dicevamo prima, l'assenza di eventuali odontoiatri forensi sul posto, perché io posso eseguire una consulenza odontologico forense restando a Torino se il collega in qualunque punto del mondo mi trasmette video, scansioni intraorali e radiografie, e questo mi consente di intervenire da remoto. Stiamo sperimentando anche il metaverso, stiamo provando a creare un'altra condizione utile anche nell'ambito della formazione di colleghi odontoiatri che vogliono acquisire una competenza nell'odontologia forense, che è quella di un ambiente immersivo, il metaverse appunto, dove noi possiamo ritrovarci nel metaverso ed esaminare i resti che vengono uploadati in termini di immagini DICOM, immagini di scansioni, immagini di radiografie, e quindi ci ritroviamo sul metaverso e in simultanea possiamo intervenire e elaborare un parere tecnico attraverso l'ausilio di colleghi di altre nazionalità, perché uno dei nostri coinvolgimenti riguarda purtroppo anche il coinvolgimento in disastri di massa, dove spesso sono coinvolte altre nazionalità, e quindi è utile avere il parere tecnico anche di colleghi odontoiatri forensi delle nazionalità coinvolte
2: nel disastro. Ma poi andiamo a parlarne meglio, perché ci sono tanti esempi anche di vita vissuta, insomma, per lei in situazioni molto famose per tutte noi in questi anni, quindi poi ce ne racconterà nella prossima parte. Andiamo subito in pausa, rimanete qui con Radio Italiana 531, sono con il professore Emilio Nuzzolese, stiamo parlando di odontoiatria forense, professore dall'Università di Torino.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.
3: E mi fai pazzire, mi fai pazzire.
4: Bentornati, state ascoltando Radio Italiana 531 con Stefano e con il professore Emilio Nuzzolese dall'Università di Torino per odontoiatria forense. E ci ha raccontato un po' di tutte le tecnologie nuove che in realtà si possono adottare adesso in questo ambito e anche la motivazione per cui si trova qui con una delegazione dal Northern Community Health Research Foundation, una due settimane di seminari con esperti da tutto il mondo, eccellenze da tutto il mondo, come per noi è il professore Emilio Nuzzolese. Emilio, professore, ben tornato in onda.
5: Grazie Stefano.
4: Allora, andiamo un po' a parlare proprio alla base di quello che è la odontoiatria forense e quindi le caratteristiche dei denti e perché, quali sono le cose che ci possono portare all'identificazione.
5: Beh, allora esiste l'odontoiatria
4: dei denti di un corpo.
5: Allora, i denti rappresentano la parte più resistente di un corpo, è la parte più resistente insieme al tessuto osseo, però i denti, essendo più mineralizzati, lo sono ancora di più, e lo sono in termini di resistenza alla temperatura, agli agenti chimici, al tempo, all'immersione in acqua e come succede nel mare. Quindi i denti conservano le caratteristiche di poter essere esaminati per ricavare informazioni individualizzanti, sia quando sono curati ma anche quando non lo sono affatto. Ecco perché l'odontoiatria forense diventa ed è uno degli elementi principali nell'ambito della identificazione personale di corpi non altrimenti riconoscibili. Faccio riferimento, mi scuserò con chi ci ascolta, con persone carbonizzate, scheletrizzate, decomposte, che non possono essere evidentemente riconosciute visivamente perché i tratti somatici del viso purtroppo non ci sono più. E il punto di partenza è raccogliere tutte le informazioni individualizzanti. L'odontoiatria forense, e in particolare quindi mi riferisco ai dati dentali e ai dati odontoiatrici, si associano certamente alla raccolta delle impronte digitali e al prelievo del DNA. Però le informazioni dentali e odontoiatriche consentono un aspetto in più rispetto ad altri meccanismi di identificazione, perché ci permettono di pervenire a un profilo biologico generico che viene definito il processo di identificazione ricostruttiva, cioè noi iniziamo a dare un profilo.
4: Si ricostruisce il profilo della persona.
5: Il profilo però generico, perché in quel momento noi abbiamo dei resti umani, non sappiamo se sono italiani o di altre nazionalità. Se abbiamo un corpo scheletrizzato, decomposto, carbonizzato, noi dobbiamo avere degli elementi su cui far partire la ricerca rispetto alle persone scomparse. Per poter partire abbiamo bisogno di alcuni elementi. Gli elementi
4: che
5: ce li dà il dente.
4: Li fornisce.
5: Esattamente.
4: Ma anche proprio cose molto semplici come o uomo o donna.
5: Esatto. Noi dal dente abbiamo innanzitutto informazioni antropologiche che ci consentono di stabilire dal dente, naturalmente, ed anche dalla della mascella e della mandibola, che ha una serie di caratteristiche antropologiche, di distinguere il sesso. Dal dente noi ricaviamo un'età biologica con un range che ci consente di avere quindi un profilo che è, quindi abbiamo detto sesso
4: età.
5: Poi dai denti potremmo ricavare una serie di informazioni sulle abitudini voluttuarie, le abitudini alimentari e anche alcune caratteristiche antropologiche proprio dalla corona di un dente, cioè dalla parte visibile di un dente, perché ci sono delle differenze etniche che consentono anche di estrapolare delle informazioni sull'origine geografica.
4: C'è una geolocalizzazione.
5: Una sorta di geolocalizzazione attraverso sia le caratteristiche antropologiche del dente, ma non dimentichiamo che in qualche caso ritroviamo anche informazioni troviamo anche dei trattamenti odontoiatrici. E come si cura un dente, diciamo, in un paese asiatico è sicuramente diverso da come presenta delle caratteristiche o potrebbe quantomeno presentare delle caratteristiche diverse rispetto a un dente curato per esempio in Italia.
4: Chiaramente ogni paese ha le sue tecniche, ci sono delle tecniche standard, ma ci sono anche delle tecniche invece che sono usate solo in alcuni posti.
5: Esattamente, tecniche, ma non meno importanti anche gli stessi materiali utilizzati, perché noi stiamo parlando di denti, ma altri elementi che esaminiamo sui soggetti da identificare sono anche i trattamenti odontoiatrici che ritroviamo. Potremmo ritrovare delle protesi in metallo ceramica, potremmo ritrovare degli impianti in titanio, potremmo ritrovare una serie di altri trattamenti odontoiatrici che ci danno tutta una serie di informazioni individualizzanti.
4: Quindi prima menzionava le abitudini voluttuarie, quali sono? Tipo fumare o non fumare?
5: Sì, fumare, il fumo naturalmente, ma ci possono essere anche l'utilizzo di alcuni integratori alimentari che residuano in alcune pigmentazioni.
4: Quindi sesso, età, abitudini alimentari, voluttuari, diverse tecniche o trattamenti e i materiali utilizzati.
5: Punto di partenza, la cosiddetta identificazione generica che restringerà il campo d'indagine. Queste informazioni vengono traslate alle forze di polizia, in Italia noi le passeremmo alla procura che poi appunto consente di andare a ricercare e a trovare le compatibilità con la lista delle persone scomparse, e mano a mano che vengono esclusi i soggetti non compatibili e inclusi i compatibili, mano a mano che si restringe il campo d'indagine, noi arriveremo piano piano a identificare il soggetto.
4: Chiaramente uno guarda le denunce di scomparsa che sono fatte e poi va a restringere il campo. Ma quali sono, cioè gli scomparsi possono essere di vario tipo, no? Quindi cioè lo scomparso,
5: l'allontanamento volontario.
4: Qualcuno che è stato kidnapped, quindi
5: esatto. È stato sottratto alla famiglia per ci sono una serie di reati come potrebbe essere l'uso degli organi o le adozioni irregolari.
4: Sono tematiche che ci lasciano un po' però ci sono e ci vuole qualcuno che se ne occupa.
5: Noi in Italia abbiamo istituito la figura dell'ufficio del commissario straordinario per le persone scomparse, che afferisce al Ministero dell'Interno, che ha studiato, analizzato il fenomeno della scomparsa.
4: Prima non c'era un organo che gestisse un po' tutta l'Italia, era frammentato?
5: No, non c'era, ed è stato istituito su stimolo dell'associazione Penelope Italia, che è la prima associazione che si occupa di persone scomparse, di assistere i familiari innanzitutto nella fase di ricerca, auspicando di ritrovare la persona scomparsa in vita, come in realtà anche accade. Io stesso ho avuto la possibilità di interfacciarmi con l'associazione Penelope e oggi sono uno dei loro volontari, al fine di fornire anche lì una serie di informazioni anche al momento della scomparsa. Prima accennavamo ai trattamenti odontoiatrici, alle caratteristiche dei denti. Quello che le famiglie delle persone scomparse dovrebbero dovrebbero conoscere come aspetti da rappresentare durante la denuncia della scomparsa è anche la caratteristica dei denti è condividere con le forze di polizia informazioni che possono avere in casa. Potrebbero avere in casa una vecchia radiografia fatta dal dentista tanti e tanti anni fa, che da un punto di vista clinico di cura non avrebbe nessun utilizzo,
4: è molto datata,
5: però da un punto di vista forense, esatto, come ci possono essere magari persino degli apparecchi ortodontici che magari la persona aveva indossato quando era molto più giovane. Molti di noi, per esempio, possono aver portato quel famoso paradenti, quel bite che noi vediamo quando c'è un soggetto bruxista che stringe i denti. Alcuni di noi possono aver fatto dei trattamenti sbiancanti con delle mascherine anni e anni fa, e magari conserviamo ancora questi oggetti in qualche cassetto, in qualche scatola, su un qualche armadio. Informazioni che dovrebbero essere condivise con la polizia.
4: Mi sembra di capire che quando c'è una situazione di qualcuno che è scomparso, si va a fare una denuncia, insomma, ci vorrebbe, parlavamo di awareness, quindi bisognerebbe divulgarla molto di più questa cosa.
5: Sì,
4: cioè, bisogna chiaramente parlarne sempre di più.
5: Purtroppo è un argomento naturalmente che non è che fa piacere magari parlarne, ma è necessario farlo per creare quella predisposizione nel caso in cui succeda un'emergenza. Su questo punto con l'Università di Torino abbiamo anche lavorato una sorta di raccolta di informazioni individualizzanti che abbiamo coniato IdentiKid. È una sorta di passaporto, un documento cartaceo che si può anche stampare autonomamente da casa, che noi forniamo gratuitamente. Ne abbiamo parlato anche in due edizioni della Notte Europea dei Ricercatori. È uno strumento per le famiglie, conservato dalle famiglie, quindi i dati non devono sottostare ad alcun vincolo di privacy, perché sono i genitori
4: che tengono a casa.
5: Esatto, è una sorta di documento dove si va ad inserire tutte le caratteristiche del bambino. Le caratteristiche del bambino possono essere banalmente che indossa gli occhiali, che presenta delle cicatrici o dei nevi, o delle caratteristiche legate agli interventi chirurgici. Poi c'è la componente che è, diciamo, la parte più innovativa, che è quella di raccogliere le informazioni digitali, le impronte digitali di tutte e 10 le dita. Il kit contiene anche una striscia di carta inchiostrante che consente di fare in modo che il bambino, giocando, possa rilasciare le impronte digitali di tutte e 10 le dita. Un aspetto molto insolito, perché a nessun bambino vengono raccolte le impronte digitali. E poi c'è la parte odontoiatrica, che può essere fatta avvalendosi del proprio odontoiatra curante, e di andare semplicemente ad indicare quali sono i denti curati, trattati, estratti. Questo documento, conservato dai familiari, in caso di emergenza può essere condiviso con le forze di polizia, e istantaneamente si vengono a condividere tutte le informazioni per poterlo sia riconoscere sia identificare,
4: in caso ci sia da identificare il corpo di qualcuno.
5: Esatto, anche questa è una risorsa importante, peraltro patrocinata proprio dall'Associazione Penelope Italia e dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, perché è una risorsa gratuita messa a disposizione, che emula un programma americano che si chiama Child ID Program, che mira proprio a questo, perché i bambini, purtroppo, il fenomeno della scomparsa dei bambini purtroppo esiste,
4: è reale,
5: ed è un po' a volte anche sottovalutato. Quando succede l'emergenza, i genitori, presi ovviamente dal panico, potrebbero non essere in grado di ricordare o di condividere tempestivamente tutte queste informazioni.
4: Allora, siamo di nuovo a una pausa, siamo qui con il professor Emilio Nuzzolese, professore associato all'Università di Torino, stiamo parlando di identificazione e di medicina legale e forense nell'ambito dentale. E se vi siete appena sintonizzati e volete riascoltare l'intervista dall'inizio, vi ricordo che se andate sul sito di Radio Italiana, nella sezione interview, potete trovare facilmente l'intervista con il professor Emilio. Rimanete con noi.

su di me. Vita che ogni giorno mi divori, mi seduci, mi abbandoni nelle stanze di un hotel.